0: da tanto mutata da farmi temere per la sua salute. Anche allora, nel sonno, la sentivo agitarsi, e il pensiero che la persona da me più amata sulla terra, colei che per tutta la vita avevo sperato di rendere felice, era invece la vittima di una sofferenza che non le lasciava riposo neppure la notte. Questo pensiero, fra gli altri, mi colmava di incertezze e di rimorso, anche di rimorso, poiché pure non vedendo un possibile rimedio al male di lei, temevo di averne in parte la colpa. Figli di due famiglie amiche, vicini di casa, compagni di studio, mia moglie e io siamo cresciuti insieme in questa città di provincia. Lei era una scolara diligente, sebbene per la sua femminea debolezza e per la fragilità della sua persona non potesse dedicarsi troppo severamente agli studi. Devoto e forte, io sempre l'aiutai nelle sue lezioni, risparmiandole quando era possibile i compiti più faticosi. Né posso ricordarmi di un tempo in cui, vagheggiando una moglie ideale, non me la figurassi con le fattezze di Elisa. Un corpo morbido e magro, una pelle fin troppo bianca, una treccia di pesanti nerissimi capelli e un viso dai tratti sottili, dalle vene trasparenti, in cui gli occhi rilucevano cangianti e umidi e le labbra vermiglie palpitavano nel parlare. Ecco Elisa. Ecco tutte le donne per me. I genitori di lei, stimandomi per la mia nascita e per il mio carattere, un fidanzato degno, guardavano con benevolenza il nostro innocente amore. Mia madre, rimasta vedova assai presto e senza altri figli, non mi contrastava in nulla. Per cui, cresciuto nell'agiatezza e nella speranza, e ignorante come ero del mondo, fuori di questo angolo provinciale, avevo creduto che la vita gentile e docile come la mia fidanzata bambina dovesse piegarsi ai miei gusti e concedermi i suoi favori fino all'ultimo giorno. Del resto, domandavo io forse qualcosa che non fosse umano e giusto? Compiere i miei studi, aver successo nella mia professione, accogliere la donna prescelta come legittima moglie nella nostra casa antica, dove mio padre era morto. Essere stimato dai miei concittadini, come lo erano stati mio padre, mio nonno e il padre di lui. Questo mi bastava. Tali erano le ambizioni della mia giovinezza e pareva che nulla dovesse contrastarle. Mia madre morì che ancora non avevo terminato gli studi. Rimasto solo padrone della mia casa, io guadagnai la laurea e mi sposai con Elisa nella chiesa stessa dove la mia cara morta aveva ricevuto l'ultima benedizione. Al tempo del mio matrimonio era già scoppiata la guerra, ma io non avevo, per motivi di famiglia, obblighi militari. E i primi tempi, se si esclude la partenza di alcuni miei compagni, la vita nella città rimase immutata. Incominciavo a esercitare la professione e la pienezza della mia vita, la gioia di possedere Elisa, mi facevano quasi insensibile al significato della parola guerra. Ora mi sembra che tutto l'accaduto altro non sia che un castigo della mia cieca viltà, ma sono ancora così vile da pensare talvolta nella confusione della mia mente che il castigo sia troppo più grave della colpa. Nella mia felicità la sola inquietudine era uno strano turbamento di Elisa fin dagli ultimi tempi che eravamo fidanzati. La sua passione per me si era fatta, dopo le nozze, più forte che mai, anzi, a dir meglio, la sua tenera devozione di bambina e di fanciulla si era trasformata in una passione quasi morbosa. Elisa non poteva rimanere lontana da me neppure per qualche ora senza cercarmi con telefonate, con messaggi e con visite nel mio stesso ufficio. E poiché, per non essere interrotto nel mio lavoro, la distolsi dolcemente da tale abitudine, mi accadde, tornando a casa, di trovarla piangente. Certe volte, più che abbracciarmi, si aggrappava a me, quasi che nella sua debolezza mi chiedesse consiglio e aiuto. Quando io l'interrogavo ansiosamente, non rispondeva nulla, ma a sua volta mi interrogava, ripetendo se l'amavo realmente, se mi piaceva di averla per moglie. E alla mia risposta appassionata, chiudeva gli occhi e coprendosi di pallore mi supplicava, è questa la parola adatta, mi supplicava di stringerla forte, di baciarla, di farle dimenticare la sua vita. Ma quale vita? Io le dicevo nella mia tenerezza senza limiti, non è la vita che abbiamo sempre desiderato insieme, non è la nostra vita. A tali parole era presa da un tremito, oppure distoglieva da me il viso e aveva un lamento doloroso, quasi che la mia domanda così naturale l'avesse ferita crudelmente. Queste debolezze irragionevoli si alternavano in lei con durezze e rancori. Il carattere di Elisa, benché delicato, aveva sempre rivelato una sua forza, non mai dell'asprezza. Da qualche tempo, invece, senza motivo sufficiente, ella mi gettava parole amare o addirittura insultanti e indegne delle sue labbra. Inoltre, cosa insolita, era diventata facile ai rossori. E talvolta una futilità qualsiasi provocava in lei delle risate folli e senza allegria, di cui l'eco mi perseguita ancora adesso. In quel tempo si cominciò a temere che la città per le sue fabbriche potesse venire bombardata e parecchie famiglie si ritirarono nelle campagne. Io possedevo una tenuta dentro i confini della nostra provincia, ma non potevo risolvermi ad abbandonare il mio lavoro, né Elisa, per quanto io la sollecitassi, volle partire senza di me. La sua coraggiosa devozione me la rendeva ancora più cara e assecondava l'egoistico desiderio del mio cuore. Ma non potevo, senza inquietudine, guardare il suo volto dimagrito e mi sbigottiva il pensiero delle paure mai concepite da noi, degli inesprimibili orrori che incombevano su quella fragile persona. La notte avanti a quella con cui comincia il mio racconto, vi fu il primo bombardamento sulla città. Parecchie case della periferia crollarono e fra queste il reclusorio per le ragazze traviate. Questo giallo fabbricato sorgeva proprio al limite della città, là dove cominciano i campi. Perciò, veduto da lontano, faceva pensare a una fattoria, se non che le finestre a inferriate lo rendevano molto simile a un carcere. Di rado mi accadeva di passare da quelle parti, né mi recai, la mattina dopo il bombardamento, a visitare le rovine della notte, come altri cittadini spinti da una tetra curiosità. Ma giunto all'ufficio, telefonai subito al comune e agli ospedali per conoscere se fra le recluse mancanti all'appello vi fosse una certa Margherita F., ragazza di mia conoscenza arrestata alcuni mesi prima. Mi risposero che il suo nome era fra quelli delle vittime. Di ciò non feci parola a mia moglie, temendo che la notizia sconvolgesse il suo spirito già turbato. Lei pure, infatti, aveva conosciuto la morta. Elisa non accennò nemmeno alla distruzione del reclusorio, per cui sperai che non avesse visto i giornali. Ella appariva tuttavia così ansiosa e stupefatta dopo le paure della notte, che io la scongiurai di partire subito per la campagna. Quanto a me, proprio in quei giorni un dovere urgente mi impediva di lasciare l'ufficio, ma l'avrei raggiunta al più presto. A queste preghiere però mia moglie scoppiò in pianto e nella sua voce rotta e febbrile mi gridò con tale violenza di non voler allontanarsi da me neppure per un giorno. E con tali brividi si strinse a me supplicandomi di non lasciarla sola, che io dovetti cedere a così tirannico affetto. Elisa rimase dunque in città, ma per tutto il giorno quel suo viso ostinato, quelle pupille che all'avvicinarsi della sera si dilatavano per lo spavento, mi causavano acerbi rimorsi. Giunse così la notte di cui vi parlavo sul principio. Fra le ombre che mi visitavano in quella notte, la più assidua era quella della povera Margherita F. Questa ragazza era entrata quale cameriere in casa nostra pochi mesi prima che mia madre morisse. Di circa 16 anni e senza famiglia, era stata allevata per carità nel convento delle suore. Era una bella, esuberante ragazza dalle membra floride, i capelli crespi di un biondo quasi rosso, la bocca ridente. Aveva un volto rotondo, un poco lentigginoso, di un colore di frutto e gli occhi non molto grandi, ma graziosi e celesti. Le suore, adesso che era cresciuta, non amavano più di tenerla con loro. La ragazza infatti rifiutava di farsi suora e sebbene non vi fosse nulla di grave da rimproverarle, esse la accusavano di usare modi troppo allegri e familiari coi garzoni di bottega e gli altri uomini che capitavano al convento. Questo dissero, affidandola a mia madre che conoscevano per la sua pietà. E lei, prendendo la fanciulla sotto la sua cura, si ripromise di sorvegliarla. In realtà le maniere di Margherita che spiacevano alle suore nascevano piuttosto dal suo spirito allegro, dalla sua fiorente giovinezza che da istinti malvagi. E Ella confessava, è vero, di non sentire la vocazione di farsi suora, sebbene credesse in Dio, e inoltre si intratteneva talvolta a scherzare con qualche giovane popolano che le faceva la corte. Però tale umore gaio lo mostrava non soltanto coi giovanotti, ma con tutti coloro che accostava, compresa la sua vecchia padrona. E se spesso si rivelava un po' vanitosa e ambiziosa di migliorare il suo stato, queste non erano colpe gravi per una bella giovinetta. Così concluse mia madre tutta contenta, ma dovette scoprire più tardi nella sua protetta un vizio che le suore stesse non avevano conosciuto in lei. Dallo scrigno di mia madre, lasciato una mattina incustodito, scomparve un paio d'orecchini adorni di smeraldi. Poiché l'altra cameriera invecchiata nella casa non poteva destare sospetti, fu interrogata Margherita. Rossa in volto, con voce di lagrime, lei si disse innocente. Ma terminato l'interrogatorio, mia madre la fece allontanare di casa con un pretesto e salì nella stanzetta dove essa dormiva. Qui, cercando fra i pochi indumenti di lei, scoprì gli orecchini rubati nascosti in una calza e di più un paio di fini calze di seta nuove e pochi metri di velo con piccoli disegni di fiori, quali usavano le signore per la biancheria. Nel mezzo di questa indagine, Margherita, pallida e ansante, comparve sull'uscio. Fra i singhiozzi confessò di aver sottratto, oltre agli orecchini, varie piccole somme dai denari che mia madre le consegnava per la spesa. Mia madre non si era avveduta di così esigui furti e con la somma raccolta un bel giorno Margherita aveva acquistato le stoffe stampate e le calze di seta, ardendo di voglia per tali frivolezze non adatte alla sua condizione. Incoraggiata dal silenzio della padrona, aveva infine osato il furto degli orecchini, che le erano piaciuti per il colore e per la bellezza delle pietre, sebbene non li credesse oggetti di grande valore. In breve la ragazza si mostrò così pentita e così ingenua nel modo stesso con cui cercava di giustificarsi, che mia madre si risolse a perdonarle. Per sua natura mia madre non fu mai severa e la faceva allora più indulgente l'avvicinarsi della morte. Spiegò dunque a Margherita, con parole adatte, quanto grave fosse la sua colpa. Le dipinse solennemente le pene che sogliono seguire simile colpa in questa e nell'altra vita. Le promise finalmente il silenzio sull'accaduto e le accordò di rimanere nella casa a patto che ella giurasse sul Vangelo, in quello stesso momento, di non lasciarsi tentare nel futuro. La ragazza, più ancora che dalla gratitudine, sembrò vinta dalla stupefazione vedendosi perdonata. Terminato il suo giuramento, rimase in ginocchio e prese a baciare i piedi e le mani di mia madre, dandole nell'enfasi i mistici nomi coi quali nel convento aveva udito celebrare la Vergine. Ai baci e alle lodi mescolava delle risate piene di gioia. Mia madre allora, ridendo a sua volta, la fece rialzare in piedi e l'abbracciò non da padrona, ma da eguale. Nessun altro assistette a questa scena che mi fu descritta da mia madre. Questa infatti non sapeva tacermi nulla, ma poiché la ragazza l'aveva supplicata di tener segreta la sua colpa a me in particolare, mi esortò a fingere per compassione di ignorare l'accaduto. La storia di questo furto, infatti, io la tenni segreta a tutti, fuorché alla mia fidanzata per cui non avevo segreti. Dopo questi fatti e più ancora dopo la morte di mia madre, che avvenne di lì a poco, Margherita, rimasta al mio servizio, tenne una tale condotta che nessuno avrebbe dubitato del suo ravvedimento. Non solo pareva sforzarsi con una onestà scrupolosa di meritare la fiducia di tutti, ma perfino quella sua gaiezza esuberante aveva ceduto adesso alla pensosità e quasi alla malinconia. Già quando mia madre mi aveva svelato il desiderio di Margherita che io non conoscessi la sua colpa, mi era nato il sospetto che la fanciulla nutrisse per me un sentimento più forte che per tutti gli altri. Col tempo, certi suoi rossori e la fanciullesca passione che la metteva nel servirmi, nel favorire ogni mio desiderio, nell'ordinare le mie carte e certi suoi sguardi umili e felici, rafforzarono il mio dubbio che, in gran parte, quel suo sentimento per me avesse operato la sua trasformazione. Simile scoperta non provocò nel mio cuore nessun interesse o curiosità per la fanciulla. Per me non esistevano altre donne fuori di Elisa, soprattutto allora, quasi alla vigilia delle nozze. Tuttavia la devozione di Margherita non mi dispiaceva, perché nel mio cuore, come in quello di ogni giovane, non mancava una certa fatuità. Ed ecco un giorno, circa un mese avanti le mie nozze, Elisa, venuta a passare il pomeriggio in casa mia per sorvegliare certi lavori nelle nostre future stanze, d'un tratto entrò nel mio studio. E in aria misteriosa, a voce bassa, mi raccontò come pochi minuti prima avesse lasciato per dimenticanza sulla specchiera dell'ingresso la preziosa spilla con cui soleva chiudersi il soprabito. Ricordatasi, era subito corsa nell'ingresso per riprendere la spilla, ma questa non c'era più. La notizia mi rattristò e, non volendo rassegnarmi all'idea di un furto, aiutai la mia fidanzata nelle più minuziose ricerche. Ma la spilla non si trovava. E infine dovemmo interrogare Margherita, che era stata veduta poco prima rientrare in casa, non già dall'uscio di servizio, ma proprio per l'ingresso principale. Alle nostre domande Margherita fu vinta da un terribile spavento. Lei stessa volle condurci nella sua stanza, dove sotto i nostri occhi vuotò i cassetti e ci fece esaminare uno per uno i propri indumenti, fin le sue scarpette della festa. Disse Elisa fredda. Non ti crederemo così ingenua da nascondere la spilla proprio in questa camera. Poi soggiunse: Scusami, cara, ma non vorresti mostrarci anche le altre scarpette, quelle che porti addosso? E Margherita, tutta rossa, ubbidì e si tolse le scarpe. Elisa, allora, con occhi accusatori e lucenti, ripeté: Perdona, cara, e allungò la mano verso il grembiolino ricamato che la ragazza portava sull'abito scuro, come sempre nel pomeriggio. La mano nervosa di Elisa scosse il grembiolino e dalla tasca balzò a terra la spilla. Ah! Gridò Elisa in trionfo, e l'altra non disse parola, ma sbarrò gli occhi quasi che quel fronzolo gemmato fosse un drago, uno spettro. Quindi girò gli occhi dalla mia fidanzata a me, ben sapendo di non avere argomenti possibili a sua difesa dopo una simile prova. Tuttavia, quasi delirando, incominciò a ripetere che non aveva rubato, non aveva rubato, e a giurare sul Vangelo che il gioiello non l'aveva preso lei, ma certo era caduto nella tasca del suo grembiule per un caso. Invocava a testimoni la Vergine e mia madre morta, e quelle invocazioni, invece di commuovermi, irritavano il mio sdegno contro di lei, rivelatasi, oltre che ladra, empia e spergiura. L'ipocrisia con cui la ladra ci aveva invitato a frugare nella sua stanza, sapendo di nascondere la spilla addosso, mi sbigottiva se pensavo che essa era così giovane. E ad accendere il sentimento dell'oltraggio, vi era in più la mia coscienza che mi beffava per essere stato io ingannato da una da cui mi credevo amato. Offeso nella memoria di mia madre, nel mio rispetto alle leggi della morale e della società, nella mia fiducia e infine nella persona stessa della mia fidanzata, cui si era voluto recar danno, io guardai la colpevole con occhi vendicativi. E stringendo a Elisa la mano tremante, uscii con lei da quella stanzetta. Di là, il giorno dopo, Margherita, da me denunciata come ladra, fu tratta via con vergogna. Non essendo ancora maggiorenne, fu rinchiusa nell'istituto di correzione della nostra città, e io pensai che questo fosse il solo ricovero possibile e giusto per uno spirito corrotto senza rimedio. Adesso, nell'insonnia, io mi raffiguravo quella giovinetta ridente e quelle luttuose rovine, e non potevo scacciare il pensiero d'avere io medesimo, sebbene senza intenzione, causato la fine della ragazza. Inutilmente mi ripetevo che la morte, se era scritta nel destino di lei, l'avrebbe potuta cogliere in qualsiasi altro luogo e magari nella nostra stessa casa. Ero forse io sicuro che fra poco, nel silenzio della notte, come 24 ore prima, non dovesse risuonare l'allarme e la strage abbattersi su di noi? Ma queste considerazioni erano vinte dalla certezza che, se io, pochi mesi prima, non avessi obbedito al mio rigido senso della legge e non avessi denunciato la ragazza, questa sarebbe oggi ancora viva. Mi difendevo allora dicendomi che io volevo per lei l'espiazione e non la morte. Ma d'altro canto mi veniva fatto di dubitare del mio diritto a esigere quell'espiazione. Ma lei perché ha rubato? Mi chiedevo a questo punto nel mio sgomento. Non era già stata perdonata un'altra volta? Non era una fortuna per lei, senza famiglia e senza casa, di aver trovato un buon padrone, protezione, affetto e la speranza di una vita decorosa. Perché distruggere tutto questo con un futile delitto? Dallo strazio di quella giovane esistenza, il mio pensiero andava adesso all'agonia della città nella quale ero nato e in cui tutto, edifici, famiglie, istituzioni, mi era parso finora così logico, immutabile e giusto. Perché, mi domandavo, degli uomini simili a me hanno voluto sconvolgere, violare senza scampo una vita così civile, rispettabile e tranquilla? Una vita in cui la gente abitava nella propria casa, al solido riparo delle mura, e le unioni erano consacrate dalla Chiesa, la proprietà e il diritto protetti dalla legge, i poveri aiutati dalla beneficenza, il lavoro pagato. I delinquenti banditi dalla società, i giovani saggi avviati a nobili studi e quelli traviati rinchiusi in casa di correzione. Non era tutto ciò ottimo e naturale? Non bastava forse? Anche il dolore in una vita così fatta aveva un volto umano, era qualcosa di domestico e di misericordioso. La morte stessa, grazie ai sepolcri, ai riti e alle preghiere, aveva assunto un'apparenza familiare. Mi pareva, se lo confrontavo a questa notte, quasi sereno e degno di rimpianto il giorno che aveva accompagnato in chiesa la salma di mia madre. Allora a me era concesso di piangere, agli amici di aver compassione e il rispetto dei cittadini accompagnava la signora defunta. Piangere un parente scomparso, un amore infelice, un'ambizione fallita, tutto ciò si spiega, ha una ragione, si chiude in limiti umani. Ma ciò che mi sovrastava in questa notte, se l'allarme avesse interrotto il silenzio, non era umano dolore, ma istinto e paura. Quel caso, quella strage, erano da bruti, non già da uomini pensanti, come una schiera di formiche, mi dicevo, e davanti a tale enigma invidiavo qualsiasi dolore di prima, giacché non mi pareva terribile essere degni di pietà, ma vedere la fine della pietà, la rovina di un ordine creduto eterno e la mia città, la mia società, ridotti a immagine di formicaio. A ciò mi ribellavo e mi dicevo che gli uomini non lo meritavano, che era ingiusto. Quasi che io mi trovassi non in una nazione di uomini, appunto, che si facevano la guerra, ma in un deserto, in balia di un turbine scatenato dalla natura. Il sonno inquieto di mia moglie accanto a me rendeva il mio sgomento più acerbo, giacché non mi era neppure concesso, come prima, di fare di quell'inquietudine il centro dei miei pensieri e consolarla, guarirla. Col senso amaro dell'ingiustizia e di una pietà inane, pensavo a quella giovane esistenza che mi era stata affidata dall'amore e che vedevo, insieme a me, vittima dello stesso enigma. Lei, cresciuta fra gli agi e a cui la sollecitudine dei parenti aveva tenuta celata per non offendere la sua grazia fino all'ombra del male. Una fanciulla ancora, che la natura, l'educazione, i mezzi avevano destinata ad essere una moglie, una padrona di casa e ad avere figli in una società cristiana. Eccola, invece, sradicata e confusa da forze alle quali nella sua mente semplice lei non può dare neppure un nome. In preda a paure strane che nella nostra infanzia comune ci sarebbero sembrate possibili solo in sogno. Come evocata da questo mio pensiero, in quel minuto il suono dell'allarme ruppe la notte. Vidi mia moglie balzare fuori dalle coperte in quel medesimo punto, quasi che non fosse stata sorpresa dalla sirena nel sonno inconscio, ma sveglia, fosse lì ad attenderla. Cambiata in viso dalla paura, discinta e senza riavviarsi i capelli, lei per solito così accurata, mi afferrò il braccio e gridò: «L'allarme! Scendiamo, scendiamo!» In fretta le feci indossare una pelliccia e le gettai sulle spalle la coltre del letto, poi, copertomi io stesso alla meglio, la sorressi nella sua trafelata discesa. In quel momento medesimo, nelle altre stanze della casa e nelle altre case della città, tutti al pari di noi balzavano dal sonno e volevano salvarsi. Come uscimmo nella strada, ci urtammo con quella folla, mentre già i primi lampi e boati ci incalzavano a cercare scampo. La nostra città, sorgendo sulle colline, offre a riparo numerose grotte e caverne. Come la notte precedente, Elisa e io ci rifugiamo in una grotta alquanto profonda, non lontana dalla casa. Fuori d'una stretta porticina lasciata libera, sacchi di sabbia accumulati ne chiudevano l'apertura quale protezione contro le schegge dei proiettili. Si scendeva una rozza gradinata scavata nella pietra e ci si trovava nel vasto sottosuolo dove la tenebra era illuminata soltanto dalle lampadine portatili dei fuggiaschi e si era costretti a camminare curvi per la bassezza delle volte. La nostra lampada si spense di un tratto quando ancora scendevamo i gradini. Elisa e io ci spingemmo tuttavia sulla destra verso una minuscola cella naturale in cui ci eravamo rifugiati la notte avanti per tenerci lontani da quei fuggiaschi in preda al panico. Infatti il suo riserbo nativo e la vita ritirata a cui sono avvezze le fanciulle nella nostra provincia rendono mia moglie schiva di ogni promiscuità, così che il disordine di una folla suole gettarla in una specie di ambascia. In quell'angusta cavità della roccia, così bassa che bisognava entrarvi a carponi, non c'era posto che per noi due. Là mi sedetti sull'umida pietra gelata, vicino a Elisa, avvolta nella coperta. Ci giungevano, da non lontano, fatte sonore dagli echi, le voci delle nostre cameriere loquaci e perfino gaie, mescolate ad esse altre voci confuse echeggianti e i riflessi rari delle lampadine. Anche i boati, gli schianti della città ci giungevano laggiù, ma remoti, attutiti e quasi vuotati del loro spavento. Elisa tuttavia non cessava di tremare. Le chiesi se avesse freddo e, avviluppandola meglio nella coperta, presi a rassicurarla che laggiù eravamo al sicuro, che non doveva spaventarsi. Poi, vinto dalla passione e dal rimorso, la strinsi a me con voce d'amore e la chiamai «Elisa!» E le giurai che se Dio ci risparmiava in quella notte, il giorno dopo sarei partito insieme a lei, trascurando qualsiasi altro dovere o interesse. Saremmo andati insieme nella nostra campagna, lontano da quegli orrori, e avrei vissuto con lei come se tutto il restante mondo non esistesse. Di che cosa dunque aveva paura? Che la nostra casa venisse distrutta? Ma che importava? Più tardi, finita la guerra, ne avremmo avuto un'altra migliore. E intanto nella nostra prossima solitudine l'amore ci avrebbe compensato di tutte le cose perdute. Se il mondo era in guerra, noi due saremmo vissuti nella nostra intima pace e gioia. Eravamo noi forse colpevoli di questo delitto del mondo? Come un incubo, domani ella avrebbe dimenticato le due ultime notti. In quel punto uno schianto più forte ci scosse fin nella nostra cameretta sotterranea e, com'io poco prima l'avevo chiamata per nome, Elisa mi chiamò a sua volta, ma con voce non d'amore, piuttosto di spavento, titubante e quasi spettrale, mi disse: «Adolfo!» E dopo un attimo seguitò: «L'istituto di correzione è crollato, vero? E quella ragazza, quella Margherita, è morta?» Non seppi mentirle. Ma soggiunsi che noi non eravamo colpevoli. Ciò che avevamo fatto a colei lo avevamo fatto per il suo bene. Era nostro diritto e nostro dovere di farlo, né potevamo prevedere il seguito. Essa aveva rubato. Ma la mia spilla non l'aveva rubata, disse allora mia moglie con quella voce sottile in cui pure si avvertiva una specie di puerile compiacimento. Come? Replicai. Fu scoperta addosso a lei, nel suo grembiule. «Ah no, ho paura», udii dire a mia moglie. «Se muoio stanotte sarò dannata!» Ridendo esclamai: «Tu, dannata!» Non l'ho detto nemmeno in confessione, riprese mia moglie in tono basso, quasi timorosa di risvegliare con le sue parole uno spettro. «L'ho taciuto, e questo è sacrilegio! In verità quella volta fu tutta una mia commedia!» Fui io apposta a nascondere il gioiello là dentro. Dove là dentro? Le chiesi. E lei spiegò: ma là, nel suo grembiulino. Lo vidi appeso nel guardaroba mentre lei era fuori e nascosi la spilla nella tasca. Sei certa di quello che dici? Io sussurrai. Non è per una tua stranezza, non è per il nervosismo di stanotte che farnetichi in questo modo. Elisa giurò che non mentiva. Cercavo una giustificazione fra me e quasi illuminato domandai: forse era per gelosia? Pensavi che quella ragazza avesse un qualche sentimento per me e che io lo ricambiassi? No, no, rispose Elisa, lo sapevo bene, ero sicura che tu amavi soltanto me. S'interruppe, certo avvertendo nel mio silenzio il disordine in cui la mia mente si dibatteva, e seguitò con la voce dubbiosa ma spietata, e in cui tremava pure una superba folle eco di vanto. Se agii così fu, credo, perché mi piaceva di fare un dispetto, di determinare io la sorte di quella ragazza. Lei si correggeva, era pentita, e io volli che precipitasse. Tutto dipendeva da me. La sua vita avrebbe potuto essere una e fu un'altra. Ma perché dopo non l'hai detto? Perché non hai rimediato finché eri in tempo? Chiesi io con lo spavento nella voce. Non avevo più il coraggio dopo, sentivo vergogna, bisbigliò Elisa, fattasi di nuovo pavida e smorta. Era tardi, avevo paura. E ritraendosi contro il muro, quasi che il mio contatto la intimidisse, ripeté: Ho paura. Non aver paura, non aver paura, io le dissi, attirandola a me col braccio. Ma sentivo di mentire, consolandola così. La mia pietà era fittizia, e in realtà io stesso ero dominato dalla paura. Non per la morte che incombeva sulla città, né per la violenza che mi costringeva a nascondermi. Adesso ero grato a questo nascondiglio, e tutto quanto mi aveva un'ora prima sbigottito era il solo scampo oramai per me. Quel dolore, da me giudicato ingiusto perché disumano, poteva solo farmi dimenticare la mia sorte umana e la confusione della mia mente. Io domandavo come una grazia di trovare uscendo l'antico ordine sconvolto e la rovina sulla mia casa, e una necessità che, incalzandomi senza riposo, mi salvasse dal disordine che riconoscevo dentro me stesso.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il vantaggio di essere intelligente è che si può sempre fare l'imbecille, mentre il contrario è del tutto impossibile. Woody Allen.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dal sito web Città News. Roma, ancora Caput Mundi? Di Anna Maria Stefanini. All'alba dell'Unità d'Italia, la scelta più naturale per la capitale del nuovo Stato sembrava essere Napoli. A quei tempi, la popolazione della città partenopea era pari alla somma degli abitanti di Roma, Milano e Venezia. Napoli era sede di primarie istituzioni economiche e culturali, aveva un centro monumentale e un grande e importante porto. Napoli dunque era l'unica città italiana che potesse confrontarsi con le altre grandi capitali europee. Roma era una città di medie dimensioni, profondamente diversa da come è oggi. Il Colosseo era circondato da campi coltivati e pascoli, e il Vaticano si trovava ai limiti del centro abitato. Nonostante ciò, Roma aveva un significato ben più importante che ne giustificava la scelta, e non solo per l'eredità dell'impero romano. Roma era in primo luogo la capitale della Chiesa cattolica, il potere che era in antitesi con la stessa Unità d'Italia. Scegliere come capitale una qualsiasi altra città o addirittura lasciare Roma fuori dallo Stato unitario avrebbe significato permanere in uno stato di conflitto perenne tra i due poteri. Inoltre la posizione era invidiabile. Con la sua centralità geografica e storica, Roma fu scelta per diventare la definitiva capitale del Regno d'Italia. Già il 25 marzo 1861 Cavour aveva fatto un lungo discorso. La scelta della capitale è determinata da grandi ragioni morali. È il sentimento dei popoli quello che decide le questioni ad essa relative. Ora, o signori, in Roma concorrono tutte le circostanze storiche, intellettuali, morali, che devono determinare le condizioni della capitale di un grande Stato. Roma è la sola città d'Italia che non abbia memorie esclusivamente municipali. Tutta la storia di Roma, dal tempo dei Cesari al giorno d'oggi, è la storia di una città la cui importanza si estende infinitamente al di là del suo territorio. Di una città, cioè, destinata ad essere la capitale di un grande Stato. Convinto di questa verità, io mi credo in obbligo di proclamarlo nel modo più solenne davanti a voi, davanti alla nazione, e mi tengo in obbligo di fare in questa circostanza il patriottismo di tutti i cittadini d'Italia e dei rappresentanti delle più illustre sue città, onde cessi ogni discussione in proposito, affinché noi possiamo dichiarare all'Europa, affinché chi ha l'onore di rappresentare questo paese a fronte delle esteri e potenze possa dire: la necessità di avere Roma per capitale è riconosciuta e proclamata dall'intera nazione. Ho detto, o signori, e affermo ancora una volta, che Roma, Roma sola, deve essere la capitale d'Italia. Nella seduta del 27 marzo 1861, la Camera approvò alla quasi unanimità che Roma capitale, acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia. Tuttavia non sembrava vicina nel 1861 la possibilità di trasferire veramente a Roma la capitale. Lo Stato Pontificio godeva della protezione della Francia di Napoleone III e nel 1864, con la Convenzione di Settembre, lo Stato italiano si impegnò a non cercare di occupare Roma, sottoscrivendo un apposito trattato con Napoleone III. Per questa ragione, l'anno successivo la capitale d'Italia venne trasferita da Torino a Firenze, avvicinandosi però geograficamente a Roma. Nel 1870, però, la Francia fu messa alle corde nella guerra franco-prussiana e Napoleone III fu costretto a richiamare le proprie truppe da Roma. Il Regno d'Italia colse questa opportunità e il 20 settembre 1870 entrò in città attraverso la breccia di Porta Pia, annettendo così Roma al Regno d'Italia e proclamandola come propria capitale l'anno successivo, il 21 gennaio 1871. Il 3 febbraio, esattamente 150 anni fa, Roma veniva proclamata capitale del Regno d'Italia e per la città dei Papi, espugnata dai bersaglieri comandati dal generale Raffaele Cadorna il 20 settembre 1870, con la breccia nella cerchia delle mura aureliane nei pressi di Porta Pia, iniziò una delle più imponenti modifiche urbanistiche, architettoniche e funzionali. Con la legge del 3 febbraio 1871, numero 33, fu deciso dunque il trasferimento della sede del governo da Firenze alla città eterna. Il trasferimento ufficiale si realizzò il 1 luglio successivo. Il giorno dopo, il 2 luglio 1871, il re Vittorio Emanuele II fece ufficialmente il suo ingresso solenne nell'urbe per insediarsi al Quirinale, visto che, sempre il 3 febbraio 1871, era stato approvato il relativo regolamento per il trasferimento del governo a Roma e nominata la commissione governativa con il compito di attuare, coordinare e sovrintendere a tutte le operazioni per l'insediamento degli organi di governo nella nuova capitale. Il nuovo re si insediò così in quello che era stato il Palazzo del Papa, uno dei più grandi al mondo, sul colle più alto della città. Il Papa non accettò l'unificazione d'Italia e si rifugiò nel Vaticano, dando luogo alla rinomata questione romana, ovvero la disputa politica fra il governo italiano e il pontefice. Questa si concluse l'11 febbraio 1929, quando Pio XI e Mussolini firmarono i patti lateranensi con cui si riconobbe legalmente lo Stato Vaticano. La data del 3 febbraio ha una pura valenza simbolica, perché in realtà, dal punto di vista storico, le due date importanti sono la presa di Porta Pia e poi il plebiscito del 2 ottobre del 1870. Tuttavia, il 3 febbraio sancisce l'avvio di una nuova stagione. Roma subì profonde trasformazioni grazie a questo passaggio di status, diventando più aperta all'Europa e più moderna. Da subito furono scelte le sedi delle massime istituzioni. Il Palazzo del Quirinale, già residenza estiva del Papa, fu destinato a Palazzo Reale. A Palazzo Madama, già sede del Ministero delle Finanze Pontificio, fu insediato il Senato. A Palazzo Montecitorio, già sede dei Tribunali, fu insediata la Camera dei Deputati, convertendo in aula il cortile centrale. Sono trascorsi 150 anni da allora. In occasione della ricorrenza, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha scritto: «Il Paese assicuri sostegno per le sue funzioni. Roma può dare tanto allo sviluppo del paese. Con questa consapevolezza, la comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario affinché le funzioni della capitale siano svolte al meglio e creino così vantaggi per l'intero sistema. Per l'anniversario sono stati presentati ufficialmente sia il francobollo dedicato ai 150 anni della proclamazione di Roma capitale, realizzato dal Campidoglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e a Poste Italiane, che la moneta coniata dalla Zecca dello Stato. Su di essa è rappresentato il volto della Dea Roma, una scultura realizzata da Angelo Zanelli che si trova al centro dell'altare della patria. Da questo importante anniversario, Roma dovrebbe ripartire per una nuova riqualificazione politica, culturale, umanitaria, ambientale e per assumere un ruolo ancora più importante a livello europeo. Roma di nuovo caput mundi, o per dirlo in romanesco sulle note di Antonello Venditti, Roma capoccia. Tutti noi glielo auguriamo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri, che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile come ci arrivano. Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaueri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bullman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono favorire o bloccare la crescita tumorale. Che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Philaisen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bullman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bullman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore, un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bullman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bullman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bulman ha collaborato con Christopher Johnston, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su due tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bulman e Johnston ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in quattro parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fuso Bacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. «Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri», racconta Johnston. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti i batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del Fuso Bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bulman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bulman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bulman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bulman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti, ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bulman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori, afferma Bulman. Per questo La scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Vanilla Magazine. L'enigma della tavoletta sumera di Matteo Rubboli. La tavoletta di argilla denominata Plimpton 322 venne ritrovata quasi un secolo fa da Edgar J. Banks, archeologo e ricercatore statunitense. La tavoletta si trovava nell'Iraq del Sud ed era stata scritta circa 3.700 anni fa, fra il 1822 e il 1762 avanti Cristo, dagli antichi babilonesi. L'archeologo la vendette per $10 a George Plimpton, dalla quale prese il nome, che la donò alla Columbia University durante gli anni 30. Probabilmente né Banks né Plimpton allora potevano immaginare cosa rappresentassero quei simboli incisi sull'argilla. Grazie allo studio del dottor Mansfield e del professor Norman Wilberger, entrambi ricercatori presso l'Università del Nuovo Galles del Sud di Sydney, questa tavoletta, risalente all'epoca del leggendario re Hammurabi, è stata interamente decifrata, svelando una realtà storica sconosciuta. Non furono i greci a inventare la trigonometria, ma i babilonesi moltissimo tempo prima dei colleghi ellenici, sicuramente più di 1000 anni. Con buona pace di Ipparco di Nicea, vissuto fra il 190 e il 120 avanti Cristo e ritenuto sino a poco tempo fa l'inventore della trigonometria, furono quindi i babilonesi, circa 3.700 anni fa, ad inventare le formule in grado di determinare le lunghezze dei lati dei triangoli grazie al calcolo matematico. Fra le 4 colonne e le 15 righe della tavoletta Plimpton 322 si trovano formule base della trigonometria scritte in caratteri cuneiformi, di cui alcuni, e di qui l'enigma, sinora rimasti cancellati e sconosciuti ai matematici. Tenian Mansfield afferma: «La nostra ricerca rivela che la tavoletta Plimpton 322 descrive le forme dei triangoli ad angolo retto utilizzando una nuova tipologia di trigonometria basata sui rapporti. È un lavoro matematico affascinante che dimostra un indubbio genio». La tavoletta diventa quindi di cruciale importanza sia per la storia della matematica stessa, sia per comprendere meglio la grandezza della civiltà babilonese, la prima a mostrare insediamenti urbani contemporanei a quelli egizi. Grazie a uno strumento che rivela conoscenze di questo tipo, per i costruttori fu certamente più semplice progettare gli edifici di Babilonia, con tutte le conseguenze pratiche di conoscere con precisione le lunghezze dei lati in base ai rapporti geometrici. La Plimpton 322 non solo ci mostra antiche conoscenze che consideravamo di molto posteriori, ma ne svela di nuove. Norman Wilberger, tra gli autori dello studio, afferma infatti che con Plimpton 322 abbiamo una trigonometria più semplice e accurata, che presenta chiari vantaggi rispetto alla nostra. Secondo i ricercatori, la scoperta non è solo storica, ma consente di aprire nuove possibilità alla ricerca matematica moderna e alla sua educazione. Da essa sappiamo come il sistema di calcolo dei babilonesi fosse più accurato del nostro in quanto contava in base 60 e non 10 come il nostro, il che gli consentiva di avere moltissime frazioni esatte in più rispetto alla base 10.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Il Notiziario del FAI. Villa Cavicciana, l'azienda agricola del FAI nel cuore della Tuscia. Per la prima volta un'azienda agricola produttiva entra a far parte dei beni del FAI. Villa Cavicciana, una tenuta di oltre 140 ettari estesa tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, a cura della redazione. Il nuovo bene del FAI è stato presentato ufficialmente il 24 febbraio 2023 al 27° Convegno Nazionale dei Volontari e dei Delegati del FAI, intitolato «Curiamo il paesaggio, coltivandolo». Villa Cavicciana si estende sulla sponda settentrionale del lago di Bolsena, davanti all'isola Bisentina, con 20 ettari di vigneti, 35 di oliveti e 86 di bosco e pascoli. Un pezzo di paesaggio storico rurale tipico della Tuscia. È un'azienda agricola biologica che produce olio, vino e miele. È stata fondata nel 1989 da due coniugi di Düsseldorf, cui oggi è intitolata la Fondazione Fritz e Mokka Metzeler, che l'ha donata al FAI perché se ne prenda cura, oggi e per il futuro, preservando e valorizzando questo patrimonio a beneficio della collettività. Il FAI ne ha affidato la gestione a una società di imprenditori agricoli, ma da proprietario seguirà da vicino sia la coltivazione che la produzione, assistito da un comitato di garanti. È una nuova impresa per la fondazione che ha accolto la donazione, perché offre l'occasione di tutelare un paesaggio storico mantenendone la vocazione agricola produttiva. È un modo ancora diverso di assolvere alla sua missione di tutela del patrimonio culturale italiano, di cui il paesaggio è parte fondamentale. Non diventiamo agricoltori per produrre, ma vogliamo dimostrare attraverso l'esperienza diretta del possedere un'azienda agricola che per proteggere e valorizzare il paesaggio italiano, che per la maggior parte è rurale, bisogna coltivarlo e quindi farlo produrre, afferma Marco Magnifico, presidente FAI. Un'azienda agricola produttiva. Il FAI si prende già cura nei suoi beni di oliveti e vigneti, di cui preservare più l'aspetto originale che la vocazione produttiva. Villa Cavicciana, invece, è e sarà una vera e propria azienda agricola produttiva, un modello in cui attuare e da cui promuovere principi e pratiche di coltivazione tradizionali, ma anche innovativi, che siano sostenibili dal punto di vista ecologico e anche economico. Villa Cavicciana è l'occasione per ampliare il campo d'azione del FAI. Dai monumenti e dai giardini storici, da ville, castelli e palazzi, ad un'ampia porzione di paesaggio che ugualmente ha bisogno di essere restaurato, gestito e valorizzato. E l'agricoltura è l'attività umana che da sempre lo ha modellato e mantenuto, ovvero curato. Il paesaggio in Italia è storicamente rurale e la civiltà rurale è parte fondante la cultura e la tradizione del paese. Villa Cavicciana è così l'occasione per raccontare il ruolo cruciale della civiltà rurale nella tutela e nella valorizzazione del paesaggio, recuperando ed esaltando saperi antichi e tradizioni locali, che oggi si confrontano con uno scenario profondamente cambiato. Dalla crisi climatica alla transizione ecologica, dall'abbandono delle aree rurali del paese alle politiche di sostegno agli agricoltori, da riconoscere oggi anche economicamente, non più solo come produttori, ma anche come custodi del paesaggio. Il nuovo bene nella Tuscia sarà per il FAI lo strumento di una nuova comunicazione culturale, perché l'agricoltura è cultura e promuovere una buona agricoltura equivale a promuovere la cura del paesaggio, la tutela dell'ambiente e la nostra salute, che sono patrimonio di tutti. La storia di Villa Cavicciana e la donazione al FAI. Villa Cavicciana si deve all'amore dei coniugi tedeschi Friedrich Wilhelm e Monika Metzeler per il paesaggio italiano. Acquisirono i terreni di cui la tenuta si compone a partire dal 1989, Il loro sogno, sorto dopo una vacanza in Italia, era costruire un'azienda agricola di prodotti biologici di alta qualità e la zona collinare tra i comuni di Grotte di Castro e Gradoli, con dolci declivi, terreno fertile di origine vulcanica e il clima mite del lago, sembrava la sede ideale. Ma i terreni erano abbandonati e incolti, ridotti a una macchia informe di vegetazione spontanea. I Metzeler a poco realizzarono una tenuta moderna ed efficiente, precocemente bio, con un frantoio e una cantina propri per la produzione di olio e vino. Friedrich e Monica Metzeler chiamarono due grandi architetti tedeschi a disegnare il verde e gli edifici. La cantina ha un'architettura minimalista, essenziale, ma raffinata, con un sofisticato recupero delle materie locali. Nelle forme si legge la ricerca di funzionalità, ma anche il desiderio di inserirsi discretamente nel paesaggio. Dichiararono i Metzeler: quando abbiamo visto per la prima volta il lago di Bolsena provenendo da Orvieto, abbiamo sentito l'irresistibile attrazione di questo magnifico paesaggio. L'amore a prima vista si è trasformato in una maestosa tenuta con vigneti. E si vede che è un luogo felice, pensato e amato. Ragione e sentimenti hanno oggi guidato la fondazione Fritz e Mocca Metzeler a donare Villa Cavicciana al FAI perché l'impresa di questa coppia tedesca prosegua. Henning Baumeister, figlio di Mocca e vicepresidente della fondazione Fritz e Mocca Metzeler, ha dichiarato: quando ci siamo trovati di fronte alla questione di come preservare l'opera dei miei genitori e di come portare avanti Villa Cavicciana secondo il loro desiderio, ovvero offrendo il massimo beneficio possibile per la collettività, abbiamo scoperto l'esistenza del FAI e dei suoi obiettivi e abbiamo capito che la soluzione c'era. Bisogna dire che in Germania purtroppo non esiste un modello equivalente. Villa Cavicciana sarà affidata alla gestione di professionisti, che saranno affiancati da un comitato di garanti scelti dal FAI, composto di studiosi ed esperti di agronomia, agroecologia, tecniche di coltivazione e di produzione biologica, di economia agraria e di innovazione, provenienti da diversi atenei italiani, con particolare presenza dell'Università della Tuscia, eccellenza nella ricerca in campo agrario riconosciuta a livello internazionale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Airone. Contanti e carte di credito, addio. Ora si paga col telefono. Stanno diventando sempre più popolari le app di pagamento che permettono di fare acquisti con lo smartphone. Basta dare un semplice comando vocale o scattare una foto alla nostra faccia. Il bello è che in questo modo non solo i pagamenti saranno più facili e sicuri, ma ci consentiranno anche di avere uno sconto. Di Fabio Marzano. Tra qualche anno banconote e monete andranno in pensione. Basterà infatti uno smartphone con cui dare un semplice comando vocale oppure scattare una fotografia al nostro viso per completare l'acquisto. Già da ora la pandemia di coronavirus ha accelerato l'impiego di metodi di pagamento a prova di contagio come bancomat, carte di credito e smartphone. Solo nei primi 6 mesi dell'anno questi ultimi sono cresciuti dell'80%, superando il valore da 1 miliardo di euro secondo il rapporto dell'Osservatorio Innovative Payments del Policlinico di Milano. I vantaggi sono evidenti. Non ci sono contanti esterni, si azzera l'evasione fiscale e si può accedere al cashback. Uno sconto applicato su alcuni prodotti e servizi che altrimenti si pagherebbero a prezzo pieno. Persino il nostro governo, da questo mese, ha lanciato un programma di incentivi per fare shopping senza contanti, il piano Italia Cashless. È semplice. Comprare con lo smartphone è semplice, ma è indispensabile installare un'app di pagamento. Alcune di queste app richiedono solo l'inserimento di un codice o dell'impronta digitale, mentre altre permettono di accostare il telefono a un comune terminale di pagamento POS, come se fosse un bancomat o una carta di credito. Le barriere tecnologiche del passato sono state superate, spiega Enrico Sponza, autore con Marco Ferrero di Senza contanti, la rivoluzione dei pagamenti mobili per tutti. Marco Valerio. Oggi il limite maggiore di questi sistemi di pagamento è legato alle vecchie abitudini di clienti e commercianti che la pandemia ha in parte ridotto. Con lo smartphone si possono comprare beni del valore di uno fino a migliaia di euro. Ci sono due metodi. Il pagamento da remoto, dove la transazione tra il cellulare e il dispositivo del commerciante avviene in rete con uno scambio su internet, oppure la tecnologia NFC, Near Field Communication, in cui è sufficiente avvicinare il telefono al POS del negozio. Naturalmente le app di pagamento devono essere appoggiate a un conto corrente bancario o a una carta di credito, dove è possibile indicare i limiti di spesa su base sia settimanale sia mensile. La transazione in rete spesso richiede qualche click in più sullo smartphone, mentre con la tecnologia NFC è questione di pochi secondi. Assistenza vocale in auto. In futuro, la platea dei dispositivi mobili di pagamento potrebbe allargarsi anche ad altre tecnologie. Una tendenza che si sta affermando è quella offerta dai sistemi di assistenza vocale, che potranno anche essere installati sulle automobili. Con queste applicazioni si potranno effettuare pagamenti o, per esempio, ordinare del cibo con le mani ben salde sul volante. Prosegue Sponza, che lavora come responsabile dei sistemi di pagamento di FCA Bank. Questi nuovi modelli transazionali potranno essere applicati a bordo dei veicoli connessi, sfruttando meccanismi di riconoscimento vocale del telefono o dell'unità di bordo, o chissà, un giorno utilizzando sensori di riconoscimento facciali installati nello specchietto retrovisore. Occhiali intelligenti. Un'altra tecnologia che ha buone probabilità di successo potrebbe essere quella degli occhiali intelligenti, smart glasses, dove sotto lenti trasformate in monitor si selezionano i prodotti da comprare con un semplice movimento degli occhi e si autorizza il pagamento con la scansione della retina. A questa rivoluzione dei pagamenti non è rimasta indifferente Amazon, colosso del commercio elettronico. Nei supermercati Amazon Go, aperti di recente negli USA, non ci sono casse. Per fare la spesa è sufficiente scaricare l'app di Amazon Go, creare un conto Amazon e utilizzare lo smartphone per identificarsi all'ingresso del negozio tramite la scansione di un codice. Poi si possono prelevare i prodotti che si desiderano. Il supermercato controlla la spesa di ogni cliente grazie a sensori sugli scaffali e a centinaia di telecamere sul soffitto e conteggia automaticamente ciò che viene acquistato. Quando il cliente esce, riceve il conto della spesa direttamente sullo smartphone, senza alcun controllo. Sulla stessa linea tecnologica, che si chiama Just Walk Out, esci fuori e basta, si stanno muovendo anche altre catene della grande distribuzione, come Esselunga, Carrefour e la britannica Tesco. Conad ha siglato di recente un accordo con l'azienda israeliana TrackPoint per lo sviluppo della sua piattaforma di intelligenza artificiale applicata al carrello della spesa, che sfrutta telecamere sul carrello medesimo e sensori in grado di determinare con certezza ogni prodotto scelto, così da gestire in maniera automatica il pagamento in fase di uscita. pagare con lo sconto. Uno dei benefici indiscussi del pagamento con app e dispositivi mobili è il cosiddetto cashback. Uno sconto che può arrivare anche al 10% del valore del prodotto acquistato con questa modalità digitale. Ma perché con lo smartphone sì e con il contante no? Quando si fa un acquisto con un'app, si addebita una commissione al negoziante e la società che gestisce l'applicazione può decidere di restituire al cliente una parte del proprio guadagno, spiega Claudio Cubito, fondatore della Growish Pay, società di finanza cashless. Si tratta di uno strumento non indifferente di promozione e marketing, che in parte è compensata dal funzionamento delle start-up. Queste di solito hanno alle spalle solidi investitori e capitali che permettono loro di non guadagnare per qualche anno senza fallire. Quando l'app ha raggiunto un numero di utenti significativo, tanto da essere competitiva sul mercato, i rapporti di forza cambiano e le parti si invertono. A quel punto sarà l'app a chiedere al commerciante di fare uno sconto o una promozione periodica su un prodotto, se vuole aderire al sistema, prosegue Claudio Cubito. È l'effetto diretto dell'allargamento del mondo dei pagamenti, dalle sole banche ad altri soggetti, come per esempio le imprese innovative. Rispetto a una carta di credito, lo smartphone ha ancora un limite, cioè non si può pagare dappertutto, ma solo in un circuito chiuso, rappresentato dai commercianti e dai clienti che hanno scaricato quella particolare app. Un ostacolo che a breve potrebbe essere superato con un

0: spesa all'anno e almeno 100 transazioni. L'obiettivo è essenzialmente quello di spingere quanto più possibile gli italiani a utilizzare la moneta elettronica per le piccole spese quotidiane. Oltre a questo cashback, ci sarà anche un super cashback, una sorta di concorso che premierà con 3.000 euro i primi 100.000 contribuenti che avranno effettuato il maggior numero di operazioni tracciate. Si può partecipare al piano di incentivi utilizzando l'app dei servizi pubblici IO e indicando il codice IBAN sul quale si vorrà ricevere il rimborso. Il regalo alla maestra si fa con l'app. Per comprare il regalo di Natale alle maestre non sarà più necessario scambiarsi soldi, ma è sufficiente una nuova app telefonica per le collette. Si chiama Scuola Pay ed è disponibile sia per i sistemi operativi Android sia per Apple. Consente ai genitori, ai rappresentanti di classe, di gestire raccolte soldi ed effettuare i pagamenti scolastici direttamente dallo smartphone, in modo semplice e sicuro, senza commissioni. Per effettuare pagamenti e acquisti, non serve avere una carta di credito. La piattaforma si appoggia al conto corrente dell'utente, dal quale è possibile effettuare in pochi clic ricariche e trasferimenti di denaro, sempre senza costi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
2: Quest'oggi parleremo di un pezzo grosso della drammaturgia irlandese della fine dell'Ottocento e del primissimo Novecento. Senza dubbio i più appassionati del palcoscenico lo ricorderanno certamente, ma molti meno, in quanto le sue opere non sono così popolari in Italia. Stiamo parlando di John Millington Synge, che, proveniente da una famiglia borghese, studia prima alla Royal Irish Academy of Music e al Trinity College, dove si laurea, poi a Parigi, dove viene a contatto con l'ambiente simbolista. Viaggia in Francia, Germania e Italia osservando e meditando, per poi tornare a Parigi, dove nel 1897 incontra il poeta William Butler Yeats. Synge mostra al poeta alcuni suoi saggi sulla letteratura francese, ma Yeats li trova insufficienti. Intuite però le grandi capacità e possibilità di quel giovane ingegno, lo esorta a lasciare Parigi per recarsi ad abitare per qualche tempo nelle isole Arran, al largo della baia di Galway, per imparare costumi, usanze e linguaggio del popolo gaelico. Synge, a contatto con quella natura di incisiva bellezza, vicino a quella gente semplice e primitiva, forma definitivamente il suo temperamento di uomo e di scrittore. Scrive nel 1907 Il Furfantello dell'Ovest, Playboy of the Western World, che viene criticato dai nazionalisti irlandesi inizialmente perché non idealizzava abbastanza i suoi personaggi e l'Irlanda, e successivamente perché li idealizzava troppo. Nei suoi testi è notevolissimo il linguaggio, in quanto vi si ritrovano vocaboli inglesi in forme sintattiche gaeliche. Nel 1904 diviene, insieme a Yeats, direttore dell'Abbey Theatre, dove fa rappresentare le sue opere. Muore di cancro a Dublino nel 1909. Dopo la sua morte viene pubblicato Poems and Translations, 1909, con traduzioni da Petrarca e Villon. Fra i numerosi drammaturghi irlandesi, John Millington Synge è quello che meglio seppe armonizzare in un ritmo d'arte classica gli elementi popolari e spirituali della sua terra. La fama di questo scrittore, già alta alla sua morte, avvenuta nel 1909 come abbiamo detto, è cresciuta sempre più ed è ormai assicurata come quella di uno dei più forti stilisti dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento, degno di essere avvicinato a Meredith e a Pater per l'originalità dello stile e la purezza della ricerca. Fu detto di lui che fosse il più grande drammaturgo che scrivesse in inglese dal tempo di Shakespeare. Di questo dubitiamo un po', ma comunque egli vanta molti fedeli e appassionati studiosi e le sue opere furono diffuse in varie edizioni e rappresentati sui principali palcoscenici d'Inghilterra, d'America e anche di Francia, di Germania, di Russia e d'Italia.

Synge rappresenta nella letteratura in lingua inglese un fatto nuovo. Quest'uomo che aveva passato la giovinezza in una cieca adorazione dei decadenti francesi, di un tratto messosi a studiare sul vivo la parlata della sua terra, ne trae una lingua di inattesa bellezza, una lingua che, pur essendo di una purezza classica, conserva quasi il sapore piccante di un gergo. Leggendo Synge par di trovarsi di fronte al creatore di un linguaggio nuovo, però egli non fu, come si potrebbe supporre, un manierista, un creatore di espressioni linguistiche pittoresche, che aveva fatte sue le sensazioni fondamentali di un linguaggio e su quelle costruito una musica nuova, di una primordialità e di una finezza sorprendenti.

0: The Playboy of the Western World, tradotto abbastanza liberamente nel Furfantello dell'Ovest, è il capolavoro di Synge. In questa commedia, la più perfetta e più celebre del grande irlandese, ci sembra di scorgere, dopo un'analisi superficiale, i caratteri di una commedia satirica. Però, man mano che si va acquistando familiarità col pensiero di questo scrittore, ci si accorge che ogni pretesa moraleggiante fosse estranea alle sue intenzioni e che alla fine, in The Playboy of the Western World, egli non ci ha voluto dar altro che una schietta commedia etnica irlandese. Quella dispettosa crudezza con cui egli si compiace tratteggiare una ad una la moralità corriva, le manie superstiziose, il gusto per il bere e l'esagerato, l'odio per la polizia, si spiega appunto col proposito da cui Synge era continuamente dominato, di rendere la vita in ciò che ha di più profondamente tipico, paesano e brutale, che prestasse meglio il fianco all'ironia e allo humor. La commedia si svolge attorno ad un motivo assai ardito, l'ammirazione del popolo irlandese per i delinquenti in genere. Questo sentimento era assai popolare in Irlanda, dove dall'insurrezione di Parnell alla rivolta dei Sinn Féiners aveva sempre dominato il concetto che le ribellioni popolari dovessero trionfare ed imporsi mediante la sola forza fisica. Synge, però, nella sua commedia, esagerò questa tendenza fino al grottesco, facendo assurgere ad altezza di fatto eroico la strage che Christie dice di aver compiuto col proprio padre e creandogli attorno così un'atmosfera di passione e di gloria che diventa tanto più ridicola quando si viene a sapere che il ragazzo non è riuscito a dare a questo degno padre che un piccolo colpo di vanga e poi fuggire pieno di spavento verso il nord. Lasciamo a chi va a teatro il piacere di vedere svilupparsi e concludersi un dramma siffatto nato da così eccezionali premesse. A noi basta constatare che questa singolare concomitanza di humor e di pathos, di elementi tragici e ridicoli, è ciò che forma appunto il principale incanto di questa commedia, unica nel suo genere, ricca di vita, di movimento e pervasa da una forte bellezza di espressione. Synge, però, dovette scontare questo atto di audacia, di aver rappresentato sotto una luce un po' equivoca i suoi conterranei, e alla prima rappresentazione della commedia che ebbe luogo a Dublino una sera del gennaio del 1907, nazionalisti e cattolici attaccarono violentemente gli attori e li costrinsero a tacere sotto un tumulto di urlate e di fischi. I dirigenti della compagnia continuarono intrepidi a rappresentare la commedia, tanto che, dopo alcune sere, l'opinione pubblica ebbe un sussulto e Playboy poté intraprendere la sua carriera trionfale ed essere apprezzata come una delle più belle commedie irlandesi di tutti i tempi. E qui noi ci fermiamo, dopo aver parlato seppur brevemente di un autore forse non molto conosciuto in Italia, auspicando che qualche compagnia teatrale italiana si impegni a far conoscere John Millington Synge a un più largo pubblico. La nostra quarta fila del nostro teatro preferito ci aspetta e anche questa volta non deluderemo le aspettative. L'appuntamento con voi, cari amici ascoltatori, è fissato per la prossima settimana, quando, puntuale come sempre, tornerà Altimanix Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti chi parla.org.

0: se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: La giustizia ai tempi della Serenissima. Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la quarantia criminal, di quelli penali, la quarantia civil, di quelli civili, e la vogaria del comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata, è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della vogaria di Palazzo Ducale. Prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente, per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno, se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. Non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava. Quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. L'arringa non poteva durare più di 1 ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530, l'intero palazzo ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne riservata all'amministrazione della giustizia e radunò i tribunali, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria e le 2 prigioni, i cosiddetti pozzi, collocati al pian terreno, e i piombi, ricavati da 3 ampi locali ubicati nel sottotetto. Entrambi erano controllati dal Consiglio dei 10, il supremo organo governativo che operava nella città all'inizio del 300. I pozzi e i piombi devono il loro nome all'architettura da cui erano costituiti. I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno, i topi parassiti nascosti sotto le assi del pavimento e delle pareti, da ultimo il numero dei carcerati stipati in locali molto angusti. Questi furono i principali motivi dei gravissimi disagi nelle prigioni. Coloro che si presentavano di propria volontà, se citati in giudizio, oltre ad una diminuzione della pena, potevano anche circolare nel cortile di palazzo e incontrare chi che sia. Altri ottenevano la libertà provvisoria di giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma per altro, Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione. Veniva infatti praticata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al buio, con lo scopo di esercitare una forte pressione psicologica amplificata dalle minacce delle guardie. Al centro della camera pendeva una lunga corda con verricello scorrevole, agganciata alla sommità della trave di colmo dell'abbaino, al quale il prigioniero veniva legato e sospeso. Le suppliche erano il modo più comune dei prigionieri di comunicare con i magistrati. Le loro richieste riguardavano la riduzione della pena e il trasferimento in celle meno dure a causa di gravi malattie, la protezione dalle richieste di denaro dei guardiani, oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana: ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è, in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo, da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro, che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. Chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

0: Il racconto.
1: Alla ricerca di Proust, di Silvia Büchi.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barthé recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della serata. L'uomo è avvolto come sempre nel suo abito grigio con cravatta pastello, quasi una divisa. Al termine dell'esibizione, la padrona di casa, accompagnata da un giovane 22enne, gli si avvicina e procede con le presentazioni. «Ecco il mio delizioso paggio, Marcel Proust», aggiungendo subito dopo «promettetemi di essere gentile». Raccomandazione superflua. Fra i due si instaura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica. «Je suis le souverain des choses transitoires». «Sono il re dell'effimero». Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per Maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza. «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni,
Nel 1882 i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet. C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile. Ma insomma facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose, e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibesco, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibesco», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Elisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Greffull, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Elisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Souzeau, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto, l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile,
dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Agostinelli, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura, per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo, Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile. Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno, non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere La Recherche, che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus, un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva: «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire,
il sesto libro della Recherche, intitolato La fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Céleste Albaret gli consigliavano, voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunoe, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista National Geographic. Jack lo squartatore. Chi erano davvero le donne che ha assassinato? Il killer noto come Jack lo squartatore ha terrorizzato Londra nell'autunno di 135 anni fa. Per cinque donne non è stato un fantasma leggendario né il personaggio di un romanzo giallo, ma la persona che le ha orribilmente uccise. Questa è la loro storia. Di Parisa Janghi. C'è chi dice che fosse un chirurgo, altri invece solo un pazzo squilibrato. O forse un macellaio, un principe, un artista o uno spettro. Il killer noto alla storia come Jack lo squartatore terrorizzava Londra nell'autunno di 135 anni fa. Nel secolo successivo tutti ne hanno parlato. È stato come un'ombra scura usata per dare un nome a paure e comportamenti. Ma per cinque donne Jack lo squartatore è stato la persona che ha orribilmente messo fine alla loro vita. Jack lo squartatore è stata una persona reale che ha ucciso persone reali, ribadisce la storica Halli Rubenhold, il cui libro The Five, in italiano Le cinque donne, la storia vera delle vittime di Jack lo squartatore, racconta le vite delle sue vittime. Non era una leggenda. Chi erano queste donne? Avevano un nome. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowe e Mary Jane Kelly. Avevano anche speranze, affetti, amici e in alcuni casi figli. Le loro vite, ognuna unica, raccontano la storia della Londra del XIX secolo. Una città che le ha spinte ai margini e ha dedicato loro più attenzione da morte che da vive. Terrore a Whitechapel. Le loro storie non erano iniziate tutte a Londra, ma tutte vi finirono nell'affollato quartiere di Whitechapel, nell'East End della metropoli. Probabilmente in tutto il mondo non esiste uno spettacolo simile a questa immensa, negletta e abbandonata grande città dell'East London, scriveva nel 1882 Walter Besson nel suo romanzo All Sorts and Conditions of Men. Uomini di ogni tipo e condizione. È trascurata anche dai suoi stessi cittadini. Tra i cittadini di Whitechapel c'erano anche alcuni tra gli abitanti più poveri della città. Immigrati, lavoratori temporanei, famiglie, donne single, ladri. Tutti si ammassavano in tuguri, baraccopoli e case di lavoro gremiti di umanità. Secondo la storica Judith Valkowitz, negli anni Ottanta del 1800, Whitechapel era diventata l'emblema dei mali sociali della Londra emarginata. Un luogo in cui si mescolavano peccato e povertà nell'immaginario vittoriano, sconvolgendo le classi medie. Whitechapel si trasformò in uno scenario di orrore quando, nelle prime ore del mattino del 31 agosto 1888, in una strada buia fu trovato il corpo senza vita e mutilato di Mary Ann, detta Polly Nichols. Polly Nichols fu la prima delle cinque vittime attribuite a Jack lo squartatore, un gruppo di donne i cui omicidi, avvenuti in un breve periodo di tempo, sembravano essere collegati tra loro. Nel mese successivo, altre tre donne sarebbero state trovate uccise sulle strade dell'East End, ammazzate in modo simile, sgozzate e sventrate. Il quinto assassinio avvenne il 9 novembre, quando lo squartatore massacrò Mary Jane Kelly con tale violenza da renderla quasi irriconoscibile. Il cosiddetto autunno del terrore gettò Whitechapel e l'intera città nel panico e la misteriosa identità del serial killer acuiva ulteriormente le paure. La stampa descrisse con enfasi l'estrema cruenza degli omicidi e le vite delle donne uccise. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Al di là del tipo di morte che le accomunò, le cinque donne assassinate da Jack lo Squartatore avevano anche qualcos'altro in comune. Erano tra gli abitanti più vulnerabili di Londra. Vivevano ai margini della società vittoriana. Cercavano di sbarcare il lunario e di sopravvivere nell'East End, entrando e uscendo dalle case di lavoro, arrangiandosi con lavori occasionali e impegnando i loro pochi averi per permettersi l'affitto di una stanza con un letto per una notte. Quando non riuscivano a mettere insieme il necessario, dormivano per strada. A nessuno importava chi fossero queste donne, afferma Rubenhold. Vivevano vite incredibilmente precarie. Polly Nichols conosceva bene la precarietà. Nata nel 1845, si conformò all'ideale vittoriano di femminilità sposandosi all'età di 18 anni. Ma dopo aver partorito 5 figli, un giorno lasciò suo marito, che sospettava infedele. Negli ultimi anni della sua vita, l'alcol era diventato per lei al contempo un appoggio e una maledizione. Nel caso di Annie Chapman, l'alcol fu ciò che l'allontanò da quella che era considerata una vita rispettabile. Chapman era nata nel 1840 e aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Londra e nel Berkshire. Sposando nel 1869 John Chapman, un cocchiere, Annie si posizionò al livello più alto della classe operaia. Ma la sua dipendenza dall'alcol e la perdita dei figli stravolsero la sua vita familiare. E così Annie finì nell'East End. Elizabeth Stride, di origini svedesi, era una delle migliaia di immigrati che vivevano nell'East End. Nata nel 1843, era arrivata in Inghilterra all'età di 22 anni. A Londra Stride si reinventò più volte, diventando moglie e proprietaria di una caffetteria. Catherine Eddowe, nata a Wolverhampton nel 1842 e arrivata a Londra da bambina, perse entrambi i genitori quando aveva 15 anni. Trascorse la maggior parte della sua età adulta con un solo uomo, padre dei suoi figli. Poco prima di essere uccisa, era andata nel Kent a raccogliere il luppolo, un'attività estiva diffusa tra i londinesi della classe operaia. Mary Jane Kelly, 25 anni, fu la più giovane e la più misteriosa delle vittime di Jack lo Squartatore. Pare che Kelly raccontasse di essere stata in Irlanda e in Galles prima di stabilirsi a Londra. A differenza delle altre donne, Kelly si era potuta permettere un piccolo lusso. Aveva affittato una stanza con un letto. Quella sarebbe stata la scena del suo omicidio. Quindi la convinzione diffusa che tutte queste donne fossero prostitute è errata, come dimostra Rubenhold in The Five. Solo di due di loro, Stride e Kelly, si sapeva che nella loro vita fossero state anche lavoratrici del sesso. Il fatto che tutte loro siano state così etichettate evidenzia quale fosse la visione nell'epoca vittoriana delle donne povere e senza tetto. Venivano sistematicamente escluse dalla società, spiega Rubenhold, anche se queste erano le condizioni di vita della maggioranza delle persone. Queste donne erano esseri umani con un forte senso della personalità. Secondo il biografo Robert Hume, i loro amici e vicini le descrivevano come industriose, gioviali e molto pulite. Sono esistite, hanno vissuto, avevano una vita. Finché improvvisamente, in una notte buia del 1888, questa gli è stata tolta. La scoperta del corpo di Annie Chapman l'8 settembre accentuò il panico a Londra, poiché le sue ferite richiamavano la scioccante brutalità dell'assassinio di Polly Nichols avvenuto giorni prima. Gli investigatori si resero conto che probabilmente entrambi i crimini erano stati commessi dallo stesso assassino, che era ancora a piede libero. Chi sarebbe stata la prossima vittima? Alla fine di settembre, il Central New Office di Londra ricevette una lettera scritta con l'inchiostro rosso firmata dall'assassino, Jack lo Squartatore. I giornali di tutta la città diffusero la notizia riportando il nome che il killer si era dato. La copertura della stampa sugli omicidi di Whitechapel aumentò a dismisura. I giornali si spinsero sul confine tra realtà e finzione, insistendo su ogni dettaglio raccapricciante delle uccisioni e facendo le più azzardate ipotesi sull'identità dell'assassino. Quell'impulso persiste ancora oggi. E molti tra detective da poltrona e investigatori professionisti hanno proposto una lunghissima lista di sospettati. La fascinazione della sfida di smascherare l'assassino alimenta l'idea che Jack lo Squartatore sia un gioco, afferma Rubenold. Quando ci interessiamo a un vero crimine, il più delle volte lo approcciamo come se fosse una leggenda, come se non fosse reale, come se non fosse accaduto a persone reali. Questi crimini accadono ancora oggi, e ancora oggi non ci interessiamo alle vittime. Dopo 135 anni, gli omicidi di Whitechapel sono ancora irrisolti, e Rubenold ritiene che tali rimarranno. Non troveremo mai delle prove chiare che indichino chi fosse Jack lo Squartatore. Gli omicidi ci parlano invece dei valori predominanti nel XIX secolo e anche nel XXI.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Conoscere la Storia. Il Marchese del Grillo. Arrogante, indomabile, fantasioso, organizzò scherzi micidiali per i quali a Roma divenne famoso. Ma chi era veramente quel nobile romano? Ancora oggi non si sa, perché intorno alla sua figura ci sono molti misteri. Nel 1981 uscì un film di grande successo, Il Marchese del Grillo, ispirato all'omonimo romanzo di Luca Desiato, diretto da Mario Monicelli e interpretato da Alberto Sordi. Come ricordano tutti, vi si raccontavano gli scherzi crudeli e fantasiosi che un nobile romano metteva a segno nei confronti dei poveri sfortunati che gli capitavano a tiro. Ma quel personaggio rappresenta ancora oggi un mistero. Ci fu davvero un marchese così cinico e burlone? E se sì, chi era? Esiste un ritratto, diciamo così, ufficiale, che ce lo presenta come un nobiluomo di nome Onofrio, nato a Fabriano, nelle Marche. Alla morte della madre e in seguito alla disastrosa situazione economica della famiglia, Onofrio si trasferì a Roma, dove venne accolto dallo zio Bernardo nel suo palazzo vicino alle rovine dei mercati di Traiano. Quando il vecchio zio morì nel 1757, Onofrio, suo erede universale, entrò a far parte della corte pontificia. Divenuto ben presto famoso per i suoi scherzi, ampliati notevolmente dalla voce popolare, morì nel 1787 a 73 anni nella sua residenza di Fabriano. I suoi funerali si celebrarono a Roma alla presenza del delegato papale nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, dove fu inumato e ancora oggi si trova la sua tomba nella prima cappella della navata a destra. ma questa biografia è del tutto credibile? E soprattutto, fu davvero questo Marchese l'autore degli scherzi che gli avevano dato tanta fama? Ci sono molti dubbi. Tanti nomi possibili. Raffaello Giovagnoli, scrittore ingiustamente dimenticato e coraggioso garibaldino, scrive: «Quantunque non mi sia riuscito di apprendere, per quante ricerche abbia fatte, il suo nome né la data precisa della sua nascita, ho potuto verificare dalle informazioni recise dei suoi discendenti che egli è un personaggio storico realmente esistito». E aggiunge poi che sono credibili anche molte delle sue avventure. Tanto, conclude, che fu l'ultimo e il più stravagante dei feudatari romani. Giovagnoli però non riconosce Onofrio come il vero Marchese del Grillo. In effetti ce ne sono molti altri. Per esempio c'è un Bernardo che nel 1743 fu custode della Porta Portese. Era quello presso cui si stabilì Onofrio? Ma c'è anche un Domenico che nel 1745 fu cavaliere del Giglio, che insieme ad altri aveva il compito di difendere le terre del patrimonio della Chiesa. E ci sono altri due sospetti che appartengono ciascuno a un ramo della famiglia. Li conosciamo perché un famoso illustratore settecentesco, Pier Leone Ghezzi, li ha rappresentati in due caricature datate 1744 e 1745 che si trovano oggi nel codice Ottoboni e che sono accompagnati da alcune frasi del disegnatore che spiegava i personaggi che aveva ritratto. In una è scritto: «Illustrissimo Duca Grillo, uomo ricco assai, ma altrettanto bisbetico. La mattina fa visita a tutti i caffè e magna a quattro persone, cioè mangia tanto. Delle volte è generoso e delle volte è stretto secondo che il cervello gli cricca». La didascalia dell'altra invece recita: «Marchese del Grillo, padrone della Torre del Grillo. È un cavaliere ricchissimo, tanto di denaro che di gioie, ma è tanto sordido che va per Roma a piedi e veste come un birbo». Si trattava, insomma, di due nobili diversi l'uno dall'altro, ma entrambi eccentrici. A questo punto, chi è il personaggio che fece scherzi pazzi e geniali? L'idea è di Luca Desiato. Secondo lui, nella tomba di San Giovanni Battista dei Fiorentini sono stati sepolti un Cosma o Cosimo, altro esponente della famiglia, e certamente un Bernardo morto nel 1757. E dunque arriviamo alla somma di quattro marchesi: Onofrio, Domenico, Bernardo e Cosma. Chi di questi è quello vero? Tutti e nessuno, perché i marchesi del Grillo, come dice Desiato, erano tutti burloni, stravaganti, pazzoidi, eppure lucidissimi. Era una caratteristica di famiglia. Ma che senso aveva il loro umorismo e quel modo crudele di prendersi gioco dei diversi personaggi romani? Ecco, il problema è qui, e per capirlo dobbiamo dare un'occhiata alla Roma settecentesca. In quegli anni l'urbe era una città cadente e decadente. C'erano sì e no 100.000 abitanti che vivevano tra rovine immense e meravigliose. Le strade erano affollate di disperati, prostitute e accattoni pronti a tutto, con una situazione igienica drammatica, fra malattie, immondizia e fognature distrutte. Roma, dunque, sembrava uno stagno senza speranza in cui la chiesa e la nobiltà si limitavano a vivere, osservando da lontano lo scempio. E in questa situazione le beffe e i giochi del marchese del Grillo furono non tanto un divertimento quanto un grido di dolore, un'angoscia che si trasformò in uno sberleffo. Al di là della realtà storica, fatta forse dalle avventure di tanti marchesi matacchioni, c'è quindi una risata avvilita di fronte al dolore della città eterna.
2: Magazine Night.
4: Dolore della città eterna.
2: Magazine Night.

Dalla rivista BBC Scienze. Lavoreremo nel futuro. Lavorare è una parte importante della nostra personale ricerca della felicità, persino quando il lavoro in se stesso non ci piace. Ma cosa accadrà se le macchine cominceranno a fare tutto al nostro posto? Di Helen Russell. Nel 1930 l'economista John Maynard Keynes prevedeva che grazie ai cambiamenti dovuti alla tecnologia e all'aumento della produttività, nel nostro presente avremmo lavorato solo 15 ore a settimana. Ma per quanto le ore di lavoro siano effettivamente diminuite del 26%, la maggior parte di noi, secondo le stime di Eurostat, lavora ancora una media di 42,5 ore a settimana. Un dato che Keynes sottovalutava è il desiderio degli esseri umani di competere con i propri pari, in se stesso abbastanza forte da far lavorare la maggioranza di noi più di quanto sarebbe necessario. Ormai, spiega Alex Sojung Kim Pang, studioso in visita presso l'Università di Stanford, non misuriamo più la produttività in acri di terreno coltivati, dunque il tempo che passiamo al lavoro diventa un'opzione. Lavorare più del necessario come scelta, in opposizione allo sgobbare ogni giorno per riuscire a mantenersi, è una caratteristica della società occidentale dai tempi della rivoluzione industriale, quando qualcuno già prevedeva che dall'automazione sarebbe derivato un eccesso di tempo libero. Inutile dire che ciò non è accaduto. A causa dell'informatizzazione e della globalizzazione degli anni Ottanta, i manager di oggi possono pretendere di più dai loro dipendenti, sventolando la minaccia di dare il loro lavoro a qualcun altro. La pressione è andata sempre aumentando e, volenti o nolenti, abbiamo dovuto sopportarla. Nel suo libro Workaholics, la psicologa Barbara Killinger spiega come sacrifichiamo volontariamente il nostro benessere generale, lavorando più del necessario in cambio di picchi di successo momentaneo. Tuttavia, questo lavoro in eccesso, anziché aumentare la produttività, il valore o la soddisfazione personale, sfocia più facilmente in stress, sindromi da burnout, un aumento del rischio di infarti e altri disturbi cardiaci e persino una diminuzione della durata della vita. Ciò nonostante abbiamo insistito con questo stile di vita fino al Covid-19. Secondo l'Ufficio di Statistica Nazionale in Gran Bretagna, chi ha lavorato da casa durante la pandemia ha finito per fare in media 6 ore di straordinari non pagati a settimana, mentre chi lavorava fuori casa ha fatto una media di 3,5 ore di straordinari. Oltre a farci lavorare di più, il Covid-19

0: 19 ha anche accelerato la transizione verso l'automatizzazione e l'intelligenza artificiale, in particolare nei lavori che comportano vicinanza fisica, dai droni per le consegne di Amazon ai mezzi pubblici a guida automatica. Dall'Università di Oxford sostengono che entro il 2050 il 40% dei mestieri di oggi sarà effettuato dalle macchine e di conseguenza perderemo molti posti di lavoro. Ma ci sono alcune eccezioni. I lavori che comportano interazioni sociali complesse sono ancora al di là delle possibilità dei robot. L'insegnamento, l'assistenza sociale, la cura dei bambini e il counseling hanno ottime probabilità di sopravvivere alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ovviamente vale per i mestieri creativi. Un altro dato interessante è che i settori tradizionalmente dominati dalle donne sono tra quelli meno facilmente colonizzabili dalle macchine, in particolare il secondo turno, ovvero l'insieme delle attività non pagate ma necessarie alla nostra vita, che secondo l'Istat ricadono sulle donne per il 92%. Attività come badare ai bambini, preparare il pranzo e fare il bucato ben difficilmente potranno essere svolte da un robot nel prossimo futuro. Ma anche persone che operano in campi diversi dell'accudimento, della pulizia e della creatività continueranno a farlo un domani. Semplicemente lo faranno in modo diverso.
1: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. La sindrome della croce rossina. Prendersi cura del partner come se fosse un bambino è il modo migliore per far naufragare la coppia. Eppure ci sono molte donne che accudiscono eccessivamente il compagno nell'illusione di proteggerlo o addirittura di salvarlo. Di Andrea Porta. L'annuario Istat, che ogni anno fotografa lo stato della società italiana nell'edizione 2019, ha rilevato un dato significativo. Siamo sempre più soli. Da un lato, i matrimoni diminuiscono. Quasi 12.000 celebrazioni in meno nel 2017 rispetto all'anno precedente. Dall'altro, il numero dei single continua a crescere. Oggi sono il 33% della popolazione. L'Istat non rileva le cause di questo fenomeno, anche se i sociologi e psicologi segnalano come alla base esista una paura a costruire legami stabili, non di rado legata a una certa immaturità affettiva diffusa nella popolazione. Viviamo in una società di eterni Peter Pan. Sentiamo spesso dire maschi che sembrano voler rimanere per sempre ragazzini per non prendersi la responsabilità della vita adulta. Il primo a parlare di questo fenomeno fu lo psicologo americano Dan Kiley, che già nel 1983 pubblicò il saggio The Peter Pan Syndrome. La sindrome di Peter Pan. Uomini che non sono mai cresciuti. D'altro canto, molte donne danno manforte a Peter Pan, accettando di ricoprire il ruolo di mamma accudente più che di moglie o fidanzata. Questa tipologia di donna è ben esemplificata proprio dalla controparte di Peter Pan, il personaggio nato dalla penna dello scrittore scozzese James Matthew Barrie. La ragazzina Wendy, che permette al suo amico di vivere nel suo mondo fanciullesco. Così non stupisce che oggi sempre più persone di entrambi i sessi preferiscano restare in solitudine, magari dopo diverse relazioni naufragate per colpa di queste dinamiche patologiche. Il troppo storpia. A casa nostra, quella che gli anglosassoni chiamano sindrome di Wendy è nota come sindrome della croce rossina. Ma il risultato e gli effetti non cambiano. Perché questa sindrome si sviluppi, spiega Nicola Ghezzani, psicoterapeuta e autore di Relazioni crudeli, narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Franco Angeli, occorre che si incontrino una persona che offre affetto e ne ricava approvazione e un'altra che per varie ragioni ne abbia bisogno. Se prendersi cura dell'altro è sano e fisiologico in una normale relazione, l'eccesso diventa patologico. Il desiderio di accudire l'altro, precisa anche Roberto Cavaliere in «Se non mi amo, non ti amo», rompere il circolo vizioso della dipendenza affettiva e non solo, edito sempre da Franco Angeli, è naturale nella fase dell'innamoramento, dove è una dimostrazione particolarmente evidente e continua. Ma quando si eccede nel prendersi cura dell'altro, si può innescare un meccanismo pericoloso. L'accudimento finisce con l'essere percepito da entrambi i partner come essenziale affinché la relazione possa andare avanti, tanto che la sua mancanza viene temuta. Riconoscersi a colpo d'occhio. Il partner, che gioca il ruolo di soggetto bisognoso, generalmente l'uomo, è tipicamente una persona fragile e si trova nel mezzo di un periodo di difficoltà che lo porta a regredire e a cercare attenzioni da una compagna. È proprio in situazioni come queste che la Croce Rossina dà un senso alla sua missione. Scrive a questo proposito la psicoterapeuta Chiara Carlucci in un saggio uscito su State of Mind: «Io ti aiuterò, tu starai meglio, mi sarai riconoscente e mi amerai». Curiosamente, entrambi i soggetti sembrano avere una sorta di sesto senso che consente loro di individuarsi reciprocamente, quasi alla prima occhiata, ben prima di formare la coppia. La Croce Rossina ha sempre una spiccata empatia e una sottile capacità di immedesimarsi nell'altro. Prosegue Ghezzani, e adopera le sue qualità non in modo sano, ma per alimentare la sua patologia. Le ragioni possono essere varie. In genere, non ha imparato a valorizzare i propri bisogni, temendo di apparire egoista e cattiva. Questa paura può essere sorta già nell'infanzia, per esempio, quando un genitore egoista o malato le ha imposto un ruolo marginale o di accudimento servile. Ma va detto, poi, che il temperamento della Croce Rossina è spesso favorito da stereotipi sociali, che enfatizzano l'importanza nelle donne di un ruolo altruista verso il maschio. Trucchi per attirare l'attenzione. D'altronde, anche il partner accudito ha le sue responsabilità. Per attirare l'attenzione della Croce Rossina, i Peter Pan impiegano vari strumenti. Claudia e Rainer Sasch, autori di «Come rovinarsi la vita di coppia sistematicamente e smettere di farlo», edito da Feltrinelli, presentano le dinamiche più tipiche. In particolare sostengono che un'arma infallibile per distruggere ogni relazione consiste nel fare il poverino. Ciò avviene quando l'eterno fanciullo attira l'attenzione della Croce Rossina, dipingendosi come una vittima, e per farlo manifesta o enfatizza sintomi depressivi, ansiosi, fobici o addirittura patologie fisiche più o meno reali. In pratica, implora aiuto. Se ne può uscire. Tutto questo però sfocia in una vicinanza eccessiva tra i partner, che toglie a entrambi spazi di autonomia personali, fondamentali per il benessere di ogni coppia. Se portata all'esasperazione, questa dinamica può condurre alla rottura. Questa diventa necessaria quando c'è una collusione perversa tra i due partner e quando il soggetto bisognoso è un narcisista patologico, dice Ghezzani. Negli altri casi, quelli meno compromessi, può sempre intervenire la consapevolezza della dinamica che può condurre a un aggiustamento. In questo, la psicoterapia di coppia è di grande aiuto. Lo psicologo Davide Algeri, nel suo blog davidealgeri.com, illustra alcune vie d'uscita per entrambi. La prima cosa da fare è riappropriarsi della propria autonomia, spiega. Spesso L'esserci dedicati troppo a lungo all'altro porta a ignorare le proprie passioni, i propri interessi e i propri hobby, fino a credere di non averne. Ma non è tutto. Assumete un atteggiamento meno scontato agli occhi del partner, evitando di intervenire a ogni minima manchevolezza e lasciando che l'altro si assuma la responsabilità delle proprie azioni, avverte lo psicologo. Questo può essere utile a far emergere ciò che ci fa soffrire e a prenderne le distanze da dinamiche di coppia pericolose, così da riappropriarci di un sano equilibrio. L'uomo Peter Pan. 5 segnali che ci aiutano a smascherarlo. Si innamora facilmente ogni volta che incontra una donna che gli piace. L'eterno fanciullo ha l'impressione di aver trovato quella giusta. Si esalta facilmente, ma ha un tale bisogno di simbiosi che finisce con l'idealizzare la partner e non fare più nulla senza di lei. Si tratta di uno stile di relazione caratterizzato da un drammatico e ossessivo desiderio amoroso, scrive Nicola Dezzani in L'amore impossibile. È in quel momento che diventa psicologicamente dipendente. 2. È stato un bambino iperaccudito. Combelina Robles Ortega, psicologa all'Università di Granada, Spagna, spiega in un'intervista su Science Daily che sono spesso genitori iperprotettivi la causa di comportamenti dipendenti. Chi è stato eccessivamente accudito in famiglia non ha sviluppato le abilità per fronteggiare la vita, chiarisce. Sono persone che vedono la vita adulta come troppo problematica e tendono a idealizzare l'adolescenza. 3. Ha avuto genitori permissivi. Uno studio condotto da ricercatori dell'Università Complutense di Madrid e di Deusto, Spagna, e di Banabi, Ecuador, pubblicato nel 2018 dagli Annales of Psychology, ha dimostrato una correlazione tra tendenza alla dipendenza affettiva e permissività genitoriale. Essere stati viziati da bambini favorirebbe dinamiche di questo tipo. 4. Non sopporta i giudizi. È a disagio nell'ambiente lavorativo quando si trova a essere valutato dai superiori, prosegue Ortega, ed è tipicamente intollerante alle critiche. Il motivo? È spesso un narcisista patologico. 5. Sceglie partner più giovani. Si spaventa quando le sue relazioni si fanno serie e le responsabilità aumentano. È esattamente in quel momento che tende a scappare, aggiunge la psicologa spagnola. Per questo l'uomo Peter Pan sceglie spesso donne più giovani. Ciò gli dà l'impressione di potersi impegnare meno e di avere la possibilità di fuggire senza fare troppi danni. 3 consigli contro la dipendenza affettiva. Evitare di cadere nella sindrome della Croce Rossina o di Peter Pan significa, prima di tutto, stare alla larga dal rischio di dipendenza psicologica dal partner. Ecco 3 consigli per evitarla. 1. Non limitiamo l'autonomia del partner. Evitiamo di costruire una gabbia attorno alla relazione. Stare insieme non significa dipendere l'uno dall'altro. È importante che entrambi i partner conservino la propria autonomia, le proprie passioni e le proprie amicizie, a cui dedicarsi anche separatamente. 2. Rispettiamo i confini. Stare insieme non vuol dire fondersi. Ciascuno deve mantenere uno spazio privato. Chiediamo il permesso se dobbiamo toccare o guardare gli oggetti personali del partner, come la borsa o i cassetti della scrivania. Ciascuno di noi ha un fisiologico bisogno di definire confini precisi, anche se siamo in coppia. Rispettiamo questa esigenza. 3. Non diamo per scontata la presenza dell'altro. Spesso, in una relazione duratura, finiamo col dare per scontato che il nostro partner ci sarà sempre, che non se ne andrà mai. Quasi abbia il dovere di stare con noi. Partire dal principio che l'altro non ha nessun dovere a restare al nostro fianco, ci spingerà a prestargli più attenzione e a non trasformarlo in una parte di noi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Panorama, il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne del mondo può trasformare in possibile. L'evento, che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna, ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici, 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli, e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor, Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di Snam, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre i che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence. Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel venture capital. Connecting Talents, piattaforma per far incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Eat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC, Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Eat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano di impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una sorella a distanza di Angelo Petrosini, editore PM 2009, letto da Beatrice Bello. Per Valentina l'adozione a distanza non significa solo un aiuto economico, ma anche l'incontro con una nuova realtà. È così che conosce Amina, una ragazzina senegalese con cui comincia uno scambio di lettere. Amina racconta della sua famiglia, della sua cultura, della nonna che le racconta la storia del suo popolo, dei suoi sogni per il futuro. Valentina ha così modo di confrontare le sue esperienze con quelle della nuova sorella, creando con lei un legame speciale. Buon ascolto.
3: Le vacanze sono finite da poco e presto inizierà la scuola. Le passeggiate con Tazio sono riprese. Le chiacchierate con Ottilia vanno alla grande. È una tiepida sera di fine estate e me ne sto affacciata al balcone a guardare le stelle, dopo aver letto un bel racconto di Hemingway. Mio fratello, Luca, è ancora alle prese con i compiti delle vacanze. Mia madre rassetta la cucina. Mio padre sta guardando un documentario alla TV. L'aria è profumata dalle piante di gerani che riempiono il nostro bancone e ripenso al mare, alle camminate lungo la spiaggia, al sorgere del sole, alle ragazze che ho conosciuto sotto gli ombrelloni e con le quali ho fatto amicizia. Sto per chiudere gli occhi e rievocare altri ricordi. Quando mio padre grida «Corri, Valentina!» Vieni a vedere chi c'è in TV. Rientro in casa di corsa e lo raggiungo nel soggiorno. Sullo schermo del nostro televisore c'è la nostra amica giornalista. Steffi! Urlo. E sto quasi per abbracciare la TV. Steffi è la conduttrice del documentario che sta guardando mio padre, intitolato Il Senegal, una voce dall'Africa. Mi siedo sul divano accanto a papà e ascolto attentamente le parole della mia amica. Prima intervista Don Roberto, un sacerdote che è stato per anni professore di filosofia e che un giorno ha lasciato le aule dell'università ed è partito per dare una mano a chi ha bisogno di tutto. Abita Dakar, la capitale del Senegal, ed è a capo di un'organizzazione che si occupa dei centri nutrizionali per orfani e promuove adozioni a distanza. Steffi gli lascia la parola e Don Roberto presenta una coppia venuta in Senegal a trovare il bambino che ha adottato a distanza e che abita in un piccolo villaggio dell'interno. Lui si chiama Bruno e lei si chiama Gianna. «Siamo davvero felici della nostra decisione», dice Gianna. «Io e mio marito, con una piccola somma di denaro, sosteniamo il costo dell'istruzione e del mantenimento di Yusu, un bambino che vive in condizioni disagiate, lasciandolo però vivere nella sua famiglia d'origine, che non ha i mezzi per dargli da mangiare e per mandarlo a scuola. Così non viene allontanato dalle sue tradizioni e dalla sua cultura. Il denaro si può mandare ogni mese, oppure ogni tre, ma anche una volta all'anno. In questo modo si dà una speranza di futuro a chi è destinato a non averne uno. Che rapporto avete con Yusu? Ha chiesto Steffi. Yusu ci ha inviato subito una sua fotografia. Ci scrive spesso, facendomi sapere come sta e come vanno gli studi, e oggi abbiamo provato una grandissima emozione nell'incontrarlo e nell'abbracciarlo. Mentre la donna parlava, sullo schermo scorrevano immagini del Senegal, la distesa della savana, enormi baobab, animali selvaggi, bambini che raccoglievano secchielli di sale. Poi la donna ha aggiunto: «Io e mio marito non abbiamo avuto bambini e stiamo pensando di adottarne un secondo, magari in un altro continente». Alla fine della trasmissione, a cui aveva assistito anche mia madre, avevo gli occhi lucidi. «Mamma, papà, perché non adottiamo anche noi un bambino?» ho chiesto ai miei genitori. «Voglio parlare subito con Steffi». «Calma, Valentina», ha detto mio padre. «Parleremo con Steffi insieme e poi decideremo. Ad ogni modo, io e la mamma ci stavamo già pensando da tempo e siamo d'accordo. Vero, Maria?» «Sì, certo», gli ha risposto la mamma. Sono passati circa 15 giorni dalla sera in cui ho visto quella trasmissione e non siamo ancora riusciti a metterci in contatto con Steffi. Chissà in quale parte del mondo si trova. Ma intanto ne ho discusso con Ottilia e Tazio, perché parlino con i loro genitori e decidano come noi di adottare un bambino. Oggi pomeriggio ero appena tornata con i miei amici dal Parco della Confluenza, stanca ma soddisfatta della nostra passeggiata lungo il torrente Stura, quando è squillato il telefono. «Rispondo io», ho detto a mia madre. Ho sollevato la cornetta del telefono e, sbadigliando, ho detto «Pronto?». «Sbaglio, parlo con una ragazza a pezzi», ha risposto una voce allegra. «Steffi!», ho urlato. «Ciao Valentina, adesso ti riconosco. Da dove chiami?» «Dall'albergo sotto i portici di Piazza Carlo Felice. Sei a Torino? Spero che tu non sia solo di passaggio. Mi tratterrò qualche settimana». «Meno male, così potremo chiacchierare a lungo. Immagino che avrai un sacco di cose da raccontarmi. Altro che. Nel mondo continuano a succederne tante, anche se spesso non sono belle come vorremmo. Ma il mio compito è raccontarle tutte. Per me sei la giornalista più brava del mondo. Da dove arrivi?» «Dall'Africa. Dopo aver visto il tuo documentario sul Senegal, abbiamo cercato più volte di metterci in contatto con te. In queste settimane ho pensato spesso a questo meraviglioso continente e desidero andarci anch'io, un giorno, magari assieme a te. Cominciamo a parlarne stasera? Dirò alla mamma di preparare una cena coi fiocchi, ma chissà se riuscirai a mangiare visto che ti subisserò di domande». Steffi è arrivata verso le 7. «Ma sei nera!» ho esclamato quando ho aperto la porta. «Ho preso molto sole. Sei stata anche in vacanza o ti sei trattenuta solo per lavoro?» «Solo lavoro, come al solito». Steffi ha abbracciato tutti e ha reso subito elettrica l'aria della nostra casa. Sprizza entusiasmo da tutti i pori, ride con gli occhi e con la bocca e sembra emanare tutti i profumi e le essenze dei luoghi che ha visitato nei suoi viaggi. «Racconta, racconta!» gli ho chiesto sedendomi accanto a lei sul divano del soggiorno. «Dimmi com'è davvero l'Africa. A proposito, dove sei stata di preciso? L'hai visitata tutta?» «Sono stata solo in Senegal, Valentina. I senegalesi sono gentili e accoglienti. Per loro il visitatore va messo sempre a suo agio. E a lui riservano le cose migliori che hanno in casa. Non sono mai stata accolta con tanto calore come nei villaggi di questo paese. Un'esperienza che mi ha dato molto da riflettere, anche se non mi ha sorpresa poi così tanto». «Non so molto del Senegal», ho ammesso. «A parte che si affaccia sull'Oceano Atlantico e che la sua capitale è Dakar, giusto?» «Giusto. Scriverai degli articoli su quello che hai visto?» «Li ho già scritti. Usciranno su alcune riviste che si occupano dell'Africa e dei suoi problemi. Sono riviste di missionari che passano la loro vita ad alleviare le sofferenze dei più poveri». «Hai raccontato storie triste allora?» «Sì, ma anche storie di coraggio. Ho incontrato persone straordinarie che si dedicano agli altri senza risparmiarsi, come Don Roberto, per esempio». «Ah, l'ho visto in trasmissione, me lo ricordo». «Un uomo ammirevole, Valentina. Non hai idea di cosa sia riuscito a fare in pochi anni, soprattutto per promuovere le adozioni a distanza. Pensa che stasera sarei dovuta andare da Tazio per cercare notizie più precise proprio su chi si occupa di questo genere di adozioni, ma adesso che sei qui posso chiedere a te. È una cosa che mi sta molto a cuore e... Valentina, che ne dici se ne parliamo dopo cena?» Mi ha interrotta Steffi. «Non ho nessuna fretta di tornare in albergo e posso trattenermi con voi tutto il tempo che voglio». «Credo che Steffi abbia ragione», ha detto mia madre. «La cena è pronta». Abbiamo fatto sedere la nostra ospite a capotavola e per tutto il tempo in cui abbiamo mangiato ho dovuto mordermi la lingua per non chiederle subito di Don Roberto e della sua organizzazione. Finita la cena, ci siamo accomodati nel soggiorno. Solo Luca ha preferito andarsene nella sua camera. «Secondo me dovresti essere presente anche tu», gli ho detto. «Non sono argomenti solo da grandi, dopo tutto». «Ho dei compiti da fare per domani», si è scusato. «Va bene, poi ti racconto tutto io». La prima domanda che ho fatto a Steffi riguardava i centri nutrizionali. «Sono luoghi dove le donne ricevono insegnamenti su come nutrire i bambini e sulle norme igieniche da rispettare. In realtà sono spesso diventati centri in cui si distribuisce cibo ai bambini denutriti. Come quelli che si vedono a volte in televisione. Un conto è vederli in televisione, un altro averli tra le braccia, Valentina. Nei 20 giorni che ho passato con Don Roberto ho imparato molte cose. L'ho conosciuto l'anno scorso a un convegno sull'Africa e ho apprezzato subito il suo entusiasmo e la sua generosità. «Perché non vieni a trovarmi?» mi propose. «Capirai molto meglio che leggendo libri o partecipando a convegni, dove le parole si sprecano». Così ho preso accordi con lui e l'ho raggiunto. Ci siamo incontrati all'aeroporto di Dakar, ma 2 giorni dopo mi ha portata nei villaggi dell'interno del Senegal. Sai, quei villaggi di povere capanne dove abitano soprattutto anziani, donne e bambini. I papà sono per lo più emigrati, altri fanno i pescatori e stanno a lungo lontano da casa. Ho conosciuto donne che non hanno latte per nutrire i propri figli e alle quali viene insegnato a usare il latte in polvere. Ho vissuto qualche giorno con loro, ho ascoltato le voci degli anziani e ho preso per mano molti bambini affamati. Eppure assistevo spesso a scoppi di rise, a un'espressione di felicità fatta in apparenza di nulla. Hai capito perché volevo che venissi a vedere con i tuoi occhi, che entrassi nelle capanne e ti sedessi sotto un albero di baobab a ripararti dal sole? Mi chiese Don Roberto un giorno. L'avevo capito. E nei miei articoli ho cercato di raccontare non solo la sofferenza, ma anche la grande umanità delle persone che mi hanno accolto come una di loro, come un ospite di riguardo alla quale riservare rispetto e attenzioni. Oh, Steffi, è stato un viaggio nel cuore degli altri, ma anche nel mio. In tanti momenti mi sono sentita infinitamente lontana dalla nostra società e dai privilegi di cui godiamo. Sono riuscita a parlare agli altri, con lo sguardo, con il silenzio, con una carezza, con un abbraccio. Ho condiviso cibi poveri e ho assistito alla fatica di cercarli. Ma ho anche percorso la strada lunga che spesso fanno i bambini con le loro taniche di plastica per andare ad attingere acqua lontano dal villaggio. Insomma, è stata un'occasione per conoscere meglio me stessa, per capire quali sono i bisogni veri, non quelli inutili che noi crediamo necessari. «Vi sto annoiando?» «Ci stai dando una bella lezione di vita», ha risposto la mamma. «Comunque», ha ripreso Steffi, «lo scopo principale per cui sono andata da Don Roberto era saperne di più dell'adozione a distanza e capire bene come funzionano. Sì, sono molto diffuse negli ultimi anni e stanno dando ottimi risultati. Voglio saperne di più anch'io», le ho detto. «Con l'adozione a distanza si ottengono molti benefici, Valentina. Si paga la tassa di iscrizione a scuola dei bambini e la retta scolastica. Si comprano i materiali didattici e la divisa, si pagano le cure mediche per le visite di prevenzione, si fanno le vaccinazioni necessarie come l'antipolio o quella contro la febbre gialla e si acquistano anche le zanzariere antimalaria. Pensate che, ancora oggi, più del 70% della popolazione senegalese è colpita dalla malaria. E quanto si paga ogni mese?» gli ho chiesto. «Circa 30 euro. Così poco?» Con una parte di questo denaro si aiutano anche i bambini che sono esclusi dalle adozioni, ma che hanno gli stessi bisogni degli altri. E si finanziano i centri nei quali si tengono corsi di alfabetizzazione e di medicina preventiva. «Hai sentito, mamma?» Mia madre mi ha guardata e ha annuito pensosa. «Ne vale veramente la pena?» ha continuato Steffi. «Le organizzazioni che se ne occupano non nascondono nulla delle loro attività e chi partecipa alle adozioni a distanza viene costantemente informato su tutto. E i bambini adottati si possono anche conoscere?» «Naturalmente. A chi li adotta vengono mandati una fotografia e una scheda che dice tutto del bambino, dove abita, come è composta la sua famiglia, quanti anni ha, che cosa gli piace fare. E ci si può scambiare lettere per conoscersi meglio. La lingua ufficiale del Senegal è il francese e le lettere vanno scritte in questa lingua, altrimenti verranno tradotte sul posto al loro arrivo». «Mamma, papà, non possiamo perdere tempo», ho detto guardando i miei genitori. «Dobbiamo fare subito l'adozione». «Siamo d'accordo con te», ha risposto mio padre. Steffi mi ha sorriso e mi ha chiesto: «Ci tieni davvero tanto, Valentina?» «Penso che sia una delle cose più belle che posso fare nella mia vita, Steffi». «Allora credo di conoscere la bambina che potrai adottare al più presto». Amina, 12 anni e voglia di vivere. Si chiama Amina, ha 12 anni, come te. Due occhi dolcissimi e una gran voglia di vivere. Davanti alla mia faccia stupita, Steffi ha ripreso: «Don Roberto ha conosciuto Amina quando lei aveva 6 anni. Viveva con la mamma e con la nonna in uno di quei villaggi che lui visitava periodicamente. L'avevano colpito il suo sguardo intelligente, la sua curiosità, la sua voglia di rendersi utile a tutti, a partire dalle due donne che si occupavano di lei. Don Roberto aveva imparato da tempo la loro lingua e si era informato sulla loro situazione. Quasi subito aveva trovato una signora inglese che aveva adottato Amina a distanza, così la bambina aveva potuto cominciare a frequentare la scuola. Benché in classe fossero più di 50, Amina imparava rapidamente il francese ed era brava in tutte le materie. Don Roberto, che era andato a vivere nel suo villaggio, la seguiva personalmente. Era convinto che quella bambina, con il suo talento e la sua intelligenza, potesse arrivare lontano e che sarebbe stata una grande ricchezza per la sua gente. Quando si accorse che Amina ascoltava con grande attenzione i discorsi che lui faceva con una suora italiana, le chiese scherzando se non volesse per caso imparare anche la loro lingua. Amina gli rispose di sì. Da quel giorno Don Roberto cominciò a darle lezioni di italiano parlato e scritto e le permise anche di passare una parte del suo tempo ad aiutare suor Francesca nell'accudire i bambini più piccoli del villaggio. Così Amina aveva molte occasioni per ascoltare e parlare l'italiano. Non ci crederai, ma dopo 6 anni di pratica giornaliera, Amina parla e scrive in un italiano quasi perfetto. Don Roberto torna in Italia ogni 4-5 mesi e le porta regolarmente dei libri per ragazzi che Amina legge in fretta e poi consegna a suor Francesca perché glieli conservi in una piccola libreria. L'hai conosciuta anche tu? Naturalmente, e ho parlato a lungo con lei. Sono felice che abbia incontrato Don Roberto. Lui ha creduto in lei e chissà, forse un giorno Amina prenderà il suo posto. Oppure andrà all'università e si specializzerà in qualcosa che possa essere utile alla sua gente. Don Roberto nutre grandi speranze per lei. Purtroppo però è accaduta una cosa imprevedibile che ha creato serie difficoltà ad Amina. Non si sarà mica ammalata? No, gode di buona salute per fortuna. Ma la signora inglese che l'ha adottata all'improvviso ha smesso di inviare denaro. Roberto non sa cosa sia successo e non riesce a mettersi in contatto con lei né con qualcuno che la conosca. Insomma, da un giorno all'altro, Amina si è trovata senza sostegno finanziario e Don Roberto sta cercando in fretta un'altra persona disposta ad adottarla. Ovviamente, quando sono venuta a conoscenza della situazione, mi sono subito offerta di adottarla io. Ma se vuoi prendere il mio posto? Lo voglio e come? Steffi mi ha sorriso e mi ha fatto una carezza, poi mi ha detto: spero che conservi anche da grande questo entusiasmo, Valentina. D'accordo, Amina puoi adottarla tu. Dici davvero? Certo, ti metterò in contatto con Don Roberto. Sai che gli ho parlato di te? Sul serio? Si discuteva di bambine, di ragazze, di diritti delle donne e io gli ho raccontato su di te, della tua vita qui a Torino, dei sogni che coltivi e che a volte mi hai confessato. Insomma, Don Roberto un po' ti conosce. Gli dirò di chiamarti perché ti dia tutte le informazioni necessarie ad avviare questa adozione. Se mamma e papà sono d'accordo, io vorrei seguire Amina fin quando diventerà grande e sarà in grado di badare a se stessa da sola, ho detto. Sarei felice di sapere che ha completato i suoi studi grazie a noi. Che ne dici, papà? Faremo del nostro meglio per dare ad Amina il futuro che si merita, mi ha risposto. Sto per vivere un'esperienza emozionante, ho detto a Steffi, e non vedo l'ora che cominci. Non hai una foto di Amina con te? Sì, ce l'ho. Ma vorrei che fosse Don Roberto a mandartela insieme agli altri dati. Per favore, fammela vedere. Non gli dirò che me l'hai mostrata. Come vuoi. Steffi è andata a prendere lo zainetto che aveva lasciato nell'ingresso. L'ha aperto, ha estratto un portafoglio gonfio e ha pescato una foto a colori che mi ha messo sotto il naso. Era il ritratto pensoso di una ragazzina dalla pelle scura che abbozzava un sorriso quasi ironico. I suoi capelli crespi erano attorcigliati in tante treccine ed erano raccolti a coda di cavallo dietro la nuca. «È molto carina», ho mormorato. «È il volto di un'Africa dalla quale abbiamo molto da imparare, Valentina. Un'Africa cordiale e creativa, capace di raccontare la vita come noi non sappiamo più fare. È un'Africa carica di storia, ma anche di futuro, alla realizzazione del quale, d'ora in avanti, potrai contribuire tu stessa». Grazie per la tua generosità, mia piccola amica. Ah, dimenticavo, dalla prossima settimana Amina andrà ad abitare con la mamma e la nonna in un piccolo appartamento di Dakar. Lì potrà studiare con più profitto e fare esperienze importanti. Steffi si è fermata con noi ancora un po' e prima di lasciarci mi ha detto che il giorno dopo avrebbe chiamato Don Roberto per definire i dettagli dell'adozione. Ho abbracciato i miei genitori, li ho ringraziati e mi sono trattenuta a stento dal chiamare Tazio e Ottilia. Era quasi mezzanotte e stavano di sicuro dormendo da un pezzo. un po' più vicina ad Amina. Tazio ed Ottilia sono venute ad aspettarmi sotto casa e per tutto il tragitto fino a scuola non ho smesso di parlare con loro dell'esperienza che sto per affrontare. «I miei genitori sono stati subito d'accordo», ho detto. «Parlatene con i vostri, sono sicura che vi diranno di sì. Forse è meglio aspettare di vedere come vanno le cose a te, così poi avrò un esempio da mostrare ai miei», ha detto Ottilia. «Mia madre sarà senz'altro favorevole», ha detto Tazio. «So che una sua amica ha recentemente fatto un'adozione a distanza in Congo. E pensare che finora avevo sempre preso alla leggera un'iniziativa del genere», ho esclamato. «Come se fosse qualcosa che riguardava poche persone, mentre può riguardare tutti, o quasi. Voglio parlarne anche a scuola». Tornata a casa, ho chiamato Steffi sul cellulare. «Sei sicura che Don Roberto mi chiamerà?» le ho chiesto. «Mi ha detto che ti chiamerà stasera, ma può anche darsi che non ce la faccia, è molto impegnato». E mi sono messa ad aspettare con grande impazienza. «Valentina, sei troppo agitata», mi ha detto più volte mia madre. «Le cose si fanno con calma. Ho paura che Amina si trovi in difficoltà. Ci penserà Don Roberto a provvedere a lei nel frattempo. Non vedo l'ora che Don Roberto mi chiami. Chissà se trova il tempo per leggere e studiare tra un impegno e l'altro. Faceva il professore di filosofia, ci pensi? Doveva essere uno di quegli insegnanti che stanno bene con i ragazzi. Mamma, prima o poi vorrei andare a trovare Amina in Senegal. Mi pare un po' difficile, Valentina. Non ho idea di come si potrà fare, ma mi piacerebbe tanto». Ero a tavola e tra un boccone e l'altro spiegavo a Luca la differenza tra un parallelepipedo e un cubo, quando è squillato il telefono. «Deve essere Don Roberto!» ho gridato. Sono corsa in camera mia, ho afferrato la cornetta e ho gridato «Pronto?» «Che voce potente!» ha esclamato un uomo all'altro capo del filo. «Buonasera, vorrei parlare con Valentina Castelli». «Sono io», ho detto a voce più bassa. «Ciao, sono Don Roberto, non so se la mia amica giornalista, so tutto», mi sono affrettata a dire, «e aspettavo la sua telefonata». «Allora ciao Valentina, intanto vorrei ringraziare te e i tuoi genitori per aver deciso di adottare Amina. Non le ho ancora dato la bella notizia, ma lo farò al più presto, perché è molto preoccupata. Per favore la rassicuri, perché la cosa è certa. Basta che mi dica come dobbiamo procedere e noi lo faremo. È vero che Amina parla italiano?» «Sì, l'italiano è diventato quasi una seconda lingua per lei. Lo conosce bene quanto il francese e parla ovviamente anche la sua lingua natia. Deve essere proprio una ragazza in gamba». «Lo è. E la conoscerai meglio quando ti invierò una sua foto e una scheda con tutto quello che c'è da sapere su di lei. Mi sembra di conoscerla già, Don Roberto. Ci vuole tempo per conoscere davvero le persone. Perciò spero che vi scriverete regolarmente delle lettere per scambiarvi pensieri, opinioni, racconti sulle vostre vite. Può contarci, non vedo l'ora. Secondo lei chi dovrebbe cominciare a scrivere per prima? Lo farà Amina per ringraziarti di averla scelta. È vero che dalla prossima settimana andrà ad abitare a Dakar? Ci si è già trasferita stamattina. L'appartamento è piccolo ma confortevole e Amina avrà un angolino dove poter studiare con tranquillità. Anche io e Suor Francesca avremo la nostra sede a Dakar tra una quindicina di giorni, ma continuerò a viaggiare nell'interno del paese, dove c'è molto bisogno di me. Mi spiega che cosa devo fare adesso? Domani stesso ti invierò una busta con gli opuscoli che illustrano le caratteristiche della nostra associazione, una scheda di Amina e i moduli di conto corrente. Ma tuo padre potrà effettuare dei bonifici bancari se gli fa più comodo. Vuole che glielo passi? Sì, gli parlerei volentieri. Allora aspetto con ansia il materiale. Credo che con Amina andrai subito d'accordo, Valentina. Lei è timida e discreta, ma sono certo che riuscirete a parlarvi a cuore aperto. Ho passato il telefono a papà e ho riferito alla mamma la mia conversazione con Don Roberto. Mio padre è tornato in cucina molto soddisfatto. È una brava persona, ci ha detto. Ha preso nota del nostro indirizzo e ci scriverà presto. Prima di andare a dormire ho chiamato Steffi per raccontarle tutto. Non le ho parlato però del mio desiderio di andare a trovare Amina a Dakar. Non volevo dirle così su due piedi che speravo di andarci proprio insieme a lei. Prime lettere. Sono passati 6 giorni prima che il postino suonasse al citofono e dicesse «Potete scendere per favore? C'è una grossa busta per Valentina». Quando sono arrivata giù di corsa, Dino mi ha sorriso. «Hai amici lontani?» mi ha chiesto. «È una cosa importante, Dino. Ci credo, mi hai quasi strappato la busta di mano». Sono salita a piedi facendo le scale due gradini alla volta. Nella busta, oltre alla fotografia di Amina e la sua scheda, credevo di trovare solo moduli e carte, invece c'era anche una sua lettera. Ero così emozionata che ho trascurato ogni altra cosa e ho preso la foto in una mano e la lettera in un'altra. La foto era la stessa che mi aveva mostrato Steffi, ma era come se la vedessi per la prima volta. E l'ho contemplata a lungo, osservando con attenzione i capelli, la fronte, gli occhi, le labbra e la pelle di Amina. Veniva da tanto lontano e sembrava carica degli odori e dei colori di una terra misteriosa. Poi mi sono dedicata alla lettera. Era scritta sulle due facciate di un foglio bianco e sono rimasta colpita dalla sua scrittura regolare. Amina aveva usato una penna a biro, con l'inchiostro nero. E ho pensato che dovevo scriverla anch'io a mano, lasciando perdere il computer. Ho cominciato a leggere con il cuore che mi batteva forte. «Cara Valentina, sono molto emozionata nello scriverti per la prima volta. Scusami se il mio italiano non è perfetto. Lo sto ancora studiando con Don Roberto e Suor Francesca, ma lo imparo soprattutto leggendo i libri scritti nella tua lingua. So che hai deciso di diventare mia amica». E ne sono felice. Io posso dimostrarti la mia gratitudine impegnandomi ancora di più nello studio. Studio volentieri, perché da grande voglio fare qualcosa di utile per la gente del mio paese. Sono stata fortunata a incontrare Don Roberto. Lui è buono, aiuta chi ha bisogno. E si è anche ammalato per la fatica che fa andando da un villaggio all'altro. Tutti lo rispettano e gli vogliono bene. Io sono nata in un villaggio con pochi abitanti e si può dire che abbia conosciuto solo donne nella mia vita. Gli uomini vanno a lavorare lontano e non si fanno quasi mai vedere. Mio padre è morto in mare quando ero piccolissima e non ho alcun ricordo di lui. Sono cresciuta con mia madre e mia nonna, soprattutto con la nonna. È lei che mi ha accudita mentre mia madre andava in cerca di cibo con le altre donne. Ed è da lei che ho imparato tante storie sul mio popolo. Mia nonna non sa né leggere né scrivere, ma conosce molte cose. Le ha imparate da sua madre e da sua nonna e si raccomanda sempre con me perché un giorno io le trasmetta ai miei figli. Io non so quale sarà il mio futuro, se mi sposerò, se avrò dei bambini. Per ora voglio pensare solo allo studio. Mi piacerebbe diventare medico e lavorare tra la mia gente. Non voglio fuggire come fanno tanti. Amo l'Africa, le persone che la abitano e le storie che raccontano il suo lungo passato. Don Roberto mi ha detto che sei una ragazza piena di vita, esuberante e appassionata. Io invece ho un carattere più tranquillo. Ho vissuto la mia infanzia in un posto dove regna il silenzio e ho imparato ad ascoltare tutti i piccoli rumori che mi circondano. Se adesso penso che vivrò in una città dove il chiasso non cesserà nemmeno di notte, mi sento un po' spaventata. Però non sono timida e paurosa. Al contrario, affrontando difficoltà di ogni genere, aiutando i grandi, alzandomi all'alba e facendo un lungo cammino per andare a scuola, sono diventata forte e coraggiosa. Imparerò a vivere anche in una grande città come Dakar e me la caverò bene. Avrei già visto la mia foto. Ti piaccio? Fisicamente non sono molto diversa da te, ma spero che diventeremo buone amiche. Finora non ho mai avuto una vera amica, alla quale confidare pensieri, desideri, sogni. Chissà se potrà nascere un'amicizia così tra noi. Apparteniamo a due mondi lontani e molto diversi, ma vorrei che fossimo sincere quando ci scriviamo. Aspetterò una tua lettera, magari anche una tua foto. Ciao, Amina. Ho riguardato la foto di Amina e ho deciso di risponderle subito. Cara Amina, ti ringrazio per la fiducia che hai avuto in me. Anche se non mi conosci ancora bene, anzi, non mi conosci per nulla, mi hai detto cose molto importanti che ti riguardano. Quando Steffi, la mia amica giornalista, mi ha parlato di te per la prima volta, ho subito desiderato conoscerti più a fondo e sono contenta che Don Roberto ci abbia permesso di metterci in contatto. Io mi sento di prometterti che ti starò vicina finché avrai completato i tuoi studi e vorrei anche che dopo continuassimo a sentirci e spero che prima o poi potremo anche vederci nel tuo paese. La mia storia è molto diversa dalla tua. Io sono nata in una famiglia che ha potuto assicurarmi una vita tranquilla e protetta. Forse non mi sono mai resa conto davvero di quanto sia fortunata. In questi anni sono cresciuta senza molte preoccupazioni. Tutte le volte che esco di casa è come partire per tanti viaggi, piccoli e grandi. E poi ci torno, come a un porto sicuro, accolta da persone che mi amano e che hanno a cuore il mio presente e il mio futuro. Vorrei tanto conoscere tua madre e tua nonna. Penso che debbano essere delle persone meravigliose che hanno sofferto molto senza mai scoraggiarsi, altrimenti tu non avresti potuto crescere come sei cresciuta. L'Africa per me è stata finora quella che arriva nella mia città con tante persone che lasciano il loro paese per cercare fortuna nel nostro. Non ho mai saputo che cosa c'era dietro quelle persone, da quali sofferenze fuggivano, quali storie si portavano dietro come un segreto intimo e privato. Perciò vorrei che fossi tu a parlarmene, se imparerai a fidarti di me. È vero, ho un carattere esuberante, sono curiosa e irrequieta, ma so anche fermarmi a pensare e a riflettere. Non mi piace scivolare sulle cose, trascurare i particolari che danno un significato all'esistenza degli altri. Gli altri sono per me dei mondi da scoprire e da capire. Non mi fanno paura. La loro vita ha sempre qualcosa di importante in comune con la mia, e in loro cerco sempre qualcosa che possa arricchirmi. Perciò sto bene con tutti e non ho pregiudizi verso nessuno. Non vedo l'ora di conoscerti più a fondo. Sento che, pur appartenendo a mondi così lontani e diversi, come hai detto tu, possiamo diventare grandi amiche. Io ti parlerò di me e dei miei amici, delle cose che mi piacciono, dei libri che amo, dei luoghi a cui sono legata, i miei ricordi più cari. Farai lo stesso anche tu? Fammi tutte le domande che vuoi, io ti risponderò sempre sinceramente. Con affetto, Valentina.

0: Avete ascoltato un estratto da Una sorella a distanza di Angelo Petrosini, editore PM 2009, letto da Beatrice Bello.
1: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Tempo di pace di Elsa Morante. I giorni si succedono e la mia vita procede regolare, onorata, comoda, in questa città di provincia dove sono nato. I miei concittadini, lo so, mi invidiano e mi giudicano un uomo prediletto dalla sorte. Nessuno, difatti, potrebbe giudicare altrimenti vedendomi ricco, giovane, fortunato nella carriera e sposato ad una donna onesta che amai fin dall'infanzia. Perfino la guerra, questa insensata furia, mi ha risparmiato, al punto che né un membro della mia famiglia e parentela, né un frammento della mia ricchezza, non hanno subito alcun danno. Malgrado tutto questo, io mi domando sovente, pensando ai più miserabili abitatori di questa città colpita dalla guerra, se fra le loro vite ve ne sia una così disumana e senza scampo come la mia. Né m'avvedo, ragionando in tal modo, d'essere fatuo, non meno di tutti i miei pari viziati dalla fortuna, i quali usano spesso di credere il proprio male inimitabile e anche della sventura vorrebbero farsi un privilegio. Il mio male mi fu rivelato una notte, pochi anni fa, nel pieno della guerra. Da allora, se io ripenso alla mia vita, la vedo separata in due zone distinte. La prima, anteriore a quella notte, è una specie di limbo nel quale io mi aggiro incosciente, frivolo e presuntuoso, tanto che non posso oggi non vergognarmene. La seconda, nella quale mi muovo tuttora, non chiude in sé altro che finzione, oscuro disordine e vigliaccheria. L'una di notte, ricordo, era già suonata, ma io non potevo ancora dormire. Mi inquietavano angoscia, paure e domande senza risposta, ma non senza pena mi sforzavo di rimanere calmo e immobile per non turbare il sonno di mia moglie che dormiva al mio fianco. Ero sposato da pochi mesi e soprattutto negli ultimi tempi mia moglie, di cui fin dall'infanzia conoscevo l'indole sensibile, mi appariva tanto mutata da farmi temere per la sua salute. Anche allora nel sonno la sentivo agitarsi e il pensiero che la persona da me più amata sulla terra, colei che per tutta la vita avevo sperato di rendere felice, era invece la vittima di una sofferenza che non le lasciava riposo neppure la notte. Questo pensiero, fra gli altri, mi colmava di incertezze e di rimorso, anche di rimorso, poiché pure non vedendo un possibile rimedio al male di lei, temevo di averne in parte la colpa. Figli di due famiglie amiche, vicini di casa, compagni di studio, mia moglie e io siamo cresciuti insieme in questa città di provincia. Lei era una scolara diligente, sebbene per la sua femminea debolezza e per la fragilità della sua persona non potesse dedicarsi troppo severamente agli studi. Devoto e forte, io sempre l'aiutai nelle sue lezioni, risparmiandole quando era possibile i compiti più faticosi. Né posso ricordarmi di un tempo in cui, vagheggiando una moglie ideale, non me la figurassi con le fattezze di Elisa. Un corpo morbido e magro, una pelle fin troppo bianca, una treccia di pesanti nerissimi capelli e un viso dai tratti sottili, dalle vene trasparenti, in cui gli occhi rilucevano cangianti e umidi e le labbra vermiglie palpitavano nel parlare. Ecco Elisa. Ecco tutte le donne per me. I genitori di lei, stimandomi per la mia nascita e per il mio carattere, un fidanzato degno, guardavano con benevolenza il nostro innocente amore. Mia madre, rimasta vedova assai presto e senza altri figli, non mi contrastava in nulla. Per cui, cresciuto nell'agiatezza e nella speranza, e ignorante come ero del mondo, fuori di questo angolo provinciale, avevo creduto che la vita gentile e docile, come la mia fidanzata bambina, dovesse piegarsi ai miei gusti e concedermi i suoi favori fino all'ultimo giorno. Del resto, domandavo io forse qualcosa che non fosse umano e giusto? Compiere i miei studi, aver successo nella mia professione, accogliere la donna prescelta come legittima moglie nella nostra casa antica, dove mio padre era morto. Essere stimato dai miei concittadini, come lo erano stati mio padre, mio nonno e il padre di lui. Questo mi bastava. Tali erano le ambizioni della mia giovinezza e pareva che nulla dovesse contrastarle. Mia madre morì che ancora non avevo terminato gli studi. Rimasto solo padrone della mia casa, io guadagnai la laurea e mi sposai con Elisa nella chiesa stessa dove la mia cara morta aveva ricevuto l'ultima benedizione. Al tempo del mio matrimonio era già scoppiata la guerra, ma io non avevo, per motivi di famiglia, obblighi militari. E i primi tempi, se si esclude la partenza di alcuni miei compagni, la vita nella città rimase immutata. Incominciavo a esercitare la professione e la pienezza della mia vita, la gioia di possedere Elisa, mi facevano quasi insensibile al significato della parola guerra. Ora mi sembra che tutto l'accaduto altro non sia che un castigo della mia cieca viltà, ma sono ancora così vile da pensare talvolta nella confusione della mia mente che il castigo sia troppo più grave della colpa. Nella mia felicità la sola inquietudine era uno strano turbamento di Elisa fin dagli ultimi tempi che eravamo fidanzati. La sua passione per me si era fatta, dopo le nozze, più forte che mai, anzi, a dir meglio, la sua tenera devozione di bambina e di fanciulla si era trasformata in una passione quasi morbosa. Elisa non poteva rimanere lontana da me neppure per qualche ora senza cercarmi con telefonate, con messaggi e con visite nel mio stesso ufficio. E poiché, per non essere interrotto nel mio lavoro, la distolsi dolcemente da tale abitudine, mi accadde, tornando a casa, di trovarla piangente. Certe volte, più che abbracciarmi, si aggrappava a me, quasi che nella sua debolezza mi chiedesse consiglio e aiuto. Quando io l'interrogavo ansiosamente, non rispondeva nulla, ma a sua volta mi interrogava, ripetendo se l'amavo realmente, se mi piaceva di averla per moglie. E alla mia risposta appassionata, chiudeva gli occhi e coprendosi di pallore mi supplicava, è questa la parola adatta, mi supplicava di stringerla forte, di baciarla, di farle dimenticare la sua vita. Ma quale vita? Io le dicevo nella mia tenerezza senza limiti. Non è la vita che abbiamo sempre desiderato insieme, non è la nostra vita. A tali parole era presa da un tremito, oppure distoglieva da me il viso e aveva un lamento doloroso, quasi che la mia domanda così naturale l'avesse ferita crudelmente. Queste debolezze irragionevoli si alternavano in lei con durezze e rancori. Il carattere di Elisa, benché delicato, aveva sempre rivelato una sua forza, non mai dell'asprezza. Da qualche tempo, invece, senza motivo sufficiente, ella mi gettava parole amare o addirittura insultanti e indegne delle sue labbra. Inoltre, cosa insolita, era diventata facile ai rossori. E talvolta una futilità qualsiasi provocava in lei delle risate folli e senza allegria, di cui l'eco mi perseguita ancora adesso. In quel tempo si cominciò a temere che la città per le sue fabbriche potesse venire bombardata e parecchie famiglie si ritirarono nelle campagne. Io possedevo una tenuta dentro i confini della nostra provincia, ma non potevo risolvermi ad abbandonare il mio lavoro, né Elisa, per quanto io la sollecitassi, volle partire senza di me. La sua coraggiosa devozione me la rendeva ancora più cara e assecondava l'egoistico desiderio del mio cuore. Ma non potevo, senza inquietudine, guardare il suo volto dimagrito e mi sbigottiva il pensiero delle paure mai concepite da noi, degli inesprimibili orrori che incombevano su quella fragile persona. La notte avanti a quella con cui comincia il mio racconto, vi fu il primo bombardamento sulla città. Parecchie case della periferia crollarono, e fra queste il reclusorio per le ragazze traviate. Questo giallo fabbricato sorgeva proprio al limite della città, là dove cominciano i campi. Perciò, veduto da lontano, faceva pensare a una fattoria. Se non che le finestre a inferriate lo rendevano molto simile a un carcere. Di rado mi accadeva di passare da quelle parti, né mi recai, la mattina dopo il bombardamento, a visitare le rovine della notte, come altri cittadini spinti da una tetra curiosità. Ma giunto all'ufficio, telefonai subito al comune e agli ospedali per conoscere se fra le recluse mancanti all'appello vi fosse una certa Margherita F., ragazza di mia conoscenza arrestata alcuni mesi prima. Mi risposero che il suo nome era fra quelli delle vittime. Di ciò non feci parola a mia moglie, temendo che la notizia sconvolgesse il suo spirito già turbato. Lei pure infatti aveva conosciuto la morta. Elisa non accennò nemmeno alla distruzione del reclusorio, per cui sperai che non avesse visto i giornali. Ella appariva tuttavia così ansiosa e stupefatta dopo le paure della notte, che io la scongiurai di partire subito per la campagna. Quanto a me, proprio in quei giorni un dovere urgente mi impediva di lasciare l'ufficio, ma l'avrei raggiunta al più presto. A queste preghiere però mia moglie scoppiò in pianto e nella sua voce rotta e febbrile mi gridò con tale violenza di non voler allontanarsi da me neppure per un giorno. E con tali brividi si strinse a me supplicandomi di non lasciarla sola, che io dovetti cedere a così tirannico affetto. Elisa rimase dunque in città, ma per tutto il giorno quel suo viso ostinato, quelle pupille che all'avvicinarsi della sera si dilatavano per lo spavento, mi causavano acerbi rimorsi. Giunse così la notte di cui vi parlavo sul principio. Fra le ombre che mi visitavano in quella notte, la più assidua era quella della povera Margherita F. Questa ragazza era entrata quale cameriere in casa nostra pochi mesi prima che mia madre morisse. Di circa 16 anni e senza famiglia, era stata allevata per carità nel convento delle suore. Era una bella, esuberante ragazza dalle membra floride, i capelli crespi di un biondo quasi rosso, la bocca ridente. Aveva un volto rotondo, un poco lentigginoso, di un colore di frutto e gli occhi non molto grandi, ma graziosi e celesti. Le suore, adesso che era cresciuta, non amavano più di tenerla con loro. La ragazza infatti rifiutava di farsi suora e sebbene non vi fosse nulla di grave da rimproverarle, esse la accusavano di usare modi troppo allegri e familiari coi garzoni di bottega e gli altri uomini che capitavano al convento. Questo dissero, affidandola a mia madre che conoscevano per la sua pietà. E lei, prendendo la fanciulla sotto la sua cura, si ripromise di sorvegliarla. In realtà le maniere di Margherita che spiacevano alle suore nascevano piuttosto dal suo spirito allegro, dalla sua fiorente giovinezza che da istinti malvagi. Ella confessava, è vero, di non sentire la vocazione di farsi suora, sebbene credesse in Dio, e inoltre si intratteneva talvolta a scherzare con qualche giovane popolano che le faceva la corte. Però tale umore gaio lo mostrava non soltanto coi giovanotti, ma con tutti coloro che accostava, compresa la sua vecchia padrona. E se spesso si rivelava un po' vanitosa e ambiziosa di migliorare il suo stato, queste non erano colpe gravi per una bella giovinetta. Così concluse mia madre tutta contenta, ma dovette scoprire più tardi, nella sua protetta, un vizio che le suore stesse non avevano conosciuto in lei. Dallo scrigno di mia madre, lasciato una mattina incustodito, scomparve un paio d'orecchini adorni di smeraldi. Poiché l'altra cameriera invecchiata nella casa non poteva destare sospetti, fu interrogata Margherita. Rossa in volto, con voce di lagrime, lei si disse innocente. Ma terminato l'interrogatorio, mia madre la fece allontanare di casa con un pretesto e salì nella stanzetta dove essa dormiva. Qui, cercando fra i pochi indumenti di lei, scoprì gli orecchini rubati nascosti in una calza e di più un paio di fini calze di seta nuove e pochi metri di velo con piccoli disegni di fiori, quali usavano le signore per la biancheria. Nel mezzo di questa indagine, Margherita, pallida e ansante, comparve sull'uscio. Fra i singhiozzi confessò di aver sottratto, oltre agli orecchini, varie piccole somme dai denari che mia madre le consegnava per la spesa. Mia madre non si era avveduta di così esigui furti e con la somma raccolta un bel giorno Margherita aveva acquistato le stoffe stampate e le calze di seta, ardendo di voglia per tali frivolezze non adatte alla sua condizione. Incoraggiata dal silenzio della padrona, aveva infine osato il furto degli orecchini, che le erano piaciuti per il colore e per la bellezza delle pietre, sebbene non li credesse oggetti di grande valore. In breve la ragazza si mostrò così pentita e così ingenua nel modo stesso con cui cercava di giustificarsi che mia madre si risolse a perdonarle. Per sua natura mia madre non fu mai severa e la faceva allora più indulgente l'avvicinarsi della morte. Spiegò dunque a Margherita con parole adatte quanto grave fosse la sua colpa. Le dipinse solennemente le pene che sogliono seguire simile colpa in questa e nell'altra vita. Le promise finalmente il silenzio sull'accaduto e le accordò di rimanere nella casa a patto che ella giurasse sul Vangelo, in quello stesso momento, di non lasciarsi tentare nel futuro. La ragazza, più ancora che dalla gratitudine, sembrò vinta dalla stupefazione vedendosi perdonata. Terminato il suo giuramento, rimase in ginocchio e prese a baciare i piedi e le mani di mia madre, dandole nell'enfasi i mistici nomi coi quali nel convento aveva udito celebrare la Vergine. Ai baci e alle lodi mescolava delle risate piene di gioia. Mia madre allora, ridendo a sua volta, la fece rialzare in piedi e l'abbracciò non da padrona, ma da eguale. Nessun altro assistette a questa scena che mi fu descritta da mia madre. Questa infatti non sapeva tacermi nulla, ma poiché la ragazza l'aveva supplicata di tener segreta la sua colpa a me in particolare, mi esortò a fingere per compassione di ignorare l'accaduto. La storia di questo furto, infatti, io la tenni segreta a tutti, fuorché alla mia fidanzata per cui non avevo segreti. Dopo questi fatti, e più ancora dopo la morte di mia madre, che avvenne di lì a poco, Margherita, rimasta al mio servizio, tenne una tale condotta che nessuno avrebbe dubitato del suo ravvedimento. Non solo pareva sforzarsi con una onestà scrupolosa di meritare la fiducia di tutti, ma perfino quella sua gaiezza esuberante aveva ceduto adesso alla pensosità e quasi alla malinconia. Già quando mia madre mi aveva svelato il desiderio di Margherita che io non conoscessi la sua colpa, mi era nato il sospetto che la fanciulla nutrisse per me un sentimento più forte che per tutti gli altri. Col tempo, certi suoi rossori e la fanciullesca passione che la metteva nel servirmi, nel favorire ogni mio desiderio, nell'ordinare le mie carte e certi suoi sguardi umili e felici, rafforzarono il mio dubbio che, in gran parte, quel suo sentimento per me avesse operato la sua trasformazione. Simile scoperta non provocò nel mio cuore nessun interesse o curiosità per la fanciulla. Per me non esistevano altre donne fuori di Elisa, soprattutto allora, quasi alla vigilia delle nozze. Tuttavia la devozione di Margherita non mi dispiaceva, perché nel mio cuore, come in quello di ogni giovane, non mancava una certa fatuità. Ed ecco un giorno, circa un mese avanti le mie nozze, Elisa, venuta a passare il pomeriggio in casa mia per sorvegliare certi lavori nelle nostre future stanze, d'un tratto entrò nel mio studio e, in aria misteriosa, a voce bassa, mi raccontò come pochi minuti prima avesse lasciato per dimenticanza sulla specchiera dell'ingresso la preziosa spilla con cui soleva chiudersi il soprabito. Ricordatasi, era subito corsa nell'ingresso per riprendere la spilla, ma questa non c'era più. La notizia mi rattristò e, non volendo rassegnarmi all'idea di un furto, aiutai la mia fidanzata nelle più minuziose ricerche. Ma la spilla non si trovava e infine dovemmo interrogare Margherita, che era stata veduta poco prima rientrare in casa, non già dall'uscio di servizio, ma proprio per l'ingresso principale. Alle nostre domande Margherita fu vinta da un terribile spavento. Lei stessa volle condurci nella sua stanza, dove sotto i nostri occhi vuotò i cassetti e ci fece esaminare uno per uno i propri indumenti, fin le sue scarpette della festa. Disse Elisa fredda, non ti crederemo così ingenua da nascondere la spilla proprio in questa camera. Poi soggiunse, scusami, cara, ma non vorresti mostrarci anche le altre scarpette, quelle che porti addosso? E Margherita, tutta rossa, ubbidì e si tolse le scarpe. Elisa, allora, con occhi accusatori e lucenti, ripeté: Perdona, cara, e allungò la mano verso il grembiolino ricamato che la ragazza portava sull'abito scuro, come sempre nel pomeriggio. La mano nervosa di Elisa scosse il grembiolino e dalla tasca balzò a terra la spilla. Ah! Gridò Elisa in trionfo, e l'altra non disse parola. ma sbarrò gli occhi quasi che quel fronzolo gemmato fosse un drago, uno spettro. Quindi girò gli occhi dalla mia fidanzata a me, ben sapendo di non avere argomenti possibili a sua difesa dopo una simile prova. Tuttavia, quasi delirando, incominciò a ripetere che non aveva rubato, non aveva rubato, e a giurare sul Vangelo che il gioiello non l'aveva preso lei, ma certo era caduto nella tasca del suo grembiule per un caso. Invocava a testimoni la Vergine e mia madre morta, e quelle invocazioni, invece di commuovermi, irritavano il mio sdegno contro di lei, rivelatasi, oltre che ladra, empia e spergiura. L'ipocrisia con cui la ladra ci aveva invitato a frugare nella sua stanza, sapendo di nascondere la spilla addosso, mi sbigottiva se pensavo che essa era così giovane. E ad accendere il sentimento dell'oltraggio, vi era in più la mia coscienza che mi beffava per essere stato io ingannato da una da cui mi credevo amato. Offeso nella memoria di mia madre, nel mio rispetto alle leggi della morale e della società, nella mia fiducia e infine nella persona stessa della mia fidanzata, cui si era voluto recar danno, io guardai la colpevole con occhi vendicativi, e stringendo a Elisa la mano tremante, uscii con lei da quella stanzetta. Di là, il giorno dopo, Margherita, da me denunciata come ladra, fu tratta via con vergogna. Non essendo ancora maggiorenne, fu rinchiusa nell'istituto di correzione della nostra città, e io pensai che questo fosse il solo ricovero possibile e giusto per uno spirito corrotto senza rimedio. Adesso, nell'insonnia, io mi raffiguravo quella giovinetta ridente e quelle luttuose rovine, e non potevo scacciare il pensiero d'avere io medesimo, sebbene senza intenzione, causato la fine della ragazza. Inutilmente mi ripetevo che la morte, se era scritta nel destino di lei, l'avrebbe potuta cogliere in qualsiasi altro luogo e magari nella nostra stessa casa. Ero forse io sicuro che fra poco, nel silenzio della notte come 24 ore prima, non dovesse risuonare l'allarme e la strage abbattersi su di noi? Ma queste considerazioni erano vinte dalla certezza che, se io, pochi mesi prima, non avessi obbedito al mio rigido senso della legge e non avessi denunciato la ragazza, questa sarebbe oggi ancora viva. Mi difendevo allora dicendomi che io volevo per lei l'espiazione e non la morte. Ma d'altro canto mi veniva fatto di dubitare e del mio diritto a esigere quell'espiazione. «Ma lei perché ha rubato?» mi chiedevo a questo punto nel mio sgomento. «Non era già stata perdonata un'altra volta? Non era una fortuna per lei, senza famiglia e senza casa, di aver trovato un buon padrone, protezione, affetto e la speranza di una vita decorosa? Perché distruggere tutto questo con un futile delitto?» Dallo strazio di quella giovane esistenza, il mio pensiero andava adesso all'agonia della città nella quale ero nato e in cui tutto, edifici, famiglie, istituzioni, mi era parso finora così logico, immutabile e giusto. Perché, mi domandavo, degli uomini simili a me hanno voluto sconvolgere, violare senza scampo una vita così civile, rispettabile e tranquilla? Una vita in cui la gente abitava nella propria casa, al solido riparo delle mura, e le unioni erano consacrate dalla Chiesa, la proprietà e il diritto protetti dalla legge, i poveri aiutati dalla beneficenza, il lavoro pagato, i delinquenti banditi dalla società, i giovani saggi avviati a nobili studi, e quelli traviati rinchiusi in casa di correzione. Non era tutto ciò ottimo e naturale? Non bastava forse? Anche il dolore in una vita così fatta aveva un volto umano, era qualcosa di domestico e di misericordioso. La morte stessa, grazie ai sepolcri, ai riti e alle preghiere, aveva assunto un'apparenza familiare. Mi pareva, se lo confrontavo a questa notte, quasi sereno e degno di rimpianto il giorno che aveva accompagnato in chiesa la salma di mia madre. Allora a me era concesso di piangere, agli amici di aver compassione, e il rispetto dei cittadini accompagnava la signora defunta. Piangere un parente scomparso, un amore infelice, un'ambizione fallita, tutto ciò si spiega, ha una ragione, si chiude in limiti umani. Ma ciò che mi sovrastava in questa notte, se l'allarme avesse interrotto il silenzio, non era umano dolore, ma istinto e paura. Quel caso, quella strage, Erano da bruti, non già da uomini pensanti, come una schiera di formiche, mi dicevo, e davanti a tale enigma invidiavo qualsiasi dolore di prima, giacché non mi pareva terribile essere degni di pietà, ma vedere la fine della pietà, la rovina di un ordine creduto eterno e la mia città, la mia società, ridotti a immagine di formicaio. A ciò mi ribellavo e mi dicevo che gli uomini non lo meritavano. Che era ingiusto. Quasi che io mi trovassi non in una nazione di uomini, appunto, che si facevano la guerra, ma in un deserto, in balia di un turbine scatenato dalla natura. Il sonno inquieto di mia moglie accanto a me rendeva il mio sgomento più acerbo, giacché non mi era neppure concesso, come prima, di fare di quell'inquietudine il centro dei miei pensieri e consolarla, guarirla. Col senso amaro dell'ingiustizia e di una pietà inane, pensavo a quella giovane esistenza che mi era stata affidata dall'amore e che vedevo insieme a me vittima dello stesso enigma. Lei, cresciuta fra gli agi e a cui la sollecitudine dei parenti aveva tenuta celata per non offendere la sua grazia fino all'ombra del male. Una fanciulla ancora, che la natura, l'educazione, i mezzi avevano destinata ad essere una moglie, una padrona di casa e ad avere figli in una società cristiana. Eccola, invece, sradicata e confusa da forze alle quali nella sua mente semplice lei non può dare neppure un nome. In preda a paure strane che nella nostra infanzia comune ci sarebbero sembrate possibili solo in sogno. Come evocata da questo mio pensiero, in quel minuto il suono dell'allarme ruppe la notte. Vidi mia moglie balzare fuori dalle coperte in quel medesimo punto, quasi che non fosse stata sorpresa dalla sirena nel sonno inconscio, ma sveglia, fosse lì ad attenderla. Cambiata in viso dalla paura, discinta e senza riavviarsi i capelli, lei per solito così accurata, mi afferrò il braccio e gridò: «L'allarme! Scendiamo, scendiamo!» In fretta le feci indossare una pelliccia e le gettai sulle spalle la coltre del letto, poi, copertomi io stesso alla meglio, la sorressi nella sua trafelata discesa. In quel momento medesimo, nelle altre stanze della casa e nelle altre case della città, tutti al pari di noi balzavano dal sonno e volevano salvarsi. Come uscimmo nella strada, ci urtammo con quella folla, mentre già i primi lampi e boati ci incalzavano a cercare scampo. La nostra città, sorgendo sulle colline, offre a riparo numerose grotte e caverne. Come la notte precedente, Elisa e io ci rifugiamo in una grotta alquanto profonda, non lontana dalla casa. Fuori d'una stretta porticina lasciata libera, sacchi di sabbia accumulati ne chiudevano l'apertura quale protezione contro le schegge dei proiettili. Si scendeva una rozza gradinata scavata nella pietra e ci si trovava nel vasto sottosuolo dove la tenebra era illuminata soltanto dalle lampadine portatili dei fuggiaschi e si era costretti a camminare curvi per la bassezza delle volte. La nostra lampada si spense di un tratto quando ancora scendevamo i gradini. Elisa e io ci spingemmo tuttavia sulla destra verso una minuscola cella naturale in cui ci eravamo rifugiati la notte avanti per tenerci lontani da quei fuggiaschi in preda al panico. Infatti il suo riserbo nativo e la vita ritirata a cui sono avvezze le fanciulle nella nostra provincia rendono mia moglie schiva di ogni promiscuità, così che il disordine di una folla suole gettarla in una specie di ambascia. In quell'angusta cavità della roccia, così bassa che bisognava entrarvi a carponi, non c'era posto che per noi due. Là mi sedetti sull'umida pietra gelata, vicino a Elisa, avvolta nella coperta. Ci giungevano, da non lontano, fatte sonore dagli echi, le voci delle nostre cameriere loquaci e perfino gaie, mescolate ad esse altre voci confuse echeggianti e i riflessi rari delle lampadine. Anche i boati, gli schianti della città ci giungevano laggiù, ma remoti, attutiti e quasi vuotati del loro spavento. Elisa tuttavia non cessava di tremare. Le chiesi se avesse freddo e, avviluppandola meglio nella coperta, presi a rassicurarla che laggiù eravamo al sicuro, che non doveva spaventarsi. Poi, vinto dalla passione e dal rimorso, la strinsi a me con voce d'amore e la chiamai: «Elisa!» E le giurai che se Dio ci risparmiava in quella notte, il giorno dopo sarei partito insieme a lei, trascurando qualsiasi altro dovere o interesse. Saremmo andati insieme nella nostra campagna, lontano da quegli orrori, e avrei vissuto con lei come se tutto il restante mondo non esistesse. Di che cosa dunque aveva paura? Che la nostra casa venisse distrutta? Ma che importava? Più tardi, finita la guerra, ne avremmo avuto un'altra migliore. E intanto, nella nostra prossima solitudine, l'amore ci avrebbe compensato di tutte le cose perdute. Se il mondo era in guerra, noi due saremmo vissuti nella nostra intima pace e gioia. Eravamo noi, forse, colpevoli di questo delitto del mondo. Come un incubo, domani ella avrebbe dimenticato le due ultime notti. In quel punto uno schianto più forte ci scosse fin nella nostra cameretta sotterranea e, com'io poco prima l'avevo chiamata per nome, Elisa mi chiamò a sua volta, ma con voce non d'amore, piuttosto di spavento, titubante e quasi spettrale, mi disse: Adolfo! E dopo un attimo seguitò: L'istituto di correzione è crollato, vero? E quella ragazza, quella Margherita, è morta? Non seppi mentirle. Ma soggiunsi che noi non eravamo colpevoli. Ciò che avevamo fatto a colei lo avevamo fatto per il suo bene. Era nostro diritto e nostro dovere di farlo, né potevamo prevedere il seguito. Essa aveva rubato. Ma la mia spilla non l'aveva rubata, disse allora mia moglie con quella voce sottile in cui pure si avvertiva una specie di puerile compiacimento. Come? Replicai. Fu scoperta addosso a lei, nel suo grembiule. Ah no, ho paura, udii dire a mia moglie. Se muoio stanotte sarò dannata. Ridendo esclamai: Tu, dannata! Non l'ho detto nemmeno in confessione, riprese mia moglie in tono basso, quasi timorosa di risvegliare con le sue parole uno spettro. L'ho taciuto e questo è sacrilegio. In verità quella volta fu tutta una mia commedia. Fu io apposta a nascondere il gioiello là dentro. Dove là dentro? Le chiesi. E lei spiegò: Ma là, nel suo grembiulino. Lo vidi appeso nel guardaroba mentre lei era fuori e nascosi la spilla nella tasca. Sei certa di quello che dici? Io sussurrai. Non è per una tua stranezza, non è per il nervosismo di stanotte che farnetichi in questo modo. Elisa giurò che non mentiva. Cercavo una giustificazione fra me e quasi illuminato domandai: Forse era per gelosia? Pensavi che quella ragazza avesse un qualche sentimento per me e che io lo ricambiassi? No, no, rispose Elisa, lo sapevo bene, ero sicura che tu amavi soltanto me. Si interruppe, certo avvertendo nel mio silenzio il disordine in cui la mia mente si dibatteva, e seguitò con la voce dubbiosa ma spietata, e in cui tremava pure una superba folle eco di vanto. Se agii così fu, credo, perché mi piaceva di fare un dispetto, di determinare io la sorte di quella ragazza. Lei si correggeva, era pentita, e io volli che precipitasse. Tutto dipendeva da me. La sua vita avrebbe potuto essere una e fu un'altra. Ma perché dopo non l'hai detto? Perché non hai rimediato finché eri in tempo? Chiesi io con lo spavento nella voce. Non avevo più il coraggio dopo, sentivo vergogna, bisbigliò Elisa, fattasi di nuovo pavida e smorta. Era tardi, avevo paura. E ritraendosi contro il muro, quasi che il mio contatto la intimidisse, ripeté: Ho paura. Non aver paura, non aver paura, io le dissi, attirandola a me col braccio. Ma sentivo di mentire, consolandola così. La mia pietà era fittizia e in realtà io stesso ero dominato dalla paura. Non per la morte che incombeva sulla città, né per la violenza che mi costringeva a nascondermi. Adesso ero grato a questo nascondiglio e tutto quanto mi aveva un'ora prima sbigottito era il solo scampo oramai per me. Quel dolore, da me giudicato ingiusto perché disumano, poteva solo farmi dimenticare la mia sorte umana e la confusione della mia mente. Io domandavo come una grazia di trovare uscendo l'antico ordine sconvolto e la rovina sulla mia casa e una necessità che, incalzandomi senza riposo, mi salvasse dal disordine che riconoscevo dentro me stesso.
1: Avete Avete ascoltato Il racconto.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine è vivere. Sfogliarli a caso è sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
4: Dalla rivista Nuovo, sprecare il cibo è un peccato, anche per il portafoglio. Spesa furba, frigo ordinato, controllo delle varie etichette, giusta conservazione, avanzi riciclati, butti via meno e ti ritrovi in tasca un tesoretto. Di Paolo Mancini. Quando si parla di cibo, gli italiani sono protagonisti non solo nel gusto, ma pure nello spreco. Dal formaggio che fa la muffa ai biscotti stanti, fino alle uova scadute, nel nostro paese ogni anno si buttano nella spazzatura oltre 30 kg di alimenti a persona che pesano su portafogli e ambiente. Basterebbe solo un pizzico di organizzazione in più per ridurre al minimo ciò che gettiamo e ritrovarci un tesoretto in tasca. Come non essere tentati dal superfluo? Attenzione alla spesa. La prima regola per non sprecare è fare la spesa in modo intelligente, comprando solo quello che serve davvero. Per non farvi tentare da acquisti superflui, fate una lista della spesa basata sui pasti che poi effettivamente consumerete a casa. Stesso discorso se fate acquisti online, così è più facile resistere alle distrazioni. Il cibo sfuso. Quando è possibile, è meglio acquistare il cibo sfuso. Rispetto ai prodotti preconfezionati, permette di comprare soltanto la quantità che serve, pagandola a peso. Un po' come si fa al banco dei formaggi, della frutta o della macelleria, ma applicato a prodotti più generici come pasta, riso, cereali, latte e anche vino. Organizza il frigo. Una volta che i prodotti, soprattutto i freschi, sono arrivati a casa, bisogna stare attenti a non farli ammuffire o deteriorare. Per evitarlo, il frigo va riempito in modo corretto. Nel ripiano alto, gli alimenti cotti e i latticini. Al centro, i salumi e i formaggi. In basso, la carne e il pesce. E nel cassetto va la verdura. Il luogo ideale dove riporre le bibite, il burro e le salse è lo sportello, mentre la frutta meglio tenerla fuori dal frigo, tenendo le mele separate dal resto. Attenzione, un frigo pieno raffredda meno e i cibi vanno a male prima. Le scadenze. Di tutti i prodotti è importante guardare la data di scadenza. Quando è scritto da consumarsi entro, come nel caso di formaggi, salumi e carne macinata, la data è tassativa. Una volta superata, il prodotto va buttato, spiega Altro Consumo, l'associazione che informa e supporta i consumatori. Invece con preferibilmente entro, pasta, riso, scatolame, si indica soltanto la data dopo la quale non vengono più assicurate le qualità specifiche di un prodotto, come il sapore e i nutrienti. Ricicla gli avanzi. Il vero trucco per evitare sprechi, però, è imparare a sfruttare il cibo rimasto per altre ricette, come un tortino fatto con le verdure avanzate, oppure congelarlo. Nel freezer, infatti, il cibo non perde nutrienti e proprietà. Inoltre, congelare allunga la durata degli alimenti che stanno per scadere. Basta cuocerli e archiviarli in contenitori di cartoncino antiaderente, di polietilene o di vetro prima della data indicata. Non tutti gli alimenti, però, hanno lo stesso tempo di conservazione. In generale, più sono grassi e più alto è il loro contenuto d'acqua e meno a lungo si mantengono.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Trascorriamo un terzo della vita dormendo e buona parte sognando, ma il più delle volte non ricordiamo nulla della nostra vita onirica. Anche nei giorni fortunati in cui ti svegli con il ricordo del sogno appena fatto ancora aleggiante nella mente, è probabile che entro qualche minuto il ricordo svanisca nel nulla e ritorni nel mondo dei sogni. Nella vita reale, una dimenticanza così repentina delle esperienze recenti ci indurrebbe sicuramente a rivolgerci a un medico. Tuttavia, quando si tratta di sogni, dimenticare è normale. Ma perché? Abbiamo la tendenza a dimenticare immediatamente i sogni, ed è probabile che chi li racconta raramente tenda a dimenticarli facilmente, spiega Thomas Andre Young, neuroscienziato della Monash University di Melbourne in Australia. È difficile credere di aver fatto un sogno se non si ricorda nulla, ma gli studi dimostrano costantemente che i soggetti che non ricordano un singolo sogno da decenni o addirittura da tutta la vita, in realtà li ricorderebbero se fossero svegliati al momento giusto. Sebbene il motivo esatto non sia del tutto noto, gli scienziati hanno raccolto alcune informazioni sui processi della memoria durante il sonno, formulando varie ipotesi che spiegherebbero la nostra peculiare tendenza a dimenticare. Noi siamo svegli, ma si può dire lo stesso dell'ippocampo? Secondo uno studio del 2011 pubblicato sulla rivista Neuron, quando ci addormentiamo, non tutte le regioni del cervello si spengono contemporaneamente. I ricercatori hanno scoperto che una delle ultime regioni ad addormentarsi è proprio l'ippocampo, una struttura curva che si trova all'interno di ciascun emisfero cerebrale, fondamentale per traslare le informazioni dalla memoria a breve termine a quella a lungo termine. Se l'ippocampo è l'ultimo ad addormentarsi, potrebbe benissimo essere l'ultimo a svegliarsi. Quindi, quando ci svegliamo, potrebbe esserci una finestra nella quale apriamo gli occhi con un sogno presente nella memoria a breve termine, ma siccome l'ippocampo non è ancora completamente sveglio, il cervello non è in grado di conservare quel ricordo, specifica Andre Young. Perché non riusciamo a ricordare i sogni? Anche se questo potrebbe spiegare perché i ricordi dei sogni sono così fugaci, ciò non significa che l'ippocampo sia rimasto inattivo per tutta la notte. In realtà, questa regione del cervello è piuttosto attiva durante il sonno e sembra essere coinvolta nell'immagazzinamento e conservazione dei ricordi esistenti per consolidarli, anziché prestare attenzione alle nuove esperienze in arrivo. Al risveglio, il cervello potrebbe aver bisogno di almeno 2 minuti per far ripartire le attività di codifica della memoria. In uno studio del 2017 pubblicato sulla rivista Frontiers in Human Neuroscience, un team di ricercatori francesi ha monitorato il sonno in 18 persone che hanno riferito di ricordare i sogni fatti quasi ogni giorno e di altri 18 soggetti che raramente li ricordavano. Il team ha scoperto che i membri del primo gruppo, quelli con i ricordi migliori, si svegliavano più frequentemente durante la notte. Questi risvegli nel cuore della notte duravano in media 2 minuti per chi conservava ricordi più vividi, mentre si limitavano mediamente a 1 minuto per gli altri. La nostra scarsa capacità di codificare nuovi ricordi durante il sonno è anche legata ad alterazioni dei livelli dei 2 neurotrasmettitori, l'acetilcolina e la noradrenalina, che sono particolarmente importanti per conservare i ricordi. Quando ci addormentiamo, l'acetilcolina e la noradrenalina diminuiscono drasticamente. Quindi accade qualcosa di strano quando entriamo nella fase REM, movimento rapido degli occhi, durante la quale si verificano i sogni più vividi. In questa fase l'acetilcolina ritorna ai livelli di veglia, ma i livelli di noradrenalina rimangono bassi. Gli scienziati devono ancora risolvere questo enigma, ma alcuni suggeriscono che questa particolare combinazione di neurotrasmettitori potrebbe essere la ragione per cui dimentichiamo i sogni. Secondo uno studio del 2017, apparso sulla rivista Behavioral and Brain Sciences, l'aumento dell'acetilcolina pone la corteccia in uno stato di eccitazione simile alla veglia, mentre un livello più basso di noradrenalina riduce la capacità di ricordare i nostri viaggi mentali notturni in questa fase. Ti ricordi a cosa stavi pensando stamattina mentre ti lavavi i denti? La nostra mente spazia continuamente tra mille pensieri, ma ne scarta la maggior parte perché non li ritiene essenziali. I sogni, specialmente quelli banali, possono essere paragonati a questi pensieri a occhi aperti che il nostro cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati, come ha scritto sul Scientific American il defunto ricercatore Ernest Hartmann, professore di psichiatria alla Tufts University School of Medicine. I sogni possono essere proprio come quei pensieri a occhi aperti che il cervello ritiene troppo inutili per essere ricordati. Ma i sogni più vividi, carichi di emozioni e coerenti, vengono ricordati meglio, forse perché innescano più risvegli e la loro trama strutturata li rende più facili da memorizzare. Se vuoi migliorare la capacità di ricordare i sogni, puoi ricorrere ad alcuni trucchi. Robert Stickgold, professore associato di psichiatria presso la Harvard Medical School, suggerisce di bere acqua prima di andare a letto, perché ti costringerà ad alzarti per andare in bagno. Questi risvegli nel cuore della notte sono spesso accompagnati da un ricordo migliore dei sogni, ha dichiarato Stickgold al New York Times. Ripetere più volte che vuoi ricordare i sogni prima di andare a letto aumenterà la possibilità di farcela, così come tenere un diario, secondo alcuni studi. Al risveglio, aggrappati a quel fragile ricordo, tieni gli occhi chiusi, rimani fermo e ripeti il ricordo del sogno più e più volte, finché l'ippocampo non avrà la possibilità di recuperare e immagazzinare correttamente il ricordo.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Addio note stonate. Che cos'è e come funziona l'autotune? Il software che corregge e pulisce la voce mentre si canta una canzone. Di Marco Consoli. Quando ti ho vista arrivare bella così come sei, le parole di Una lunga storia d'amore di Gino Paoli escono dalla mia bocca e accade il miracolo. In passato ho cantato amatorialmente, ma non avevo mai sentito prima d'oggi la mia voce così potente, cristallina, calda, piena di sfumature e intonata. In cuffia la sensazione è quella di ascoltare me che mi esibisco su un palcoscenico come i veri cantanti. Chiudo gli occhi e immagino di essere a Sanremo o a San Siro, davanti a 50.000 persone. Poi all'improvviso, durante una strofa, Paoli si trasforma in Fedez e la mia voce da confidenziale assume connotazioni metalliche, degne di Terminator. Questi e altri effetti speciali sono possibili perché mi trovo a Milano, negli RCA Recording Studios di Sony Music Italia, lo studio di registrazione dove hanno inciso i propri brani artisti del calibro di Giorgia, Maneskin, Marco Mengoni, Pinguini Tattici Nucleari e altri ancora. È qui, infatti, che la voce degli artisti, già in molti casi purissima ed educatissima, viene sottoposta a una sofisticata elaborazione digitale, associata in tempi recenti al cosiddetto effetto autotune, dal nome del software che, secondo l'idea comune, renderebbe intonato anche chi è stonato come una campana. In realtà questo strumento, se non viene utilizzato in maniera appropriata, può anche peggiorare la performance del cantante. Mi spiega Enrico Brun, 39 anni, autore, produttore e studio manager dello studio dove siamo venuti a scoprire i segreti dell'autotune e non solo. Dunque, da dove cominciamo? Anzitutto, anche se di autotune si parla da qualche anno, e in particolare se ne è parlato molto perché quest'anno per la prima volta ne è stato consentito l'utilizzo al Festival di Sanremo, la sua creazione risale addirittura a 30 anni fa. L'americano Andy Hildebrand aveva sviluppato un software per analizzare le frequenze sonore delle onde inviate nel sottosuolo per identificare i giacimenti di petrolio. E nel 1997, da appassionato di musica, aveva deciso di mettere a frutto le proprie conoscenze per creare un programma capace di migliorare l'intonazione della voce. Poi commercializzato come autotune dalla sua azienda, Antares Audio Technologies. Fin dalla sua creazione, ci spiega Brun, l'algoritmo dell'autotune non fa altro che analizzare la frequenza istantanea di quanto viene cantato nel microfono e la va a sistemare nello scalino corretto più vicino. Azzeccare una nota e sostenerla cantando non è facile. Per esempio, cantando un do, capita di emettere una nota più calante che scivola verso il si, oppure crescente che si alza verso il do diesis. Se quel do cantato un po' calante o crescente rimane entro i 50 centesimi di tono, allora l'autotune corregge quel che è stato cantato in un do, cioè la nota corretta. Mentre se supera i 50 centesimi, il software lo sposta automaticamente verso la nota inferiore, cioè il si, o superiore, cioè il do diesis, spiega Brun. Va da sé, dunque, che senza la supervisione di un essere umano il software non corregge un bel nulla. Chi assiste gli artisti davanti a quello che un tempo era un banco di registrazione con centinaia di interruttori girevoli a manopola e che oggi ha al centro un computer e monitor? Prima in studio c'erano tante persone con mansioni specifiche, una per la registrazione, una per il mixer, una per il taglio dei nastri e così via, racconta Brun. Con il miglioramento della tecnologia, oggi la stessa persona si occupa di più cose. Magari chi segue la registrazione fa anche il mix, si occupa di autorato, produzione, management. Certamente chi fa questo lavoro deve avere conoscenze informatiche, musicali, ma anche capacità relazionali, perché bisogna saper parlare nel modo giusto con gli artisti, così da stimolarli per capire quale sia la migliore soluzione per un brano e poi usare gli strumenti digitali adeguati. E quindi torniamo a parlare di autotune, coperta di Linus dei cantanti di oggi. Quando se ne parla bisogna distinguere tra l'utilizzo in tempo reale che si fa mentre il cantante si esibisce per migliorare l'esecuzione dei concerti rispetto all'utilizzo in post-produzione di una canzone in studio in cui interviene tutta una serie di altri strumenti digitali. Qui l'autotune o i suoi concorrenti si usano meno a vantaggio di altri strumenti come Melodyne di Celemoni, che io chiamo editor grafici perché permettono di visualizzare graficamente ciò che fa la voce. Sul monitor, Brun fa apparire la registrazione del mio brano di Pauli e mi fa vedere le onde sonore che corrispondono alla mia voce. Appaiono divise verticalmente in base alla nota espressa. E dopo avermi fatto ascoltare la performance applicando l'effetto autotune automatico che corregge l'intonazione errata, va a prendere suono per suono e con un movimento del mouse lo riporta nella posizione attesa, correggendo non solo la nota, ma anche quanto bruscamente o dolcemente avviene la transizione tra le varie note. Nelle versioni più recenti del software sono stati introdotti strumenti come Human Eyes, che serve a rendere più soft il passaggio da una nota all'altra, che prima invece era più netto e percepibile, perché è naturale per la voce umana, dice Brun. È proprio facendo leva su questo vecchio difetto dell'autotune che Cher, con il brano Believe del 1998, ha dato il via a un utilizzo creativo del programma, con l'idea di produrre un tono di voce robotico, poi utilizzato da decine di cantanti, tra cui T-Pain, Kanye West, Madonna, fino a giungere a giorni più recenti con i nostri trapper e artisti pop. In studio questo modo di utilizzare l'autotune dipende dal brano, sottolinea Brun, mentre nelle esibizioni live ormai lo usa circa il 50% dei cantanti. Una moda che però potrebbe rivelarsi passeggera, come quella dell'uso del vocoder, altra tecnologia usata per rendere metallica la voce in voga soprattutto negli anni 70. Dal momento in cui Cher ne ha sdoganato l'utilizzo ben oltre le intenzioni originali di Hildebrand, all'autotune si sono aggiunti innumerevoli strumenti, i cosiddetti plugin, anche di altre aziende, che permettono di fare cose incredibili, dal modificare la frequenza per far corrispondere il suono a quello catturato da un microfono vintage, a creare raddoppiamenti vocali, all'ottimizzare autonomamente il mix della voce rispetto alla musica e altro ancora. Si può per esempio aggiungere un effetto vibrato che nel cantato non c'è, spiega Enrico Brun, e anche usare un software che tramite parametri matematici va a modificare le formanti dei suoni, in modo da modulare la voce verso un tono più grave e maturo o verso uno più acuto e bambinesco. Questo, per esempio, permette di creare cori eterogenei di vocalist partendo da una voce sola. E poi ci sono altri strumenti che cancellano automaticamente alcune imperfezioni, come il rumore del cantante che inspira oppure le sibilanti che spiccano nel cantato. Tutti questi strumenti che impatto hanno dunque sulla creazione di una canzone e di un disco? Prima del loro avvento era necessario far ricantare più volte il brano o diversi suoi frammenti per scegliere poi il migliore, non solo riguardo all'intonazione ma anche al tempo e l'espressività. Oggi il lavoro in studio è più facile e bastano 2 persone e 3 ore di tempo per registrare un pezzo da zero, racconta Brun. Perciò molti cantanti lavorano in totale autonomia, anche se secondo me questa mancanza di confronto con un discografico e altri collaboratori limita la creatività. La conseguenza in ogni caso è l'aumento della produzione e la conseguente saturazione del mercato. Non è un caso se è stato calcolato che in un solo giorno del 2024 è stato pubblicato lo stesso numero di canzoni uscite in tutto il 1989. Questi aspetti non sono tuttavia sufficienti, secondo Brun, per demonizzare gli strumenti digitali, che secondo i detrattori sarebbero sfruttati appunto da chi non sa cantare. Alcuni artisti non hanno come cardine della loro carriera il cosiddetto bel canto. Ricordiamo che anche Lucio Battisti, per il suo modo di cantare, diverso da quello dei colleghi dell'epoca, inizialmente fu criticato. La cosa più importante è utilizzare questi strumenti sempre in modo creativo e il nostro compito è aiutare gli artisti a comunicare qualcosa attraverso la musica. In ogni epoca c'è qualcosa che viene demonizzato perché magari considerato un escamotage, ma in verità l'arte è in continua evoluzione e alla fine il suo obiettivo è quello di trasmettere un messaggio e arrivare al cuore di chi ascolta.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito grillonews.it. Inquinamento atmosferico. In Italia è record di decessi. A cura della redazione. L'inquinamento atmosferico in Europa rimane ben al di sopra dei livelli raccomandati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e rappresenta una minaccia significativa per la salute degli abitanti del continente. Al contrario, se le concentrazioni di particolato fine fossero state conformi alle soglie indicate dall'Agenzia delle Nazioni Unite, solo nel 2021 sarebbe stato scongiurato il decesso di 253.000 persone. Le stime sono contenute in un autorevole rapporto nel mese di novembre 2023 dall'European Environmental Agency, EEA, che presenta i dati più aggiornati sui danni della salute umana causati dai 3 principali inquinanti atmosferici: particolato fine, biossido di azoto e ozono. Tra il 2005 e il 2021, il numero di decessi nell'Unione Europea attribuiti al particolato fine, PM2.5, uno degli inquinanti atmosferici più dannosi, è diminuito del 41%, spiega l'agenzia. Tuttavia, continua a rappresentare il principale rischio ambientale per la salute degli europei ed è responsabile di malattie croniche e decessi, in particolare nelle città e nelle aree urbane. Per le 6 malattie specifiche considerate rispetto all'esposizione al PM2.5, l'impatto più elevato corrisponde alla cardiopatia ischemica, seguita da ictus, diabete mellito, broncopneumopatia cronica ostruttiva, cancro ai polmoni e asma. Oltre ai 253.000 decessi legati all'esposizione a livelli eccessivi di particolato fine, la soglia fissata dall'OMS è di 5 microgrammi per metro cubo, l'inquinamento da biossido d'azoto ha provocato 52.000 morti, mentre i decessi attribuiti all'esposizione a breve termine dell'ozono sono circa 20.000. Oltre a causare problemi di salute, sottolinea l'Agenzia Europea per l'Ambiente, l'inquinamento atmosferico comporta costi significativi per i sistemi sanitari. Le concentrazioni raccomandate dall'OMS sono stabilite in base al livello di inquinamento, al di sopra del quale esiste una chiara evidenza di effetti negativi sulla salute. In questo quadro allarmante, l'Italia figura tra gli stati i cui abitanti pagano il prezzo più alto a causa dell'esposizione a livelli particolarmente elevati di inquinamento, in particolare nelle aree urbane. Nel 2021, i decessi attribuiti al particolato fine nel nostro paese sono stati 46.800. Ci supera solo la Polonia, 47.000 morti, mentre la Germania ha registrato 33.000 decessi. Islanda, Finlandia, Svezia, Norvegia ed Estonia si collocano all'estremo opposto della scala. A queste morti vanno aggiunte le 11.300 causate dal biossido di azoto. Anche in questo caso, l'Italia si piazza al secondo posto, preceduta solo dalla Turchia, e le 5.300 provocate dall'esposizione a breve termine all'ozono. Anche quanto ad anni di vita sana persi a causa dell'esposizione al particolato fine, l'Italia è in cima alle classifiche europee con 2.791 anni per bambini e adolescenti malati di asma, 65.153 per quanti soffrono di una malattia polmonare ostruttiva cronica, 99.620 per i malati di diabete mellito, 79.109 per i cardiopatici, 42.106 per i malati di tumori al polmone. Se si passa all'impatto del biossido di azoto, gli anni di vita sana persi da chi soffre di asma sono 10.996, 47.711 quelli persi da chi è affetto da diabete mellito e infine altri 28.694 per i soggetti che hanno subito un ictus. Un utile strumento a disposizione dei cittadini europei per controllare i dati sulla qualità dell'aria in tempo reale nella propria città è l'app European Air Quality Index, indice europeo di qualità dell'aria, la cui ultima versione permette agli utenti di controllare i livelli di emissione in qualsiasi luogo dell'Unione Europea, sulla base di informazioni aggiornate ogni ora provenienti da più di 3.500 stazioni di monitoraggio in Europa, così come visualizzare modelli sulla qualità dell'aria a livello europeo. L'app è disponibile in 24 lingue ed è dotata di una serie di funzioni che consentono agli utenti di valutare e confrontare la qualità dell'aria delle località scelte.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Da bambini e anche da adulti abbiamo paura del buio. In genere noi adulti, più che l'oscurità, temiamo i pericoli che può nascondere. Ecco perché prima di andare a dormire mettiamo in atto azioni ossessive, come alzarci ripetutamente dal letto per controllare che la porta sia chiusa. Ma sostituendo questi gesti con altri più rassicuranti e piacevoli, possiamo risolvere il problema.
7: di Monica Morandi. Si chiama nictofobia ed è la paura dell'oscurità e del buio, conosciuta anche come acluofobia. È una paura piuttosto frequente, poiché atavica, nel senso che l'essere umano, culturalmente, ha sempre collegato al buio proiezioni immaginarie spaventose. Si tratta di un aspetto fisico, spiega lo psicologo e psicoterapeuta di Milano Paolo Grampa, in quanto noi esseri umani, a differenza dei felini o dei rapaci, non siamo fatti per orientarci al buio. Non vediamo sotto una certa soglia di luminosità e l'impossibilità di orientarci nell'oscurità ci crea grande disagio. Sin dall'epoca preistorica, l'uomo ha associato al buio tutto quanto vi era di più spaventoso. Dalle insidie irreali, alle cose misteriose della vita e al lato oscuro e cattivo di sé, e questo retaggio è giunto fino a noi. Il nictofobico non ha tanto paura del buio in sé, quanto dei pericoli, reali o immaginari, che esso potrebbe nascondere. Si teme che possano entrare i ladri in casa, oppure di essere aggrediti da qualcuno. O ancora, si percepisce l'oscurità come popolata da streghe, fantasmi o creature mostruose. Se si domanda al paziente cosa esattamente gli faccia paura, emerge sempre qualcosa che abita o che può accadere nelle tenebre, precisa lo psicologo. Durante l'infanzia, una certa paura del buio può considerarsi naturale e parte dello sviluppo. Viene considerata patologia se l'esposizione al buio causa reazioni significative, come pianti disperati, stati di agitazione intensa, insonnia o incubi notturni. Il nostro esperto propone tre principali chiavi di lettura del disturbo. La teoria freudiana lega la paura del buio all'ansia da separazione, cioè all'angoscia che i bambini piccoli provano quando si trovano da soli dopo che i genitori li hanno messi a dormire. Un'altra chiave di lettura si rifà ai primi contatti dei bimbi di quell'età con l'immaginario di mostri e fantasmi. In questo senso è importante far accedere i bambini a racconti della buonanotte e immagini adeguati alla loro età, evitando letture o video in cui siano presenti forze oscure o musiche pesanti. Da ultimo vanno considerati gli eventi traumatici reali occorsi nella storia del bambino, esempio ladri entrati in casa durante la notte, un forte temporale notturno o qualunque avvenimento possa aver sconvolto il piccolo in uno stato esterno di buio. Negli adulti la nictofobia si manifesta con una forte angoscia quando la persona si ritrova al buio o in un ambiente oscuro. L'ansia, che può insorgere al solo pensiero di tale situazione, può comportare una serie di sintomi classificabili in fisici, percettivi e comportamentali. I sintomi fisici più frequenti sono tachicardia, sudorazione, tremori, senso di oppressione al petto, respirazione affannosa, bocca asciutta, mal di testa, nausea, dissenteria e disturbi del sonno. Fra i sintomi più comuni vi sono distacco dalla realtà, percezione di rumori, di presenze fisiche o soprannaturali inesistenti e sensazione intensa di minaccia imminente. Infine, i sintomi comportamentali includono nervosismo, agitazione, irrequietezza nel letto, bisogno di una fonte di luce durante il riposo notturno, continue alzate per accendere la luce, controlli maniacali della chiusura di porte e finestre e di presenze percepite sotto il letto, bisogno di qualcuno accanto quando si va a dormire, rinuncia a uscire di sera, procrastinazione dell'ora in cui ci si corica e strategie di evitamento del buio in tutte le sue forme. Il buio è uno stimolo avversivo universalmente percepito come fonte di pericolo, poiché toglie alla persona il controllo di tutto quanto la circonda. Tuttavia, se la paura diventa patologica, sarà opportuno ricercarne le cause. Spiega Grampa. Il disturbo può risalire a un attaccamento disfunzionale verso le figure di accudimento vissuto da bambini. È il caso di genitori iperprotettivi che hanno reso insicuro il soggetto. Oppure a traumi infantili legati all'oscurità, scarsa autoconoscenza o mancanza di controllo dell'ambiente circostante. Altre volte la paura del buio non è stata affrontata e superata da piccoli e si trascina nell'età adulta. Ci si dovrebbe abituare al buio sin dall'infanzia, gradualmente e in presenza di persone rassicuranti. Anche da adulti è importante curare l'ambiente circostante, che deve essere rassicurante e accogliente. Per non perderne il controllo, al buio si può ricorrere a una piccola luce notturna. La luce in sé non risolve il problema, ma aiuta ad affrontarlo. Andrebbe pensata come step intermedio, come avviene per i bambini, nel senso che aiuta pian piano ad abituarsi all'oscurità. Avverte Grampa, che sconsiglia altresì di dormire con il televisore, il computer o il tablet accesi. Creano infatti campi elettromagnetici e spesso mostrano video o personaggi poco tranquillizzanti. Da evitare anche la visione di film horror e l'ascolto di fatti di cronaca cruenti prima di addormentarsi. Se la nictofobia arriva a scatenare sintomi gravi come perdita di controllo o attacchi di panico, è necessario un aiuto professionale. Per scegliere la terapia più adatta, bisogna prima capire come e perché è insorto il problema. Per esempio, si tenta di ricostruire la storia della persona e di capire perché associa al buio i ladri. La terapia cognitivo-comportamentale offre tecniche concrete per smontare i processi disfunzionali e i pensieri negativi che mantengono in vita il disturbo, modificando nel soggetto la percezione del buio. Le associazioni automatiche negative da parte del paziente, buio uguale paura, ladri, fantasmi, vengono rotte, ristrutturate e sostituite con immagini positive. Buio uguale pace, tranquillità, possibilità di riposare bene, sottolinea Grampa. Tramite la tecnica dell'esposizione graduale allo stimolo fobico, la persona viene esposta progressivamente al buio, aumentando pian piano il livello di oscurità, familiarizza con quest'ultima e si desensibilizza dalle sue paure. Per sganciarla dai rituali ossessivi di controllo, la si riporterà alle azioni concrete. Assicurarsi una sola volta che porte e finestre siano chiuse, che l'allarme sia inserito e non vi siano mostri sotto il letto, sostituendo il precedente rituale ossessivo con uno tranquillizzante che accompagni pian piano il momento di coricarsi e di addormentarsi. Preparare una tisana, berla con calma, leggere qualcosa di piacevole, mandare un messaggio a un amico. Un rituale sempre uguale, che sia come una coccola prima di andare a dormire.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata, che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello, I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo, così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. Ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane. Un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso che percepiscono gli odori legati alla masticazione e i recettori sulla parte anteriore del naso che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione. In questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e Seven Up», dice Small. «Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto, questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Radio Senti Chi Parla presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
3: Quest'oggi parleremo di un pezzo grosso della drammaturgia irlandese della fine dell'Ottocento e del primissimo Novecento. Senza dubbio i più appassionati del palcoscenico lo ricorderanno certamente, ma molti meno, in quanto le sue opere non sono così popolari in Italia. Stiamo parlando di John Millington Synge, che, proveniente da una famiglia borghese, studia prima alla Royal Irish Academy of Music e al Trinity College, dove si laurea, poi a Parigi, dove viene a contatto con l'ambiente simbolista. Viaggia in Francia, Germania e Italia osservando e meditando, per poi tornare a Parigi, dove nel 1897 incontra il poeta William Butler Yeats. Synge mostra al poeta alcuni suoi saggi sulla letteratura francese, ma Yeats li trova insufficienti. Intuite però le grandi capacità e possibilità di quel giovane ingegno, lo esorta a lasciare Parigi per recarsi ad abitare per qualche tempo nelle isole Arran, al largo della baia di Galway, per imparare costumi, usanze e linguaggio del popolo gaelico. Synge ha contatto con quella natura di incisiva bellezza, vicina a quella gente semplice e primitiva, forma definitivamente il suo temperamento di uomo e di scrittore. Scrive nel 1907 Il furfantello dell'Ovest, Playboy of the Western World, che viene criticato dai nazionalisti irlandesi inizialmente perché non idealizzava abbastanza i suoi personaggi e l'Irlanda, e successivamente perché li idealizzava troppo. Nei suoi testi è notevolissimo il linguaggio, in quanto vi si ritrovano vocaboli inglesi in forme sintattiche gaeliche. Nel 1904 diviene, insieme a Yeats, direttore dell'Abbey Theatre, dove fa rappresentare le sue opere. Muore di cancro a Dublino nel 1909. Dopo la sua morte viene pubblicato Poems and Translations, 1909, con traduzioni da Petrarca e Villon. Fra i numerosi drammaturghi irlandesi, John Millington Synge è quello che meglio seppe armonizzare in un ritmo d'arte classica gli elementi popolari e spirituali della sua terra. La fama di questo scrittore, già alta alla sua morte, avvenuta nel 1909, come abbiamo detto, è cresciuta sempre più ed è ormai assicurata come quella di uno dei più forti stilisti dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento, degno di essere avvicinato a Meredith e a Pater per l'originalità dello stile e la purezza della ricerca. Fu detto di lui che fosse il più grande drammaturgo che scrivesse in inglese dal tempo di Shakespeare. Di questo dubitiamo un po', ma comunque egli vanta molti fedeli e appassionati studiosi e le sue opere furono diffuse in varie edizioni e rappresentati sui principali palcoscenici d'Inghilterra, d'America e anche di Francia, di Germania, di Russia e d'Italia.

Synge rappresenta nella letteratura in lingua inglese un fatto nuovo. Quest'uomo, che aveva passato la giovinezza in una cieca adorazione dei decadenti francesi, di un tratto messosi a studiare sul vivo la parlata della sua terra, ne trae una lingua di inattesa bellezza, una lingua che, pur essendo di una purezza classica, conserva quasi il sapore piccante di un gergo. Leggendo Synge par di trovarsi di fronte al creatore di un linguaggio nuovo, però egli non fu, come si potrebbe supporre, un manierista, un creatore di espressioni linguistiche pittoresche, che aveva fatte sue le sensazioni fondamentali di un linguaggio e su quelle costruito una musica nuova, di una primordialità e di una finezza sorprendenti.

0: The Playboy of the Western World, tradotto abbastanza liberamente nel Furfantello dell'Ovest, è il capolavoro di Synge. In questa commedia, la più perfetta e più celebre del grande irlandese, ci sembra di scorgere, dopo un'analisi superficiale, i caratteri di una commedia satirica. Però, man mano che si va acquistando familiarità col pensiero di questo scrittore, ci si accorge che ogni pretesa moraleggiante fosse estranea alle sue intenzioni e che alla fine, in The Playboy of the Western World, egli non ci ha voluto dar altro che una schietta commedia etnica irlandese. Quella dispettosa crudezza con cui egli si compiace tratteggiare una ad una la moralità corriva, le manie superstiziose, il gusto per il bere e l'esagerato, l'odio per la polizia, si spiega appunto col proposito da cui Synge era continuamente dominato, di rendere la vita in ciò che ha di più profondamente tipico, paesano e brutale, che prestasse meglio il fianco all'ironia e allo humor. La commedia si svolge attorno ad un motivo assai ardito, l'ammirazione del popolo irlandese per i delinquenti in genere. Questo sentimento era assai popolare in Irlanda, dove dall'insurrezione di Parnell alla rivolta dei Sinn Feiners aveva sempre dominato il concetto che le ribellioni popolari dovessero trionfare ed imporsi mediante la sola forza fisica. Synge però, nella sua commedia, esagerò questa tendenza fino al grottesco, facendo assurgere ad altezza di fatto eroico la strage che Christie dice di aver compiuto col proprio padre e creandogli attorno così un'atmosfera di passione e di gloria che diventa tanto più ridicola quando si viene a sapere che il ragazzo non è riuscito a dare a quel suo degno padre che un piccolo colpo di vanga e poi fuggire pieno di spavento verso il nord. Lasciamo a chi va a teatro il piacere di vedere svilupparsi e concludersi un dramma siffatto nato da così eccezionali premesse. A noi basta constatare che questa singolare concomitanza di humor e di pathos, di elementi tragici e ridicoli, è ciò che forma appunto il principale incanto di questa commedia, unica nel suo genere, ricca di vita, di movimento e pervasa da una forte bellezza di espressione. Synge, però, dovette scontare questo atto di audacia, di aver rappresentato sotto una luce un po' equivoca i suoi conterranei, e alla prima rappresentazione della commedia che ebbe luogo a Dublino una sera del gennaio del 1907, nazionalisti e cattolici attaccarono violentemente gli attori e li costrinsero a tacere sotto un tumulto di urlate e di fischi. I dirigenti della compagnia continuarono intrepidi a rappresentare la commedia, tanto che dopo alcune sere l'opinione pubblica ebbe un sussulto e Playboy poté intraprendere la sua carriera trionfale ed essere apprezzata come una delle più belle commedie irlandesi di tutti i tempi. E qui noi ci fermiamo, dopo aver parlato seppur brevemente di un autore forse non molto conosciuto in Italia, auspicando che qualche compagnia teatrale italiana si impegni a far conoscere John Millington Synge a un più largo pubblico. La nostra quarta fila del nostro teatro preferito ci aspetta e anche questa volta non deluderemo le aspettative. L'appuntamento con voi, cari amici ascoltatori, è fissato per la prossima settimana, quando, puntuale come sempre, tornerà Altimanix Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

l'uomo, senza nemmeno accorgersene, torna ad essere quel che è sempre stato, una creatura perennemente insoddisfatta, che non sa vivere in pace. Mauro Corona.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: dibble dabble shribble scrabble libby schwap glab. Ooh, splendid, simply delicious, ooh ha ha.
1: Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giustizia ai tempi della Serenissima. Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la Quarantia Criminal, di quelli penali, la Quarantia Civil, di quelli civili, e la Vogaria del Comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata, è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della Vogaria di Palazzo Ducale. Prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente, per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno, se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. Non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava. Quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. L'arringa non poteva durare più di 1 ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530, l'intero palazzo ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne riservata all'amministrazione della giustizia e radunò i tribunali, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria e le due prigioni, i cosiddetti pozzi, collocati al pian terreno, e i piombi, ricavati da 3 ampi locali ubicati nel sottotetto. Entrambi erano controllati dal Consiglio dei Dieci, il supremo organo governativo che operava nella città all'inizio del 300. I pozzi e i piombi devono il loro nome all'architettura da cui erano costituiti. I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno, i topi parassiti nascosti sotto le assi del pavimento e delle pareti, da ultimo il numero dei carcerati stipati in locali molto angusti, questi furono i principali motivi dei gravissimi disagi nelle prigioni. Coloro che si presentavano di propria volontà, se citati in giudizio, oltre ad una diminuzione della pena, potevano anche circolare nel cortile di palazzo e incontrare chi che sia. Altri ottenevano la libertà provvisoria di giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma per altro, Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce, e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione. Veniva infatti praticata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al buio, con lo scopo di esercitare una forte pressione psicologica amplificata dalle minacce delle guardie. Al centro della camera pendeva una lunga corda con verricello scorrevole, agganciata alla sommità della trave di colmo dell'abbaino, al quale il prigioniero veniva legato e sospeso. Le suppliche erano il modo più comune dei prigionieri di comunicare con i magistrati. Le loro richieste riguardavano la riduzione della pena e il trasferimento in celle meno dure a causa di gravi malattie, la protezione dalle richieste di denaro dei guardiani, oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana: ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è, in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca, o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando, in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo, da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. Chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barthé recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della serata. L'uomo è avvolto come sempre nel suo abito grigio con cravatta pastello, quasi una divisa. Al termine dell'esibizione, la padrona di casa, accompagnata da un giovane 22enne, gli si avvicina e procede con le presentazioni. «Ecco il mio delizioso paggio, Marcel Proust», aggiungendo subito dopo «promettetemi di essere gentile». Raccomandazione superflua. Fra i due si instaura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate, e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica. «Je suis le souverain des choses transitoires». «Sono il re dell'effimero». Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza. «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni
Nel 1882 i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet. C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile. Ma insomma facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose, e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibesco, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibesco», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Elisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Greffel, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Elisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Suzzo, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto, l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile,
dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Agostinelli, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura, per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo, Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile. Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno, non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere la Recherche che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus, un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva: «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire,
il sesto libro della Recherche, intitolato La fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Celeste Albaré gli consigliavano. Voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione, per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunuè, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

si può essere tutto ciò che si vuole. Basta trasformarsi in tutto ciò che si pensa di essere. Freddie Mercury.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista F, Immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità. Ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni Ottanta e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come «non c'è alternativa». La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea. Assenza di alternative significa la perdita del futuro, la condanna a una continua nostalgia, la rinuncia a qualsiasi illusione, il prevalere del cinismo. Si chiede: come si allargano gli orizzonti di possibilità smontando l'idea di destino? Risposta: con l'immaginazione. Il nostro simulatore di volo per trovare alternative a un presente che non funziona più. L'abbiamo tutti. Si tratta di riscoprirla, iniziare a chiedersi «e se?» e con un po' di pratica riavviare il motore. Laffi ci offre le istruzioni per l'uso. Eccone alcune. 1. Museo immaginario. Nel 1955 Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima, si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli: che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata, perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze. Tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi, anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte, che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il wording, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri invece sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi: esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope, fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di Anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni e ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno. Userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida? Se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
3: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rubrica Atlante di Treccani. La Cina Rossa di Marco Ferrario. La Repubblica Popolare Cinese deve ancora celebrare il suo primo centenario, previsto per l'ottobre del 2049. In un periodo estremamente breve, se non altro per criteri storici, durante la sua esistenza una percentuale considerevole della popolazione del pianeta, che nel territorio del Fu Impero risiedeva e risiede, ha sperimentato sulla propria pelle trasformazioni che per magnitudo e velocità hanno pochi paralleli negli anni recenti. Quanto ciò sia vero è facilmente testimoniato dal fatto che, nonostante, tra l'altro, una carestia di proporzioni immani e un decennio di pressoché totale sconvolgimento di ogni ordinamento sociale vigente nel paese, il mondo sottosopra, descritto da Yang Jisheng in un volume che dovrebbe quanto prima essere reso accessibile a un pubblico italofono, oggi la Cina è la seconda economia mondiale, un attore internazionale di importanza inusitata e il perno dell'ordine geopolitico di metà del globo. Il fulcro di questa e di molte altre storie dipanatesi in Estremo Oriente nel corso di ormai più di un secolo è il Partito Comunista Cinese, PCC. Fondato in circostanze precarie in un contesto internazionale a dir poco catastrofico, dal 1921 ad oggi la sua dirigenza e in un certo senso il partito stesso con i suoi meccanismi organizzativi e le sue strutture ha preso un paese povero, arretrato, per una grandissima parte abitato da un sottoproletariato rurale che versava in condizioni abominevoli e sull'orlo della dissoluzione sotto i colpi di ripetute aggressioni imperialiste, e ne ha fatto quello che oggi è. Nonostante l'importanza capitale ai fini di un'adeguata comprensione non solo del paese con cui oggi il mondo intero si deve misurare, ma anche in un certo senso dell'intera parabola del 1900, il più grande partito comunista ancora esistente resta un oggetto ai più pressoché sconosciuto, non da ultimo in virtù di una impervia barriera linguistica. È per queste ragioni che La Cina Rossa di Guido Samarani e Sofia Graziani costituisce un'opera eccezionale, perlomeno nel contesto dell'editoria italiana, e merita di essere calorosamente accolto in quanto autorevole introduzione a un oggetto di ricerca, il comunismo cinese, per l'appunto, le cui trasformazioni ormai secolari hanno contribuito e ancora in misura enorme partecipano all'evoluzione della società cinese e con essa alla trasformazione del mondo nel quale viviamo. Questa preziosa storia del Partito Comunista Cinese si articola in tre parti per un totale di 13 capitoli, ai quali va aggiunta una breve ma illuminante conclusione dedicata al 20° congresso del partito, 16-22 ottobre 2022, un momento cruciale sia in virtù della prova di forza messa in scena da Xi Jinping nei confronti tanto dei compagni di ventura, vecchi e nuovi, quanto della comunità internazionale, sia, e forse soprattutto, a fronte della visione del paese e del suo ruolo nel mondo che l'Assise ha ratificato, con ciò fornendo di fatto al pubblico mondiale un prontuario del prossimo futuro visto da Pechino. La Cina Rossa è il frutto di un paziente e certosino lavoro durato anni che si propone di offrire al lettore un'analisi quanto più ampia e dettagliata possibile della storia tanto del partito quanto degli uomini, perlomeno alcuni, che lo hanno fondato e trasformato, in una parola, del movimento comunista cinese. Tale studio si basa sulla disamina approfondita di una mole enorme di materiale documentario e dell'attento scrutinio di una lettura scientifica che nel corso degli ultimi 30 anni circa, stimolata dalla cruciale domanda perché il Partito Comunista dell'Unione Sovietica è imploso e con lui lo Stato che reggeva, mentre il PCC è rimasto dov'è e non sembra destinato a lasciare la scena in tempi ragionevoli, è diventata pressoché ingovernabile. Come la data scelta per la cesura del volume, il 20° congresso di cui si è detto un numero ominoso nella storia del comunismo mondiale, lascia chiaramente intendere, l'opera di Samarani e Graziani deve essere allo stesso tempo intesa come il culmine di una stagione di studi, una sorta di stato dell'arte in merito a ciò che sappiamo e possiamo sapere del Partito Comunista Cinese e delle sue traversie, e un trampolino di lancio verso una nuova fase sia di storia vissuta, sia di analisi politica e di riflessione intellettuale. Nella prima parte, gli anni della lotta rivoluzionaria 1921-49, gli autori trattano il periodo che va dalla fondazione del partito all'affermazione successiva al tracollo del Giappone e alla vittoria nella sanguinosa guerra civile che sancì, allo stesso tempo, la fondazione del nuovo Stato e l'emergere di Mao Zedong quale sua indiscussa guida. Dall'inaugurazione della Repubblica prende le mosse la seconda parte del volume, il PCC al potere, gli anni del maoismo 1949-78, in cui si prendono in considerazione gli anni di apprendistato della neonata compagine politica. Si tratta con ogni probabilità della sezione più densa dell'intero saggio, non solo in virtù degli smisurati costi umani che l'industrializzazione del paese portò con sé, ma soprattutto in quanto la figura di Mao è ancora oggi un convitato di pietra all'interno della vita del partito e dunque della nazione tutta. Particolarmente degno di lode è quindi lo spazio ampio riservato dagli autori ad un'esaustiva presentazione del pensiero del grande rivoluzionario, che semplicisticamente liquidare come un pazzo sanguinario sarebbe riduttivo, inutile e controproducente al tempo stesso, non ultimo se si considera fino a che punto il confronto con la sua pesantissima eredità sia ancora un tratto distintivo della riflessione ideologica e culturale della classe dirigente cinese. La recente pubblicazione di una ponderosa monografia dedicata precisamente a questa questione, a firma di Daniel Lees, significativamente intitolata L'ombra lunga di Mao, e che aspetta anch'essa una traduzione all'altezza, dimostra al di là di ogni dubbio quanto sia importante ancora oggi e ben al di là della Cina confrontarsi a livello politico, assai prima che etico o storico, con la figura e l'azione di Mao. Nella terza parte, il PCC al potere, il dopo Mao 1978-2022, ci si imbatte in una panoramica, allo stesso tempo puntuale e facilmente maneggiabile, dei decenni in cui il partito prese la forma con la quale di fatto lo conosciamo oggi. L'impostazione del saggio è per ovvie ragioni di natura strettamente cronologica e le sue tre parti sono imperniate intorno a quattro aree tematiche fondamentali. Esse prendono infatti in considerazione di volta in volta aspetti politici ed economico-sociali, la questione ideologica, dedicano un'attenzione particolare e specialmente benvenuta all'organizzazione interna del partito a partire dalle fonti primarie e lasciano infine emergere la visione strategica, nazionale ed internazionale, di quest'ultimo nel corso di tutta la sua ormai centenaria storia. Secondo un celeberrimo aforisma di Deng Xiaoping, non importa di che colore sia il gatto, purché faccia il suo mestiere e acchiappi i topi. Le pagine de La Cina Rossa servono a testamento del fatto che nel suo sagace cinismo un motto del genere sia vero solo fino ad un certo punto. Al momento della sua elezione, una decina di anni fa, da Xi Jinping qualcuno si aspettava una prosecuzione, forse addirittura accelerata, della trasformazione in senso più o meno neoliberale del partito, auspicabilmente fino alla sua dissoluzione, e con esso dello Stato tutto. Tali astuti osservatori sono stati ripagati con una nuova vampata ideologica e una postura sempre più assertiva da parte di un paese e di un partito che sembra aver recuperato nella sua variante postmoderna parte di quel carattere rivoluzionario che qualche incauto pensava fosse stato sepolto assieme a Mao nell'ormai lontano 1976. La storia del PCC serve, se non altro, a spiegare perché in Cina, da oltre 100 anni, i gatti sono per lo più di un certo colore e si comportano come si comportano.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita a chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente dell'University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da cuore con la Q a cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronario o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi però l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze. La quantità di lipoproteina A non risiede nello stile di vita perché dipende fondamentalmente dalla genetica. Se presente, aumenta il rischio anche chi ha il colesterolo basso. Per questo le linee guida europee raccomandano di misurarla almeno una volta nella vita. Non è un test di routine, ma è opportuno che lo facciano almeno le persone con ipercolesterolemia familiare, chi ha parenti di primo grado che hanno avuto infarti e ictus da giovani, chi ha già avuto un evento e chi ne ha avuto un secondo, pur avendo cambiato stile di vita e avendo gli altri fattori di rischio sotto controllo. Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliarcosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile, miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare, che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvegna, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio, il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame-du-Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli, anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare inatteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano, che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers, come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Suar, con 4 cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono 8, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alberniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con 4 cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozarabiche ben visibili dall'edificio di fronte con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli i capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e 3 navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
3: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus Storia. L'ultimo volo. Nel 1937 Amelia Earhart, la più celebre pioniera dell'aviazione, scomparve nel Pacifico mentre tentava il giro del mondo. Ma cosa è successo? È ancora un mistero. Di Luigi Grassia. A scorrere le cronache, i nomi e le azioni delle donne nell'epoca eroica del volo spuntano ovunque. E questo testimonia la loro passione, ma anche la simpatia con cui furono accolte all'inizio dal mondo maschile dell'aviazione. Eppure, molto presto il contributo delle pioniere è stato oscurato e le loro nipoti hanno dovuto partire da zero per riconquistarsi il diritto di pilotare aerei civili e militari. Fra tutte, si è guadagnata un posto speciale l'americana Amelia Earhart, per una combinazione vincente di successi aviatori, fascino personale e, purtroppo, morte precoce e misteriosa. Perché morire giovani, si sa, cristallizza il mito di una persona nel momento del suo massimo fulgore e il mistero fa sì che se ne torni a parlare in eterno. La sorte di Amelia Earhart, la donna che per prima trasvolò l'Atlantico e poi scomparve nel Pacifico, è tuttora un cold case, nonostante una controversia perizia medica del 2018 su ossa che poi sono scomparse. Secondo Gregory Alegi, docente di storia dell'aeronautica all'Accademia Militare, il destino di Amelia Earhart è un misterioso long seller sul quale non mancano le rivelazioni più o meno frequenti. E non c'è una soluzione ufficiale. Abbondano infatti le teorie più varie, incluse quelle secondo cui Amelia si è salvata su qualche isoletta, magari per finire prigioniera dei giapponesi. E il ritrovamento di alcune ossa non ha aiutato più di tanto. A dimostrazione di quante donne operassero agli albori dell'aviazione c'è il fatto che a insegnare a volare ad Amelia Earhart nel 1920, cioè pochi anni dopo il primo volo dei fratelli Wright, fu proprio una donna, un'istruttrice professionale di nome Netta Stuck, che di Amelia disse in seguito «Non mi ha dato molto da fare, si alzava da terra e volava, tutto qui». Un talento naturale. Casomai se Amelia aveva un difetto come pilota era di essere fin troppo sicura di sé. Era famosa per la sua guida disinvolta e i suoi atterraggi al limite dell'incidente, racconta la sua biografa Cristina De Stefano. Le piaceva fare lo slalom con l'aereo fra gli alberi, passare bassa sotto i fili del telefono e usava la radio quasi solo per ascoltare la musica. Spesso trascurava di comunicare la sua posizione e questo, in epoca pre-radar, ebbe forse un peso nella scomparsa in mezzo al Pacifico. Per quanto dotate, le donne degli anni 20 e 30 urtavano contro un tetto di cristallo quando desideravano volare, perché non erano ammesse all'addestramento militare che forniva agli uomini l'accesso diretto agli aerei più aggiornati. Alle ragazze toccava pagarsi da sé la pratica su piccoli velivoli degli aeroclub. Così Amelia si arrangiò a fare soldi iniziando mille mestieri: segretaria, fotografa, assistente sociale. Ma quando si spinse fino a lavorare come camionista, sua madre intervenne con decisione e investì un'eredità nell'acquisto di un piccolo aereo. Fu la svolta. Amelia lo dipinse di giallo canarino e cominciò a guadagnarsi da vivere con spericolate esibizioni di volo, a quell'epoca molto popolari. La Earhart era bella oltre che brava e questi due elementi ne fecero la beniamina di stampa e cinegiornali. Risultato? Nel 1928 un pilota che stava organizzando una trasvolata dell'Atlantico sulla rotta di Charles Lindbergh, che aveva compiuto l'impresa un anno prima, le propose di aggregarsi alla spedizione. Amelia partecipò, ebbe successo, fu ancora più osannata, ma poi volle riaffrontare da sola l'Atlantico nel 1932. Ci riuscì e quella fu la sua apoteosi, ma lei non si fermò. Andò a caccia di nuove imprese e nuovi record aviatori e ne collezionò parecchi. Incontrò un solo insuccesso, ma fatale. Nel 1937 Amelia intraprese un giro del mondo di 47.000 chilometri. Ne aveva percorsi 35.000 e mancavano solo gli ultimi sbalzi attraverso il Pacifico quando avvenne la tragedia. Il 2 luglio decollò da Lai, in Nuova Guinea, diretta a un atollo chiamato Howland, dove non arrivò mai. In prossimità dell'ora prevista di atterraggio, Amelia comunicò di essere a corto di carburante e di non riuscire a vedere la nave militare che avrebbe dovuto servirle da riferimento. Le comunicazioni successive furono frammentarie, ma diedero l'idea che fosse fuori rotta. Sull'aereo non era sola, aveva un navigatore, però né lui né lei avevano dimestichezza con una nuova apparecchiatura di rilevamento montata sul velivolo. Ci furono difficoltà di taratura prima del decollo e pare che un'antenna fosse stata accorciata per un problema tecnico. Oggi questo suona come improvvisazione e incoscienza, ma per l'epoca era un modo di fare ordinario, ci si arrangiava. Nelle imprese estreme gli aerei subivano frequenti guasti in volo o addirittura perdevano pezzi, ma si proseguiva lo stesso. Durante le ricerche, dopo la scomparsa della Earhart nel Pacifico, si scoprì addirittura che le mappe di quella zona erano sbagliate. Un'isola aveva forma diversa rispetto a quanto disegnato e questo avrebbe ingannato chi l'avesse cercata dall'alto come riferimento. Soprattutto all'epoca non esistevano i radar. Quando Amelia smise di trasmettere alla radio sparì dal mondo. Qualche crepitio radio fu percepito nei giorni successivi, accendendo la speranza che l'aviatrice e il suo navigatore avessero compiuto un atterraggio di fortuna su qualche atollo. Ma un'enorme campagna di ricerca con 9 navi e 66 aerei non diede esito. Addio, Amelia. Eppure il sipario non calò. Da 85 anni si cerca di dipanare il mistero. L'attenzione si concentrò sull'atollo disabitato di Gardner, oggi Nikumaroro, nello stato di Kiribati. Qui furono trovate nel 1940 alcune ossa attribuite poi a un uomo. Nel 2018 una nuova perizia le attribuì a una donna della corporatura di Amelia, ma la controperizia fu possibile solo su carta perché le ossa nel frattempo erano scomparse e diversi medici legali contestarono la validità delle conclusioni. Il ritrovamento di un altro osso nel 2010 non servì nemmeno a stabilire se si trattasse di un reperto umano o di tartaruga. Ma l'aereo che fine avrà fatto? Quello avrebbe dovuto lasciarsi dietro un grosso relitto, a meno che non sia scomparso negli abissi, ovviamente. Ogni tanto in quella zona del Pacifico si trovano una carlinga o un'ala, ma nulla è mai stato collegato in modo definitivo con Amelia Earhart. Sono fiorite quindi le teorie complottistiche. C'è chi dice che lei sia andata fuori rotta di proposito, nell'ambito di una missione americana di spionaggio, per sorvolare e fotografare basi militari giapponesi che effettivamente esistevano. Dagli archivi di Washington non è mai emersa alcuna conferma. Certo, se Amelia non fosse stata una spia, potrebbe essere stata ritenuta tale dai giapponesi. Se fosse caduta nelle loro mani dopo averla interrogata o forse torturata, si saranno forse resi conto che lasciarla andare sarebbe stato imbarazzante, a maggior ragione se innocente. Sulla sua eventuale prigionia e uccisione per mano giapponese ci sono presunte testimonianze oculari, ma nessuna prova. Resta da segnalare un presagio di morte della stessa Amelia poco prima del viaggio fatale. «Quando me ne andrò», disse, «vorrei che fosse sul mio aereo, e in fretta». E ancora, «ho sempre avuto una sola ossessione, un piccolo e molto femminile orrore di diventare vecchia. Quindi non mi sentirò del tutto defraudata se non torno». A 40 anni era ancora forte e bella, ma sentiva vicino il viale del tramonto. Chissà che un senso inconscio di fine non l'abbia portata a commettere, come insegna la psicoanalisi, qualche inconsapevole errore. Ipotesi indimostrata e indimostrabile, come tutte le altre.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una sorella a distanza di Angelo Petrosini, editore PM 2009, letto da Beatrice Bello. Per Valentina l'adozione a distanza non significa solo un aiuto economico, ma anche l'incontro con una nuova realtà. È così che conosce Amina, una ragazzina senegalese con cui comincia uno scambio di lettere. Amina racconta della sua famiglia, della sua cultura, della nonna che le racconta la storia del suo popolo, dei suoi sogni per il futuro. Valentina ha così modo di confrontare le sue esperienze con quelle della nuova sorella, creando con lei un legame speciale. Buon ascolto.
3: Le vacanze sono finite da poco e presto inizierà la scuola. Le passeggiate con Tazio sono riprese, le chiacchierate con Ottilia vanno alla grande. È una tiepida sera di fine estate e me ne sto affacciata al balcone a guardare le stelle, dopo aver letto un bel racconto di Hemingway. Mio fratello, Luca, è ancora alle prese con i compiti delle vacanze. Mia madre rassetta la cucina, mio padre sta guardando un documentario alla TV. L'aria è profumata dalle piante di gerani che riempiono il nostro bancone e ripenso al mare, alle camminate lungo la spiaggia, al sorgere del sole, alle ragazze che ho conosciuto sotto gli ombrelloni e con le quali ho fatto amicizia. Sto per chiudere gli occhi e rievocare altri ricordi, quando mio padre grida «Corri, Valentina! Vieni a vedere chi c'è in TV!» Rientro in casa di corsa e lo raggiungo nel soggiorno. Sullo schermo del nostro televisore c'è la nostra amica giornalista. «Steffi!» urlo. E sto quasi per abbracciare la TV. Steffi è la conduttrice del documentario che sta guardando mio padre, intitolato «Il Senegal, una voce dall'Africa». Mi siedo sul divano accanto a papà e ascolto attentamente le parole della mia amica. Prima intervista Don Roberto, un sacerdote che è stato per anni professore di filosofia e che un giorno ha lasciato le aule dell'università ed è partito per dare una mano a chi ha bisogno di tutto. Abita Dakar, la capitale del Senegal, ed è a capo di un'organizzazione che si occupa dei centri nutrizionali per orfani e promuove adozioni a distanza. Steffi gli lascia la parola e Don Roberto presenta una coppia venuta in Senegal a trovare il bambino che ha adottato a distanza e che abita in un piccolo villaggio dell'interno. Lui si chiama Bruno e lei si chiama Gianna. «Siamo davvero felici della nostra decisione», dice Gianna. «Io e mio marito, con una piccola somma di denaro, sosteniamo il costo dell'istruzione e del mantenimento di Yusu, un bambino che vive in condizioni disagiate, lasciandolo però vivere nella sua famiglia d'origine, che non ha i mezzi per dargli da mangiare e per mandarlo a scuola. Così non viene allontanato dalle sue tradizioni e dalla sua cultura. Il denaro si può mandare ogni mese oppure ogni tre, ma anche una volta all'anno. In questo modo si dà una speranza di futuro a chi è destinato a non averne uno». «Che rapporto avete con Yusu?» ha chiesto Steffi. «Yusu ci ha inviato subito una sua fotografia. Ci scrive spesso, facendomi sapere come sta e come vanno gli studi, e oggi abbiamo provato una grandissima emozione nell'incontrarlo e nell'abbracciarlo». Mentre la donna parlava, sullo schermo scorrevano immagini del Senegal, la distesa della savana, enormi baobab, animali selvaggi, bambini che raccoglievano secchielli di sale. Poi la donna ha aggiunto: «Io e mio marito non abbiamo avuto bambini e stiamo pensando di adottarne un secondo, magari in un altro continente». Alla fine della trasmissione, a cui aveva assistito anche mia madre, avevo gli occhi lucidi. «Mamma, papà, perché non adottiamo anche noi un bambino?» ho chiesto ai miei genitori. «Voglio parlare subito con Steffi». «Calma, Valentina», ha detto mio padre. «Parleremo con Steffi insieme e poi decideremo. Ad ogni modo, io e la mamma ci stavamo già pensando da tempo e siamo d'accordo. Vero, Maria?» «Sì, certo», gli ha risposto la mamma. Sono passati circa 15 giorni dalla sera in cui ho visto quella trasmissione e non siamo ancora riusciti a metterci in contatto con Steffi. Chissà in quale parte del mondo si trova. Ma intanto ne ho discusso con Ottilia e Tazio, perché parlino con i loro genitori e decidano come noi di adottare un bambino. Oggi pomeriggio ero appena tornata con i miei amici dal Parco della Confluenza, stanca ma soddisfatta della nostra passeggiata lungo il torrente Stura, quando è squillato il telefono. «Rispondo io», ho detto a mia madre. Ho sollevato la cornetta del telefono e, sbadigliando, ho detto «Pronto?». «Sbaglio, parlo con una ragazza a pezzi», ha risposto una voce allegra. «Steffi!», ho urlato. «Ciao Valentina, adesso ti riconosco. Da dove chiami?» «Dall'albergo sotto i portici di Piazza Carlo Felice. Sei a Torino? Spero che tu non sia solo di passaggio. Mi tratterrò qualche settimana». «Meno male, così potremo chiacchierare a lungo. Immagino che avrai un sacco di cose da raccontarmi. Altro che. Nel mondo continuano a succederne tante, anche se spesso non sono belle come vorremmo. Ma il mio compito è raccontarle tutte. Per me sei la giornalista più brava del mondo. Da dove arrivi?» «Dall'Africa. Dopo aver visto il tuo documentario sul Senegal, abbiamo cercato più volte di metterci in contatto con te. In queste settimane ho pensato spesso a questo meraviglioso continente e desidero andarci anch'io, un giorno, magari assieme a te. Cominciamo a parlarne stasera? Dirò alla mamma di preparare una cena coi fiocchi. Ma chissà se riuscirai a mangiare, visto che ti subisserò di domande». Steffi è arrivata verso le 7. «Ma sei nera!» ho esclamato quando ho aperto la porta. «Ho preso molto sole. Sei stata anche in vacanza o ti sei trattenuta solo per lavoro?» «Solo lavoro, come al solito». Steffi ha abbracciato tutti e ha reso subito elettrica l'aria della nostra casa. Sprizza entusiasmo da tutti i pori, ride con gli occhi e con la bocca e sembra emanare tutti i profumi e le essenze dei luoghi che ha visitato nei suoi viaggi. «Racconta, racconta!» gli ho chiesto sedendomi accanto a lei sul divano del soggiorno. «Dimmi com'è davvero l'Africa. A proposito, dove sei stata di preciso? L'hai visitata tutta?» «Sono stata solo in Senegal, Valentina. I senegalesi sono gentili e accoglienti. Per loro il visitatore va messo sempre a suo agio. E a lui riservano le cose migliori che hanno in casa. Non sono mai stata accolta con tanto calore come nei villaggi di questo paese. Un'esperienza che mi ha dato molto da riflettere, anche se non mi ha sorpresa poi così tanto». «Non so molto del Senegal», ho ammesso. «A parte che si affaccia sull'Oceano Atlantico e che la sua capitale è Dakar, giusto?» «Giusto. Scriverai degli articoli su quello che hai visto?» «Li ho già scritti. Usciranno su alcune riviste che si occupano dell'Africa e dei suoi problemi. Sono riviste di missionari che passano la loro vita ad alleviare le sofferenze dei più poveri». «Hai raccontato storie triste allora?» «Sì, ma anche storie di coraggio. Ho incontrato persone straordinarie che si dedicano agli altri senza risparmiarsi, come Don Roberto, per esempio». «Ah, l'ho visto in trasmissione, me lo ricordo». «Un uomo ammirevole, Valentina. Non hai idea di cosa sia riuscito a fare in pochi anni, soprattutto per promuovere le adozioni a distanza. Pensa che stasera sarei dovuta andare da Tazio per cercare notizie più precise, proprio su chi si occupa di questo genere di adozioni. Ma adesso che sei qui, posso chiedere a te. È una cosa che mi sta molto a cuore e... Valentina, che ne dici se ne parliamo dopo cena?» Mi ha interrotta Steffi. «Non ho nessuna fretta di tornare in albergo e posso trattenermi con voi tutto il tempo che voglio». «Credo che Steffi abbia ragione», ha detto mia madre. «La cena è pronta». Abbiamo fatto sedere la nostra ospite a capotavola e per tutto il tempo in cui abbiamo mangiato ho dovuto mordermi la lingua per non chiederle subito di Don Roberto e della sua organizzazione. Finita la cena, ci siamo accomodati nel soggiorno. Solo Luca ha preferito andarsene nella sua camera. «Secondo me dovresti essere presente anche tu», gli ho detto. «Non sono argomenti solo da grandi, dopo tutto». «Ho dei compiti da fare per domani», si è scusato. «Va bene, poi ti racconto tutto io». La prima domanda che ho fatto a Steffi riguardava i centri nutrizionali. «Sono luoghi dove le donne ricevono insegnamenti su come nutrire i bambini e sulle norme igieniche da rispettare. In realtà sono spesso diventati centri in cui si distribuisce cibo ai bambini denutriti. Come quelli che si vedono a volte in televisione. Un conto è vederli in televisione, un altro averli tra le braccia, Valentina. Nei 20 giorni che ho passato con Don Roberto ho imparato molte cose. L'ho conosciuto l'anno scorso a un convegno sull'Africa e ho apprezzato subito il suo entusiasmo e la sua generosità. «Perché non vieni a trovarmi?» mi propose. «Capirai molto meglio che leggendo libri o partecipando a convegni, dove le parole si sprecano». Così ho preso accordi con lui e l'ho raggiunto. Ci siamo incontrati all'aeroporto di Dakar, ma 2 giorni dopo mi ha portata nei villaggi dell'interno del Senegal. Sai, quei villaggi di povere capanne dove abitano soprattutto anziani, donne e bambini. I papà sono per lo più emigrati, altri fanno i pescatori e stanno a lungo lontano da casa. Ho conosciuto donne che non hanno latte per nutrire i propri figli e alle quali viene insegnato a usare il latte in polvere. Ho vissuto qualche giorno con loro, ho ascoltato le voci degli anziani e ho preso per mano molti bambini affamati. Eppure assistevo spesso a scoppi di rise, a un'espressione di felicità fatta in apparenza di nulla. Hai capito perché volevo che venissi a vedere con i tuoi occhi, che entrassi nelle capanne e ti sedessi sotto un albero di baobab a ripararti dal sole? Mi chiese Don Roberto un giorno. L'avevo capito. E nei miei articoli ho cercato di raccontare non solo la sofferenza, ma anche la grande umanità delle persone che mi hanno accolto come una di loro, come un ospite di riguardo alla quale riservare rispetto e attenzioni. Oh, Steffi, è stato un viaggio nel cuore degli altri, ma anche nel mio. In tanti momenti mi sono sentita infinitamente lontana dalla nostra società e dai privilegi di cui godiamo. Sono riuscita a parlare agli altri, con lo sguardo, con il silenzio, con una carezza, con un abbraccio. Ho condiviso cibi poveri e ho assistito alla fatica di cercarli. Ma ho anche percorso la strada lunga che spesso fanno i bambini con le loro taniche di plastica per andare ad attingere acqua lontano dal villaggio. Insomma, è stata un'occasione per conoscere meglio me stessa, per capire quali sono i bisogni veri, non quelli inutili che noi crediamo necessari. «Vi sto annoiando?» «Ci stai dando una bella lezione di vita», ha risposto la mamma. «Comunque», ha ripreso Steffi, «lo scopo principale per cui sono andata da Don Roberto era saperne di più dell'adozione a distanza e capire bene come funzionano. Sì, sono molto diffuse negli ultimi anni e stanno dando ottimi risultati. Voglio saperne di più anch'io», le ho detto. «Con l'adozione a distanza si ottengono molti benefici, Valentina. Si paga la tassa di iscrizione a scuola dei bambini e la retta scolastica. Si comprano i materiali didattici e la divisa, si pagano le cure mediche per le visite di prevenzione, si fanno le vaccinazioni necessarie come l'antipolio o quella contro la febbre gialla e si acquistano anche le zanzariere antimalaria. Pensate che, ancora oggi, più del 70% della popolazione senegalese è colpita dalla malaria. E quanto si paga ogni mese?» gli ho chiesto. «Circa 30 euro. Così poco? Con una parte di questo denaro si aiutano anche i bambini che sono esclusi dalle adozioni, ma che hanno gli stessi bisogni degli altri. E si finanziano i centri nei quali si tengono corsi di alfabetizzazione e di medicina preventiva. Hai sentito, mamma?» Mia madre mi ha guardata e ha annuito pensosa. «Ne vale veramente la pena?» ha continuato Steffi. «Le organizzazioni che se ne occupano non nascondono nulla delle loro attività e chi partecipa alle adozioni a distanza viene costantemente informato su tutto. E i bambini adottati si possono anche conoscere? Naturalmente. A chi li adotta vengono mandati una fotografia e una scheda che dice tutto del bambino, dove abita, come è composta la sua famiglia, quanti anni ha, che cosa gli piace fare. E ci si può scambiare lettere per conoscersi meglio. La lingua ufficiale del Senegal è il francese e le lettere vanno scritte in questa lingua, altrimenti verranno tradotte sul posto al loro arrivo. Mamma, papà, non possiamo perdere tempo», ho detto guardando i miei genitori. «Dobbiamo fare subito l'adozione». «Siamo d'accordo con te», ha risposto mio padre. Steffi mi ha sorriso e mi ha chiesto: «Ci tieni davvero tanto, Valentina?» «Penso che sia una delle cose più belle che posso fare nella mia vita, Steffi». «Allora credo di conoscere la bambina che potrai adottare al più presto». Amina, 12 anni e voglia di vivere. Si chiama Amina. Ha 12 anni, come te. 2 occhi dolcissimi e una gran voglia di vivere. Davanti alla mia faccia stupita, Steffi ha ripreso. Don Roberto ha conosciuto Amina quando lei aveva 6 anni. Viveva con la mamma e con la nonna in uno di quei villaggi che lui visitava periodicamente. L'avevano colpito il suo sguardo intelligente, la sua curiosità, la sua voglia di rendersi utile a tutti, a partire dalle due donne che si occupavano di lei. Don Roberto aveva imparato da tempo la loro lingua e si era informato sulla loro situazione. Quasi subito aveva trovato una signora inglese che aveva adottato Amina a distanza, così la bambina aveva potuto cominciare a frequentare la scuola. Benché in classe fossero più di 50, Amina imparava rapidamente il francese ed era brava in tutte le materie. Don Roberto, che era andato a vivere nel suo villaggio, la seguiva personalmente. Era convinto che quella bambina, con il suo talento e la sua intelligenza, potesse arrivare lontano e che sarebbe stata una grande ricchezza per la sua gente. Quando si accorse che Amina ascoltava con grande attenzione i discorsi che lui faceva con una suora italiana, le chiese scherzando se non volesse per caso imparare anche la loro lingua. Amina gli rispose di sì. Da quel giorno Don Roberto cominciò a darle lezioni di italiano parlato e scritto e le permise anche di passare una parte del suo tempo ad aiutare Suor Francesca nell'accudire i bambini più piccoli del villaggio. Così Amina aveva molte occasioni per ascoltare e parlare l'italiano. Non ci crederai, ma dopo 6 anni di pratica giornaliera, Amina parla e scrive in un italiano quasi perfetto. Don Roberto torna in Italia ogni 4-5 mesi e le porta regolarmente dei libri per ragazzi che Amina legge in fretta e poi consegna a Suor Francesca perché glieli conservi in una piccola libreria. L'hai conosciuta anche tu? Naturalmente, e ho parlato a lungo con lei. Sono felice che abbia incontrato Don Roberto. Lui ha creduto in lei e chissà, forse un giorno Amina prenderà il suo posto. Oppure andrà all'università e si specializzerà in qualcosa che possa essere utile alla sua gente. Don Roberto nutre grandi speranze per lei. Purtroppo però è accaduta una cosa imprevedibile che ha creato serie difficoltà ad Amina. Non si sarà mica ammalata? No, gode di buona salute per fortuna. Ma la signora inglese che l'ha adottata all'improvviso ha smesso di inviare denaro. Roberto non sa cosa sia successo e non riesce a mettersi in contatto con lei né con qualcuno che la conosca. Insomma, da un giorno all'altro, Amina si è trovata senza sostegno finanziario e Don Roberto sta cercando in fretta un'altra persona disposta ad adottarla. Ovviamente, quando sono venuta a conoscenza della situazione, mi sono subito offerta di adottarla io. Ma se vuoi prendere il mio posto? Lo voglio e come? Steffi mi ha sorriso e mi ha fatto una carezza, poi mi ha detto: spero che conservi anche da grande questo entusiasmo, Valentina. D'accordo, Amina puoi adottarla tu. Dici davvero? Certo, ti metterò in contatto con Don Roberto. Sai che gli ho parlato di te? Sul serio? Si discuteva di bambine, di ragazze, di diritti delle donne e io gli ho raccontato su di te, della tua vita qui a Torino, dei sogni che coltivi e che a volte mi hai confessato. Insomma, Don Roberto un po' ti conosce. Gli dirò di chiamarti perché ti dia tutte le informazioni necessarie ad avviare questa adozione. Se mamma e papà sono d'accordo, io vorrei seguire Amina fin quando diventerà grande e sarà in grado di badare a se stessa da sola, ho detto. Sarei felice di sapere che ha completato i suoi studi grazie a noi. Che ne dici, papà? Faremo del nostro meglio per dare ad Amina il futuro che si merita, mi ha risposto. Sto per vivere un'esperienza emozionante, ho detto a Steffi, e non vedo l'ora che cominci. Non hai una foto di Amina con te? Sì, ce l'ho, ma vorrei che fosse Don Roberto a mandartela insieme agli altri dati. Per favore, fammela vedere, non gli dirò che me l'hai mostrata. Come vuoi. Steffi è andata a prendere lo zainetto che aveva lasciato nell'ingresso, l'ha aperto, ha estratto un portafoglio gonfio e ha pescato una foto a colori che mi ha messo sotto il naso. Era il ritratto pensoso di una ragazzina dalla pelle scura che abbozzava un sorriso quasi ironico. I suoi capelli crespi erano attorcigliati in tante treccine ed erano raccolti a coda di cavallo dietro la nuca. «È molto carina», ho mormorato. «È il volto di un'Africa dalla quale abbiamo molto da imparare, Valentina». Un'Africa cordiale e creativa, capace di raccontare la vita come noi non sappiamo più fare. È un'Africa carica di storia, ma anche di futuro, alla realizzazione del quale, d'ora in avanti, potrai contribuire tu stessa. Grazie per la tua generosità, mia piccola amica. Ah, dimenticavo, dalla prossima settimana Amina andrà ad abitare con la mamma e la nonna in un piccolo appartamento di Dakar. Lì potrà studiare con più profitto e fare esperienze importanti. Steffi si è fermata con noi ancora un po' e prima di lasciarci mi ha detto che il giorno dopo avrebbe chiamato Don Roberto per definire i dettagli dell'adozione. Ho abbracciato i miei genitori, li ho ringraziati e mi sono trattenuta a stento dal chiamare Tazio e Ottilia. Era quasi mezzanotte e stavano di sicuro dormendo da un pezzo. un po' più vicina, ad Amina. Tazio ed Ottilia sono venute ad aspettarmi sotto casa e per tutto il tragitto fino a scuola non ho smesso di parlare con loro dell'esperienza che sto per affrontare. «I miei genitori sono stati subito d'accordo», ho detto. «Parlatene con i vostri, sono sicura che vi diranno di sì». «Forse è meglio aspettare di vedere come vanno le cose a te, così poi avrò un esempio da mostrare ai miei», ha detto Ottilia. «Mia madre sarà senz'altro favorevole», ha detto Tazio. «So che una sua amica ha recentemente fatto un'adozione a distanza in Congo. E pensare che finora avevo sempre preso alla leggera un'iniziativa del genere», ho esclamato. «Come se fosse qualcosa che riguardava poche persone, mentre può riguardare tutti, o quasi. Voglio parlarne anche a scuola». Tornata a casa, ho chiamato Steffi sul cellulare. «Sei sicura che Don Roberto mi chiamerà?» le ho chiesto. «Mi ha detto che ti chiamerà stasera, ma può anche darsi che non ce la faccia, è molto impegnato». E mi sono messa ad aspettare con grande impazienza. «Valentina, sei troppo agitata», mi ha detto più volte mia madre. «Le cose si fanno con calma. Ho paura che Amina si trovi in difficoltà. Ci penserà Don Roberto a provvedere a lei nel frattempo. Non vedo l'ora che Don Roberto mi chiami. Chissà se trova il tempo per leggere e studiare tra un impegno e l'altro. Faceva il professore di filosofia, ci pensi? Doveva essere uno di quegli insegnanti che stanno bene con i ragazzi. Mamma, prima o poi vorrei andare a trovare Amina in Senegal. Mi pare un po' difficile, Valentina. Non ho idea di come si potrà fare, ma mi piacerebbe tanto». Ero a tavola e tra un boccone e l'altro spiegavo a Luca la differenza tra un parallelepipedo e un cubo, quando è squillato il telefono. «Deve essere Don Roberto!» ho gridato. Sono corsa in camera mia, ho afferrato la cornetta e ho gridato «Pronto?» «Che voce potente!» ha esclamato un uomo all'altro capo del filo. «Buonasera, vorrei parlare con Valentina Castelli». «Sono io», ho detto a voce più bassa. «Ciao, sono Don Roberto, non so se la mia amica giornalista, so tutto», mi sono affrettata a dire, e aspettavo la sua telefonata. «Allora ciao Valentina, intanto vorrei ringraziare te e i tuoi genitori per aver deciso di adottare Amina. Non le ho ancora dato la bella notizia, ma lo farò al più presto, perché è molto preoccupata. Per favore la rassicuri, perché la cosa è certa. Basta che mi dica come dobbiamo procedere e noi lo faremo. È vero che Amina parla italiano?» «Sì, l'italiano è diventato quasi una seconda lingua per lei. Lo conosce bene quanto il francese e parla ovviamente anche la sua lingua natia. Deve essere proprio una ragazza in gamba». «Lo è. E la conoscerai meglio quando ti invierò una sua foto e una scheda con tutto quello che c'è da sapere su di lei. Mi sembra di conoscerla già, Don Roberto. Ci vuole tempo per conoscere davvero le persone. Perciò spero che vi scriverete regolarmente delle lettere per scambiarvi pensieri, opinioni, racconti sulle vostre vite. Può contarci, non vedo l'ora. Secondo lei chi dovrebbe cominciare a scrivere per prima? Lo farà Amina per ringraziarti di averla scelta. È vero che dalla prossima settimana andrà ad abitare a Dakar? Ci si è già trasferita stamattina. L'appartamento è piccolo ma confortevole e Amina avrà un angolino dove poter studiare con tranquillità. Anche io e Suor Francesca avremo la nostra sede a Dakar tra una quindicina di giorni, ma continuerò a viaggiare nell'interno del paese, dove c'è molto bisogno di me. Mi spiega che cosa devo fare adesso? Domani stesso ti invierò una busta con gli opuscoli che illustrano le caratteristiche della nostra associazione, una scheda di Amina e i moduli di conto corrente. Ma tuo padre potrà effettuare dei bonifici bancari se gli fa più comodo. Vuole che glielo passi? Sì, gli parlerei volentieri. Allora aspetto con ansia il materiale. Credo che con Amina andrai subito d'accordo, Valentina. Lei è timida e discreta, ma sono certo che riuscirete a parlarvi a cuore aperto. Ho passato il telefono a papà e ho riferito alla mamma la mia conversazione con Don Roberto. Mio padre è tornato in cucina molto soddisfatto. È una brava persona, ci ha detto. Ha preso nota del nostro indirizzo e ci scriverà presto. Prima di andare a dormire ho chiamato Steffi per raccontarle tutto. Non le ho parlato però del mio desiderio di andare a trovare Amina a Dakar. Non volevo dirle così su due piedi che speravo di andarci proprio insieme a lei. Prime lettere. Sono passati 6 giorni prima che il postino suonasse al citofono e dicesse «Potete scendere per favore? C'è una grossa busta per Valentina». Quando sono arrivata giù di corsa, Dino mi ha sorriso. «Hai amici lontani?» mi ha chiesto. «È una cosa importante, Dino. Ci credo, mi hai quasi strappato la busta di mano». Sono salita a piedi facendo le scale 2 gradini alla volta. Nella busta, oltre alla fotografia di Amina e la sua scheda, credevo di trovare solo moduli e carte, invece c'era anche una sua lettera. Ero così emozionata che ho trascurato ogni altra cosa e ho preso la foto in una mano e la lettera in un'altra. La foto era la stessa che mi aveva mostrato Steffi, ma era come se la vedessi per la prima volta, e l'ho contemplata a lungo, osservando con attenzione i capelli, la fronte, gli occhi, le labbra e la pelle di Amina. Veniva da tanto lontano e sembrava carica degli odori e dei colori di una terra misteriosa. Poi mi sono dedicata alla lettera. Era scritta sulle 2 facciate di un foglio bianco e sono rimasta colpita dalla sua scrittura regolare. Amina aveva usato una penna a biro, con l'inchiostro nero. E ho pensato che dovevo scriverla anch'io a mano, lasciando perdere il computer. Ho cominciato a leggere con il cuore che mi batteva forte. «Cara Valentina, sono molto emozionata nello scriverti per la prima volta. Scusami se il mio italiano non è perfetto. Lo sto ancora studiando con Don Roberto e Suor Francesca, ma lo imparo soprattutto leggendo i libri scritti nella tua lingua. So che hai deciso di diventare mia amica». E ne sono felice. Io posso dimostrarti la mia gratitudine impegnandomi ancora di più nello studio. Studio volentieri, perché da grande voglio fare qualcosa di utile per la gente del mio paese. Sono stata fortunata a incontrare Don Roberto. Lui è buono, aiuta chi ha bisogno. E si è anche ammalato per la fatica che fa andando da un villaggio all'altro. Tutti lo rispettano e gli vogliono bene. Io sono nata in un villaggio con pochi abitanti e si può dire che abbia conosciuto solo donne nella mia vita. Gli uomini vanno a lavorare lontano e non si fanno quasi mai vedere. Mio padre è morto in mare quando ero piccolissima e non ho alcun ricordo di lui. Sono cresciuta con mia madre e mia nonna, soprattutto con la nonna. È lei che mi ha accudita mentre mia madre andava in cerca di cibo con le altre donne. Ed è da lei che ho imparato tante storie sul mio popolo. Mia nonna non sa né leggere né scrivere, ma conosce molte cose. Le ha imparate da sua madre e da sua nonna e si raccomanda sempre con me perché un giorno io le trasmetta ai miei figli. Io non so quale sarà il mio futuro, se mi sposerò, se avrò dei bambini. Per ora voglio pensare solo allo studio. Mi piacerebbe diventare medico e lavorare tra la mia gente. Non voglio fuggire come fanno tanti. Amo l'Africa, le persone che la abitano e le storie che raccontano il suo lungo passato. Don Roberto mi ha detto che sei una ragazza piena di vita, esuberante e appassionata. Io invece ho un carattere più tranquillo. Ho vissuto la mia infanzia in un posto dove regna il silenzio e ho imparato ad ascoltare tutti i piccoli rumori che mi circondano. Se adesso penso che vivrò in una città dove il chiasso non cesserà nemmeno di notte, mi sento un po' spaventata. Però non sono timida e paurosa. Al contrario, affrontando difficoltà di ogni genere, aiutando i grandi, alzandomi all'alba e facendo un lungo cammino per andare a scuola, sono diventata forte e coraggiosa. Imparerò a vivere anche in una grande città come Dakar e me la caverò bene. Avrai già visto la mia foto. Ti piaccio? Fisicamente non sono molto diversa da te, ma spero che diventeremo buone amiche. Finora non ho mai avuto una vera amica, alla quale confidare pensieri, desideri, sogni. Chissà se potrà nascere un'amicizia così tra noi. Apparteniamo a 2 mondi lontani e molto diversi, ma vorrei che fossimo sincere quando ci scriviamo. Aspetterò una tua lettera, magari anche una tua foto. Ciao, Amina. Ho riguardato la foto di Amina e ho deciso di risponderle subito. Cara Amina, ti ringrazio per la fiducia che hai avuto in me. Anche se non mi conosci ancora bene, anzi, non mi conosci per nulla, mi hai detto cose molto importanti che ti riguardano. Quando Steffi, la mia amica giornalista, mi ha parlato di te per la prima volta, ho subito desiderato conoscerti più a fondo e sono contenta che Don Roberto ci abbia permesso di metterci in contatto. Io mi sento di prometterti che ti starò vicina finché avrai completato i tuoi studi e vorrei anche che dopo continuassimo a sentirci. E spero che prima o poi potremo anche vederci nel tuo paese. La mia storia è molto diversa dalla tua. Io sono nata in una famiglia che ha potuto assicurarmi una vita tranquilla e protetta. Forse non mi sono mai resa conto davvero di quanto sia fortunata. In questi anni sono cresciuta senza molte preoccupazioni. Tutte le volte che esco di casa è come partire per tanti viaggi, piccoli e grandi. E poi ci torno, come a un porto sicuro, accolta da persone che mi amano e che hanno a cuore il mio presente e il mio futuro. Vorrei tanto conoscere tua madre e tua nonna. Penso che debbano essere delle persone meravigliose che hanno sofferto molto senza mai scoraggiarsi, altrimenti tu non avresti potuto crescere come sei cresciuta. L'Africa per me è stata finora quella che arriva nella mia città con tante persone che lasciano il loro paese per cercare fortuna nel nostro. Non ho mai saputo che cosa c'era dietro quelle persone, da quali sofferenze fuggivano, quali storie si portavano dietro come un segreto intimo e privato. Perciò vorrei che fossi tu a parlarmene, se imparerai a fidarti di me. È vero, ho un carattere esuberante, sono curiosa e irrequieta, ma so anche fermarmi a pensare e a riflettere. Non mi piace scivolare sulle cose, trascurare i particolari che danno un significato all'esistenza degli altri. Gli altri sono per me dei mondi da scoprire e da capire. Non mi fanno paura. La loro vita ha sempre qualcosa di importante in comune con la mia, e in loro cerco sempre qualcosa che possa arricchirmi. Perciò sto bene con tutti e non ho pregiudizi verso nessuno. Non vedo l'ora di conoscerti più a fondo. Sento che pur appartenendo a mondi così lontani e diversi, come hai detto tu, possiamo diventare grandi amiche. Io ti parlerò di me e dei miei amici, delle cose che mi piacciono, dei libri che amo, dei luoghi a cui sono legata, i miei ricordi più cari. Farai lo stesso anche tu? Fammi tutte le domande che vuoi, io ti risponderò sempre sinceramente. Con affetto, Valentina.

0: Avete ascoltato un estratto da Una sorella a distanza di Angelo Petrosini, editore PM 2009, letto da Beatrice Bello.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org

0: Va ora in onda il racconto.
1: Tempo di pace di Elsa Morante. I giorni si succedono e la mia vita procede regolare, onorata, comoda, in questa città di provincia dove sono nato. I miei concittadini, lo so, mi invidiano e mi giudicano un uomo prediletto dalla sorte. Nessuno difatti potrebbe giudicare altrimenti vedendomi ricco, giovane, fortunato nella carriera e sposato ad una donna onesta che amai fin dall'infanzia. Perfino la guerra, questa insensata furia, mi ha risparmiato, al punto che né un membro della mia famiglia e parentela, né un frammento della mia ricchezza non hanno subito alcun danno. Malgrado tutto questo, io mi domando sovente, pensando ai più miserabili abitatori di questa città colpita dalla guerra, se fra le loro vite ve ne sia una così disumana e senza scampo come la mia. Né m'avvedo, ragionando in tal modo, d'essere fatuo, non meno di tutti i miei pari viziati dalla fortuna, i quali usano spesso di credere il proprio male inimitabile e anche della sventura vorrebbero farsi un privilegio. Il mio male mi fu rivelato una notte, pochi anni fa, nel pieno della guerra. Da allora, se io ripenso alla mia vita, la vedo separata in due zone distinte. La prima, anteriore a quella notte, è una specie di limbo nel quale io mi aggiro incosciente, frivolo e presuntuoso, tanto che non posso oggi non vergognarmene. La seconda, nella quale mi muovo tuttora, non chiude in sé altro che finzione, oscuro disordine e vigliaccheria. L'una di notte, ricordo, era già suonata, ma io non potevo ancora dormire. Mi inquietavano angoscia, paure e domande senza risposta, ma non senza pena mi sforzavo di rimanere calmo e immobile per non turbare il sonno di mia moglie che dormiva al mio fianco. Ero sposato da pochi mesi e soprattutto negli ultimi tempi mia moglie, di cui fin dall'infanzia conoscevo l'indole sensibile, mi appariva tanto mutata da farmi temere per la sua salute. Anche allora nel sonno la sentivo agitarsi e il pensiero che la persona da me più amata sulla terra, colei che per tutta la vita avevo sperato di rendere felice, era invece la vittima di una sofferenza che non le lasciava riposo neppure la notte. Questo pensiero, fra gli altri, mi colmava di incertezze e di rimorso, anche di rimorso, poiché pure non vedendo un possibile rimedio al male di lei, temevo di averne in parte la colpa. Figli di due famiglie amiche, vicini di casa, compagni di studio, mia moglie e io siamo cresciuti insieme in questa città di provincia. Lei era una scolara diligente, sebbene per la sua femminea debolezza e per la fragilità della sua persona non potesse dedicarsi troppo severamente agli studi. Devoto e forte, io sempre l'aiutai nelle sue lezioni, risparmiandole quando era possibile i compiti più faticosi. Né posso ricordarmi di un tempo in cui, vagheggiando una moglie ideale, non me la figurassi con le fattezze di Elisa. Un corpo morbido e magro, una pelle fin troppo bianca, una treccia di pesanti nerissimi capelli e un viso dai tratti sottili, dalle vene trasparenti, in cui gli occhi rilucevano cangianti e umidi e le labbra vermiglie palpitavano nel parlare. Ecco Elisa, ecco tutte le donne per me. I genitori di lei, stimandomi per la mia nascita e per il mio carattere, un fidanzato degno, guardavano con benevolenza il nostro innocente amore. Mia madre, rimasta vedova assai presto e senza altri figli, non mi contrastava in nulla. Per cui, cresciuto nell'agiatezza e nella speranza, e ignorante come ero del mondo, fuori di questo angolo provinciale, avevo creduto che la vita gentile e docile come la mia fidanzata bambina dovesse piegarsi ai miei gusti e concedermi i suoi favori fino all'ultimo giorno. Del resto, domandavo io forse qualcosa che non fosse umano e giusto? Compiere i miei studi, aver successo nella mia professione, accogliere la donna prescelta come legittima moglie nella nostra casa antica, dove mio padre era morto. Essere stimato dai miei concittadini, come lo erano stati mio padre, mio nonno e il padre di lui. Questo mi bastava. Tali erano le ambizioni della mia giovinezza e pareva che nulla dovesse contrastarle. Mia madre morì che ancora non avevo terminato gli studi. Rimasto solo padrone della mia casa, io guadagnai la laurea e mi sposai con Elisa nella chiesa stessa dove la mia cara morta aveva ricevuto l'ultima benedizione. Al tempo del mio matrimonio era già scoppiata la guerra, ma io non avevo, per motivi di famiglia, obblighi militari. E i primi tempi, se si esclude la partenza di alcuni miei compagni, la vita nella città rimase immutata. Incominciavo a esercitare la professione e la pienezza della mia vita, la gioia di possedere Elisa, mi facevano quasi insensibile al significato della parola guerra. Ora mi sembra che tutto l'accaduto altro non sia che un castigo della mia cieca viltà, ma sono ancora così vile da pensare talvolta nella confusione della mia mente che il castigo sia troppo più grave della colpa. Nella mia felicità la sola inquietudine era uno strano turbamento di Elisa fin dagli ultimi tempi che eravamo fidanzati. La sua passione per me si era fatta, dopo le nozze, più forte che mai, anzi, a dir meglio, la sua tenera devozione di bambina e di fanciulla si era trasformata in una passione quasi morbosa. Elisa non poteva rimanere lontana da me neppure per qualche ora senza cercarmi con telefonate, con messaggi e con visite nel mio stesso ufficio. E poiché, per non essere interrotto nel mio lavoro, la distolsi dolcemente da tale abitudine, mi accadde, tornando a casa, di trovarla piangente. Certe volte, più che abbracciarmi, si aggrappava a me, quasi che nella sua debolezza mi chiedesse consiglio e aiuto. Quando io l'interrogavo ansiosamente, non rispondeva nulla, ma a sua volta mi interrogava, ripetendo se l'amavo realmente, se mi piaceva di averla per moglie. E alla mia risposta appassionata chiudeva gli occhi e coprendosi di pallore mi supplicava, è questa la parola adatta, mi supplicava di stringerla forte, di baciarla, di farle dimenticare la sua vita. Ma quale vita? Io le dicevo nella mia tenerezza senza limiti. Non è la vita che abbiamo sempre desiderato insieme, non è la nostra vita. A tali parole era presa da un tremito, oppure distoglieva da me il viso e aveva un lamento doloroso, quasi che la mia domanda così naturale l'avesse ferita crudelmente. Queste debolezze irragionevoli si alternavano in lei con durezze e rancori. Il carattere di Elisa, benché delicato, aveva sempre rivelato una sua forza, non mai dell'asprezza. Da qualche tempo, invece, senza motivo sufficiente, ella mi gettava parole amare o addirittura insultanti e indegne delle sue labbra. Inoltre, cosa insolita, era diventata facile ai rossori. E talvolta una futilità qualsiasi provocava in lei delle risate folli e senza allegria, di cui l'eco mi perseguita ancora adesso. In quel tempo si cominciò a temere che la città per le sue fabbriche potesse venire bombardata e parecchie famiglie si ritirarono nelle campagne. Io possedevo una tenuta dentro i confini della nostra provincia, ma non potevo risolvermi ad abbandonare il mio lavoro, né Elisa, per quanto io la sollecitassi, volle partire senza di me. La sua coraggiosa devozione me la rendeva ancora più cara e assecondava l'egoistico desiderio del mio cuore. Ma non potevo, senza inquietudine, guardare il suo volto dimagrito e mi sbigottiva il pensiero delle paure mai concepite da noi, degli inesprimibili orrori che incombevano su quella fragile persona. La notte avanti a quella con cui comincia il mio racconto, vi fu il primo bombardamento sulla città. Parecchie case della periferia crollarono e fra queste il reclusorio per le ragazze traviate. Questo giallo fabbricato sorgeva proprio al limite della città, là dove cominciano i campi. Perciò, veduto da lontano, faceva pensare a una fattoria. Se non che le finestre a inferriate lo rendevano molto simile a un carcere. Di rado mi accadeva di passare da quelle parti, né mi recai, la mattina dopo il bombardamento, a visitare le rovine della notte, come altri cittadini spinti da una tetra curiosità. Ma giunto all'ufficio telefonai subito al comune e agli ospedali per conoscere se fra le recluse mancanti all'appello vi fosse una certa Margherita F., ragazza di mia conoscenza arrestata alcuni mesi prima. Mi risposero che il suo nome era fra quelli delle vittime. Di ciò non feci parola a mia moglie, temendo che la notizia sconvolgesse il suo spirito già turbato. Lei pure infatti aveva conosciuto la morta. Elisa non accennò nemmeno alla distruzione del reclusorio, per cui sperai che non avesse visto i giornali. Ella appariva tuttavia così ansiosa e stupefatta dopo le paure della notte, che io la scongiurai di partire subito per la campagna. Quanto a me, proprio in quei giorni un dovere urgente mi impediva di lasciare l'ufficio, ma l'avrei raggiunta al più presto. A queste preghiere, però, mia moglie scoppiò in pianto e nella sua voce rotta e febbrile mi gridò con tale violenza di non voler allontanarsi da me neppure per un giorno. E con tali brividi si strinse a me supplicandomi di non lasciarla sola, che io dovetti cedere a così tirannico affetto. Elisa rimase dunque in città, ma per tutto il giorno quel suo viso ostinato, quelle pupille che all'avvicinarsi della sera si dilatavano per lo spavento, mi causavano acerbi rimorsi. Giunse così la notte di cui vi parlavo sul principio. Fra le ombre che mi visitavano in quella notte, la più assidua era quella della povera Margherita F. Questa ragazza era entrata quale cameriere in casa nostra pochi mesi prima che mia madre morisse. Di circa 16 anni e senza famiglia, era stata allevata per carità nel convento delle suore. Era una bella, esuberante ragazza, dalle membra floride, i capelli crespi di un biondo quasi rosso, la bocca ridente. Aveva un volto rotondo, un poco lentigginoso, di un colore di frutto e gli occhi non molto grandi, ma graziosi e celesti. Le suore, adesso che era cresciuta, non amavano più di tenerla con loro. La ragazza infatti rifiutava di farsi suora e sebbene non vi fosse nulla di grave da rimproverarle, esse la accusavano di usare modi troppo allegri e familiari coi garzoni di bottega e gli altri uomini che capitavano al convento. Questo dissero, affidandola a mia madre che conoscevano per la sua pietà. E lei, prendendo la fanciulla sotto la sua cura, si ripromise di sorvegliarla. In realtà le maniere di Margherita che spiacevano alle suore nascevano piuttosto dal suo spirito allegro, dalla sua fiorente giovinezza che da istinti malvagi. Ella confessava, è vero, di non sentire la vocazione di farsi suora, sebbene credesse in Dio. E inoltre si intratteneva talvolta a scherzare con qualche giovane popolano che le faceva la corte. Però tale umore gaio lo mostrava non soltanto coi giovanotti, ma con tutti coloro che accostava, compresa la sua vecchia padrona. E se spesso si rivelava un po' vanitosa e ambiziosa di migliorare il suo stato, queste non erano colpe gravi per una bella giovinetta. Così concluse mia madre tutta contenta. Ma dovette scoprire più tardi, nella sua protetta, un vizio che le suore stesse non avevano conosciuto in lei. Dallo scrigno di mia madre, lasciato una mattina incustodito, scomparve un paio d'orecchini adorni di smeraldi. Poiché l'altra cameriera invecchiata nella casa non poteva destare sospetti, fu interrogata Margherita. Rossa in volto, con voce di lagrime, lei si disse innocente. Ma terminato l'interrogatorio, mia madre la fece allontanare di casa con un pretesto. E salì nella stanzetta dove essa dormiva. Qui, cercando fra i pochi indumenti di lei, scoprì gli orecchini rubati nascosti in una calza e di più un paio di fini calze di seta nuove e pochi metri di velo con piccoli disegni di fiori, quali usavano le signore per la biancheria. Nel mezzo di questa indagine, Margherita, pallida e ansante, comparve sull'uscio. Fra i singhiozzi confessò di aver sottratto, oltre agli orecchini, varie piccole somme dai denari che mia madre le consegnava per la spesa. Mia madre non si era avveduta di così esigui furti e con la somma raccolta un bel giorno Margherita aveva acquistato le stoffe stampate e le calze di seta, ardendo di voglia per tali frivolezze non adatte alla sua condizione. Incoraggiata dal silenzio della padrona, aveva infine osato il furto degli orecchini, che le erano piaciuti per il colore e per la bellezza delle pietre, sebbene non li credesse oggetti di grande valore. In breve la ragazza si mostrò così pentita e così ingenua nel modo stesso con cui cercava di giustificarsi, che mia madre si risolse a perdonarle. Per sua natura mia madre non fu mai severa e la faceva allora più indulgente l'avvicinarsi della morte. Spiegò dunque a Margherita, con parole adatte, quanto grave fosse la sua colpa. Le dipinse solennemente le pene che sogliono seguire simile colpa in questa e nell'altra vita. Le promise finalmente il silenzio sull'accaduto e le accordò di rimanere nella casa a patto che ella giurasse sul Vangelo, in quello stesso momento, di non lasciarsi tentare nel futuro. La ragazza, più ancora che dalla gratitudine, sembrò vinta dalla stupefazione vedendosi perdonata. Terminato il suo giuramento, rimase in ginocchio e prese a baciare i piedi e le mani di mia madre, dandole nell'enfasi i mistici nomi coi quali nel convento aveva udito celebrare la Vergine. Ai baci e alle lodi mescolava delle risate piene di gioia. Mia madre allora, ridendo a sua volta, la fece rialzare in piedi e l'abbracciò non da padrona, ma da eguale. Nessun altro assistette a questa scena che mi fu descritta da mia madre. Questa infatti non sapeva tacermi nulla, ma poiché la ragazza l'aveva supplicata di tener segreta la sua colpa a me in particolare, mi esortò a fingere per compassione di ignorare l'accaduto. La storia di questo furto, infatti, io la tenni segreta a tutti, fuorché alla mia fidanzata, per cui non avevo segreti. Dopo questi fatti, e più ancora dopo la morte di mia madre, che avvenne di lì a poco, Margherita, rimasta al mio servizio, tenne una tale condotta che nessuno avrebbe dubitato del suo ravvedimento. Non solo pareva sforzarsi con una onestà scrupolosa di meritare la fiducia di tutti, ma perfino quella sua gaiezza esuberante aveva ceduto adesso alla pensosità e quasi alla malinconia. Già quando mia madre mi aveva svelato il desiderio di Margherita che io non conoscessi la sua colpa, mi era nato il sospetto che la fanciulla nutrisse per me un sentimento più forte che per tutti gli altri. Col tempo, certi suoi rossori e la fanciullesca passione che la metteva nel servirmi, nel favorire ogni mio desiderio, nell'ordinare le mie carte e certi suoi sguardi umili e felici, rafforzarono il mio dubbio che, in gran parte, quel suo sentimento per me avesse operato la sua trasformazione. Simile scoperta non provocò nel mio cuore nessun interesse o curiosità per la fanciulla. Per me non esistevano altre donne fuori di Elisa, soprattutto allora, quasi alla vigilia delle nozze. Tuttavia la devozione di Margherita non mi dispiaceva, perché nel mio cuore, come in quello di ogni giovane, non mancava una certa fatuità. Ed ecco un giorno, circa un mese avanti le mie nozze, Elisa, venuta a passare il pomeriggio in casa mia per sorvegliare certi lavori nelle nostre future stanze, d'un tratto entrò nel mio studio e, in aria misteriosa, a voce bassa, mi raccontò come pochi minuti prima avesse lasciato per dimenticanza sulla specchiera dell'ingresso la preziosa spilla con cui soleva chiudersi il soprabito. Ricordatasi, era subito corsa nell'ingresso per riprendere la spilla, ma questa non c'era più. La notizia mi rattristò e, non volendo rassegnarmi all'idea di un furto, aiutai la mia fidanzata nelle più minuziose ricerche. Ma la spilla non si trovava e infine dovemmo interrogare Margherita, che era stata veduta poco prima rientrare in casa, non già dall'uscio di servizio, ma proprio per l'ingresso principale. Alle nostre domande Margherita fu vinta da un terribile spavento. Lei stessa volle condurci nella sua stanza, dove sotto i nostri occhi vuotò i cassetti e ci fece esaminare uno per uno i propri indumenti, fin le sue scarpette della festa. Disse Elisa fredda, non ti crederemo così ingenua da nascondere la spilla proprio in questa camera. Poi soggiunse, scusami cara, ma non vorresti mostrarci anche le altre scarpette, quelle che porti addosso? E Margherita, tutta rossa, ubbidì e si tolse le scarpe. Elisa, allora, con occhi accusatori e lucenti, ripeté: Perdona, cara, e allungò la mano verso il grembiolino ricamato che la ragazza portava sull'abito scuro, come sempre nel pomeriggio. La mano nervosa di Elisa scosse il grembiolino e dalla tasca balzò a terra la spilla. Ah! Gridò Elisa in trionfo, e l'altra non disse parola. Ma sbarrò gli occhi quasi che quel fronzolo gemmato fosse un drago, uno spettro. Quindi girò gli occhi dalla mia fidanzata a me, ben sapendo di non avere argomenti possibili a sua difesa dopo una simile prova. Tuttavia, quasi delirando, incominciò a ripetere che non aveva rubato, non aveva rubato, e a giurare sul Vangelo che il gioiello non l'aveva preso lei, ma certo era caduto nella tasca del suo grembiule per un caso. Invocava a testimoni la Vergine e mia madre morta, e quelle invocazioni, invece di commuovermi, irritavano il mio sdegno contro di lei, rivelatasi, oltre che ladra, empia e spergiura. L'ipocrisia con cui la ladra ci aveva invitato a frugare nella sua stanza, sapendo di nascondere la spilla addosso, mi sbigottiva se pensavo che essa era così giovane. E ad accendere il sentimento dell'oltraggio, vi era in più la mia coscienza che mi beffava per essere stato io ingannato da una da cui mi credevo amato. Offeso nella memoria di mia madre, nel mio rispetto alle leggi della morale e della società, nella mia fiducia e infine nella persona stessa della mia fidanzata, cui si era voluto recar danno, io guardai la colpevole con occhi vendicativi. E stringendo a Elisa la mano tremante, uscii con lei da quella stanzetta. Di là, il giorno dopo, Margherita, da me denunciata come ladra, fu tratta via con vergogna. Non essendo ancora maggiorenne, fu rinchiusa nell'istituto di correzione della nostra città, e io pensai che questo fosse il solo ricovero possibile e giusto per uno spirito corrotto senza rimedio. Adesso, nell'insonnia, io mi raffiguravo quella giovinetta ridente e quelle luttuose rovine, e non potevo scacciare il pensiero d'avere io medesimo, sebbene senza intenzione, causato la fine della ragazza. Inutilmente mi ripetevo che la morte, se era scritta nel destino di lei, l'avrebbe potuta cogliere in qualsiasi altro luogo e magari nella nostra stessa casa. Ero forse io sicuro che fra poco, nel silenzio della notte, come 24 ore prima, non dovesse risuonare l'allarme e la strage abbattersi su di noi? Ma queste considerazioni erano vinte dalla certezza che, se io, pochi mesi prima, non avessi obbedito al mio rigido senso della legge e non avessi denunciato la ragazza, questa sarebbe oggi ancora viva. Mi difendevo allora dicendomi che io volevo per lei l'espiazione e non la morte. Ma d'altro canto mi veniva fatto di dubitare e del mio diritto a esigere quell'espiazione. Ma lei perché ha rubato? Mi chiedevo a questo punto nel mio sgomento. Non era già stata perdonata un'altra volta? Non era una fortuna per lei, senza famiglia e senza casa, di aver trovato un buon padrone, protezione, affetto e la speranza di una vita decorosa? Perché distruggere tutto questo con un futile delitto? Dallo strazio di quella giovane esistenza, il mio pensiero andava adesso all'agonia della città nella quale ero nato e in cui tutto, edifici, famiglie, istituzioni, mi era parso finora così logico, immutabile e giusto. Perché, mi domandavo, degli uomini simili a me hanno voluto sconvolgere, violare senza scampo una vita così civile, rispettabile e tranquilla? Una vita in cui la gente abitava nella propria casa, al solido riparo delle mura, e le unioni erano consacrate dalla Chiesa, la proprietà e il diritto protetti dalla legge, i poveri aiutati dalla beneficenza, il lavoro pagato, i delinquenti banditi dalla società, i giovani saggi avviati a nobili studi, e quelli traviati rinchiusi in casa di correzione. Non era tutto ciò ottimo e naturale? Non bastava forse? Anche il dolore in una vita così fatta aveva un volto umano, era qualcosa di domestico e di misericordioso. La morte stessa, grazie ai sepolcri, ai riti e alle preghiere, aveva assunto un'apparenza familiare. Mi pareva, se lo confrontavo a questa notte, quasi sereno e degno di rimpianto il giorno che aveva accompagnato in chiesa la salma di mia madre. Allora a me era concesso di piangere, agli amici di aver compassione e il rispetto dei cittadini accompagnava la signora defunta. Piangere un parente scomparso, un amore infelice, un'ambizione fallita, tutto ciò si spiega, ha una ragione, si chiude in limiti umani. Ma ciò che mi sovrastava in questa notte, se l'allarme avesse interrotto il silenzio, non era umano dolore, ma istinto e paura. Quel caso, quella strage, erano da bruti, non già da uomini pensanti, come una schiera di formiche, mi dicevo, e davanti a tale enigma invidiavo qualsiasi dolore di prima, giacché non mi pareva terribile essere degni di pietà, ma vedere la fine della pietà, la rovina di un ordine creduto eterno e la mia città, la mia società, ridotti a immagine di formicaio. A ciò mi ribellavo e mi dicevo che gli uomini non lo meritavano, che era ingiusto. Quasi che io mi trovassi non in una nazione di uomini, appunto, che si facevano la guerra, ma in un deserto, in balia di un turbine scatenato dalla natura. Il sonno inquieto di mia moglie accanto a me rendeva il mio sgomento più acerbo, giacché non mi era neppure concesso, come prima, di fare di quell'inquietudine il centro dei miei pensieri e consolarla, guarirla. Col senso amaro dell'ingiustizia e di una pietà inane, pensavo a quella giovane esistenza che mi era stata affidata dall'amore e che vedevo, insieme a me, vittima dello stesso enigma. Lei, cresciuta fra gli agi e a cui la sollecitudine dei parenti aveva tenuta celata per non offendere la sua grazia fino all'ombra del male. Una fanciulla ancora, che la natura, l'educazione, i mezzi avevano destinata ad essere una moglie, una padrona di casa e ad avere figli in una società cristiana. Eccola, invece, sradicata e confusa da forze alle quali nella sua mente semplice lei non può dare neppure un nome. In preda a paure strane che nella nostra infanzia comune ci sarebbero sembrate possibili solo in sogno. Come evocata da questo mio pensiero, in quel minuto il suono dell'allarme ruppe la notte. Vidi mia moglie balzare fuori dalle coperte in quel medesimo punto, quasi che non fosse stata sorpresa dalla sirena nel sonno inconscio, ma sveglia, fosse lì ad attenderla. Cambiata in viso dalla paura, discinta e senza riavviarsi i capelli, lei per solito così accurata, mi afferrò il braccio e gridò: «L'allarme! Scendiamo, scendiamo!» In fretta le feci indossare una pelliccia e le gettai sulle spalle la coltre del letto, poi, copertomi io stesso alla meglio, la sorressi nella sua trafelata discesa. In quel momento medesimo, nelle altre stanze della casa e nelle altre case della città, tutti, al pari di noi, balzavano dal sonno e volevano salvarsi. Come uscimmo nella strada, ci urtammo con quella folla, mentre già i primi lampi e boati ci incalzavano a cercare scampo. La nostra città, sorgendo sulle colline, offre a riparo numerose grotte e caverne. Come la notte precedente, Elisa e io ci rifugiamo in una grotta alquanto profonda, non lontana dalla casa. Fuori d'una stretta porticina lasciata libera, sacchi di sabbia accumulati ne chiudevano l'apertura quale protezione contro le schegge dei proiettili. Si scendeva una rozza gradinata scavata nella pietra e ci si trovava nel vasto sottosuolo dove la tenebra era illuminata soltanto dalle lampadine portatili dei fuggiaschi e si era costretti a camminare curvi per la bassezza delle volte. La nostra lampada si spense di un tratto quando ancora scendevamo i gradini. Elisa e io ci spingemmo tuttavia sulla destra verso una minuscola cella naturale in cui ci eravamo rifugiati la notte avanti per tenerci lontani da quei fuggiaschi in preda al panico. Infatti il suo riserbo nativo e la vita ritirata a cui sono avvezze le fanciulle nella nostra provincia rendono mia moglie schiva di ogni promiscuità, così che il disordine di una folla suole gettarla in una specie di ambascia. In quell'angusta cavità della roccia, così bassa che bisognava entrarvi a carponi, non c'era posto che per noi due. Là mi sedetti sull'umida pietra gelata, vicino a Elisa, avvolta nella coperta. Ci giungevano, da non lontano, fatte sonore dagli echi, le voci delle nostre cameriere loquaci e perfino gaie, mescolate ad esse altre voci confuse e echeggianti e i riflessi rari delle lampadine. Anche i boati, gli schianti della città ci giungevano laggiù, ma remoti, attutiti e quasi vuotati del loro spavento. Elisa tuttavia non cessava di tremare. Le chiesi se avesse freddo e, avviluppandola meglio nella coperta, prese a rassicurarla che laggiù eravamo al sicuro, che non doveva spaventarsi. Poi, vinto dalla passione e dal rimorso, la strinse a me con voce d'amore e la chiamai «Elisa!» E le giurai che se Dio ci risparmiava in quella notte, il giorno dopo sarei partito insieme a lei, trascurando qualsiasi altro dovere o interesse. Saremmo andati insieme nella nostra campagna, lontano da quegli orrori, e avrei vissuto con lei come se tutto il restante mondo non esistesse. Di che cosa dunque aveva paura? Che la nostra casa venisse distrutta? Ma che importava? Più tardi, finita la guerra, ne avremmo avuto un'altra migliore. E intanto, nella nostra prossima solitudine, l'amore ci avrebbe compensato di tutte le cose perdute. Se il mondo era in guerra, noi due saremmo vissuti nella nostra intima pace e gioia. Eravamo noi forse colpevoli di questo delitto del mondo? Come un incubo, domani ella avrebbe dimenticato le due ultime notti. In quel punto uno schianto più forte ci scosse fin nella nostra cameretta sotterranea e, com'io poco prima l'avevo chiamata per nome, Elisa mi chiamò a sua volta, ma con voce non d'amore, piuttosto di spavento, titubante e quasi spettrale, mi disse: Adolfo! E dopo un attimo seguitò: L'istituto di correzione è crollato, vero? E quella ragazza, quella Margherita, è morta? Non seppi mentirle. Ma soggiunsi che noi non eravamo colpevoli. Ciò che avevamo fatto a colei lo avevamo fatto per il suo bene. Era nostro diritto e nostro dovere di farlo, ne potevamo prevedere il seguito. Essa aveva rubato. Ma la mia spilla non l'aveva rubata, disse allora mia moglie con quella voce sottile in cui pure si avvertiva una specie di puerile compiacimento. Come? Replicai. Fu scoperta addosso a lei, nel suo grembiule. Ah no, ho paura, udii dire a mia moglie. Se muoio stanotte sarò dannata. Ridendo esclamai: Tu, dannata! Non l'ho detto nemmeno in confessione, riprese mia moglie in tono basso, quasi timorosa di risvegliare con le sue parole uno spettro. L'ho taciuto e questo è sacrilegio. In verità quella volta fu tutta una mia commedia. Fui io apposta a nascondere il gioiello là dentro. Dove là dentro? Le chiesi. E lei spiegò: Ma là, nel suo grembiulino. Lo vidi appeso nel guardaroba mentre lei era fuori e nascosi la spilla nella tasca. Sei certa di quello che dici? Io sussurrai. Non è per una tua stranezza, non è per il nervosismo di stanotte che farnetichi in questo modo. Elisa giurò che non mentiva. Cercavo una giustificazione fra me e quasi illuminato domandai: Forse era per gelosia? Pensavi che quella ragazza avesse un qualche sentimento per me e che io lo ricambiassi? No, no, rispose Elisa, lo sapevo bene, ero sicura che tu amavi soltanto me. Si interruppe, certo avvertendo nel mio silenzio il disordine in cui la mia mente si dibatteva, e seguitò con la voce dubbiosa ma spietata, e in cui tremava pure una superba folle eco di vanto. Se agii così fu, credo, perché mi piaceva di fare un dispetto, di determinare io la sorte di quella ragazza. Lei si correggeva, era pentita, e io volli che precipitasse. Tutto dipendeva da me. La sua vita avrebbe potuto essere una e fu un'altra. Ma perché dopo non l'hai detto? Perché non hai rimediato finché eri in tempo? Chiesi io con lo spavento nella voce. Non avevo più il coraggio dopo, sentivo vergogna, bisbigliò Elisa, fattasi di nuovo pavida e smorta. Era tardi, avevo paura. E ritraendosi contro il muro, quasi che il mio contatto la intimidisse, ripeté: Ho paura. Non aver paura, non aver paura, io le dissi, attirandola a me col braccio. Ma sentivo di mentire, consolandola così. La mia pietà era fittizia e in realtà io stesso ero dominato dalla paura. Non per la morte che incombeva sulla città, né per la violenza che mi costringeva a nascondermi. Adesso ero grato a questo nascondiglio e tutto quanto mi aveva un'ora prima sbigottito era il solo scampo oramai per me. Quel dolore, da me giudicato ingiusto perché disumano, poteva solo farmi dimenticare la mia sorte umana e la confusione della mia mente. Io domandavo come una grazia di trovare uscendo l'antico ordine sconvolto e la rovina sulla mia casa e una necessità che, incalzandomi senza riposo, mi salvasse dal disordine che riconoscevo dentro me stesso.
0: Avete ascoltato? Il racconto. La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è sofferenza, dolore, tristezza, ma è l'unica alternativa che abbiamo alla morte. Woody Allen.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva: quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea, per altri un primo passo prima di rivolgersi a un medico, per molti semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'Intelligenza Artificiale Act nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pellon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, ISDET. L'intelligenza artificiale ACT classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio? Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce, ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i cosiddetti symptom checker. Pillon cita il nome di uno dei più diffusi, si chiama Symptomate. Alcune aziende di telemedicina li usano per guidare il paziente verso un'analisi preliminare, mentre altre piattaforme li impiegano per aiutare il medico a raccogliere una prima anamnesi. Anche in questo caso, però, la regola non cambia. Devono essere strumenti di supporto, non sostitutivi. L'errore è mascherato da un'assoluta sicurezza. Uno dei pericoli principali dell'intelligenza artificiale, secondo Pilon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini 3 referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave, perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente. Quello che non sa, se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pillon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo, il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti, umani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. La sveglia. Dall'acqua agli ingranaggi, dal sole all'elettricità, come abbiamo imparato a svegliarci al momento giusto? Di Matteo Liberti. Tanto odiata quanto indispensabile, la sveglia è parte integrante delle nostre vite. Ci desta al mattino e segnala altri momenti cruciali nel corso della giornata. Peraltro, se un tempo essa costituiva un oggetto a sé da tenere sul comodino, sia nella tradizionale versione meccanica, sia in quella elettronica, oggi è uno strumento integrato nei nostri dispositivi digitali. Quanto all'ideatore del primo modello di sveglia, fu nel 1787 l'ingegnoso orologiaio americano Levi Hutchins, il quale tenne però per sé la propria invenzione senza brevettarla. Trascorsero quindi 60 anni prima che qualcuno brevettasse un meccanismo simile, e a farlo fu il francese Antoine Redier nel 1847. Dopodiché, in varie nazioni, videro la luce modelli sempre più pratici e funzionali, che si sono evoluti ulteriormente nel XX secolo, destinati a diffondersi globalmente. Prima di questa svolta, però, i metodi per svegliarsi erano i più disparati. Quando non esistevano ancora né orologi né tantomeno le sveglie, il calcolo del tempo era affidato a strumenti come le meridiane o le clessidre ad acqua. Fu proprio sfruttando queste ultime, consistenti in piccoli contenitori dotati di un foro da cui gocciolava il liquido, a una certa quantità corrispondeva un preciso intervallo di tempo, che nell'antica Grecia venne ideato uno dei primi antenati della sveglia. Era una clessidra collegata a meccanismi che emettevano un rumore quando il liquido versato raggiungeva una determinata quantità. Tra i primi esemplari di sveglia idraulica è da segnalare quello attribuito al celebre filosofo greco Platone, V-IV secolo avanti Cristo. Per tutta l'antichità e per buona parte del Medioevo, i metodi per svegliarsi non conobbero grandi novità, e così ognuno continuò ad arrangiarsi come poteva. C'era chi si affidava al canto del gallo e chi beveva molto alla sera affinché entro la mattina si destasse per la necessità di fare pipì. Poi, con lo sviluppo del cristianesimo e la diffusione delle chiese, molti cominciarono ad affidarsi al suono mattutino delle campane. Dalla fine del XIII secolo ci si affrancò inoltre da clessidre e meridiane grazie ai primi orologi meccanici, basati su sistemi di pesi, contrappesi, bilancieri e ruote dentate che regolavano il movimento di una lancetta. Inseriti su molti campanili in tutta Europa, questi orologi contribuirono a ridefinire la percezione del tempo e a scandire con maggiore esattezza il momento del rintocco delle campane, e quando i loro meccanismi iniziarono a ridursi di dimensione, si aprì la strada per la nascita delle prime moderne sveglie domestiche. Nel 1787 Levi Hutchins mise a punto il suo prototipo di sveglia, più ingombrante di quelle a noi familiari e con un grave difetto. Suonava solo alle 4 del mattino, ossia all'orario utile al suo inventore, il quale pensò quindi di non commercializzarla. Nel 1847 scese in campo il fabbricante francese di orologi Antoine Redier, che brevettò una nuova sveglia programmabile per qualsiasi orario. La messa in commercio di questo nuovo strumento stentò tuttavia a decollare, finché nel 1876 la società statunitense Seth Thomas Clock Company non ne produsse un modello simile, ma più efficiente e dotato di una struttura in legno da appoggiare sul comodino. Prodotta su scala industriale, la nuova sveglia non tardò a conquistare consensi, ma per molto tempo il pubblico degli acquirenti rimase ristretto a causa dei prezzi elevati. Non ebbe invece successo la sveglia letto presentata nel 1851 all'Esposizione Universale di Londra dall'inglese Theophilus Carter, commerciante di mobili, che ideò un letto dotato di un congegno. A un'ora prestabilita piegava il materasso ribaltando il dormiente in una vasca d'acqua. Continuarono invece a essere apprezzati, soprattutto nelle aree industrializzate, vari altri metodi che andavano dall'uso di sirene poste sui tetti delle fabbriche, il cui sibilo era prodotto tramite vapore, all'impiego dei knocker-up o svegliatori, incaricati di bussare ogni mattina alle porte dei cittadini e di far tintinare i vetri delle loro finestre tramite lunghe aste. Metodi che rimasero in uso fino a metà del Novecento, quando si diffusero nuove sveglie da comodino sempre più economiche e presto realizzate con materiali plastici, affermandosi come il più diffuso strumento di risveglio. Un'ulteriore novità giunse attorno al 1940, grazie all'imprenditore statunitense James F. Reynolds, ideatore della prima radiosveglia, che anziché il tradizionale dreen, prodotto dal suono di piccolissime campane poste nelle sveglie, diffondeva canzoni e notiziari. Per il resto del secolo, l'evoluzione della sveglia continuò senza sosta e accanto ai modelli tradizionali, analogici, si andarono affiancando quelli digitali, il cui primo esemplare risale al 1956. A brevettarlo fu negli USA D. A. Protzmann. Negli anni 70 irruppero sulla scena gli orologi da polso digitali con sveglia interna, i primi modelli analogici in grado di scampanellare a un'ora stabilita erano invece nati in Svizzera già nel 1914 e nei decenni successivi apparvero sveglie da comodino di tutti i tipi, da quelle che per spegnersi andavano lanciate contro il muro, implicando un'attività fisica, a quelle in grado di emettere giochi di luce. Con l'arrivo del terzo millennio, le sveglie, già presenti nei primi cellulari, sono state integrate negli smartphone e ovviamente negli smartwatch, che possono programmare molteplici orari, ognuno facilmente postponibile, e stabilire il suono o il brano musicale preferito, rendendo meno traumatica quella che per molti rimane una delle sfide più impegnative della giornata. Alzarsi dal letto.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Focus. L'ingegneria genetica ora cura anche la pelle. Eseguito con successo a Modena, il trapianto di cellule staminali della cute, corrette in laboratorio, che ha dato un'epidermide nuova e una nuova vita a un bambino farfalla. Intervista di Simona Regina a Michele De Luca. I passi avanti della medicina rigenerativa. Hassan, 9 anni, oggi gioca a pallone, va sullo scivolo. Attività impensabili per i bambini affetti da una particolare malattia rara. Di che cosa si tratta? La epidermolisi bollosa è una malattia genetica che rende la pelle terribilmente fragile e nelle forme più gravi come quella di Hassan può compromettere la vita. Compare nei primi anni e i piccoli in cui si manifesta sono detti bambini farfalla. È innescata da mutazione nei geni che assicurano quel saldo legame fra i due strati che formano la pelle, quello esterno, l'epidermide, e quello interno, il derma, e così anche il minimo contatto causa bolle e lesioni che procurano sofferenze enormi. Quello che abbiamo fatto è sostituire l'epidermide malata di Hassan con una pelle nuova, geneticamente corretta in laboratorio. Come ci siete riusciti? Nei laboratori di Holostem Terapie Avanzate, creati dall'Università di Modena e Reggio Emilia e da Chiesi Farmaceutici, abbiamo prodotto i lembi di epidermide da trapiantare partendo da una porzione della cute ancora integra del bambino. Abbiamo isolato le cellule staminali, le abbiamo corrette introducendo la versione funzionante del gene difettoso, denominato LAMB3. E le abbiamo coltivate in laboratorio per ottenere quasi 1 metro quadro di pelle, necessario per sostituire l'80% del tessuto epidermico del piccolo Hassan. Il successo clinico è stato un traguardo importante, ma è anche il punto di partenza per estendere la sperimentazione clinica ad altre malattie della pelle. Quali, per esempio? In collaborazione con la collega Graziella Pellegrini stiamo avviando le sperimentazioni per varie forme di epidermolisi bollosa legate ad altri geni mutati. Partiranno all'inizio del 2018. Inoltre stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione su pazienti di un innovativo trattamento a base di cellule staminali che può avere applicazioni diverse, correggere una malformazione congenita dell'uretra maschile oppure consentire il recupero visivo a chi è colpito da cecità totale bilaterale dovuta a ustioni causate dal contatto con calce viva, solventi acidi, detersivi ed altri abrasivi. La vostra equip ha già messo a punto la prima terapia cellulare per la ricostruzione della cornea danneggiata. In pratica, il primo farmaco a base di staminali? Sì, ed è già in commercio. Si chiama Holoclar ed è il frutto di 30 anni di ricerca che il nostro team porta avanti in questo campo. In pratica, la tecnica sfrutta la capacità rigenerativa delle cellule staminali epiteliali estratte dal paziente, per l'esattezza dal limbus tra cornea e sclera, una sorta di riserva di staminali che in un occhio sano si rinnovano completamente ogni 6-9 mesi. Poi coltivate in laboratorio e trapiantate per ricostruire la superficie corneale senza rischio di rigetto. Sempre nel campo della medicina rigenerativa che usa l'ingegneria genetica, quali altre terapie sono in via di sperimentazione? La terapia genica messa a punto da Alessandro Aiuti del San Raffaele di Milano per il trattamento dei cosiddetti bambini bolla è ormai realtà. In questo caso, le cellule staminali ematopoietiche del sangue vengono prelevate dal midollo osseo dei piccoli malati, modificate per correggere il difetto genetico e poi reimmesse nel circolo sanguigno per curare gravi immunodeficienze congenite. Ci sono poi diverse sperimentazioni cliniche in corso. Penso per esempio alla terapia genica con staminali del sangue per la sindrome di Biscott-Aldrich, una immunodeficienza, e la leucodistrofia metacromatica, una malattia degenerativa, a cui sta lavorando con successo Luigi Naldini, direttore dell'Istituto Teleton. Biografia. Michele De Luca, 61 anni, fondatore e direttore scientifico di Holostem Terapie Avanzate, è ordinario di biochimica e direttore del Centro di Medicina Rigenerativa Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Dal 2013 è co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni. È stato il primo ricercatore in Europa, insieme a Graziella Pellegrini, a utilizzare, più di 20 anni fa, le cellule staminali epidermiche per la cura delle grandi ustioni. A livello internazionale è considerato un pioniere nel campo dell'applicazione clinica delle cellule staminali epiteliali e il primo a mettere a punto una terapia cellulare per la rigenerazione della cornea gravemente ustionata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Santa Teresa d'Avila, la prima donna dottore della Chiesa. Il prestigioso titolo le fu conferito postumo nel 1970 e fu la prima santa della storia ad ottenerlo. Ma sbaglieremmo a pensare a lei, di cui ricorrono i 440 anni dalla morte, come una semplice erudita. Nutrì un amore appassionato per Dio, con il quale intrattenne un rapporto intensissimo, fatto di dialogo, estasi, martirio spirituale e corporale. Non fu esente da tentazioni, perse più volte la retta via, ma la ritrovò sempre. Di Monica Morandi. È stata la prima donna proclamata dottore della Chiesa, precedendo di pochi giorni Santa Caterina da Siena. Fu Papa Paolo VI, il 27 settembre 1970, a conferire questo onore a Santa Teresa d'Avila, maestra di dottrina e spiritualità. Questo titolo, assai raro, viene attribuito dal Papa o da un concilio ecumenico ai santi che si sono distinti per una sapienza talmente profonda delle cose sacre da aver dato un apporto teologico e spirituale fondamentale alla dottrina della Chiesa cattolica.
5: In 2000 anni di storia della Chiesa, i santi che vantano questo riconoscimento sono solo 37, tra cui Sant'Ambrogio, Sant'Agostino di Ippona, San Tommaso d'Aquino e Sant'Antonio da Padova. Donna Teresa de Cepeda y Ahumada, questo è il suo nome secolare, nasce ad Avila, nella Spagna rinascimentale, il 28 marzo 1515. I suoi genitori sono Alonso Sánchez de Cepeda e Donna Beatrice da Ahumada. Curiosamente viene battezzata il 4 aprile 1515, giorno dell'inaugurazione del monastero dell'Incarnazione in cui successivamente entrerà. Sin da bambina si distingue per il profondo amore verso Dio, trasmessole soprattutto dalla madre, e vissuto con straordinaria familiarità nella preghiera e nella vita quotidiana. Percepisce già dentro di sé la sua vocazione, costruisce dei piccoli monasteri in giardino e, leggendo le vite dei santi, si lascia coinvolgere al punto di desiderare di morire subito martire. Nel 1522, assieme al fratellino Rodrigo, fugge verso la terra dei Mori alla ricerca del martirio, ma viene riportata a casa da uno zio. Attorno ai 14 anni perde la mamma e viene sviata da cattive compagnie che rischiano di allontanarla da Dio. Così il padre la affida alle monache agostiniane d'Avila che la riportano sul cammino della vocazione. «Dio merita tutto», dice la futura santa, e il 2 novembre 1536, a 21 anni, contro il volere del padre, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione di Avila, dove diventa monaca con il nome di Teresa di Gesù. Poco dopo è vittima di una grave malattia. Il suo corpo si rattrappisce, prova lancinanti dolori ai nervi e va vicinissima alla morte. Si riprende, secondo la sua testimonianza, grazie all'intercessione di San Giuseppe. Tuttavia quel male l'affliggerà per tutta la vita. Si aggiunge una grave crisi spirituale. Dalle grate del monastero di clausura, Teresa inizia a intrattenere rapporti frivoli e mondani che la portano a trascurare la preghiera e la sua missione. Nella sua autobiografia, la santa afferma di essersi addirittura trovata in peccato mortale. Non ci è dato di sapere di più. Facendo cattivo uso del voto d'obbedienza al quale Teresa è vincolata, i suoi superiori le proibiscono di scrivere dei suoi grandi peccati e della sua profonda crisi spirituale. Nel prologo dell'opera la santa se ne rammarica profondamente, tanto più che quanto secretato sarebbe stato, per le generazioni a venire, un prezioso aiuto per la salvezza delle anime. Come da lei stesso riferito, per il suo bene Dio la conduce all'inferno, nel luogo a lei destinato se non avesse abbandonato il peccato. Teresa racconta di essersi ritrovata in un angusto cunicolo di fuoco e di aver sperimentato indicibili tormenti fra le grida disperate dei dannati per l'eternità. Da quella terribile esperienza giunge il riscatto. Teresa torna alla preghiera e approfondisce il dialogo con Dio, prefiggendosi di salvare le anime dei peccatori dal supplizio eterno. Teresa di Gesù vive nel contesto storico-religioso del XVI secolo, che vede la Chiesa lacerata da divisioni, eresie e scismi che sfociano nella Riforma protestante. Si rompe l'unità religiosa in Europa e si contestano l'operato e la dottrina della Chiesa di Roma. In Germania, Martin Lutero dà vita al luteranesimo. In Francia e in Svizzera Giovanni Calvino apre la via al calvinismo. In Inghilterra Re Enrico VIII è l'autore dello scisma anglicano. Come contromisura la Chiesa cattolica indice il Concilio di Trento, 1545-1563, e la Controriforma. Riforma a sua volta le proprie istituzioni, ribadisce la sua dottrina e fonda nuovi ordini religiosi, improntati all'austerità e alla spiritualità. Con questo spirito, nel 1560, su esortazione di alcune consorelle e con il supporto di San Pietro d'Alcantara, Teresa fonda il primo piccolo monastero riformato di carmelitane scalze, che segue la regola carmelitana primitiva. È il monastero di San Giuseppe ad Avila che ha per capisaldi la severa clausura, la povertà assoluta, l'assidua preghiera, la penitenza, la fraternità e il lavoro. Negli anni a seguire, grazie al fiorire delle vocazioni, Teresa fonderà altri 17 monasteri carmelitani riformati sparsi per tutta la Spagna. Dopo l'incontro con San Giovanni della Croce a Duruelo, presso Avila, nasce il primo convento dei frati carmelitani scalzi, seguito da altre comunità religiose maschili. All'intensa attività riformatrice, Teresa unisce la grande fede, la contemplazione e la ricerca della perfezione spirituale, volta a elevare la sua anima fino al Creatore. È una donna ricca d'amore, determinata e coraggiosa, che nella sua grandezza sa farsi piccola. Vive in povertà e fa le sue mansioni più umili offrendo il suo servizio quotidiano a Dio. Ma Teresa è anche una figura controversa che divide. Per la sua severità entra in contrasto con i confessori, viene tacciata di eresia e subisce attacchi dal maligno che la fanno credere indemoniata. Soffre il martirio corporale, la malattia, e il martirio spirituale delle incomprensioni, delle calunnie e delle persecuzioni. Il nunzio apostolico Felipe Sega la definisce irrequieta, vagabonda, contumace e disobbediente. Nel contempo, fra gli stessi carmelitani, calzati e scalzi, nasce una profonda diatriba in materia di ortodossia. L'opera di Teresa rischia la distruzione. I noviziati vengono chiusi, lei viene imprigionata nel monastero di Toledo e la stessa sorte tocca a Giovanni della Croce. Ma non si dà per vinta e intesse un fitto contatto epistolare con le consorelle, gli autori delle ingiustizie e le personalità dell'epoca. Finalmente, re Filippo II di Spagna, 1527-1598, interviene a sostegno dell'ortodossia cattolica. Alla fine la sua opera ottiene il riconoscimento dalla Chiesa. La salute di Teresa è molto malferma, messa a dura prova dalle privazioni, dalle persecuzioni e dai continui viaggi in condizioni estreme. La morte la coglie ad Alba de Tormes, presso Salamanca, il 4 ottobre 1582. Lo stesso giorno in cui Papa Gregorio XIII introduce il calendario gregoriano. Al 4 ottobre giuliano segue il 15 ottobre gregoriano, giorno in cui la Chiesa la ricorda. Beatificata nel 1614 da Papa Paolo V, Teresa viene canonizzata nel 1622 da Gregorio XV.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Famiglia Cristiana. Chi ha insegnato agli adolescenti di oggi che è un valore avere un coltello in tasca? Di Alberto Pellai. La cronaca ci parla sempre più spesso di giovanissimi che compiono attacchi usando lame. Andare in giro con un coltello sembra oggi essere un comportamento molto più diffuso che in passato. Non è stato normalizzato, per fortuna. Ma di certo, ascoltando le testimonianze di molti educatori e docenti che lavorano a contatto con adolescenti, si ha la percezione che siano numerosi i ragazzi che escono di casa portando nello zaino o in tasca una lama. Alcuni di loro poi, avendola a disposizione, ne fanno uso all'interno di conflitti estemporanei o come strumento per intimidire e a volte colpire l'altro durante furti, scorribande o risse. Studente aggredito in strada. Ho visto un bagliore. Ho ceduto per rischiare meno. Inevitabile domandarsi come è avvenuto questo sdoganamento generazionale dei coltelli. Primo aspetto. Sono solo maschi quelli che escono di casa tenendo un coltello a portata di mano. Inevitabilmente viene da pensare che il coltello rappresenti un prolungamento della propria identità di genere. Il vero maschio se ne può impossessare e portarlo in giro per dimostrare, anche attraverso di esso, di appartenere alla mascolinità vera, il che ha un duplice significato. Da una parte, essere maschi comporta fragilità interiori che richiedono supporti esterni a sé, oggetti che fungano da veri e propri status symbol, che confermino e rendano certi di essere dalla parte giusta relativamente al proprio ruolo di genere. Un tempo era la sigaretta, oggi è il coltello. Stride moltissimo tale condizione con il lavoro enorme che si sta facendo per fare prevenzione della violenza di genere, per aiutare il maschile a connotarsi di nuove competenze emotive e relazionali che permettano a chi nasce e cresce maschio di coltivare un'identità non centrata sul mito del vero uomo, ancorandola invece al concetto di uomo vero. Ma questo messaggio educativo e preventivo, purtroppo, si confonde oggi con il messaggio che arriva a chi cresce attraverso il contesto socioculturale di riferimento. E qui abbiamo il secondo fattore di criticità, oggi pandemico. Perché tutto ciò che dal mondo arriva alla mente e al cuore dei nostri figli maschi sembra radicarli in modo inevitabile al modello del vero uomo che si fa giustizia da solo? che usa la potenza violenta più che la competenza emotiva quando c'è da risolvere un conflitto. Ci sono coltelli nelle serie TV più amate dagli adolescenti. C'è un richiamo continuo alla violenza e alla prepotenza, al machismo e al mito del vero uomo nelle canzoni e nei videogiochi con cui ogni giorno, per ore, i nostri figli riempiono il loro tempo libero. Ed è chiaro che non è colpa di una canzone o di un videogioco se uno va in giro con un coltello e poi lo usa. Ma c'è qualcosa di profondamente pericoloso che sta avvenendo nella vita di molti ragazzi. Da una parte, si trovano esposti a un'adultità fragile che ha perso presenza e autorevolezza educativa nei loro confronti. Per crescere, soprattutto in condizioni di fragilità, servono adulti capaci di stare in relazione, capaci di transennare gli eccessi emotivi della prima adolescenza con la forza di proposte educative coinvolgenti e capaci di rispondere al bisogno di appartenenza, di protagonismo, di validazione che ogni adolescente porta con sé. Spesso però proprio i ragazzi più fragili escono precocemente dal radar del mondo adulto che educa, escono dal circuito scolastico ed entrano in un limbo in cui solitudine e isolamento diventano fattori di amplificazione del proprio sentirsi disorientati e impotenti. È su questo substrato che fanno breccia i modelli culturali di riferimento, che attraverso gli schermi sempre accesi a riempire il vuoto di crescite denutrite e non allenate alla ricerca di senso, vengono avviate al mito della violenza. Un ragazzo un giorno mi ha detto: «Magari nella vita reale sei il più grande sfigato che esista. Poi entri in un videogioco e lì fai fuori tutti. Così finalmente ti senti capace, senti di avere ancora un valore». Ecco il quesito fondamentale. Chi ha insegnato agli adolescenti contemporanei che è un valore uscire di casa con una lama nello zaino o nelle tasche? Lo hanno imparato da soli come autodidatti o nelle loro vite è entrato un messaggio che nel coltello ha identificato un simbolo di potenza e mascolinità, di prepotenza e controllo sull'altro? La mitologia del coltello tra gli adolescenti, almeno in parte, nasce dal fatto che agire violenza tutt'oggi continua ad essere una modalità con cui i maschi si impossessano in modo totalmente maldestro del proprio ruolo di genere. Per cambiare questi copioni, oggi più che mai, servono testimoni adulti credibili, che sappiano stare in relazione, educare e modellare una crescita maschile dove essere competenti è più appagante che essere potenti, dove essere uomo vero è più premiante che essere vero uomo. È un compito che spetta soprattutto ai padri, essi stessi oggi sospesi tra il desiderio di nuovi riferimenti e modelli maschili di riferimento e la percezione di una fragilità e impotenza che li trova disorientati di fronte alle sfide educative che il terzo millennio ha messo nelle vite di chi cresce e di chi fa crescere.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: Scuola presenta Come ti risolvo il teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
1: Quest'oggi parleremo di un pezzo grosso della drammaturgia irlandese della fine dell'Ottocento e del primissimo Novecento. Senza dubbio i più appassionati del palcoscenico lo ricorderanno certamente, ma molti meno, in quanto le sue opere non sono così popolari in Italia. Stiamo parlando di John Millington Synge, che, proveniente da una famiglia borghese, studia prima alla Royal Irish Academy of Music e al Trinity College, dove si laurea, poi a Parigi, dove viene a contatto con l'ambiente simbolista. Viaggia in Francia, Germania e Italia osservando e meditando, per poi tornare a Parigi, dove nel 1897 incontra il poeta William Butler Yeats. Synge mostra al poeta alcuni suoi saggi sulla letteratura francese, ma Yeats li trova insufficienti. Intuite però le grandi capacità e possibilità di quel giovane ingegno, lo esorta a lasciare Parigi per recarsi ad abitare per qualche tempo nelle isole Arran, al largo della baia di Galway, per imparare costumi, usanze e linguaggio del popolo gaelico. Synge, a contatto con quella natura di incisiva bellezza, vicino a quella gente semplice e primitiva, forma definitivamente il suo temperamento di uomo e di scrittore. Scrive nel 1907 Il furfantello dell'Ovest, Playboy of the Western World, che viene criticato dai nazionalisti irlandesi inizialmente perché non idealizzava abbastanza i suoi personaggi e l'Irlanda, e successivamente perché li idealizzava troppo. Nei suoi testi è notevolissimo il linguaggio, in quanto vi si ritrovano vocaboli inglesi in forme sintattiche gaeliche. Nel 1904 diviene, insieme a Yeats, direttore dell'Abbey Theatre, dove fa rappresentare le sue opere. Muore di cancro a Dublino nel 1909. Dopo la sua morte viene pubblicato Poems and Translations, 1909, con traduzioni da Petrarca e Villon. Fra i numerosi drammaturghi irlandesi, John Millington Synge è quello che meglio seppe armonizzare in un ritmo d'arte classica gli elementi popolari e spirituali della sua terra. La fama di questo scrittore, già alta alla sua morte, avvenuta nel 1909, come abbiamo detto, è cresciuta sempre più ed è ormai assicurata come quella di uno dei più forti stilisti dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento, degno di essere avvicinato a Meredith e a Pater per l'originalità dello stile e la purezza della ricerca. Fu detto di lui che fosse il più grande drammaturgo che scrivesse in inglese dal tempo di Shakespeare. Di questo dubitiamo un po', ma comunque egli vanta molti fedeli e appassionati studiosi e le sue opere furono diffuse in varie edizioni e rappresentate sui principali palcoscenici d'Inghilterra, d'America e anche di Francia, di Germania, di Russia e d'Italia.

Synge rappresenta nella letteratura in lingua inglese un fatto nuovo. Quest'uomo, che aveva passato la giovinezza in una cieca adorazione dei decadenti francesi, di un tratto messosi a studiare sul vivo la parlata della sua terra, ne trae una lingua di inattesa bellezza, una lingua che, pur essendo di una purezza classica, conserva quasi il sapore piccante di un gergo. Leggendo Synge par di trovarsi di fronte al creatore di un linguaggio nuovo, però egli non fu, come si potrebbe supporre, un manierista, un creatore di espressioni linguistiche pittoresche, che aveva fatte sue le sensazioni fondamentali di un linguaggio e su quelle costruito una musica nuova, di una primordialità e di una finezza sorprendenti.

0: The Playboy of the Western World, tradotta abbastanza liberamente nel Furfantello dell'Ovest, è il capolavoro di Synge. In questa commedia, la più perfetta e più celebre del grande irlandese, ci sembra di scorgere, dopo un'analisi superficiale, i caratteri di una commedia satirica. Però, man mano che si va acquistando familiarità col pensiero di questo scrittore, ci si accorge che ogni pretesa moraleggiante fosse estranea alle sue intenzioni e che alla fine, in The Playboy of the Western World, egli non ci ha voluto dar altro che una schietta commedia etnica irlandese. Quella dispettosa crudezza con cui egli si compiace tratteggiare una ad una la moralità corriva, le manie superstiziose, il gusto per il bere e l'esagerato, l'odio per la polizia, si spiega appunto col proposito da cui Synge era continuamente dominato, di rendere la vita in ciò che ha di più profondamente tipico, paesano e brutale, che prestasse meglio il fianco all'ironia e allo humor. La commedia si svolge attorno ad un motivo assai ardito, l'ammirazione del popolo irlandese per i delinquenti in genere. Questo sentimento era assai popolare in Irlanda, dove dall'insurrezione di Parnell alla rivolta dei Sinn Feiners aveva sempre dominato il concetto che le ribellioni popolari dovessero trionfare ed imporsi mediante la sola forza fisica. Synge, però, nella sua commedia, esagerò questa tendenza fino al grottesco, facendo assurgere ad altezza di fatto eroico la strage che Christie dice di aver compiuto col proprio padre e creandogli attorno così un'atmosfera di passione e di gloria che diventa tanto più ridicola quando si viene a sapere che il ragazzo non è riuscito a dare a quel suo degno padre che un piccolo colpo di vanga e poi fuggire pieno di spavento verso il nord. Lasciamo a chi va a teatro il piacere di vedere svilupparsi e concludersi un dramma siffatto nato da così eccezionali premesse. A noi basta constatare che questa singolare concomitanza di humor e di pathos, di elementi tragici e ridicoli, è ciò che forma appunto il principale incanto di questa commedia, unica nel suo genere, ricca di vita, di movimento e pervasa da una forte bellezza di espressione. Synge, però, dovette scontare questo atto di audacia, di aver rappresentato sotto una luce un po' equivoca i suoi conterranei, e alla prima rappresentazione della commedia che ebbe luogo a Dublino una sera del gennaio del 1907, nazionalisti e cattolici attaccarono violentemente gli attori e li costrinsero a tacere sotto un tumulto di urlate e di fischi. I dirigenti della compagnia continuarono intrepidi a rappresentare la commedia, tanto che dopo alcune sere l'opinione pubblica ebbe un sussulto e Playboy poté intraprendere la sua carriera trionfale ed essere apprezzata come una delle più belle commedie irlandesi di tutti i tempi. E qui noi ci fermiamo, dopo aver parlato seppur brevemente di un autore forse non molto conosciuto in Italia, auspicando che qualche compagnia teatrale italiana si impegni a far conoscere John Millington Synge a un più largo pubblico. La nostra quarta fila del nostro teatro preferito ci aspetta e anche questa volta non deluderemo le aspettative. L'appuntamento con voi, cari amici ascoltatori, è fissato per la prossima settimana, quando, puntuale come sempre, tornerà Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine, ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Noi siamo come le farfalle che battono le ali per un giorno pensando che sia l'eternità. Carl Sagan.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, ma quello che provi mentre stai correndo. Dal film Notte prima degli esami.

0: dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: La giustizia ai tempi della Serenissima. Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la Quarantia Criminal, di quelli penali, la Quarantia Civil, di quelli civili, e la Vogaria del Comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata, è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della Vogaria di Palazzo Ducale. Prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. Non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava. Quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. L'arringa non poteva durare più di 1 ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530 l'intero palazzo ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne riservata all'amministrazione della giustizia e radunò i tribunali, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria e le due prigioni, i cosiddetti pozzi, collocati al pian terreno, e i piombi, ricavati da tre ampi locali ubicati nel sottotetto. Entrambi erano controllati dal Consiglio dei Dieci, il supremo organo governativo che operava nella città all'inizio del 300. I pozzi e i piombi devono il loro nome all'architettura da cui erano costituiti. I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno, i topi parassiti nascosti sotto le assi del pavimento e delle pareti, da ultimo il numero dei carcerati stipati in locali molto angusti. Questi furono i principali motivi dei gravissimi disagi nelle prigioni. Coloro che si presentavano di propria volontà, se citati in giudizio, oltre ad una diminuzione della pena, potevano anche circolare nel cortile di palazzo e incontrare chi che sia. Altri ottenevano la libertà provvisoria di giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma peraltro, Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione. Veniva infatti praticata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al buio, con lo scopo di esercitare una forte pressione psicologica amplificata dalle minacce delle guardie. Al centro della camera pendeva una lunga corda con verricello scorrevole, agganciata alla sommità della trave di colmo dell'abbaino, al quale il prigioniero veniva legato e sospeso. Le suppliche erano il modo più comune dei prigionieri di comunicare con i magistrati. Le loro richieste riguardavano la riduzione della pena e il trasferimento in celle meno dure a causa di gravi malattie, la protezione dalle richieste di denaro dei guardiani, oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana: «Ti vedrà che ora che sei», ovvero «Vedrai che ora è», in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca, o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando, in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo, da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro, che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

0: Il racconto.
1: Alla ricerca di Proust, di Silvia Büchi.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barthé recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della serata. L'uomo è avvolto come sempre nel suo abito grigio con cravatta pastello, quasi una divisa. Al termine dell'esibizione, la padrona di casa, accompagnata da un giovane 22enne, gli si avvicina e procede con le presentazioni. «Ecco il mio delizioso paggio, Marcel Proust», aggiungendo subito dopo «promettetemi di essere gentile». Raccomandazione superflua. Fra i due si instaura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate, e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica. «Je suis le souverain des choses transitoires». Sono il re dell'effimero. Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza. «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni,
Nel 1882 i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet. C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile. Ma insomma facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibesco, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibesco», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Elisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Greffull, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Elisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Souzzo, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto, l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile,
dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Agostinelli, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura, per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo, Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile. Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno, non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere la Recherche che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus. Un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava con la sua barba lunga a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo «È idiota! È idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire,
il sesto libro della Recherche, intitolato La fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Céleste Albaré gli consigliavano, voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque delle Onue, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30. 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
6: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test, perché esistono soluzioni efficaci. Di Elena Meli. Siete sotto l'ombrellone. Fra i rumori della spiaggia, riuscite a sentire la conversazione dei vicini? E le parole di chi vi sta accanto? Se capite poco o nulla, potreste avere un problema di udito. La difficoltà a comprendere gli altri quando c'è confusione, infatti, è un campanello d'allarme per la salute delle orecchie. I problemi dell'udito possono derivare da qualcosa che non va nell'orecchio, oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio, attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di

0: staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e, in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando per esempio a un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo? Dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle. In Italia, peraltro, sono più costose che altrove. Poi c'è chi dice che non funzionano. In realtà non è così. La protesi amplifica il suono, ma porta un segnale acustico differente da quello naturale, a cui orecchio e cervello devono abituarsi. Si deve creare, insomma, un'interazione strumento-paziente positiva. Ma alcuni non riescono a tollerare la differenza di suono o ad adattarsi e così abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare duri d'orecchio, si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchi a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare, perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito, si pulisce da solo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Uva, il frutto che ha più vitamine e protegge il cuore. È un concentrato di vitamine A, B e C, ma è ricca anche di sali minerali e polifenoli, antiossidanti naturali. La scienza la consiglia come preziosa alleata della nostra salute, soprattutto quella del cuore, che difende dal pericolo di trombi. Consumiamola quindi regolarmente, senza esagerare in quantità, in particolare se si hanno problemi di glicemia. Il contenuto in zuccheri non è indifferente. Di Barbara Merlo. Coltivata da oltre 6.000 anni, l'uva è tra i frutti più apprezzati ovunque. L'Italia è il primo produttore europeo di uva da tavola, il cui consumo è in crescita in tutto il mondo, trainato dalle numerose varietà, precoce o tardiva, a bacca bianca, rossa o nera, ma soprattutto da quelle senza semi sempre più gradite. Dolce, dissetante, ideale anche come spuntino fuori casa, l'uva fa anche bene al cuore, come hanno dimostrato numerose ricerche. Uno studio condotto dal CREA, Centro di Ricerca in Viticoltura ed Enologia di Turi, Bari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana dell'Università di Bari, ha valutato come il consumo prolungato di uva da tavola influisca sui processi di coagulazione fibrinolisi, cioè il meccanismo di difesa che si oppone alla formazione di trombi, perché l'alterazione di questi meccanismi provoca disturbi cardiovascolari. È stata scelta la varietà di uva da tavola Autumn Royal a bacca rossa e senza semi, a Pirena, per le sue caratteristiche. Un contenuto medio di zuccheri, un elevato contenuto di polifenoli, antiossidanti naturali presenti nelle piante, in particolare di antociani, e un periodo di maturazione e commercializzazione sufficientemente ampio, settembre e ottobre inoltrato. Sono stati reclutati 30 volontari sani, dei quali 20 hanno assunto per 3 settimane una dieta arricchita di uva, 5 grammi di uva al giorno per chilo di peso corporeo, che corrispondono in un soggetto di 70 kg a 350 grammi, circa mezzo grappolo, consumandola a metà mattina o metà pomeriggio come spuntino. I restanti 10 volontari nel gruppo di controllo hanno seguito la loro abituale dieta, ma senza uva. I campioni di sangue dei volontari sono stati prelevati all'inizio dello studio, alla fine del periodo di assunzione dell'uva e dopo un ulteriore mese. Studi precedenti che avevano condotto in vitro, cioè su colture cellulari, testando gli estratti delle bucce di 12 varietà d'uva da tavola, avevano già evidenziato un effetto antitrombotico per tutte le varietà testate, spiega Rosa Anna Milella, una delle autrici dello studio, patologa clinica e ricercatrice del CREA, Centro di Ricerca in Vinocoltura ed Enologia di Turi. Ma poi abbiamo preferito condurre anche uno studio nell'uomo, coinvolgendo volontari sani e, per la prima volta, utilizzando uva da tavola fresca e non prodotti derivati dall'uva o miscele di composti estratti da essa, continua la scienziata. L'obiettivo era valutare l'effetto della dieta ricca di uva sulla coagulazione plasmatica e cellulare e sull'infiammazione, che sono fenomeni alla base della formazione di trombi, ma anche l'effetto di questa dieta sulla fibrinolisi, cioè sulla capacità delle cellule di dissolvere i trombi eventualmente già formatisi. Si è visto che dopo 3 settimane di assunzione quotidiana di uva, ma sempre nel contesto di una dieta equilibrata in cui venivano raccomandate porzioni modeste di altra frutta, il livello di glicemia dei soggetti testati rimaneva invariato. Sono stati poi valutati gli effetti dei polifenoli dell'uva sulla salute. Numerose ricerche hanno già dimostrato che i principali responsabili degli effetti benefici dell'uva sulla salute umana sono proprio loro. Quelli contenuti nella vite, Vitis vinifera, sono i flavonoidi, tra cui gli antociani che danno la tipica colorazione rosso-bruna non solo all'uva, ma a tutta la frutta rossa e viola. E i non flavonoidi, tra cui il più noto è il resveratrolo. Il 65% di questi composti si trova nei semi, vinaccioli, il 30% nelle bucce e il 4-5% nella polpa. Spiegami, Lella, i polifenoli sono dei metaboliti secondari della pianta che non intervengono nei processi di accrescimento e riproduzione, ma hanno altre importanti funzioni. Difendono la pianta dai patogeni e dagli agenti tossici, come fossero anticorpi, ma anche dalle radiazioni UV. Colorano fiori, foglie e frutti per attrarre gli impollinatori. Supportano la struttura vegetale. Nel sangue dei volontari che hanno partecipato allo studio sono state analizzate in particolare le cellule chiamate leucociti mononucleati. Si è visto che queste cellule, sia al termine del periodo di assunzione dell'uva, sia a un mese di distanza, avevano una significativa riduzione della risposta infiammatoria e procoagulante del sangue, fattori che favoriscono la formazione di trombi. Anche nel plasma abbiamo osservato un effetto anticoagulante legato alla riduzione delle microparticelle circolanti. Inoltre, la dieta ricca d'uva ha aumentato la capacità fibrinolitica del plasma, realizzando così un duplice effetto: ridurre i meccanismi di formazione dei trombi ed esaltare quelli deputati alla loro rimozione. Questi effetti proteggono l'organismo dall'insorgenza delle malattie cardiovascolari con potenziali benefici per la salute, conclude l'esperta. Siamo quello che mangiamo, recita un detto popolare, e oggi la scienza approfondisce sempre più i meccanismi che spiegano come gli alimenti e non solo possono influire sull'espressione dei nostri geni, cioè accenderli o spegnerli. Il nostro studio ha evidenziato che il consumo quotidiano di uva ha cambiato l'espressione di quasi 930 geni nel sangue dei soggetti esaminati, afferma Milella. Alcuni di questi geni erano coinvolti in meccanismi come l'attività antiossidante e la coagulazione. Abbiamo anche visto che venivano favoriti alcuni meccanismi di riparazione del DNA e delle proteine e risultava stimolato il processo di autofagia delle cellule che queste mettono in atto al loro interno per fare pulizia delle sostanze di scarto. L'autofagia ci protegge, per esempio, dalle malattie degenerative e da alcuni tipi di tumori. Recentissimi studi infine parlano del ruolo protettivo non solo dei polifenoli, ma anche dei microRNA vegetali, sostanze presenti in ogni pianta molto simili a quelli umani, presenti anche nell'uva. Una volta assunti con la dieta, avrebbero effetti positivi sui nostri geni.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansascienza.it. Dai gusci dei gamberi, un possibile sostituto della plastica. Si ottiene un materiale non inquinante, economico e resistente all'acqua. A cura della redazione. Arriva un possibile sostituto non inquinante della plastica. È realizzato a partire dagli scarti della lavorazione, dei gusci di gamberi e granchi. A sviluppare l'innovativo materiale incorporando nickel alla molecola di chitosano derivata dall'esoscheletro dei crostacei è lo studio pubblicato sulla rivista Nature Communications e condotto da Javier Fernandez del gruppo dell'Istituto di Bioingegneria della Catalogna in collaborazione con l'Università di Tecnologia e Design di Singapore. La plastica è diventata in poco più di un secolo un materiale indispensabile in ogni settore e questo successo si deve sia alla sua semplicità di produzione sia ad alcune caratteristiche, in particolare la resistenza all'acqua. Nonostante decenni di ricerche per sviluppare materiali meno inquinanti, proprio la capacità impermeabile della plastica ha rappresentato il maggiore ostacolo nel trovare possibili sostituti. Una soluzione molto promettente potrebbe arrivare ora da un nuovo materiale realizzato a partire dai gusci dei gamberetti, in particolare il chitosano, un polimero naturale che forma catene di molecole simili ai polimeri della plastica, ma non inquinanti. Il grande passo in avanti è arrivato da una scoperta fortuita, ossia l'aver notato come l'eventuale presenza di metalli all'interno di queste catene ne trasformano la resistenza all'acqua. Arricchito con il nickel, il chitosano può essere così usato per realizzare pellicole che, quando vengono bagnate, interagiscono proprio con le molecole d'acqua. Si riconfigurano in modo attivo, diventando impermeabili. Un processo che non altera la biocompatibilità del materiale e che può essere replicato facilmente su scala industriale, affermano gli autori. Un risultato arrivato grazie a un radicale cambio di approccio. Per oltre un secolo abbiamo dato per scontato che per avere successo in natura i materiali dovessero diventare inerti, ha detto Fernandez. Questa ricerca dimostra il contrario, ha concluso. I materiali possono migliorare interagendo con il loro ambiente piuttosto che isolandosi da esso.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Nella bottega del Guercino, di Pietro Cozzi. Profondo e duraturo, il rapporto che legò Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, al suo paese d'origine è una circostanza rara per un artista che già in vita si guadagnò fama e successo internazionale. Battezzato l'8 febbraio 1591 nella chiesa di San Biagio, si separò da Cento solo per brevi periodi e poi definitivamente nel 1642 per accasarsi a Bologna. Questa stretta relazione gli sopravvisse, al punto che ancora oggi chi vuole approfondire la sua pittura deve necessariamente raggiungere la vivace cittadina sulle rive del Reno, quasi equidistante tra Bologna, Ferrara e Modena, e percorrerne gli accoglienti portici. Le insegne di pasticcerie, ristoranti e negozi, spesso intitolati all'eroe locale, gli indicheranno che è sulla strada giusta. Con la riapertura nel novembre 2023, a 11 anni dal terribile terremoto che ferì l'Emilia, anche la Civica Pinacoteca ha inserito il Guercino nella sua denominazione ufficiale. La sede è quella storica nel palazzo edificato a partire dal 1794 e che dal 1820 ospitò il locale Monte di Pietà. Inaugurato nel 1839, il museo diede una definitiva sistemazione alle opere che i francesi requisirono dalle chiese centesi, rientrate in patria nel 1816. L'allestimento odierno è su due piani e ha per filo conduttore l'azzurro, ottenuto dal campionamento degli azzurri guerciniani. Nelle sette sale si ripercorrono le vicende della civiltà artistica locale, prima e dopo il Guercino. All'apparenza periferica, la piccola Cento ha mantenuto una sorprendente vivacità creativa. Ai lavori di Giovan Battista Cremonini, molto legati alla cultura figurativa bolognese, fanno da contraltare le opere di Ubaldo Gandolfi e soprattutto gessi e sculture di Stefano Galletti, a cui è dedicata la Sala 7. Specializzato in monumenti per le piazze, non poteva essere che lui a scolpire il Guercino che ancora campeggia sulla piazza. Al piano superiore la Sala 8 riassume le principali influenze che ispirarono Giovanni Francesco Barbieri. Se i rudimenti del mestiere gli vennero trasmessi dal centese Benedetto Gennari Senior, per comprendere le radici della sua arte bisogna guardare soprattutto a Bologna e a Ludovico Carracci, e per i colori e i paesaggi a Ferrara con lo Scarsellino e Carlo Bononi. Del Carracci è esposta una Sacra Famiglia. Guercino la soprannominò la Carraccina, alludendo al nome dell'autore ma anche in dialetto alla Carazzinna, cioè la mammella da cui si nutrì. E il suo primo vagito fu forse la Madonna di Reggio, dipinta sulla facciata di casa a 8 anni ed esposta qui. Grazie a un'eccezionale collezione di pale d'altare, la Sala 9 ci mostra le caratteristiche dello stile già maturo del pittore. L'impostazione delle composizioni rivela una spiccata teatralità in cui la messa in scena dei personaggi segue precise direttrici geometriche. Gli sguardi e i gesti che i diversi protagonisti si scambiano comunicano una straordinaria varietà e naturalezza familiare. Il grande evento di fede ha un aspetto profondamente quotidiano. I corpi sono definiti dalla contrapposizione di macchie di colore diverse, mentre il chiaroscuro serve soprattutto a creare particolari effetti di luce ed è lontano dalla drammaticità di Caravaggio. Nella pala la Madonna adora il bambino con San Pietro pentito, San Carlo Borromeo, un angelo e il donatore. Il dialogo fra le diverse figure e verso l'esterno è particolarmente evidente, con il committente che guarda lo spettatore e il bellissimo angelo che indica la Vergine. Nella postura del corpo, Pietro si mostra sinceramente contrito e una lacrima luminosa gli bagna il viso. Il principe degli apostoli è di nuovo protagonista nel Cristo che consegna le chiavi a San Pietro. Inginocchiato davanti a Gesù, che gli consegna il simbolo del suo nuovo potere spirituale e gli indica il trono, ha le sembianze di un uomo del popolo. In alto due angeli sollevano un ingombrante telo rosso, come se aprissero un sipario per svelare la scena. Nei dipinti che seguono, lo stile del Guercino sembra rassegnarsi ad entrare in una fase più composta e più aulica. Il cambiamento è anche la conseguenza di un importante trasferimento a Roma, insieme ad altri artisti della zona, convocati da Papa Gregorio XV, il bolognese Alessandro Ludovisi. Tra gli esiti più alti di questa nuova impostazione spicca nella Sala 10 il Cristo risorto appare la Madre, uno dei suoi capolavori assoluti. Le due figure occupano il primo piano con spiccata monumentalità e la Madonna è colta nell'atto di girarsi per toccare il costato del figlio e verificare così la sua esistenza fisica. L'aspetto è quello di due giovani coetanei che si scambiano uno sguardo da innamorati. Nel San Giovanni Battista, un soggetto molto amato dal Guercino, il protagonista emerge invece in controluce dal buio della grotta, indicando il cielo. Gli anni successivi al ritorno da Roma sono gravidi di eventi. Insieme al fratello Paolo Antonio, Guercino apre nel 1629 la sua bottega e intraprende una nuova carriera da pittore imprenditore, documentata nel prezioso Libro dei Conti. Quaderno dove venivano annotati i nomi dei committenti, i soggetti delle opere, le entrate e i costi dei materiali. La bottega raduna una squadra di collaboratori allievi come Matteo Loves, Benedetto Zalone e i numerosi membri della dinastia Gennari, dal cognato Ercole ai nipoti Benedetto Junior e Cesare. La Pinacoteca documenta ampiamente la copiosa produzione della richiestissima officina guerciniana. Ancora nella sala 10, la cena in Emmaus è un perfetto esempio di lavoro collettivo che coinvolge almeno 3 pittori, tra i quali sicuramente Guercino e Matteo Loves, l'allievo dalla personalità più spiccata, come evidenzia anche il toccante Cristo morto. Nella sala 11 incrociamo il volto del Guercino in persona. Benedetto Gennari Junior lo raffigura nell'atto di mostrare il ritratto dell'amico Giovanni Battista Manzini. Di grande originalità è invece nella sala 12 la parata di oggetti liturgici della natura morta con paramenti vescovili e argenti di Paolo Antonio Barbieri, l'amato fratello. L'ultimo spazio del museo ci riporta alle origini della parabola artistica del Guercino, che da esordiente fu fantasioso e brillante decoratore dei palazzi di alcune nobili famiglie centesi. In una grande sala sono allestiti gli affreschi realizzati per Casa Pannini e Casa Benotti, dall'allora giovane talento della Bottega dei Gennari. Gli episodi mitologici, le cacce, gli svaghi, le feste e i lavori stagionali nei campi rappresentano un intimo viaggio sentimentale tra paesaggi e ambienti della sua terra. Le borgate rurali, i campi, i fiumi sono immersi in un'atmosfera di quieta operosità, popolati da una variegata umanità di contadini e pastori, pescatori e traghettatori, cacciatori e canapai. Idilliaca e quasi malinconica, la luce accarezza le campagne centesi mostrando mucche al pascolo, campi di grano e donne che estraggono la canapa da un macero o stendono il bucato, ma non disdegnano un bagno nel fiume. Usciti dalla Pinacoteca, i portici di Cento ci fanno da guida fino all'ex chiesa di San Lorenzo, dove è allestita la mostra Guercino un nuovo sguardo. Il cuore dell'esposizione è costituito da 5 opere in prestito da Forlì, affiancate da pale provenienti da chiese centesi. In particolare ha trovato casa nel presbiterio la ricostruzione della cappella di famiglia del Guercino nella chiesa del Santo Rosario, con al centro la crocifissione, attornata dai dipinti più piccoli del barbuto Padre Eterno, di San Giovanni Battista e di San Francesco. Ritroviamo qui la rappresentazione di un colloquio sacro ma profondamente terreno, impostato sul gioco delle diagonali che fanno intrecciare gli sguardi tra le diverse tele. I due piani, divino e umano, sono invece separati nell'Annunciazione forlivese. Con una geniale invenzione, Guercino rappresenta l'antefatto dell'annuncio, in cui Dio istruisce l'angelo su quel che dovrà dire. In basso la Vergine è intenta nella lettura, un po' misticamente predisposta e un po' ignara dell'evento che l'attende.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta, che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress, impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando va in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. Di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali, posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo della ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costanti i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo, l'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi,
6: Li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre piatti poco elaborati, via libera a frutta e verdura, ricchi di antiossidanti, sono antinfiammatori naturali, specie frutti di bosco, ortaggi a foglia verde, agrumi, pomodori, carote. Sia i grassi buoni omega 3, presenti in pesce azzurro, alici, acciughe, merluzzo, sardine, salmone, olio extravergine di oliva, avocado, frutta secca, senza esagerare perché calorica, semi oleosi e alle proteine di pesce, uova e carni bianche e magre, come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali, dolci e salati, infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè, alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti, carboidrati, grassi e proteine. Anche lo stile di vita conta. Vero. Per abbassare il cortisolo è importante dire no al fumo. La nicotina ne stimola la produzione. Fai attività fisica costante ma moderata, senza strapazzare troppo il fisico. Occhio alla luce blu dei dispositivi elettronici. Alza i livelli del cortisolo. Integra il magnesio, che ne regola la secrezione. Prendilo la sera per un effetto rilassante.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Belle Europa. Il muflone in Occitania. Tra Tolosa e Montpellier, il Parco Naturale Regionale dell'Alta Linguadoca è un mosaico di gole, montagne e campagne punteggiate da borghi e vigneti. Qui vive e si può avvistare uno dei mammiferi più rari e protetti d'Europa. Di Lello e Niccolò Piazza. Nella Francia meridionale c'è una regione, la Linguadoca, dove fatti storici di un remoto passato risvegliano ancora oggi interesse ed emozioni. I fatti riguardano la crociata promossa da Papa Innocenzo III contro gli eretici albigesi, famosa per il massacro di Béziers del 21 luglio 1209, dove le spade dei crociati trafissero donne, uomini, vecchi e bambini, e la resa di Carcassonne del 15 agosto dello stesso anno. Ma per quanto la storia abbia un fortissimo fascino, noi siamo stati attirati qui dal Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, al confine settentrionale della Linguadoca. Esteso nei dipartimenti di Hérault e Tarn, è stato istituito nel 1973, sia per il valore speciale del paesaggio che tutela, sia e soprattutto per la presenza del muflone europeo, Ovis gmelini musimum, l'unica pecora selvatica d'Europa. Al muflone torneremo più avanti. Prima ci preme parlare del paesaggio. Nella parte occidentale del parco c'è il massiccio della Montagne Noire, che prende il nome dalle sue fitte e scure foreste. Appena più a oriente si apre il vasto altopiano del Plateau des Lacs, che ospita una serie di laghi artificiali, ma dall'aspetto assolutamente naturale. Di questi ci limitiamo a citare il Vesol, dove è vietata ogni attività balneare. Circondato da un ambiente selvaggio, coperto di brughiere e boschi disabitati, lungo le sue sponde corre un sentiero di circa 6 chilometri che si può percorrere a piedi o in bicicletta. Nella parte sudorientale del parco, in una zona denominata Vigne de Vallée, e caratterizzata da un clima mediterraneo, si rincorrono dolci colline coltivate a vite, da cui si ricavano tre vini AOC, Appellation d'origine contrôlée, la DOC francese, il Minervois, il Saint-Chinian, le cui origini si perdono nella notte dei tempi, e il Fougère. Ai confini orientali del parco, la catena montagnosa delle Spinouse si chiude con un altopiano di erica e ginestre e con il Mont Caru, 1091 metri, un massiccio di gneiss circondato a ovest dalle gole Gorge d'Erik, a est da quelle di Colombières, e a sud dalla valle dell'Orb, con alcune vie di salita molto ripide, terreno ideale per i mufloni e per l'arrampicata alpinistica. Alla bellezza dei paesaggi del parco si accompagna la sua eccezionale diversità biologica, favorite dalla compresenza di tre diverse zone climatiche, atlantica, mediterranea e continentale, le specie botaniche sono circa 2500. Le più simboliche sono l'aglio dorato, Allium moli, e la peonia selvatica, Peonia officinalis. Degli uccelli sono state osservate più di 200 specie, tra cui, stanziale e di grande rilievo, l'aquila del Bonelli, aquila fasciata. Tra i mammiferi, soprattutto sulle pendici del Karoo, vive la già citata e preziosa popolazione di mufloni. Nelle pagine di Taïwan, 1897, romanzo di Ferdinand Fabre, 1827-1898, scrittore occitano nato nell'alta valle dell'Orb, a Bédarieux, si cita più volte il lupo, una sola volta il cinghiale, la bestia nera, ma non si nomina mai il muflone. Ovviamente, perché allora il muflone non c'era. Fu solo a partire dal 1956 che nella zona del Karoo furono liberati quattro mufloni, due femmine e due maschi, provenienti da un piccolo gregge di esemplari corsi, creato circa 40 anni prima nella Forêt domaniale de Cadarache, in Provenza. Fu l'inizio di un bellissimo esperimento che dura da più di 60 anni. Oggi, grazie ad altre introduzioni, nonostante problemi di bracconaggio, i capi residenti sul Karoo sono poco più di 1000 e sono diventati uno dei simboli del parco. In tempi remoti il muflone europeo viveva solo in Corsica e in Sardegna. L'ipotesi più accreditata sulla sua origine sarebbe quella di un rinselvatichimento di ovini domestici importati sulle isole in epoca neolitica. Per ragioni venatorie, nel XVIII secolo, esemplari provenienti dalle isole vennero introdotti con successo in Italia e in Europa. Ma sul continente in pochi anni, e sempre per ragioni venatorie, la specie stava di nuovo per scomparire. Che sia una preda appetita dai cacciatori, lo dicono le sue misure zoometriche. Un maschio adulto è lungo circa 110 centimetri e alto 70 centimetri al garrese e pesa 35-40 kg, quindi tanta carne. Oltre alla carne, c'è il trofeo molto ambito delle corna dei maschi, grandi e robuste, lunghe fino a 80 centimetri e pesanti 5 kg. Nelle femmine le corna mancano o sono molto piccole. I mufloni prediligono le zone boschive dei monti, i pendii ripidi rivolti a meridione e protetti dal vento, da cui possano godere un buon controllo visuale sui dintorni. La loro attività si svolge soprattutto dopo il tramonto e sono straordinariamente paurosi. Il tardo autunno è la stagione degli amori. Oltre che in Francia, piccole greggi si trovano, parzialmente protette, anche in altre regioni d'Europa, Italia compresa.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Una sorella a distanza di Angelo Petrosini, editore PM 2009, letto da Beatrice Bello. Per Valentina l'adozione a distanza non significa solo un aiuto economico, ma anche l'incontro con una nuova realtà. È così che conosce Amina, una ragazzina senegalese con cui comincia uno scambio di lettere. Amina racconta della sua famiglia, della sua cultura, della nonna che le racconta la storia del suo popolo, dei suoi sogni per il futuro. Valentina ha così modo di confrontare le sue esperienze con quelle della nuova sorella, creando con lei un legame speciale. Buon ascolto.
3: Le vacanze sono finite da poco e presto inizierà la scuola. Le passeggiate con Tazio sono riprese. Le chiacchierate con Ottilia vanno alla grande. È una tiepida sera di fine estate e me ne sto affacciata al balcone a guardare le stelle, dopo aver letto un bel racconto di Hemingway. Mio fratello, Luca, è ancora alle prese con i compiti delle vacanze. Mia madre rassetta la cucina. Mio padre sta guardando un documentario alla TV. L'aria è profumata dalle piante di gerani che riempiono il nostro bancone e ripenso al mare, alle camminate lungo la spiaggia, al sorgere del sole, alle ragazze che ho conosciuto sotto

con gli ombrelloni e con le quali ho fatto amicizia. Sto per chiudere gli occhi e rievocare altri ricordi, quando mio padre grida: "Corri, Valentina, vieni a vedere chi c'è in TV". Rientro in casa di corsa e lo raggiungo nel soggiorno. Sullo schermo del nostro televisore c'è la nostra amica giornalista. "Steffi!" urlo. E sto quasi per abbracciare la TV. Steffi è la conduttrice del documentario che sta guardando mio padre, intitolato Il Senegal, una voce dall'Africa. Mi siedo sul divano accanto a papà e ascolto attentamente le parole della mia amica. Prima intervista Don Roberto, un sacerdote che è stato per anni professore di filosofia e che un giorno ha lasciato le aule dell'università ed è partito per dare una mano a chi ha bisogno di tutto. Abita a Dakar, la capitale del Senegal, ed è a capo di un'organizzazione che si occupa dei centri nutrizionali per orfani e promuove adozioni a distanza. Steffi gli lascia la parola e Don Roberto presenta una coppia venuta in Senegal a trovare il bambino che ha adottato a distanza e che abita in un piccolo villaggio dell'interno. Lui si chiama Bruno e lei si chiama Gianna. "Siamo davvero felici della nostra decisione", dice Gianna. "Io e mio marito, con una piccola somma di denaro, sosteniamo il costo dell'istruzione e del mantenimento di Yusu, un bambino che vive in condizioni disagiate, lasciandolo però vivere nella sua famiglia d'origine, che non ha i mezzi per dargli da mangiare e per mandarlo a scuola. Così non viene allontanato dalle sue tradizioni e dalla sua cultura. Il denaro si può mandare ogni mese, oppure ogni 3, ma anche una volta all'anno. In questo modo si dà una speranza di futuro a chi è destinato a non averne uno." "Che rapporto avete con Yusu?" ha chiesto Steffi. "Yusu ci ha inviato subito una sua fotografia. Ci scrive spesso, facendomi sapere come sta e come vanno gli studi, e oggi abbiamo provato una grandissima emozione nell'incontrarlo e nell'abbracciarlo." Mentre la donna parlava, sullo schermo scorrevano immagini del Senegal, la distesa della savana, enormi baobab, animali selvaggi, bambini che raccoglievano secchielli di sale. Poi la donna ha aggiunto: "Io e mio marito non abbiamo avuto bambini e stiamo pensando di adottarne un secondo, magari in un altro continente." Alla fine della trasmissione, a cui aveva assistito anche mia madre, avevo gli occhi lucidi. "Mamma, papà, perché non adottiamo anche noi un bambino?" ho chiesto ai miei genitori. "Voglio parlare subito con Steffi." "Calma, Valentina," ha detto mio padre. "Parleremo con Steffi insieme e poi decideremo. Ad ogni modo, io e la mamma ci stavamo già pensando da tempo e siamo d'accordo. Vero, Maria?" "Sì, certo," gli ha risposto la mamma. "Sono passati circa 15 giorni dalla sera in cui ho visto quella trasmissione e non siamo ancora riusciti a metterci in contatto con Steffi. Chissà in quale parte del mondo si trova." Ma intanto ne ho discusso con Ottilia e Tazio perché parlino con i loro genitori e decidano come noi di adottare un bambino. Oggi pomeriggio ero appena tornata con i miei amici dal Parco della Confluenza, stanca ma soddisfatta della nostra passeggiata lungo il torrente Stura, quando è squillato il telefono. "Rispondo io", ho detto a mia madre. Ho sollevato la cornetta del telefono e sbadigliando ho detto: "Pronto?" "Sbaglio? Parlo con una ragazza a pezzi", ha risposto una voce allegra. "Steffi!" ho urlato. "Ciao Valentina, adesso ti riconosco. Da dove chiami?" "Dall'albergo sotto i portici di Piazza Carlo Felice." "Sei a Torino? Spero che tu non sia solo di passaggio. Mi tratterrò qualche settimana." "Meno male, così potremo chiacchierare a lungo. Immagino che avrai un sacco di cose da raccontarmi. Altro che. Nel mondo continuano a succederne tante, anche se spesso non sono belle come vorremmo. Ma il mio compito è raccontarle tutte." "Per me sei la giornalista più brava del mondo. Da dove arrivi?" "Dall'Africa. Dopo aver visto il tuo documentario sul Senegal, abbiamo cercato più volte di metterci in contatto con te. In queste settimane ho pensato spesso a questo meraviglioso continente e desidero andarci anch'io un giorno, magari assieme a te. Cominciamo a parlarne stasera? Dirò alla mamma di preparare una cena coi fiocchi, ma chissà se riuscirai a mangiare visto che ti subisserò di domande." Steffi è arrivata verso le 7. "Ma sei nera!" ho esclamato quando ho aperto la porta. "Ho preso molto sole. Sei stata anche in vacanza o ti sei trattenuta solo per lavoro?" "Solo lavoro, come al solito." Steffi ha abbracciato tutti e ha reso subito elettrica l'aria della nostra casa. Mio
Sprizza entusiasmo da tutti i pori, ride con gli occhi e con la bocca e sembra emanare tutti i profumi e le essenze dei luoghi che ha visitato nei suoi viaggi. Racconta, racconta, gli ho chiesto sedendomi accanto a lei sul divano del soggiorno. Dimmi com'è davvero l'Africa. A proposito, dove sei stata di preciso? L'hai visitata tutta? Sono stata solo in Senegal, Valentina. I senegalesi sono gentili e accoglienti. Per loro il visitatore va messo sempre a suo agio e a lui riservano le cose migliori che hanno in casa. Non sono mai stata accolta con tanto calore come nei villaggi di questo paese. Un'esperienza che mi ha dato molto da riflettere, anche se non mi ha sorpresa poi così tanto. Non so molto del Senegal, ho ammesso, a parte che si affaccia sull'Oceano Atlantico e che la sua capitale è Dakar, giusto? Giusto. Scriverai degli articoli su quello che hai visto? Li ho già scritti. Usciranno su alcune riviste che si occupano dell'Africa e dei suoi problemi. Sono riviste di missionari che passano la loro vita ad alleviare le sofferenze dei più poveri. Hai raccontato storie triste allora? Sì, ma anche storie di coraggio. Ho incontrato persone straordinarie che si dedicano agli altri senza risparmiarsi, come Don Roberto, per esempio. Ah, l'ho visto in trasmissione, me lo ricordo. Un uomo ammirevole, Valentina. Non hai idea di cosa sia riuscito a fare in pochi anni, soprattutto per promuovere le adozioni a distanza. Pensa che stasera sarei dovuta andare da Tazio per cercare notizie più precise, proprio su chi si occupa di questo genere di adozioni, ma adesso che sei qui, posso chiedere a te. È una cosa che mi sta molto a cuore e... Valentina, che ne dici se ne parliamo dopo cena? Mi ha interrotta Steffi. Non ho nessuna fretta di tornare in albergo e posso trattenermi con voi tutto il tempo che voglio. Credo che Steffi abbia ragione, ha detto mia madre. La cena è pronta. Abbiamo fatto sedere la nostra ospite a capotavola e per tutto il tempo in cui abbiamo mangiato ho dovuto mordermi la lingua per non chiederle subito di Don Roberto e della sua organizzazione. Finita la cena, ci siamo accomodati nel soggiorno. Solo Luca ha preferito andarsene nella sua camera. Secondo me dovresti essere presente anche tu, gli ho detto. Non sono argomenti solo da grandi, dopo tutto. Ho dei compiti da fare per domani, si è scusato. Va bene, poi ti racconto tutto io. La prima domanda che ho fatto a Steffi riguardava i centri nutrizionali. Sono luoghi dove le donne ricevono insegnamenti su come nutrire i bambini e sulle norme igieniche da rispettare. In realtà sono spesso diventati centri in cui si distribuisce cibo ai bambini denutriti. Come quelli che si vedono a volte in televisione. Un conto è vederli in televisione, un altro averli tra le braccia, Valentina. Nei 20 giorni che ho passato con Don Roberto ho imparato molte cose. L'ho conosciuto l'anno scorso a un convegno sull'Africa e ho apprezzato subito il suo entusiasmo e la sua generosità. Perché non vieni a trovarmi? Mi propose. Capirai molto meglio che leggendo libri o partecipando a convegni dove le parole si sprecano. Così ho preso accordi con lui e l'ho raggiunto. Ci siamo incontrati all'aeroporto di Dakar, ma 2 giorni dopo mi ha portata nei villaggi dell'interno del Senegal. Sai, quei villaggi di povere capanne dove abitano soprattutto anziani, donne e bambini. I papà sono per lo più emigrati, altri fanno i pescatori e stanno a lungo lontano da casa. Ho conosciuto donne che non hanno latte per nutrire i propri figli e alle quali viene insegnato a usare il latte in polvere. Ho vissuto qualche giorno con loro, ho ascoltato le voci degli anziani e ho preso per mano molti bambini affamati. Eppure assistevo spesso a scoppi di rise, a un'espressione di felicità fatta in apparenza di nulla. Hai capito perché volevo che venissi a vedere con i tuoi occhi, che entrassi nelle capanne e ti sedessi sotto un albero di baobab a ripararti dal sole? Mi chiese Don Roberto un giorno. L'avevo capito. E nei miei articoli ho cercato di raccontare non solo la sofferenza, ma anche la grande umanità delle persone che mi hanno accolto come una di loro, come un ospite di riguardo alla quale riservare rispetto e attenzioni. Oh, Steffi, è stato un viaggio nel cuore degli altri, ma anche nel mio. In tanti momenti mi sono sentita infinitamente lontana dalla nostra società e dai privilegi di cui godiamo. Sono riuscita a parlare agli altri, con lo sguardo, con il silenzio. Con una carezza, con un abbraccio, ho condiviso cibi poveri e ho assistito alla fatica di cercarli. Ma ho anche percorso la strada lunga che spesso fanno i bambini con le loro taniche di plastica per andare ad attingere acqua lontano dal villaggio. Insomma, è stata un'occasione per conoscere meglio me stessa, per capire quali sono i bisogni veri, non quelli inutili che noi crediamo necessari. Vi sto annoiando? Ci stai dando una bella lezione di vita, ha risposto la mamma. Comunque,
ha ripreso Steffi. Lo scopo principale per cui sono andata da Don Roberto era saperne di più dell'adozione a distanza e capire bene come funzionano. Sì, sono molto diffuse negli ultimi anni e stanno dando ottimi risultati. Voglio saperne di più anch'io, l'ho detto. Con l'adozione a distanza si ottengono molti benefici, Valentina. Si paga la tassa di iscrizione a scuola dei bambini e la retta scolastica. Si comprano i materiali didattici e la divisa, si pagano le cure mediche per le visite di prevenzione, si fanno le vaccinazioni necessarie come l'antipolio o quella contro la febbre gialla e si acquistano anche le zanzariere antimalaria. Pensate che ancora oggi più del 70% della popolazione senegalese è colpita dalla malaria. E quanto si paga ogni mese? Gli ho chiesto. Circa 30 euro. Così poco. Con una parte di questo denaro si aiutano anche i bambini che sono esclusi dalle adozioni, ma che hanno gli stessi bisogni degli altri. E si finanziano i centri nei quali si tengono corsi di alfabetizzazione e di medicina preventiva. Hai sentito, mamma? Mia madre mi ha guardata e ha annuito pensosa. Ne vale veramente la pena, ha continuato Steffi. Le organizzazioni che se ne occupano non nascondono nulla delle loro attività e chi partecipa alle adozioni a distanza viene costantemente informato su tutto. E i bambini adottati si possono anche conoscere. Naturalmente, a chi li adotta vengono mandati una fotografia e una scheda che dice tutto del bambino, dove abita, come è composta la sua famiglia, quanti anni ha, che cosa gli piace fare. E ci si può scambiare lettere per conoscersi meglio. La lingua ufficiale del Senegal è il francese e le lettere vanno scritte in questa lingua, altrimenti verranno tradotte sul posto al loro arrivo. Mamma, papà, non possiamo perdere tempo, ho detto guardando i miei genitori. Dobbiamo fare subito l'adozione. Siamo d'accordo con te, ha risposto mio padre. Steffi mi ha sorriso e mi ha chiesto: Ci tieni davvero tanto, Valentina? Penso che sia una delle cose più belle che posso fare nella mia vita, Steffi. Allora credo di conoscere la bambina che potrei adottare al più presto. Amina, 12 anni e voglia di vivere. Si chiama Amina, ha 12 anni, come te. Due occhi dolcissimi e una gran voglia di vivere. Davanti alla mia faccia stupita, Steffi ha ripreso. Don Roberto ha conosciuto Amina quando lei aveva 6 anni. Viveva con la mamma e con la nonna in uno di quei villaggi che lui visitava periodicamente. L'avevano colpito il suo sguardo intelligente, la sua curiosità, la sua voglia di rendersi utile a tutti, a partire dalle due donne che si occupavano di lei. Don Roberto aveva imparato da tempo la loro lingua e si era informato sulla loro situazione. Quasi subito aveva trovato una signora inglese che aveva adottato Amina a distanza, così la bambina aveva potuto cominciare a frequentare la scuola. Benché in classe fossero più di 50, Amina imparava rapidamente il francese ed era brava in tutte le materie. Don Roberto, che era andato a vivere nel suo villaggio, la seguiva personalmente. Era convinto che quella bambina, con il suo talento e la sua intelligenza, potesse arrivare lontano e che sarebbe stata una grande ricchezza per la sua gente. Quando si accorse che Amina ascoltava con grande attenzione i discorsi che lui faceva con una suora italiana, le chiese scherzando se non volesse per caso imparare anche la loro lingua. Amina gli rispose di sì. Da quel giorno Don Roberto cominciò a darle lezioni di italiano parlato e scritto e le permise anche di passare una parte del suo tempo ad aiutare Suor Francesca nell'accudire i bambini più piccoli del villaggio. Così Amina aveva molte occasioni per ascoltare e parlare l'italiano. Non ci crederai, ma dopo 6 anni di pratica giornaliera, Amina parla e scrive in un italiano quasi perfetto. Don Roberto torna in Italia ogni 4-5 mesi e le porta regolarmente dei libri per ragazzi che Amina legge in fretta e poi consegna a Suor Francesca perché glieli conservi in una piccola libreria. L'hai conosciuta anche tu? Naturalmente, e ho parlato a lungo con lei. Sono felice che abbia incontrato Don Roberto. Lui ha creduto in lei e chissà, forse un giorno Amina prenderà il suo posto. Oppure andrà all'università e si specializzerà in qualcosa che possa essere utile alla sua gente. Don Roberto nutre grandi speranze per lei. Purtroppo però è accaduta una cosa imprevedibile che ha creato serie difficoltà ad Amina. Non si sarà mica ammalata? No, gode di buona salute per fortuna. Ma la signora inglese che l'ha adottata all'improvviso ha smesso di inviare denaro. Roberto non sa cosa sia successo e non riesce a mettersi in contatto con lei,
né con qualcuno che la conosca. Insomma, da un giorno all'altro, Amina si è trovata senza sostegno finanziario e Don Roberto sta cercando in fretta un'altra persona disposta ad adottarla. Ovviamente, quando sono venuta a conoscenza della situazione, mi sono subito offerta di adottarla io. Ma se vuoi prendere il mio posto? Lo voglio e come? Steffi mi ha sorriso e mi ha fatto una carezza, poi mi ha detto: Spero che conservi anche da grande questo entusiasmo, Valentina. D'accordo, Amina puoi adottarla tu. Dici davvero? Certo, ti metterò in contatto con Don Roberto. Sai che gli ho parlato di te? Sul serio? Si discuteva di bambine, di ragazze, di diritti delle donne e io gli ho raccontato su di te, della tua vita qui a Torino, dei sogni che coltivi e che a volte mi hai confessato. Insomma, Don Roberto un po' ti conosce. Gli dirò di chiamarti perché ti dia tutte le informazioni necessarie ad avviare questa adozione. Se mamma e papà sono d'accordo, io vorrei seguire Amina fin quando diventerà grande e sarà in grado di badare a se stessa da sola, ho detto. Sarei felice di sapere che ha completato i suoi studi grazie a noi. Che ne dici, papà? Faremo del nostro meglio per dare ad Amina il futuro che si merita, mi ha risposto. Sto per vivere un'esperienza emozionante, ho detto a Steffi, e non vedo l'ora che cominci. Non hai una foto di Amina con te? Sì, ce l'ho, ma vorrei che fosse Don Roberto a mandartela insieme agli altri dati. Per favore, fammela vedere, non gli dirò che me l'hai mostrata. Come vuoi? Steffi è andata a prendere lo zainetto che aveva lasciato nell'ingresso, l'ha aperto, ha estratto un portafoglio gonfio e ha pescato una foto a colori che mi ha messo sotto il naso. Era il ritratto pensoso di una ragazzina dalla pelle scura che abbozzava un sorriso quasi ironico. I suoi capelli crespi erano attorcigliati in tante treccine ed erano raccolti a coda di cavallo dietro la nuca. È molto carina, ho mormorato. È il volto di un'Africa dalla quale abbiamo molto da imparare, Valentina. Un'Africa cordiale e creativa, capace di raccontare la vita come noi non sappiamo più fare. È un'Africa carica di storia, ma anche di futuro, alla realizzazione del quale, d'ora in avanti, potrai contribuire tu stessa. Grazie per la tua generosità, mia piccola amica. Ah, dimenticavo, dalla prossima settimana Amina andrà ad abitare con la mamma e la nonna in un piccolo appartamento di Dakar. Lì potrà studiare con più profitto e fare esperienze importanti. Steffi si è fermata con noi ancora un po' e prima di lasciarci mi ha detto che il giorno dopo avrebbe chiamato Don Roberto per definire i dettagli dell'adozione. Ho abbracciato i miei genitori, li ho ringraziati e mi sono trattenuta a stento dal chiamare Tazio e Ottilia. Era quasi mezzanotte e stavano di sicuro dormendo da un pezzo. Un po' più vicina ad Amina. Tazio ed Ottilia sono venute ad aspettarmi sotto casa e per tutto il tragitto fino a scuola non ho smesso di parlare con loro dell'esperienza che sto per affrontare. I miei genitori sono stati subito d'accordo, ho detto. Parlatene con i vostri, sono sicura che vi diranno di sì. Forse è meglio aspettare di vedere come vanno le cose a te, così poi avrò un esempio da mostrare ai miei, ha detto Ottilia. Mia madre sarà senz'altro favorevole. Ha detto Tazio. So che una sua amica ha recentemente fatto un'adozione a distanza in Congo. E pensare che finora avevo sempre preso alla leggera un'iniziativa del genere, ho esclamato. Come se fosse qualcosa che riguardava poche persone, mentre può riguardare tutti, o quasi. Voglio parlarne anche a scuola. Tornata a casa, ho chiamato Steffi sul cellulare. Sei sicura che Don Roberto mi chiamerà? Le ho chiesto. Mi ha detto che ti chiamerà stasera. Ma può anche darsi che non ce la faccia, è molto impegnato. E mi sono messa ad aspettare con grande impazienza. Valentina, sei troppo agitata, mi ha detto più volte mia madre. Le cose si fanno con calma. Ho paura che Amina si trovi in difficoltà. Ci penserà Don Roberto a provvedere a lei nel frattempo. Non vedo l'ora che Don Roberto mi chiami. Chissà se trova il tempo per leggere e studiare tra un impegno e l'altro. Faceva il professore di filosofia, ci pensi? Doveva essere uno di quegli insegnanti che stanno bene con i ragazzi. Mamma, prima o poi vorrei andare a trovare Amina in Senegal. Mi pare un po' difficile, Valentina. Non ho idea di come si potrà fare, ma mi piacerebbe tanto. Ero a tavola e tra un boccone e l'altro spiegavo a Luca la differenza tra un parallelepipedo e un cubo, quando è squillato il telefono. Deve essere Don Roberto, ho gridato. Sono corsa in camera mia, ho afferrato la cornetta e ho gridato: Pronto? Che voce potente!
esclamato un uomo all'altro capo del filo. Buonasera, vorrei parlare con Valentina Castelli. Sono io, ho detto a voce più bassa. Ciao, sono Don Roberto, non so se la mia amica giornalista... So tutto, mi sono affrettata a dire, e aspettavo la sua telefonata. Allora ciao Valentina, intanto vorrei ringraziare te e i tuoi genitori per aver deciso di adottare Amina. Non le ho ancora dato la bella notizia, ma lo farò al più presto, perché è molto preoccupata. Per favore la rassicuri, perché la cosa è certa, basta che mi dica come dobbiamo procedere e noi lo faremo. È vero che Amina parla italiano? Sì, l'italiano è diventato quasi una seconda lingua per lei. Lo conosce bene quanto il francese e parla ovviamente anche la sua lingua natia. Deve essere proprio una ragazza in gamba. Lo è. E la conoscerai meglio quando ti invierò una sua foto e una scheda con tutto quello che c'è da sapere su di lei. Mi sembra di conoscerla già, Don Roberto. Ci vuole tempo per conoscere davvero le persone. Perciò spero che vi scriverete regolarmente delle lettere per scambiarvi pensieri, opinioni e racconti sulle vostre vite. Può contarci, non vedo l'ora. Secondo lei chi dovrebbe cominciare a scrivere per prima? Lo farà Amina per ringraziarti di averla scelta. È vero che dalla prossima settimana andrà ad abitare a Dakar? Ci si è già trasferita stamattina. L'appartamento è piccolo ma confortevole e Amina avrà un angolino dove poter studiare con tranquillità. Anche io e Suor Francesca avremo la nostra sede a Dakar tra una quindicina di giorni, ma continuerò a viaggiare nell'interno del paese, dove c'è molto bisogno di me. Mi spiega che cosa devo fare adesso? Domani stesso ti invierò una busta con gli opuscoli che illustrano le caratteristiche della nostra associazione, una scheda di Amina e i moduli di conto corrente. Ma tuo padre potrà effettuare dei bonifici bancari se gli fa più comodo. Vuole che glielo passi? Sì, gli parlerei volentieri. Allora aspetto con ansia il materiale. Credo che con Amina andrai subito d'accordo, Valentina. Lei è timida e discreta, ma sono certo che riuscirete a parlarvi a cuore aperto. Ho passato il telefono a papà e ho riferito alla mamma la mia conversazione con Don Roberto. Mio padre è tornato in cucina molto soddisfatto. È una brava persona, ci ha detto. Ha preso nota del nostro indirizzo e ci scriverà presto. Prima di andare a dormire ho chiamato Steffi per raccontarle tutto. Non le ho parlato però del mio desiderio di andare a trovare Amina a Dakar. Non volevo dirle così su due piedi che speravo di andarci proprio insieme a lei. Prime lettere. Sono passati 6 giorni prima che il postino suonasse al citofono e dicesse «Potete scendere, per favore? C'è una grossa busta per Valentina». Quando sono arrivata giù di corsa, Dino mi ha sorriso. «Hai amici lontani?» mi ha chiesto. «È una cosa importante, Dino». «Ci credo, mi hai quasi strappato la busta di mano». Sono salita a piedi facendo le scale 2 gradini alla volta. Nella busta, oltre alla fotografia di Amina e la sua scheda, credevo di trovare solo moduli e carte, invece c'era anche una sua lettera. Ero così emozionata che ho trascurato ogni altra cosa e ho preso la foto in una mano e la lettera in un'altra. La foto era la stessa che mi aveva mostrato Steffi, ma era come se la vedessi per la prima volta. E l'ho contemplata a lungo, osservando con attenzione i capelli, la fronte, gli occhi, le labbra e la pelle di Amina. Veniva da tanto lontano e sembrava carica degli odori e dei colori di una terra misteriosa. Poi mi sono dedicata alla lettera. Era scritta sulle 2 facciate di un foglio bianco e sono rimasta colpita dalla sua scrittura regolare. Amina aveva usato una penna a biro, con l'inchiostro nero. E ho pensato che dovevo scriverla anch'io a mano, lasciando perdere il computer. Ho cominciato a leggere con il cuore che mi batteva forte. «Cara Valentina, sono molto emozionata nello scriverti per la prima volta». Scusami se il mio italiano non è perfetto, lo sto ancora studiando con Don Roberto e Suor Francesca, ma lo imparo soprattutto leggendo i libri scritti nella tua lingua. So che hai deciso di diventare mia amica e ne sono felice. Io posso dimostrarti la mia gratitudine impegnandomi ancora di più nello studio. Studio volentieri perché da grande voglio fare qualcosa di utile per la gente del mio paese. Sono stata fortunata a incontrare Don Roberto. Lui è buono, aiuta chi ha bisogno. E si è anche ammalato per la fatica che fa andando da un villaggio all'altro. Tutti lo rispettano e gli vogliono bene. Io sono nata in un villaggio con pochi abitanti e si può dire che abbia conosciuto solo donne nella mia vita. Gli uomini vanno a lavorare lontano e non si fanno quasi mai vedere.
Mio padre è morto in mare quando ero piccolissima e non ho alcun ricordo di lui. Sono cresciuta con mia madre e mia nonna, soprattutto con la nonna. È lei che mi ha accudita mentre mia madre andava in cerca di cibo con le altre donne. Ed è da lei che ho imparato tante storie sul mio popolo. Mia nonna non sa né leggere né scrivere, ma conosce molte cose. Le ha imparate da sua madre e da sua nonna e si raccomanda sempre con me perché un giorno io le trasmetta ai miei figli. Io non so quale sarà il mio futuro, se mi sposerò, se avrò dei bambini. Per ora voglio pensare solo allo studio. Mi piacerebbe diventare medico e lavorare tra la mia gente. Non voglio fuggire come fanno tanti. Amo l'Africa, le persone che la abitano e le storie che raccontano il suo lungo passato. Don Roberto mi ha detto che sei una ragazza piena di vita, esuberante e appassionata. Io invece ho un carattere più tranquillo. Ho vissuto la mia infanzia in un posto dove regna il silenzio e ho imparato ad ascoltare tutti i piccoli rumori che mi circondano. Se adesso penso che vivrò in una città dove il chiasso non cesserà nemmeno di notte, mi sento un po' spaventata. Però non sono timida e paurosa. Al contrario, affrontando difficoltà di ogni genere, aiutando i grandi, alzandomi all'alba e facendo un lungo cammino per andare a scuola, sono diventata forte e coraggiosa. Imparerò a vivere anche in una grande città come Dakar e me la caverò bene. Avrei già visto la mia foto. Ti piaccio? Fisicamente non sono molto diversa da te, ma spero che diventeremo buone amiche. Finora non ho mai avuto una vera amica alla quale confidare pensieri, desideri, sogni. Chissà se potrà nascere un'amicizia così tra noi. Apparteniamo a due mondi lontani e molto diversi, ma vorrei che fossimo sincere quando ci scriviamo. Aspetterò una tua lettera. Magari anche una tua foto. Ciao, Amina. Ho riguardato la foto di Amina e ho deciso di risponderle subito. Cara Amina, ti ringrazio per la fiducia che hai avuto in me. Anche se non mi conosci ancora bene, anzi, non mi conosci per nulla, mi hai detto cose molto importanti che ti riguardano. Quando Steffi, la mia amica giornalista, mi ha parlato di te per la prima volta, ho subito desiderato conoscerti più a fondo e sono contenta che Don Roberto ci abbia permesso di metterci in contatto. Io mi sento di prometterti che ti starò vicina finché avrai completato i tuoi studi e vorrei anche che dopo continuassimo a sentirci e spero che prima o poi potremo anche vederci nel tuo paese. La mia storia è molto diversa dalla tua. Io sono nata in una famiglia che ha potuto assicurarmi una vita tranquilla e protetta. Forse non mi sono mai resa conto davvero di quanto sia fortunata. In questi anni sono cresciuta senza molte preoccupazioni. Tutte le volte che esco di casa è come partire per tanti viaggi, piccoli e grandi. E poi ci torno, come a un porto sicuro, accolta da persone che mi amano e che hanno a cuore il mio presente e il mio futuro. Vorrei tanto conoscere tua madre e tua nonna. Penso che debbano essere delle persone meravigliose che hanno sofferto molto senza mai scoraggiarsi, altrimenti tu non avresti potuto crescere come sei cresciuta. L'Africa per me è stata finora quella che arriva nella mia città con tante persone che lasciano il loro paese per cercare fortuna nel nostro. Non ho mai saputo che cosa c'era dietro quelle persone, da quali sofferenze fuggivano, quali storie si portavano dietro come un segreto intimo e privato. Perciò vorrei che fossi tu a parlarmene, se imparerai a fidarti di me. È vero, ho un carattere esuberante, sono curiosa e irrequieta, ma so anche fermarmi a pensare e a riflettere. Non mi piace scivolare sulle cose, trascurare i particolari che danno un significato all'esistenza degli altri. Gli altri sono per me dei mondi da scoprire e da capire. Non mi fanno paura. La loro vita ha sempre qualcosa di importante in comune con la mia, e in loro cerco sempre qualcosa che possa arricchirmi. Perciò sto bene con tutti e non ho pregiudizi verso nessuno. Non vedo l'ora di conoscerti più a fondo. Sento che pur appartenendo a mondi così lontani e diversi, come hai detto tu, possiamo diventare grandi amiche. Io ti parlerò di me e dei miei amici, delle cose che mi piacciono, dei libri che amo, dei luoghi a cui sono legata, i miei ricordi più cari. Farai lo stesso anche tu? Fammi tutte le domande che vuoi, io ti risponderò sempre sinceramente. Con affetto, Valentina.

0: Avete ascoltato un estratto da Una sorella a distanza di Angelo Petrosini, editore PM 2009, letto da Beatrice Bello.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: show business.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Tempo di pace di Elsa Morante. I giorni si succedono e la mia vita procede regolare, onorata, comoda, in questa città di provincia dove sono nato. I miei concittadini, lo so, mi invidiano e mi giudicano un uomo prediletto dalla sorte. Nessuno, difatti, potrebbe giudicare altrimenti vedendomi ricco, giovane, fortunato nella carriera e sposato ad una donna onesta che amai fin dall'infanzia. Perfino la guerra, questa insensata furia, mi ha risparmiato, al punto che né un membro della mia famiglia e parentela, né un frammento della mia ricchezza, non hanno subito alcun danno. Malgrado tutto questo, io mi domando sovente, pensando ai più miserabili abitatori di questa città colpita dalla guerra, se fra le loro vite ve ne sia una così disumana e senza scampo come la mia. Né m'avvedo, ragionando in tal modo, d'essere fatuo, non meno di tutti i miei pari viziati dalla fortuna, i quali usano spesso di credere il proprio male inimitabile e anche della sventura vorrebbero farsi un privilegio. Il mio male mi fu rivelato una notte, pochi anni fa, nel pieno della guerra. Da allora, se io ripenso alla mia vita, la vedo separata in due zone distinte. La prima, anteriore a quella notte, è una specie di limbo nel quale io mi aggiro incosciente, frivolo e presuntuoso, tanto che non posso oggi non vergognarmene. La seconda, nella quale mi muovo tuttora, non chiude in sé altro che finzione, oscuro disordine e vigliaccheria. L'una di notte, ricordo, era già suonata, ma io non potevo ancora dormire. Mi inquietavano angoscia, paure e domande senza risposta, ma non senza pena mi sforzavo di rimanere calmo e immobile per non turbare il sonno di mia moglie che dormiva al mio fianco. Ero sposato da pochi mesi e soprattutto negli ultimi tempi mia moglie, di cui fin dall'infanzia conoscevo l'indole sensibile, mi appariva tanto mutata da farmi temere per la sua salute. Anche allora nel sonno la sentivo agitarsi e il pensiero che la persona da me più amata sulla terra, colei che per tutta la vita avevo sperato di rendere felice, era invece la vittima di una sofferenza che non le lasciava riposo neppure la notte. Questo pensiero, fra gli altri, mi colmava di incertezze e di rimorso, anche di rimorso, poiché pure non vedendo un possibile rimedio al male di lei, temevo di averne in parte la colpa. Figli di due famiglie amiche, vicini di casa, compagni di studio, mia moglie e io siamo cresciuti insieme in questa città di provincia. Lei era una scolara diligente, sebbene per la sua femminea debolezza e per la

0: fragilità della sua persona non potesse dedicarsi troppo severamente agli studi. Devoto e forte, io sempre l'aiutai nelle sue lezioni, risparmiandole quando era possibile i compiti più faticosi. Né posso ricordarmi di un tempo in cui, vagheggiando una moglie ideale, non me la figurassi con le fattezze di Elisa. Un corpo morbido e magro, una pelle fin troppo bianca, una treccia di pesanti nerissimi capelli e un viso dai tratti sottili, dalle vene trasparenti, in cui gli occhi rilucevano cangianti e umidi e le labbra vermiglie palpitavano nel parlare. Ecco Elisa. Ecco tutte le donne per me. I genitori di lei, stimandomi per la mia nascita e per il mio carattere, un fidanzato degno, guardavano con benevolenza il nostro innocente amore. Mia madre, rimasta vedova assai presto e senza altri figli, non mi contrastava in nulla. Per cui, cresciuto nell'agiatezza e nella speranza, e ignorante come ero del mondo, fuori di questo angolo provinciale, avevo creduto che la vita gentile e docile, come la mia fidanzata bambina, dovesse piegarsi ai miei gusti e concedermi i suoi favori fino all'ultimo giorno. Del resto, domandavo io forse qualcosa che non fosse umano e giusto? Compiere i miei studi, aver successo nella mia professione, accogliere la donna prescelta come legittima moglie nella nostra casa antica, dove mio padre era morto. Essere stimato dai miei concittadini, come lo erano stati mio padre, mio nonno e il padre di lui. Questo mi bastava. Tali erano le ambizioni della mia giovinezza e pareva che nulla dovesse contrastarle. Mia madre morì che ancora non avevo terminato gli studi. Rimasto solo padrone della mia casa, io guadagnai la laurea e mi sposai con Elisa nella chiesa stessa dove la mia cara morta aveva ricevuto l'ultima benedizione. Al tempo del mio matrimonio era già scoppiata la guerra, ma io non avevo, per motivi di famiglia, obblighi militari. E i primi tempi, se si esclude la partenza di alcuni miei compagni, la vita nella città rimase immutata. Incominciavo a esercitare la professione e la pienezza della mia vita, la gioia di possedere Elisa, mi facevano quasi insensibile al significato della parola guerra. Ora mi sembra che tutto l'accaduto altro non sia che un castigo della mia cieca viltà, ma sono ancora così vile da pensare talvolta nella confusione della mia mente che il castigo sia troppo più grave della colpa. Nella mia felicità la sola inquietudine era uno strano turbamento di Elisa fin dagli ultimi tempi che eravamo fidanzati. La sua passione per me si era fatta, dopo le nozze, più forte che mai, anzi, a dir meglio, la sua tenera devozione di bambina e di fanciulla si era trasformata in una passione quasi morbosa. Elisa non poteva rimanere lontana da me neppure per qualche ora senza cercarmi con telefonate, con messaggi e con visite nel mio stesso ufficio, e poiché per non essere interrotto nel mio lavoro la distolsi dolcemente da tale abitudine, mi accadde tornando a casa di trovarla piangente. Certe volte, più che abbracciarmi, si aggrappava a me, quasi che nella sua debolezza mi chiedesse consiglio e aiuto. Quando io l'interrogavo ansiosamente, non rispondeva nulla, ma a sua volta mi interrogava, ripetendo se l'amavo realmente, se mi piaceva di averla per moglie. E alla mia risposta appassionata, chiudeva gli occhi e coprendosi di pallore mi supplicava, è questa la parola adatta, mi supplicava di stringerla forte, di baciarla, di farle dimenticare la sua vita. Ma quale vita? Io le dicevo nella mia tenerezza senza limiti. Non è la vita che abbiamo sempre desiderato insieme, non è la nostra vita. A tali parole era presa da un tremito, oppure distoglieva da me il viso e aveva un lamento doloroso, quasi che la mia domanda così naturale l'avesse ferita crudelmente. Queste debolezze irragionevoli si alternavano in lei con durezze e rancori. Il carattere di Elisa, benché delicato, aveva sempre rivelato una sua forza, non mai dell'asprezza. Da qualche tempo, invece, senza motivo sufficiente, ella mi gettava parole amare o addirittura insultanti e indegne delle sue labbra. Inoltre, cosa insolita, era diventata facile ai rossori. E talvolta una futilità qualsiasi provocava in lei delle risate folli e senza allegria, di cui l'eco mi perseguita ancora adesso. In quel tempo si cominciò a temere che la città, per le sue fabbriche, potesse venire bombardata e parecchie famiglie si ritirarono nelle campagne. Io possedevo una tenuta dentro i confini della nostra provincia, ma non potevo risolvermi ad abbandonare il mio lavoro, né Elisa, per quanto io la sollecitassi, volle partire senza di me. La sua coraggiosa devozione me la rendeva ancora più cara e assecondava l'egoistico desiderio del mio cuore. Ma non potevo, senza inquietudine, guardare il suo volto dimagrito e mi sbigottiva il pensiero delle paure mai concepite da noi, degli inesprimibili orrori che incombevano su quella fragile persona. La notte avanti a quella con cui comincia il mio racconto, vi fu il primo bombardamento sulla città. Parecchie case della periferia crollarono e fra queste il reclusorio per le ragazze traviate. Questo giallo fabbricato sorgeva proprio al limite della città, là dove cominciano i campi. Perciò, veduto da lontano, faceva pensare a una fattoria. Se non che le finestre a inferriate lo rendevano molto simile a un carcere. Di rado mi accadeva di passare da quelle parti, né mi recai, la mattina dopo il bombardamento, a visitare le rovine della notte, come altri cittadini spinti da una tetra curiosità. Ma giunto all'ufficio, telefonai subito al comune e agli ospedali per conoscere se fra le recluse mancanti all'appello vi fosse una certa Margherita F., ragazza di mia conoscenza arrestata alcuni mesi prima. Mi risposero che il suo nome era fra quelli delle vittime. Di ciò non feci parola a mia moglie, temendo che la notizia sconvolgesse il suo spirito già turbato. Lei pure, infatti, aveva conosciuto la morta. Elisa non accennò nemmeno alla distruzione del reclusorio, per cui sperai che non avesse visto i giornali. Ella appariva tuttavia così ansiosa e stupefatta dopo le paure della notte, che io la scongiurai di partire subito per la campagna. Quanto a me, proprio in quei giorni un dovere urgente mi impediva di lasciare l'ufficio, ma l'avrei raggiunta al più presto. A queste preghiere però mia moglie scoppiò in pianto e nella sua voce rotta e febbrile mi gridò con tale violenza di non voler allontanarsi da me neppure per un giorno. E con tali brividi si strinse a me supplicandomi di non lasciarla sola, che io dovetti cedere a così tirannico affetto. Elisa rimase dunque in città, ma per tutto il giorno quel suo viso ostinato, quelle pupille che all'avvicinarsi della sera si dilatavano per lo spavento, mi causavano acerbi rimorsi. Giunse così la notte di cui vi parlavo sul principio. Fra le ombre che mi visitavano in quella notte, la più assidua era quella della povera Margherita F. Questa ragazza era entrata quale cameriere in casa nostra pochi mesi prima che mia madre morisse. Di circa 16 anni e senza famiglia, era stata allevata per carità nel convento delle suore. Era una bella, esuberante ragazza dalle membra floride, i capelli crespi di un biondo quasi rosso, la bocca ridente. Aveva un volto rotondo, un poco lentigginoso, di un colore di frutto e gli occhi non molto grandi, ma graziosi e celesti. Le suore, adesso che era cresciuta, non amavano più di tenerla con loro. La ragazza infatti rifiutava di farsi suora e sebbene non vi fosse nulla di grave da rimproverarle, esse la accusavano di usare modi troppo allegri e familiari coi garzoni di bottega e gli altri uomini che capitavano al convento. Questo dissero, affidandola a mia madre che conoscevano per la sua pietà. E lei, prendendo la fanciulla sotto la sua cura, si ripromise di sorvegliarla. In realtà le maniere di Margherita che spiacevano alle suore nascevano piuttosto dal suo spirito allegro, dalla sua fiorente giovinezza che da istinti malvagi. Ella confessava, è vero, di non sentire la vocazione di farsi suora, sebbene credesse in Dio, e inoltre si intratteneva talvolta a scherzare con qualche giovane popolano che le faceva la corte. Però tale umore gaio lo mostrava non soltanto coi giovanotti, ma con tutti coloro che accostava, compresa la sua vecchia padrona. E se spesso si rivelava un po' vanitosa e ambiziosa di migliorare il suo stato, queste non erano colpe gravi per una bella giovinetta. Così concluse mia madre tutta contenta, ma dovette scoprire più tardi, nella sua protetta, un vizio che le suore stesse non avevano conosciuto in lei. Dallo scrigno di mia madre, lasciato una mattina incustodito, scomparve un paio d'orecchini adorni di smeraldi. Poiché l'altra cameriera invecchiata nella casa non poteva destare sospetti, fu interrogata Margherita. Rossa in volto, con voce di lacrime, lei si disse innocente. Ma terminato l'interrogatorio, mia madre la fece allontanare di casa con un pretesto e salì nella stanzetta dove essa dormiva. Qui, cercando fra i pochi indumenti di lei, scoprì gli orecchini rubati nascosti in una calza e di più un paio di fini calze di seta nuove e pochi metri di velo con piccoli disegni di fiori, quali usavano le signore per la biancheria. Nel mezzo di questa indagine, Margherita, pallida e ansante, comparve sull'uscio. Fra i singhiozzi confessò di aver sottratto, oltre agli orecchini, varie piccole somme dai denari che mia madre le consegnava per la spesa. Mia madre non si era avveduta di così esigui furti e con la somma raccolta un bel giorno Margherita aveva acquistato le stoffe stampate e le calze di seta, ardendo di voglia per tali frivolezze non adatte alla sua condizione. Incoraggiata dal silenzio della padrona, aveva infine osato il furto degli orecchini, che le erano piaciuti per il colore e per la bellezza delle pietre, sebbene non li credesse oggetti di grande valore. In breve la ragazza si mostrò così pentita e così ingenua nel modo stesso con cui cercava di giustificarsi, che mia madre si risolse a perdonarle. Per sua natura, mia madre non fu mai severa e la faceva allora più indulgente l'avvicinarsi della morte. Spiegò dunque a Margherita, con parole adatte, quanto grave fosse la sua colpa. Le dipinse solennemente le pene che sogliono seguire simile colpa in questa e nell'altra vita. Le promise finalmente il silenzio sull'accaduto e le accordò di rimanere nella casa a patto che ella giurasse sul Vangelo, in quello stesso momento, di non lasciarsi tentare nel futuro. La ragazza, più ancora che dalla gratitudine, sembrò vinta dalla stupefazione vedendosi perdonata. Terminato il suo giuramento, rimase in ginocchio e prese a baciare i piedi e le mani di mia madre, dandole nell'enfasi i mistici nomi coi quali nel convento aveva udito celebrare la Vergine. Ai baci e alle lodi mescolava delle risate piene di gioia. Mia madre allora, ridendo a sua volta, la fece rialzare in piedi e l'abbracciò non da padrona, ma da eguale. Nessun altro assistette a questa scena che mi fu descritta da mia madre. Questa infatti non sapeva tacermi nulla, ma poiché la ragazza l'aveva supplicata di tener segreta la sua colpa a me in particolare, mi esortò a fingere per compassione di ignorare l'accaduto. La storia di questo furto, infatti, io la tenni segreta a tutti, fuorché alla mia fidanzata per cui non avevo segreti. Dopo questi fatti e più ancora dopo la morte di mia madre, che avvenne di lì a poco, Margherita, rimasta al mio servizio, tenne una tale condotta che nessuno avrebbe dubitato del suo ravvedimento. Non solo pareva sforzarsi con una onestà scrupolosa di meritare la fiducia di tutti, ma perfino quella sua gaiezza esuberante aveva ceduto adesso alla pensosità e quasi alla malinconia. Già quando mia madre mi aveva svelato il desiderio di Margherita che io non conoscessi la sua colpa, mi era nato il sospetto che la fanciulla nutrisse per me un sentimento più forte che per tutti gli altri. Col tempo, certi suoi rossori e la fanciullesca passione che la metteva nel servirmi, nel favorire ogni mio desiderio, nell'ordinare le mie carte e certi suoi sguardi umili e felici, rafforzarono il mio dubbio che, in gran parte, quel suo sentimento per me avesse operato la sua trasformazione. Simile scoperta non provocò nel mio cuore nessun interesse o curiosità per la fanciulla. Per me non esistevano altre donne fuori di Elisa, soprattutto allora, quasi alla vigilia delle nozze. Tuttavia la devozione di Margherita non mi dispiaceva, perché nel mio cuore, come in quello di ogni giovane, non mancava una certa fatuità. Ed ecco un giorno, circa un mese avanti le mie nozze, Elisa, venuta a passare il pomeriggio in casa mia per sorvegliare certi lavori nelle nostre future stanze, d'un tratto entrò nel mio studio e, in aria misteriosa, a voce bassa, mi raccontò come pochi minuti prima avesse lasciato per dimenticanza sulla specchiera dell'ingresso la preziosa spilla con cui soleva chiudersi il soprabito. Ricordatasi, era subito corsa nell'ingresso per riprendere la spilla, ma questa non c'era più. La notizia mi rattristò e, non volendo rassegnarmi all'idea di un furto, aiutai la mia fidanzata nelle più minuziose ricerche. Ma la spilla non si trovava e infine dovemmo interrogare Margherita, che era stata veduta poco prima rientrare in casa, non già dall'uscio di servizio, ma proprio per l'ingresso principale. Alle nostre domande Margherita fu vinta da un terribile spavento. Lei stessa volle condurci nella sua stanza, dove sotto i nostri occhi vuotò i cassetti e ci fece esaminare uno per uno i propri indumenti, fin le sue scarpette della festa. Disse Lisa fredda, non ti crederemo così ingenua da nascondere la spilla proprio in questa camera. Poi soggiunse, scusami cara, ma non vorresti mostrarci anche le altre scarpette, quelle che porti addosso? E Margherita, tutta rossa, ubbidì e si tolse le scarpe. Elisa, allora, con occhi accusatori e lucenti, ripeté: Perdona, cara, e allungò la mano verso il grembiolino ricamato che la ragazza portava sull'abito scuro, come sempre nel pomeriggio. La mano nervosa di Elisa scosse il grembiolino e dalla tasca balzò a terra la spilla. Ah! Gridò Elisa in trionfo e l'altra non disse parola, ma sbarrò gli occhi quasi che quel fronzolo gemmato fosse un drago, uno spettro. Quindi girò gli occhi dalla mia fidanzata a me, ben sapendo di non avere argomenti possibili a sua difesa dopo una simile prova. Tuttavia, quasi delirando, incominciò a ripetere che non aveva rubato, non aveva rubato, e a giurare sul Vangelo che il gioiello non l'aveva preso lei, ma certo era caduto nella tasca del suo grembiule per un caso. Invocava a testimoni la Vergine e mia madre morta, e quelle invocazioni, invece di commuovermi, irritavano il mio sdegno contro di lei, rivelatasi, oltre che ladra, empia e spergiura. L'ipocrisia con cui la ladra ci aveva invitato a frugare nella sua stanza, sapendo di nascondere la spilla addosso, mi sbigottiva se pensavo che essa era così giovane. E ad accendere il sentimento dell'oltraggio, vi era in più la mia coscienza che mi beffava per essere stato io ingannato da una da cui mi credevo amato. Offeso nella memoria di mia madre, nel mio rispetto alle leggi della morale e della società, nella mia fiducia. E infine nella persona stessa della mia fidanzata, cui si era voluto recar danno. Io guardai la colpevole con occhi vendicativi e, stringendo a Elisa la mano tremante, uscii con lei da quella stanzetta. Di là, il giorno dopo, Margherita, da me denunciata come ladra, fu tratta via con vergogna. Non essendo ancora maggiorenne, fu rinchiusa nell'istituto di correzione della nostra città. E io pensai che questo fosse il solo ricovero possibile e giusto per uno spirito corrotto senza rimedio. Adesso, nell'insonnia, io mi raffiguravo quella giovinetta ridente e quelle luttuose rovine, e non potevo scacciare il pensiero d'avere io medesimo, sebbene senza intenzione, causato la fine della ragazza. Inutilmente mi ripetevo che la morte, se era scritta nel destino di lei, l'avrebbe potuta cogliere in qualsiasi altro luogo e magari nella nostra stessa casa. Ero forse io sicuro che fra poco, nel silenzio della notte, come 24 ore prima, non dovesse risuonare l'allarme e la strage abbattersi su di noi? Ma queste considerazioni erano vinte dalla certezza che se io pochi mesi prima non avessi ubbidito al mio rigido senso della legge e non avessi denunciato la ragazza, questa sarebbe oggi ancora viva. Mi difendevo allora dicendomi che io volevo per lei l'espiazione e non la morte, ma d'altro canto mi veniva fatto di dubitare e del mio diritto a esigere quell'espiazione. Ma lei perché ha rubato? Mi chiedevo a questo punto nel mio sgomento. Non era già stata perdonata un'altra volta? Non era una fortuna per lei, senza famiglia e senza casa, di aver trovato un buon padrone, protezione, affetto e la speranza di una vita decorosa? Perché distruggere tutto questo con un futile delitto? Dallo strazio di quella giovane esistenza, il mio pensiero andava adesso all'agonia della città nella quale ero nato e in cui tutto, edifici, famiglie, istituzioni, mi era parso finora così logico, immutabile e giusto. Perché, mi domandavo, degli uomini simili a me hanno voluto sconvolgere, violare senza scampo una vita così civile, rispettabile e tranquilla? Una vita in cui la gente abitava nella propria casa, al solido riparo delle mura, e le unioni erano consacrate dalla Chiesa, la proprietà e il diritto protetti dalla legge, i poveri aiutati dalla beneficenza, il lavoro pagato, i delinquenti banditi dalla società, i giovani saggi avviati a nobili studi e quelli traviati rinchiusi in casa di correzione. Non era tutto ciò ottimo e naturale? Non bastava forse? Anche il dolore in una vita così fatta aveva un volto umano, era qualcosa di domestico e di misericordioso. La morte stessa, grazie ai sepolcri, ai riti e alle preghiere, aveva assunto un'apparenza familiare. Mi pareva, se lo confrontavo a questa notte, quasi sereno e degno di rimpianto il giorno che aveva accompagnato in chiesa la salma di mia madre. Allora a me era concesso di piangere, agli amici di aver compassione e il rispetto dei cittadini accompagnava la signora defunta. Piangere un parente scomparso, un amore infelice, un'ambizione fallita, tutto ciò si spiega, ha una ragione, si chiude in limiti umani. Ma ciò che mi sovrastava in questa notte, se l'allarme avesse interrotto il silenzio, non era umano dolore, ma istinto e paura. Quel caso, quella strage, erano da bruti, non già da uomini pensanti, come una schiera di formiche, mi dicevo, e davanti a tale enigma invidiavo qualsiasi dolore di prima, giacché non mi pareva terribile essere degni di pietà, ma vedere la fine della pietà, la rovina di un ordine creduto eterno e la mia città, la mia società, ridotti a immagine di formicaio. A ciò mi ribellavo e mi dicevo che gli uomini non lo meritavano, che era ingiusto. Quasi che io mi trovassi non in una nazione di uomini, appunto, che si facevano la guerra, ma in un deserto, in balia di un turbine scatenato dalla natura. Il sonno inquieto di mia moglie accanto a me rendeva il mio sgomento più acerbo, giacché non mi era neppure concesso, come prima, di fare di quell'inquietudine il centro dei miei pensieri e consolarla, guarirla. Col senso amaro dell'ingiustizia e di una pietà inane, pensavo a quella giovane esistenza che mi era stata affidata dall'amore e che vedevo, insieme a me, vittima dello stesso enigma. Lei, cresciuta fra gli agi e a cui la sollecitudine dei parenti aveva tenuta celata per non offendere la sua grazia fino all'ombra del male. Una fanciulla ancora, che la natura, l'educazione, i mezzi avevano destinata ad essere una moglie, una padrona di casa e ad avere figli in una società cristiana. Eccola, invece, sradicata e confusa da forze alle quali nella sua mente semplice lei non può dare neppure un nome. In preda a paure strane che nella nostra infanzia comune ci sarebbero sembrate possibili solo in sogno. Come evocata da questo mio pensiero, in quel minuto il suono dell'allarme ruppe la notte. Vidi mia moglie balzare fuori dalle coperte in quel medesimo punto, quasi che non fosse stata sorpresa dalla sirena nel sonno inconscio, ma sveglia, fosse lì ad attenderla. Cambiata in viso dalla paura, discinta e senza riavviarsi i capelli, lei per solito così accurata, mi afferrò il braccio e gridò: «L'allarme! Scendiamo, scendiamo!» In fretta le feci indossare una pelliccia e le gettai sulle spalle la coltre del letto, poi, copertomi io stesso alla meglio, la sorressi nella sua trafelata discesa. In quel momento medesimo, nelle altre stanze della casa e nelle altre case della città, tutti al pari di noi balzavano dal sonno e volevano salvarsi. Come uscimmo nella strada, ci urtammo con quella folla, mentre già i primi lampi e boati ci incalzavano a cercare scampo. La nostra città, sorgendo sulle colline, offre a riparo numerose grotte e caverne. Come la notte precedente, Elisa e io ci rifugiamo in una grotta alquanto profonda, non lontana dalla casa. Fuori d'una stretta porticina lasciata libera, sacchi di sabbia accumulati ne chiudevano l'apertura quale protezione contro le schegge dei proiettili. Si scendeva una rozza gradinata scavata nella pietra e ci si trovava nel vasto sottosuolo dove la tenebra era illuminata soltanto dalle lampadine portatili dei fuggiaschi e si era costretti a camminare curvi per la bassezza delle volte. La nostra lampada si spense di un tratto quando ancora scendevamo i gradini. Elisa e io ci spingemmo tuttavia sulla destra verso una minuscola cella naturale in cui ci eravamo rifugiati la notte avanti per tenerci lontani da quei fuggiaschi in preda al panico. Infatti il suo riserbo nativo e la vita ritirata a cui sono avvezze le fanciulle nella nostra provincia rendono mia moglie schiva di ogni promiscuità, così che il disordine di una folla suole gettarla in una specie di ambascia. In quell'angusta cavità della roccia, così bassa che bisognava entrarvi a carponi, non c'era posto che per noi due. Là mi sedetti sull'umida pietra gelata, vicino a Elisa, avvolta nella coperta. Ci giungevano, da non lontano, fatte sonore dagli echi, le voci delle nostre cameriere loquaci e perfino gaie, mescolate ad esse altre voci confuse echeggianti e i riflessi rari delle lampadine. Anche i boati, gli schianti della città ci giungevano laggiù, ma remoti, attutiti e quasi vuotati del loro spavento. Elisa tuttavia non cessava di tremare. Le chiesi se avesse freddo e, avviluppandola meglio nella coperta, prese a rassicurarla che laggiù eravamo al sicuro, che non doveva spaventarsi. Poi, vinto dalla passione e dal rimorso, la strinse a me con voce d'amore e la chiamai Elisa. E le giurai che se Dio ci risparmiava in quella notte, il giorno dopo sarei partito insieme a lei, trascurando qualsiasi altro dovere o interesse. Saremmo andati insieme nella nostra campagna, lontano da quegli orrori, e avrei vissuto con lei come se tutto il restante mondo non esistesse. Di che cosa dunque aveva paura? Che la nostra casa venisse distrutta? Ma che importava? Più tardi, finita la guerra, ne avremmo avuto un'altra migliore. E intanto, nella nostra prossima solitudine, l'amore ci avrebbe compensato di tutte le cose perdute. Se il mondo era in guerra, noi due saremmo vissuti nella nostra intima pace e gioia. Eravamo noi, forse, colpevoli di questo delitto del mondo? Come un incubo, domani ella avrebbe dimenticato le due ultime notti. In quel punto uno schianto più forte ci scosse fin nella nostra cameretta sotterranea e, com'io poco prima l'avevo chiamata per nome, Elisa mi chiamò a sua volta, ma con voce non d'amore, piuttosto di spavento, titubante e quasi spettrale, mi disse «Adolfo!» e dopo un attimo seguitò «L'istituto di correzione è crollato, vero? E quella ragazza, quella Margherita, è morta?» Non seppi mentirle. Ma soggiunsi che noi non eravamo colpevoli. Ciò che avevamo fatto a colei lo avevamo fatto per il suo bene. Era nostro diritto e nostro dovere di farlo, né potevamo prevedere il seguito. Essa aveva rubato. Ma la mia spilla non l'aveva rubata, disse allora mia moglie con quella voce sottile in cui pure si avvertiva una specie di puerile compiacimento. Come? Replicai. Fu scoperta addosso a lei, nel suo grembiule. Ah no, ho paura, udii dire a mia moglie. Se muoio stanotte sarò dannata. Ridendo esclamai, tu dannata? Non l'ho detto nemmeno in confessione, riprese mia moglie in tono basso, quasi timorosa di risvegliare con le sue parole uno spettro. L'ho taciuto e questo è sacrilegio. In verità quella volta fu tutta una mia commedia. Fu io apposta a nascondere il gioiello là dentro. Dove là dentro? Le chiesi. E lei spiegò. Ma là, nel suo grembiulino. Lo vidi appeso nel guardaroba mentre lei era fuori e nascosi la spilla nella tasca. Sei certa di quello che dici? Io sussurrai. Non è per una tua stranezza, non è per il nervosismo di stanotte che farnetichi in questo modo. Elisa giurò che non mentiva. Cercavo una giustificazione fra me e quasi illuminato domandai: Forse era per gelosia? Pensavi che quella ragazza avesse un qualche sentimento per me e che io lo ricambiassi? No, no, rispose Elisa, lo sapevo bene, ero sicura che tu amavi soltanto me. Si interruppe, certo avvertendo nel mio silenzio il disordine in cui la mia mente si dibatteva, e seguitò con la voce dubbiosa ma spietata. E in cui tremava pure una superba folle eco di vanto. Se agii così fu, credo, perché mi piaceva di fare un dispetto, di determinare io la sorte di quella ragazza. Lei si correggeva, era pentita, e io volli che precipitasse. Tutto dipendeva da me. La sua vita avrebbe potuto essere una e fu un'altra. Ma perché dopo non l'hai detto? Perché non hai rimediato finché eri in tempo? Chiesi io con lo spavento nella voce. Non avevo più il coraggio dopo, sentivo vergogna, bisbigliò Elisa, fattasi di nuovo pavida e smorta. Era tardi, avevo paura. E ritraendosi contro il muro, quasi che il mio contatto la intimidisse, ripeté: Ho paura. Non aver paura, non aver paura, io le dissi, attirandola a me col braccio. Ma sentivo di mentire, consolandola così. La mia pietà era fittizia, e in realtà io stesso ero dominato dalla paura. Non per la morte che incombeva sulla città, né per la violenza che mi costringeva a nascondermi. Adesso ero grato a questo nascondiglio, e tutto quanto mi aveva un'ora prima sbigottito era il solo scampo oramai per me. Quel dolore, da me giudicato ingiusto perché disumano, poteva solo farmi dimenticare la mia sorte umana e la confusione della mia mente. Io domandavo come una grazia di trovare uscendo l'antico ordine sconvolto e la rovina sulla mia casa e una necessità che, incalzandomi senza riposo, mi salvasse dal disordine che riconoscevo dentro me stesso.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Essere innamorati significa esagerare smisuratamente la differenza fra una donna e un'altra. George Bernard Shaw.

La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

0: emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Mio. Babbo Natale vi ha lasciato dei chilogrammi in più sotto l'albero? Niente paura. Le regole d'oro per tornare in forma senza stress dopo le feste. Di Ioana Dunica. Il periodo natalizio è quello che più in assoluto mette a dura prova la propria linea. Tra pranzi, regali e cenoni è stato davvero difficile riuscire a mantenersi in forma, per cui, dopo l'Epifania, si è costretti a fare i conti con la bilancia. Considerando che i buoni propositi, come quello di limitarsi a tavola, vengono costantemente abbandonati, per perdere i chili di troppo accumulati, è sufficiente rispettare alcune regole, naturalmente da mettere in atto non appena sono terminate le feste. Tra attività fisica, dieta bilanciata e buone abitudini generali, in poche settimane sarà possibile tornare esattamente come prima. Primo passo: porsi obiettivi realistici. In una dieta sana non bisogna avere fretta di perdere peso. L'obiettivo ideale dovrebbe essere quello di smaltire un chilo a settimana. Dimagrire, infatti, vuol dire cambiare il rapporto tra massa grassa e massa magra, e questo non può accadere senza limiti o troppo velocemente. Così, per esempio, una dieta che promette dimagrimenti miracolosi di molti chili a settimana deve subito farci diffidare. Non è possibile, ma soprattutto non è salutare. Per eliminare un chilogrammo di massa grassa in una settimana, infatti, è necessario bruciare circa 7.000 kcal e il modo più salutare per farlo è abbassare il nostro fabbisogno di circa 1.000 kcal al giorno. A fine settimana tutto il negativo in più, segnato eventualmente dalla bilancia, sarà dovuto probabilmente alla perdita d'acqua, che poi si finisce per recuperare nel giro di qualche giorno, per via del normale drenaggio. Per poter perdere un chilogrammo a settimana è necessario fare movimento con costanza e determinazione. L'esercizio fisico, infatti, aiuta moltissimo a scuotere il metabolismo e a mantenere in forma l'intero apparato cardiocircolatorio. Basta mezz'ora di attività aerobica, anche solo camminare a passo spedito al giorno, e un po' di accortezza nell'approfittare di ogni momento per essere attivi. Per esempio, è un'ottima abitudine fare le scale anziché prendere l'ascensore e camminare per casa anziché starsene fermi. Workout casalingo ma efficace. Fa troppo freddo fuori? Allenatevi comodamente nel salotto di casa con l'aiuto degli oggetti più semplici che potrete trovare e con un po' di fantasia riuscirete a comporre un workout simile a quello in palestra. La sedia. Questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo e non solo. Il tavolo, ideale per chi vuole far lavorare bene la parte superiore del corpo. Il manico di scopa. Per la sua leggerezza e praticità, la scopa è perfetta per fare gli esercizi di mobility. Cassa o bottiglia d'acqua, al posto dei pesi, in modo da poter allenare bene tutti i muscoli del corpo. Lo zaino. Chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Mettete i libri dentro e iniziate a eseguire gli esercizi per le gambe. Con semplici accorgimenti, questa combinazione di oggetti diventa un ottimo modo per tenersi in forma. Le mosse giuste per perdere un chilogramma a settimana. Per perdere un chilogramma a settimana bisogna sì mangiare di meno, ma soprattutto meglio. È bene variare il più possibile gli alimenti, limitare al massimo le sostanze grasse ed eliminare i fritti. 1. Fate una colazione abbondante, scegliendo preferibilmente latte o yogurt scremato. Integrate poi sempre questo pasto con il consumo di frutta fresca. Cercate di alleggerire la cena. Scegliete un primo non troppo abbondante, ottima la minestra di verdura, oppure un piatto di verdura e una piccola porzione di secondo,

0: ottimo il pesce. Riducete il più possibile i condimenti e le salse, privilegiando l'olio di oliva. È importante avere cognizione dell'apporto calorico o dei nutrienti di ogni cibo, perché ciò vi consente di fare scelte consapevoli a tavola e dunque di mangiare un alimento ipercalorico e grasso solo se ne avete veramente voglia e non mettere a rischio il vostro obiettivo di perdere un chilo a settimana. 2. È buona norma fare piccoli e leggeri spuntini durante il giorno, in modo da non arrivare ai tre pasti principali troppo affamati. Meglio evitare però con cura gli snack ipercalorici preconfezionati, preferendo invece un frutto, una verdura, uno yogurt o della frutta secca. 3. Ridurre le porzioni. È preferibile consumare porzioni ridotte piuttosto che saltare i pasti, sempre senza esagerare. Un buon sistema è quello di ricorrere a piatti più piccoli del solito, in modo tale da favorire l'aspetto psicologico, messo a dura prova nel vedere un piatto semivuoto. 4. Evitare i digiuni. Il digiuno rappresenta semplicemente un sistema per mettersi a posto con la coscienza a seguito delle tradizionali abbuffate natalizie. In realtà non apporta dei reali benefici, né per quanto riguarda il dimagrimento, né per quanto concerne la disintossicazione, quindi è bene starne alla larga. 5. Per depurare il vostro corpo e tornare in forma, bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando quella gasata. Bere tanta acqua è anche il rimedio anticellulite migliore. Vi aiuta infatti a non avere alcuna ritenzione idrica sulle vostre amate cosce. Il consiglio è quello di bere lentamente e principalmente lontano dai pasti. Così facendo favorirete la digestione, evitando il classico rigonfiamento addominale di quando si beve troppo velocemente. 6. Assumere tisane depurative. Le tisane aiutano a ridurre la sgradevole sensazione della fame. Inoltre, hanno degli effetti benefici per il corpo e per la mente. La tisana, infatti, è in grado di depurare l'organismo e di regalare una piacevole sensazione di rilassatezza. Per eliminare i liquidi in eccesso, potete anche ricorrere al consumo di integratori drenanti. Possono essere liquidi o sotto forma di compresse da masticare a base di erbe o estratti vegetali. Stimolano la diuresi e aiutano a scaricare le tossine in eccesso. 7. Cercate di dormire sempre almeno 7-8 ore per notte, il che consente di bruciare meglio le calorie nel corso della giornata successiva. Seguite queste semplici regole e riuscirete a ritrovare la forma.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista storica di National Geographic. Gioco di luci nel Partenone. Uno studio pionieristico rivela come la luce solare desse vita alla statua di Atena ospitata nel grande tempio sull'Acropoli. A cura della redazione. Per secoli, architetti e archeologi si sono chiesti come fossero illuminati i templi dell'antica Grecia. In particolare, il più famoso di tutti, il Partenone, costruito sull'Acropoli di Atene a metà del V secolo a.C. Il ricercatore spagnolo Juan de Lara, dell'Università di Oxford, ritiene di aver trovato la soluzione grazie a una minuziosa ricostruzione digitale dell'iconico edificio che gli ha permesso di simulare con grande precisione le condizioni ambientali del Partenone nell'epoca classica. Nella cella del Partenone si ergeva la grande statua criso-elefantina di Atena, protettrice della città. Alta 12 metri, era realizzata in avorio, precedentemente ammorbidito con aceto e modellato in lastre, mentre le sue vesti e le sue armi erano ricoperte da lamine di oro puro. Considerando l'importanza della statua all'interno del tempio, De Lara si chiese come potesse essere visibile in uno spazio chiuso, vasto e buio, come la cella del Partenone. Già dalla fine del XVIII secolo, diversi studiosi avevano formulato teorie sul modo in cui potevano essere illuminati l'interno del tempio e l'imponente statua. Nel 1888, L'inglese Francis Penrose ipotizzò che il tetto del Partenone potesse essere costituito da sottili tegole di marmo, la cui struttura avrebbe lasciato filtrare la luce, illuminando debolmente l'interno e la scultura. Si pensò pure che la vasca d'acqua che si trovava di fronte alla dea, la cui presunta funzione era quella di mantenere l'umidità del lavorio e dell'armatura di legno della statua, fungesse da specchio per riflettere la luce del mattino, poiché il tempio era orientato a est in modo da catturare i primi raggi del sole nascente. Per verificare queste ipotesi, lo studio condotto da Juan de Lara ha ricostruito digitalmente in ogni dettaglio tutti gli elementi del Partenone. La statua della dea è stata modellata sulla base di scansioni di copie romane, mentre il tempio è stato ricostruito sulla base delle ultime ricerche. Sono stati ricreati anche la topografia originale e l'orientamento esatto dell'edificio, ed è stato incorporato un sole digitale che replicasse il movimento del re degli astri nell'anno in cui il tempio fu completato, 438-437 avanti Cristo. Infine, sono state effettuate simulazioni fotometriche per misurare l'intensità della luce e i suoi riflessi all'interno del tempio. Questa straordinaria ricostruzione ha permesso di accantonare le vecchie ipotesi sull'illuminazione del Partenone. La piscina non avrebbe funzionato come uno specchio. Le tegole potrebbero essere state trasparenti, ma tra di esse e la statua ci sarebbe stata una copertura in legno che bloccava la luce. Il tempio venne progettato con materiali luminosi e altamente riflettenti, oro, avorio e marmo, il cui nome deriva dal greco marmaros, splendente. Va sottolineato che i templi costituiti interamente di tale materiale non erano affatto comuni nell'antica Grecia. Il modello digitale ha dimostrato che quando l'oro, l'avorio e il marmo venivano colpiti dalla luce, per quanto fioca, brillavano intensamente. Nonostante l'oscurità dell'interno, quando un raggio colpiva la statua, questa risplendeva con un'intensità abbagliante, come se emergesse dall'oscurità. Inoltre, il marmo, che era stato abilmente levigato, accentuava ulteriormente i riflessi dei raggi solari, agendo quasi come uno specchio. Doveva essere uno spettacolo impressionante, soprattutto durante le festività estive in onore della dea, quando i raggi del sole colpivano direttamente l'oro dell'abito della statua e Atena si manifestava in una vera e propria epifania agli ateniesi.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica, ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza.
3: Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per l'atto elettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità. Probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo specifico nell'evoluzione. Una è quella spontanea, che indica una situazione non pericolosa o di gioco, che è simile alle vocalizzazioni degli animali e che viene detta risata di Duchenne. Dal neurologo ottocentesco Guillaume Benjamin Hamon Duchenne, che per primo la descrisse. L'altra risata invece sarebbe nata come evoluzione della prima, circa 2 milioni di anni fa, quando i nostri antenati acquisirono capacità cognitive più complesse. Fu allora che la risata sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, combattute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente, ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata dunque è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di L'animale che ride, Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate». Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve Storia della risata, il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate su sesso, cibo e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è «la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento» del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahatef Apt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Faremo la pasta con la farina di grillo. Ci piacerà? Di Barbara Merlo. Dopo larve e locuste sdoganate nel 2021, è arrivata l'autorizzazione anche per il grillo. Potrà far parte dei nostri menù in forma di farina parzialmente sgrassata, aggiunta a prodotti da forno, pasta, salse, minestre ed altri piatti a base di verdure e legumi, snack, preparati a base di carne, eccetera. Per i prossimi 5 anni, solo la vietnamita Cricket One Co., che ne ha fatto richiesta alla Commissione europea, sarà autorizzata a immettere sul mercato UE il nuovo alimento. Eventuali altre aziende dovranno chiedere l'autorizzazione seguendo il percorso burocratico previsto. L'Unione europea ha stabilito infatti con un apposito regolamento che gli alimenti non consumati abitualmente sulle tavole europee, definiti novel food, cibi nuovi, debbano essere autorizzati prima di essere introdotti sul mercato. L'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, esamina la documentazione tecnica e scientifica presentata dall'azienda che propone il nuovo alimento e poi esprime un parere sulla sicurezza d'uso. Se favorevole, la Commissione Europea ne autorizza la commercializzazione. Così è stato per i 3 tipi di insetti che oggi, volendo, possiamo mettere nei nostri piatti. Dal grillo alla farina. I grilli, Acheta domesticus, sono sottoposti a 24 ore di digiuno per consentirne lo svuotamento intestinale e poi sono uccisi per congelamento. Seguono lavaggi, trattamento termico, essiccazione, estrazione meccanica dell'olio e macinazione. La farina che si ricava, parzialmente sgrassata, contiene oltre il 70% di proteine, calcio, ferro, vitamina B12 e ha 379 calorie per 100 grammi. Il prodotto deve sottostare alla normativa europea. Da più parti sono state sollevate critiche sul fatto che sia troppo lavorato, ultraprocessato, quindi potenzialmente poco sano. Ci sono dei rischi? Lo abbiamo chiesto ad Agostino Macri, responsabile della sicurezza alimentare per l'Unione Nazionale Consumatori. Gli insetti o i loro derivati autorizzati devono essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti UE e pertanto sono esenti da pericoli chimici e microbiologici. Hanno un ottimo valore nutrizionale. Tuttavia, in molti paesi, soprattutto orientali, gli insetti consumati abitualmente da secoli vengono spesso prelevati direttamente dall'ambiente. Per così dire, sono ruspanti e difficilmente sottoposti a controlli chimici e microbiologici prima del consumo. In questi casi vi sono dei potenziali rischi, perché gli insetti selvatici possono trasmettere pericolose malattie infettive che colpiscono anche l'uomo. Al contrario, quelli da allevamento forniscono ottime garanzie igienico-sanitarie. Attenti alle allergie. L'esoscheletro degli insetti, come quello dei crostacei, è fatto soprattutto di chitina, una sostanza cellulosica potenzialmente allergizzante. Osserva Macri, Chi è allergico ai crostacei dovrebbe evitare il consumo di insetti e anche per questo è importante una corretta etichettatura. La FAO, nell'ultimo rapporto sugli insetti edibili del 2021, mette in guardia anche dei possibili rischi della resistenza agli antibiotici che potrebbe essere veicolata dagli insetti d'allevamento in condizioni particolari. È emerso da alcuni studi che quando il substrato nutritivo degli insetti, l'acqua o l'ambiente di allevamento sono contaminati da batteri resistenti agli antibiotici, gli insetti possono diventare il veicolo dell'antibiotico resistenza dalle fattorie alle comunità urbane. L'impatto sull'ambiente. Quando nel 2050 sul pianeta ci saranno oltre 9 miliardi di individui, dovremo avere già trovato fonti alimentari proteiche alternative a quelle derivanti dall'allevamento di bestiame, che è energivoro, consuma risorse, provoca deforestazione, inquinamento ed effetto serra. Gli insetti e i loro derivati sono una possibile soluzione, ma sono pur sempre una fonte alimentare di proteine e grassi animali, di cui per la nostra salute dovremmo moderare il consumo e per di più da allevamento intensivo. Non sarebbe meglio aumentare nella nostra dieta la quota di proteine vegetali ricavate per esempio dai legumi, diminuendo quelle animali? Certo, come del resto prevede la piramide alimentare della dieta mediterranea, risponde l'esperto. Ma il problema è ancora più vasto. Nei paesi industrializzati si mangia troppo, arrivando a consumare quasi 800 kg di cibo pro capite all'anno, e per questo il sovrappeso e l'obesità sono in crescita drammatica. Quanto agli allevamenti intensivi di insetti, mi aspetto che il futuro si dibatta sul benessere degli insetti allevati o sull'impatto ambientale della cattura di quelli selvatici.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus Storia, Segreti svelati di Maria Leonarda Leone. La piuma d'uccello corre sul foglio di pregiata carta in filo di cotone, lasciando dietro di sé un esile tratto d'inchiostro. La scrittura è fitta, come se la pagina non bastasse a contenere tutti i pensieri, le paure, i desideri della non ancora 36enne regina di Francia. I capelli ingrigiti all'improvviso, nascosta da sguardi indiscreti al lume di una fioca candela, Maria Antonietta affida una lettera al suo cuore. Vivo, mio bene amato, ed è per adorarvi. Voi, il più amato tra tutti gli uomini, niente al mondo potrà impedirmi di adorarvi fino alla morte. È il primo biglietto che il 29 giugno 1791, a una settimana dalla tentata e fallita fuga a Varennes, riesce a inviare al suo amore, confidente e consigliere, il coetaneo conte svedese Hans Axel von Fersen. Ormai le comunicazioni con l'esterno sono diventate quasi impossibili. La Guardia Nazionale, la milizia cittadina arruolata dai rivoluzionari, li sorveglia a vista nel Palazzo delle Tuileries, che dal 1789 è diventata la prigione dorata della famiglia reale. Fersen non si arrende. Vuole, anzi deve, salvare la regina. Il volto sciupato, una ciocca bianca tra i capelli scuri e i dolori allo stomaco che non gli danno tregua, non si perdona di aver abbandonato il convoglio quando pensava che i reali fossero ormai in salvo. La cosa peggiore è che da allora non può più incontrarla. I rivoluzionari l'hanno identificato come responsabile del piano di evasione. Se mettesse piede a Parigi, rischierebbe di essere arrestato. Non rimangono che carta e penna, e mille sotterfugi, tra alfabeti in codice e inchiostri invisibili, cancellature e autocensure, per comunicare in segreto con la sua tenerissima e cara amica. Tra il 21 giugno 1791 e il 10 agosto dell'anno successivo, nei 13 mesi che prelusero al crollo definitivo della monarchia francese, i due si scambiarono una fitta corrispondenza. Di quel che resta di quelle lettere, oggi quasi nulla è più celato, grazie al team di studiosi francesi del secondo progetto REX. Ma se vi aspettate solo frasi d'amore e tenere dichiarazioni, resterete sorpresi. Il loro rapporto epistolare attesta una pari fusione tra sfera pubblica e sfera privata, con continui passaggi tra formule affettuose, lunghi commenti all'attualità e scambi di documenti, nota Isabelle Aristide Hastier, conservatrice presso gli archivi nazionali francesi e autrice di Maria Antonietta e Axel von Fersen, corrispondenza segreta, l'ippocampo. Non vi è quindi alcun dubbio che i due formino una coppia politica, una coppia che però non può vantare i benefici della legittimità coniugale. Maria Antonietta è la sposa del re di Francia e la madre del suo successore, pertanto la doppia natura della sua corrispondenza, sentimentale e politica, disturba e interroga i suoi detrattori. Ha forse tradito la Francia? Ha ingannato il re? Fiumi di inchiostro sono stati versati intorno a queste domande, persino quando la regina era ancora in vita, prosegue la studiosa. Di certo c'è che ben prima che per mano del boia Maria Antonietta perse la testa per lui, il bel conte. Si erano conosciuti i diciottenni a un ballo in maschera all'Opéra il 30 gennaio 1774. La delfina mi parlò a lungo senza che sapessi chi fosse. Quando venne infine riconosciuta, tutti le si strinsero attorno ed ella si ritirò in un palco alle 3 del mattino. Io lasciai il ballo, raccontò in seguito il figlio di un ricco e influente feldmaresciallo del re Gustavo III di Svezia, giunto da poco in Francia a perfezionare la sua educazione. I profondi occhi azzurri incorniciati da sopracciglia scure, il fisico atletico e slanciato, l'aria malinconica da poeta lo rendevano un eroe da romanzo, come lo definì il duca di Lévis, o un Apollo, come lo etichettò Léonard, parrucchiere dell'infelice arciduchessa d'Austria, da 4 anni moglie dell'erede al trono di Francia. Non stupisce che quasi 9 mesi dopo lei lo riconobbe subito tra la folla a Versailles. Quando mi vide, esclamò: «Ah, è una vecchia conoscenza!» Gli altri membri della famiglia reale non mi dissero una parola, scrisse Fersen al padre. Il conte diventò di casa a corte e le voci cominciarono a circolare. Una dama era sicura di aver visto la regina tremare quando Fersen le si presentò inaspettatamente. E persino l'ambasciatore svedese confessò al re di Svezia le proprie preoccupazioni. «Non posso crederci, ma ho visto dei segni troppo inconfondibili per dubitarne». Eppure, sui numerosi libelli pornografici dedicati alle ipotetiche passioni extraconiugali di Maria Antonietta, l'affascinante conte svedese non comparve mai. Nel 1783, deciso contro il volere paterno a non lasciare più la Francia, grazie a una buona parola della regina, Fersen diventò colonnello del reggimento reale svedese al servizio della corona francese. E ormai lontano dall'idea giovanile di sposarsi per interesse, informò la sorella: «Non posso appartenere alla sola persona a cui voglio appartenere, quella che mi ama davvero. Perciò non voglio appartenere a nessuna». Cominciò allora a scriversi con la regina ogni volta che gli affari di Stato li tenevano lontani. Nel suo registro il conte annotò come mittente di quelle prime missive una certa Josephine. Analizzando il registro di Fersen è possibile stimare che si sia scambiato 578 lettere con Maria Antonietta a partire dal 1783. La 60ina di lettere giunte fino a noi risultano allora tanto più preziose, spiega Aristide Hastier. Che il loro contenuto sia di natura politica o sentimentale, posseggono tutte un carattere di segretezza giustificato dal contesto rivoluzionario. I passaggi amorosi rivelati dal progetto Rex II si collocano per lo più tra il settembre 1791 e i primi di gennaio del 1792. «Non voglio più essere impegnato. Vedervi, amarvi e consolarvi. Ecco tutto quello che desidero», scriveva Fersen il 10 ottobre, «a colei che amo e che adorerò per tutta la mia vita. Non esisto che per amarvi, adorarvi». Rincarava il 25 dello stesso mese, prima di salutarla il 29, con un languido: «Addio, mia tenera amica. Vi amo e vi amerò alla follia per tutta la mia vita». Non posso concludere senza dirvi che vi amo alla follia e che mai, mai posso stare un momento senza adorarvi», gli faceva eco lei il 4 gennaio. Ma queste stesse dichiarazioni furono mai pronunciate anche a voce, allora? Dal diario di Fersen scopriamo che il 3 febbraio si rividero alle Tuileries per una notte che sarebbe stata l'ultima. Andai dalla regina, presi la mia solita strada, paura della Guardia Nazionale, i suoi appartamenti meravigliosi. Restai là, rimasi lì, solo questo. Le convenzioni tipiche del linguaggio affettivo del secolo dei lumi nascondono una vera relazione fisica? O fu solo un amore platonico, alimentato dalla paura della tragedia incombente? Gli storici continuano a essere divisi. Eppure l'importanza di quest'ultimo carteggio va oltre il voyeurismo romantico. Paradossalmente, questi scambi spontanei e traboccanti di emozione riflettono la qualità dell'altra parte della corrispondenza di natura più politica. Nota Aristide Astaire. Per quanto si mostri innamorata, la regina è anche del tutto padrona delle proprie opinioni politiche e in grado di passare nel giro di poche frasi dalle ardenti confessioni d'amore alla lucida analisi della situazione. Le sue lettere testimoniano una forma d'esercizio della politica e aprono ambiti di ricerca inediti per una storia di genere. Se le fonti ufficiali tendono a rendere le donne invisibili, questo tipo di corrispondenza mette in luce invece la loro agency politica, conclude l'archivista. Ma nulla poterono i due innamorati di fronte all'incalzare degli eventi. Il 10 agosto 1792, mentre la folla inferocita prendeva d'assalto le Tuileries, Fersen scriveva a Maria Antonietta una lettera che lei non avrebbe mai ricevuto. «La mia preoccupazione per voi è estrema. Non ho un momento di tranquillità. Mi rammarico che non abbiate lasciato Parigi», vi affermava profetico. 3 giorni dopo, la famiglia reale fu rinchiusa nella prigione del Tempio. Maria Antonietta fu ghigliottinata il 16 ottobre 1793. Fersen, che invece sarebbe morto in patria nel 1810, linciato durante i funerali del principe ereditario Carlo Augusto dalla folla che lo accusava di assassinio, lo venne a sapere il 20. Sentimento, interesse, esistenza. Tutto si univa in lei e tutto era perduto, appuntò nel diario. Non avevano avuto più modo di comunicare né di vedersi, ma il 21 gennaio 1794, anniversario della morte di Luigi XVI, il conte ricevette l'ultimo messaggio che la regina gli aveva indirizzato dalla prigione, lo stampo di un sigillo raffigurante un piccione in volo e il motto «Tutto a te mi guida».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ansa.it, scienza e arte. Canzoni sempre più semplici e ripetitive negli ultimi 40 anni. Studio su 12.000 testi in inglese. Aumentano le parole di rabbia. A cura della redazione. Negli ultimi 40 anni, i testi delle canzoni in lingua inglese sono diventati sempre più semplici e ripetitivi. A confermare questa sensazione comune è lo studio di 12.000 canzoni pop, rock, rap, country e R&B uscite tra il 1980 e il 2020. I risultati sono pubblicati sulla rivista Scientific Reports dal gruppo di ricerca austriaco guidato da Eva Zangerle dell'Università di Innsbruck. Lo studio dimostra che negli ultimi anni i testi delle canzoni sono diventati sempre più semplici e facili da capire e che la varietà di parole utilizzate è diminuita, soprattutto nel rap e nel rock. L'aumento della ripetitività nei testi dei diversi generi musicali li ha portati a diventare complessivamente più semplici. Gli autori ipotizzano che questa tendenza potrebbe riflettere cambiamenti nel consumo di musica, come l'aumento delle canzoni riprodotte come semplice sottofondo musicale. Un altro aspetto interessante che emerge dallo studio è che col passare del tempo i testi sono diventati più emotivi e personali. L'uso di parole emotivamente positive e negative è aumentato nelle canzoni rap, mentre l'uso di testi emotivamente negativi è aumentato nelle canzoni R&B, pop e country. Inoltre, tutti i generi hanno mostrato un aumento nell'uso di parole

0: parole legate alla rabbia. I ricercatori hanno condotto ulteriori analisi sulle visualizzazioni totalizzate dalle 12.000 canzoni sulla piattaforma di testi online Genius, scoprendo che nel genere rock i testi delle canzoni più vecchie tendono ad essere letti più di quelli recenti, mentre nel genere country avviene l'esatto contrario. Ciò potrebbe indicare che chi ascolta il rock preferisce i testi delle canzoni del passato, mentre gli ascoltatori di country potrebbero preferire i testi delle canzoni più recenti.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto, buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Teatro in 10 minuti, a cura di Marco Altimani.
1: Quest'oggi parleremo di un pezzo grosso della drammaturgia irlandese della fine dell'Ottocento e del primissimo Novecento. Senza dubbio i più appassionati del palcoscenico lo ricorderanno certamente, ma molti meno, in quanto le sue opere non sono così popolari in Italia. Stiamo parlando di John Millington Synge, che, proveniente da una famiglia borghese, studia prima alla Royal Irish Academy of Music e al Trinity College, dove si laurea, poi a Parigi, dove viene a contatto con l'ambiente simbolista. Viaggia in Francia, Germania e Italia osservando e meditando, per poi tornare a Parigi, dove nel 1897 incontra il poeta William Butler Yeats. Synge mostra al poeta alcuni suoi saggi sulla letteratura francese, ma Yeats li trova insufficienti. Intuite però le grandi capacità e possibilità di quel giovane ingegno, lo esorta a lasciare Parigi per recarsi ad abitare per qualche tempo nelle isole Arran, al largo della baia di Galway, per imparare costumi, usanze e linguaggio del popolo gaelico. Synge, a contatto con quella natura di incisiva bellezza, vicino a quella gente semplice e primitiva, forma definitivamente il suo temperamento di uomo e di scrittore. Scrive nel 1907 Il furfantello dell'Ovest, Playboy of the Western World, che viene criticato dai nazionalisti irlandesi inizialmente perché non idealizzava abbastanza i suoi personaggi e l'Irlanda, e successivamente perché li idealizzava troppo. Nei suoi testi è notevolissimo il linguaggio, in quanto vi si ritrovano vocaboli inglesi in forme sintattiche gaeliche. Nel 1904 diviene, insieme a Yeats, direttore dell'Abbey Theatre, dove fa rappresentare le sue opere. Muore di cancro a Dublino nel 1909. Dopo la sua morte viene pubblicato Poems and Translations, 1909, con traduzioni da Petrarca e Villon. Fra i numerosi drammaturghi irlandesi, John Millington Synge è quello che meglio seppe armonizzare in un ritmo d'arte classica gli elementi popolari e spirituali della sua terra. La fama di questo scrittore, già alta alla sua morte, avvenuta nel 1909 come abbiamo detto, è cresciuta sempre più ed è ormai assicurata come quella di uno dei più forti stilisti dell'ultimo Ottocento e del primo Novecento, degno di essere avvicinato a Meredith e a Pater per l'originalità dello stile e la purezza della ricerca. Fu detto di lui che fosse il più grande drammaturgo che scrivesse in inglese dal tempo di Shakespeare. Di questo dubitiamo un po', ma comunque egli vanta molti fedeli e appassionati studiosi e le sue opere furono diffuse in varie edizioni e rappresentati sui principali palcoscenici d'Inghilterra, d'America e anche di Francia, di Germania, di Russia e d'Italia.

Synge rappresenta nella letteratura in lingua inglese un fatto nuovo. Quest'uomo che aveva passato la giovinezza in una cieca adorazione dei decadenti francesi, di un tratto messosi a studiare sul vivo la parlata della sua terra, ne trae una lingua di inattesa bellezza, una lingua che, pur essendo di una purezza classica, conserva quasi il sapore piccante di un gergo. Leggendo Synge par di trovarsi di fronte al creatore di un linguaggio nuovo, però egli non fu, come si potrebbe supporre, un manierista, un creatore di espressioni linguistiche pittoresche, che aveva fatte sue le sensazioni fondamentali di un linguaggio e su quelle costruito una musica nuova, di una primordialità e di una finezza sorprendenti.

0: The Playboy of the Western World, tradotto abbastanza liberamente nel Furfantello dell'Ovest, è il capolavoro di Synge. In questa commedia, la più perfetta e più celebre del grande irlandese, ci sembra di scorgere, dopo un'analisi superficiale, i caratteri di una commedia satirica. Però, man mano che si va acquistando familiarità col pensiero di questo scrittore, ci si accorge che ogni pretesa moraleggiante fosse estranea alle sue intenzioni e che alla fine, in The Playboy of the Western World, egli non ci ha voluto dar altro che una schietta commedia etnica irlandese. Quella dispettosa crudezza con cui egli si compiace tratteggiare una ad una la moralità corriva, le manie superstiziose, il gusto per il bere e l'esagerato, l'odio per la polizia, si spiega appunto col proposito da cui Synge era continuamente dominato, di rendere la vita in ciò che ha di più profondamente tipico, paesano e brutale, che prestasse meglio il fianco all'ironia e allo humor. La commedia si svolge attorno ad un motivo assai ardito, l'ammirazione del popolo irlandese per i delinquenti in genere. Questo sentimento era assai popolare in Irlanda, dove dall'insurrezione di Parnell alla rivolta dei Sinn Feiners aveva sempre dominato il concetto che le ribellioni popolari dovessero trionfare ed imporsi mediante la sola forza fisica. Synge, però, nella sua commedia, esagerò questa tendenza fino al grottesco, facendo assurgere ad altezza di fatto eroico la strage che Christie dice di aver compiuto col proprio padre e creandogli attorno così un'atmosfera di passione e di gloria che diventa tanto più ridicola quando si viene a sapere che il ragazzo non è riuscito a dare a questo degno padre che un piccolo colpo di vanga e poi fuggire pieno di spavento verso il nord. Lasciamo a chi va a teatro il piacere di vedere svilupparsi e concludersi un dramma siffatto nato da così eccezionali premesse. A noi basta constatare che questa singolare concomitanza di humor e di pathos, di elementi tragici e ridicoli, è ciò che forma appunto il principale incanto di questa commedia, unica nel suo genere, ricca di vita, di movimento e pervasa da una forte bellezza di espressione. Synge, però, dovette scontare questo atto di audacia, di aver rappresentato sotto una luce un po' equivoca i suoi conterranei, e alla prima rappresentazione della commedia che ebbe luogo a Dublino una sera del gennaio del 1907, nazionalisti e cattolici attaccarono violentemente gli attori e li costrinsero a tacere sotto un tumulto di urlate e di fischi. I dirigenti della compagnia continuarono intrepidi a rappresentare la commedia, tanto che dopo alcune sere l'opinione pubblica ebbe un sussulto e Playboy poté intraprendere la sua carriera trionfale ed essere apprezzata come una delle più belle commedie irlandesi di tutti i tempi. E qui noi ci fermiamo dopo aver parlato seppur brevemente di un autore forse non molto conosciuto in Italia, auspicando che qualche compagnia teatrale italiana si impegni a far conoscere John Millington Synge a un più largo pubblico. La nostra quarta fila del nostro teatro preferito ci aspetta e anche questa volta non deluderemo le aspettative. L'appuntamento con voi, cari amici ascoltatori, è fissato per la prossima settimana, quando, puntuale come sempre, tornerà Altimani Ex Machina. A presto!
1: Avete ascoltato? Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? A cura di Marco Altimani, ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Perdona sempre i tuoi nemici, nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Dio non creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti chi parla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non fare agli altri ciò che vorresti che loro facessero a te. Possono avere gusti diversi dai tuoi. George Bernard Shaw.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Barack Obama.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti

Venezia alimentò molto il suo stesso mito. L'emblema della città, ben in vista sulla sommità di Palazzo Ducale, è la giustizia. La Serenissima mantenne una buona reputazione, guadagnata nei secoli per la sua equa amministrazione. Per la misericordia delle sue leggi e la pena di morte, dati alla mano, era una eccezionalità rispetto alla media degli altri stati. Nobili e plebei avevano in tribunale lo stesso trattamento. Ai veneziani la Repubblica dava la possibilità di denunciare segretamente i colpevoli attraverso le cosiddette bocche di leone, apposite cassette dentro le quali inserire le lettere di denuncia. Venivano chiamate così perché decorate esternamente da teste mostruose, scolpite con espressioni che incutevano timore e nella cui bocca venivano inserite le denunce. Ogni magistratura ne aveva una. Inizialmente le lettere erano anonime, ma poiché molti veneziani usavano questo sistema per vendetta personale e troppi erano risultati casi falsi, la Serenissima decretò che per aprire l'inchiesta dovevano essere firmate dall'accusatore e contenere il nome di 3 testimoni. L'amministrazione della giustizia era gestita principalmente da 3 organi: il Consiglio dei 10, che si occupava dei reati politici, la Quarantia Criminal, di quelli penali, la Quarantia Civil, di quelli civili, e la Vogaria del Comune, impegnata nei contenziosi tra lo Stato e i privati. I giudici erano membri della classe patrizia e si presupponeva che esercitassero la giustizia con equità e secondo supremo interesse della Repubblica. Per capire lo spirito con cui veniva amministrata, è sufficiente tradurre l'iscrizione latina che sta sopra la porta d'ingresso della Vogaria di Palazzo Ducale. Prima di ogni cosa, indagare sempre scrupolosamente per stabilire la verità con giustizia e chiarezza. Non condannate nessuno se non dopo un giudizio sincero e giusto. Non giudicate nessuno in base a sospetti, ma ricercate le prove e alla fine pronunciate una sentenza pietosa. Gli avvocati erano cittadini originari veneziani per nascita o per acquisizione, dopo 10 anni di residenza in Venezia o nello Stato. Non era quindi una professione limitata alla sola nobiltà. Gli unici che non potevano intraprendere questa professione erano i falsari, i ladri o i rei di delitti o atti infami. Venezia rigettò fin dagli albori della sua storia l'uso del latino nella gestione della giustizia. Tutti dovevano capire ciò che si diceva e si giudicava, quindi si usava parlare in veneziano pur usando talvolta termini giuridici latini. La ringa non poteva durare più di 1 ora e mezza ed era controllata dai giudici mediante una clessidra. Il maggior consiglio eleggeva e stipendiava 32 avvocati tra i migliori perché esercitassero la loro professione in favore dei poveri. Erano in sostanza una forma più ampia di gratuito patrocinio. C'erano anche gli avvocati nobili dei prigionieri, nobili avvocati che erano obbligati ad estrazione a prestare la difesa di chi era in prigione. In caso di rifiuto, venivano sospesi per 5 anni dall'esercizio della loro professione. Attorno al 1530, l'intero Palazzo Ducale di Venezia fu risistemato completamente. Un'intera area del palazzo venne riservata all'amministrazione della giustizia e radunò i tribunali, gli uffici dell'amministrazione giudiziaria e le 2 prigioni, i cosiddetti pozzi, collocati al pian terreno, e i piombi, ricavati da 3 ampi locali ubicati nel sottotetto. Entrambi erano controllati dal Consiglio dei 10, il supremo organo governativo che operava nella città all'inizio del 300. I pozzi e i piombi devono il loro nome all'architettura da

cui erano costituiti. I primi erano un insieme di celle piccolissime, con un solo asse a mo' di letto, una mensola e un boiolo. La luce era pressoché inesistente giorno e notte. I soffitti delle celle erano talmente bassi da impedire la postura eretta ai carcerati e l'isolamento era totale. Queste sepolture, come le definivano le stesse autorità veneziane, erano, assieme alle torture, causa di pazzia e morte per i disgraziati che venivano rinchiusi. Unico conforto per detenuti e guardie era la temperatura che rimaneva costante, conseguenza dell'isolamento termico dei locali, foderati di legno e quasi privi di aereazione. I piombi, il cui nome deriva dal metallo usato per la copertura del tetto, appaiono luoghi di prigionia quasi umani. Erano destinati ai detenuti in attesa di giudizio o appartenenti a fasce sociali elevate, cui era concessa una certa benevolenza. Diversamente dai pozzi, qui pare che le condizioni di vita fossero accettabili e che fosse consentita una certa libertà di contatti con il mondo esterno. I detenuti potevano perfino farsi recapitare beni personali. A queste prigioni vennero affiancate, nel 1563, le prigioni nuove, il primo edificio al mondo costruito per essere appositamente una prigione, che i detenuti raggiungevano attraverso il Ponte dei Sospiri, così chiamato perché sospiravano pensando alla libertà perduta. Sotto il portico, al centro c'è il portale d'ingresso e ai lati i finestroni dai quali i prigionieri, attraverso le sbarre, potevano mettersi direttamente in contatto con il mondo esterno. La maggior parte delle celle aveva luce diretta e quelle al piano inferiore si aprivano direttamente all'esterno, sul canale, sulla calle o sul cortile, destinate ai condannati per reati di poco conto. Le altre erano completamente all'oscuro. Erano rivestite con tavole di larice sul pavimento e sulle pareti, ma nel tempo si lasciarono con il loro naturale rivestimento in blocchi di pietra d'Istria, più sano e meno costoso. Le condizioni di vita dei detenuti nelle prigioni di palazzo erano particolarmente dure, difficili e a volte inumane, in particolare nei pozzi. Il cibo, spesso scarso e di pessima qualità, la sporcizia, il fetore, il caldo insopportabile d'estate, il freddo d'inverno, i topi parassiti nascosti sotto le assi del pavimento e delle pareti, da ultimo il numero dei carcerati stipati in locali molto angusti. Questi furono i principali motivi dei gravissimi disagi nelle prigioni. Coloro che si presentavano di propria volontà, se citati in giudizio, oltre ad una diminuzione della pena, potevano anche circolare nel cortile di palazzo e incontrare chi che sia. Altri ottenevano la libertà provvisoria di giorno per trattare i propri affari, purché alla sera rientrassero nella propria cella. Le prigioni di Venezia erano famose per essere le più sicure. Solo un uomo riuscì ad evadere. Il suo nome è conosciuto in tutto il mondo non per questa impresa, ma peraltro, Giacomo Casanova. Quasi sempre il motivo dell'arresto non era comunicato al detenuto, cui altrettanto spesso era ignota la durata della pena. Può sembrare strano, ma uno dei peggiori crimini era collegato all'acqua. Che fosse salata, quindi utile come difesa e via di comunicazione, o dolce, e quindi difficilissima da approvvigionare a Venezia, ha sempre giocato un ruolo fondamentale. Ecco perché coloro che erano considerati rei di abuso o inquinamento di questa risorsa dovevano pagare con la vita. La stessa pena veniva riservata a chi violava la sanità pubblica. La tortura, secondo il costume del tempo, era prima psicologica e poi fisica e veniva applicata per estorcere confessioni, ma anche per dimostrare una punizione.
veniva infatti praticata prima dello svolgimento del processo ed aver accettato la colpevolezza. I prigionieri venivano chiusi in piccole celle ricavate con tavole di legno immediatamente sopra la stanza e a questa collegate con una scaletta di legno. Qui erano tenuti segregati da soli e al buio, con lo scopo di esercitare una forte pressione psicologica amplificata dalle minacce delle guardie. Al centro della camera pendeva una lunga corda con verricello scorrevole, agganciata alla sommità della trave di colmo dell'abbaino, al quale il prigioniero veniva legato e sospeso. Le suppliche erano il modo più comune dei prigionieri di comunicare con i magistrati. Le loro richieste riguardavano la riduzione della pena e il trasferimento in celle meno dure a causa di gravi malattie, la protezione dalle richieste di denaro dei guardiani, oppure un aiuto per pagare i debiti carcerari o per le esigenze della propria famiglia che viveva senza più risorse. Lo Stato, infatti, provvedeva solo in minima parte ai loro bisogni, ma i detenuti, una volta scontata la pena, non potevano uscire di prigione se non avevano pagato i debiti di giustizia, ovvero le spese processuali di detenzione, il risarcimento a terzi, eccetera. Le numerose confraternite si occupavano dei carcerati. Il loro aiuto si dimostrava estremamente efficace per la loro sopravvivenza e in alcuni casi anche per assicurare la libertà. Il loro compito fondamentale era quello di raccogliere elemosine per pagare i debiti dei carcerati e di assistere quelli condannati alla pena capitale, dando loro conforto e provvedendo alla loro sepoltura. In alcuni casi, prima dell'esecuzione capitale, al prigioniero veniva amputata una parte del corpo, in genere la mano destra, la lingua o l'orecchio, che veniva legata e appesa al collo del condannato. Le condanne capitali erano eseguite o segretamente, nelle stesse celle mediante strangolamento, o pubblicamente attraverso l'impiccagione o taglio della testa tra le due colonne di Marco e Todaro in piazzetta. Si può citare un'antica minaccia veneziana: ti vedrà che ora che sei, ovvero vedrai che ora è, in riferimento al fatto che l'ultima visione del condannato a morte era l'orologio della piazza, giusto in linea con il luogo di esecuzione. Tra le tecniche di esecuzione capitale c'era il mazzolamento, ossia la morte per dei colpi di martello alla nuca, o la decapitazione tramite spada. I criminali venivano poi squartati, i resti esposti in direzione delle quattro entrate alla città e la testa esposta su una picca vicino alla Pietra del Bando, in Piazza San Marco. Oppure veniva esposto tra le colonne rosse della loggia di palazzo, da dove il doge si affacciava anche per assistere alle feste in piazzetta durante il carnevale. Infine una curiosità. La quarta colonna del porticato di Palazzo Ducale, che si affaccia sul bacino di San Marco, è più fuori rispetto alle altre e lo scalino sulla base esterna è consumato. Nei secoli passati questo lato si affacciava direttamente in acqua. Al condannato a morte si dava occasione di fare l'ultimo giro, che consisteva nell'appoggiare la schiena alla colonna, abbracciarla da dietro e provare a girarla tenendo i piedi sullo scalino. Chi falliva cadeva in acqua e se non annegava veniva ripescato e giustiziato. Chi ci fosse riuscito veniva graziato all'istante. Da quello che c'è giunto, nessuno ci è mai riuscito.

Parigi, 13 aprile 1893. Nel famoso salotto di Madame Le Maire, l'attrice Julia Barthé recita le poesie del conte Robert de Montesquieu, ospite d'onore della serata. L'uomo è avvolto come sempre nel suo abito grigio con cravatta pastello, quasi una divisa. Al termine dell'esibizione, la padrona di casa, accompagnata da un giovane 22enne, gli si avvicina e procede con le presentazioni. «Ecco il mio delizioso paggio, Marcel Proust», aggiungendo subito dopo «promettetemi di essere gentile». Raccomandazione superflua. Fra i due si instaura subito una corrente di simpatia. Marcel ammira nel conte il nobile lignaggio, l'amico dei grandi poeti Verlaine e Mallarmé, il dandy dal profilo puro e dallo sguardo ammaliatore. Al conte, di 16 anni più grande, piace quel giovane educato, con il volto liscio, gli occhi profondi e umidi. Il conte sciorina aneddoti, battute, frecciate, e intanto scruta l'interlocutore. Il giorno seguente, Marcel si vede recapitare una fotografia con dedica. «Je suis le souverain des choses transitoires». «Sono il re dell'effimero». Da quel momento, per il giovane scrittore, si aprirono le porte dei salotti più esclusivi del quartiere Faubourg Saint-Germain, frequentati dall'aristocrazia parigina, mentre inizia un'amicizia destinata a durare tutta la vita. L'infanzia di Marcel si protrasse molto al di là dei limiti consueti, scriveva il drammaturgo Claude Mauriac. Era un bambino sensibile, nervoso, e non riusciva ad addormentarsi se prima non aveva ricevuto il bacio della mamma. Bastava qualche parola un po' aspra per farlo piangere per tutta la notte. Amava la madre, Jeanne Weil, 1849-1905, in modo quasi morboso, tanto da vivere con lei fino ai 34 anni, quando la donna morì. In quell'occasione, Proust scrisse una lettera a Montesquieu da cui traspare tutta la disperazione e l'amore per maman. «La mia vita ha ormai perduto il suo solo scopo, la sua sola dolcezza, il solo suo amore, la sua sola consolazione. Io ho perduto colei la cui incessante vigilanza mi arrecava, sotto forma di pace e di tenerezza, il solo miele della mia vita». Quanto al padre, Adrien Proust, 1834-1903, noto professore universitario, non ci fu mai un rapporto facile. Io cercavo, non dico di dargli delle soddisfazioni, perché capivo abbastanza bene di essere il punto nero della sua vita, ma di dimostrargli il mio affetto. E ciò nonostante, c'erano giorni in cui mi ribellavo dinanzi a ciò che nelle sue affermazioni mi appariva troppo sicuro e perentorio. Marcel aveva anche un fratello più piccolo, Robert, che morirà nel 1935, a cui voleva molto bene e che seguì con successo la strada del padre. Più tardi Robert ricorderà il fratello con queste parole cariche di tenerezza. «Questa dolcezza infinita e questa gentilezza di Marcel, caratterizzata da un reale bisogno di donarsi agli altri, di dissociarsi in loro, lo rendevano, al di là delle sue meravigliose doti di intelligenza, un essere morale eccezionale. Ha sempre avuto per me l'anima fraterna e benevola di un anziano, e tutta la mia vita era rinchiusa nella sua individualità». A 11 anni,
Nel 1882 i genitori lo iscrissero al liceo Condorcet, dove, nonostante le frequenti assenze per l'asma che lo tormenterà per tutta la vita, Marcel ottenne numerose menzioni d'onore. Ma sul piano personale e sociale la scuola fu un disastro. A distanza di 50 anni, Daniel Halévy, suo compagno di classe, così ricordava i giorni passati con lui e gli amici Robert Dreyfus e Jacques Bizet. C'era in tutto ciò qualcosa che non ci piaceva e rispondevamo con una parola brusca, facevamo il gesto di spingerlo. Lo spintone non lo davamo mai. Spingere Proust era impossibile. Ma insomma facevamo il gesto e bastava questo ad affliggerlo. Per noi era decisamente troppo poco ragazzo e le sue gentilezze, le sue tenere attenzioni, le sue carezze le definivamo spesso affettazioni, pose, e ci capitava di dirglielo in faccia. I suoi occhi allora si facevano più tristi. Marcel soffriva per questa situazione che lo relegava ai margini, ma soprattutto temeva che venisse scoperta la sua omosessualità. Finito brillantemente il liceo, si laureò nel 1893 a pieni voti, studiando diritto e scienze politiche, ma senza mai dimenticare le sue ambizioni letterarie. Nel 1894 pubblicò la raccolta di poemi in prosa e novelle I piaceri e i giorni. Un anno dopo cominciò la stesura del romanzo Jean Santeuil, uscito postumo soltanto nel 1952. La posizione sociale ed economica della famiglia aprì dunque al giovane letterato le porte degli ambienti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia. A quel volubile mondo piacevano il talento di Marcel, i suoi primi racconti, le poesie, i brillanti resoconti delle feste parigine che scriveva per Le Figaro. Ma secondo André Gide, Nobel per la letteratura nel 1947, Proust era uno snob, un mondano dilettante. Più tardi gli scrisse una magnifica lettera di scuse. Quando l'asma glielo permetteva, Marcel frequentava i salotti. In uno di questi conobbe il principe Antoine Bibesco, che divenne suo buon amico. «Solo una persona mi capisce, Antoine Bibesco», scrisse Proust all'amica Anna de Noailles. Fece anche la corte alla fascinosa Elisabeth de Caramanchimée, moglie del conte Henri Greffull, anche se aveva confessato a Gide di non avere mai amato le donne se non spiritualmente e di non avere conosciuto l'amore se non con gli uomini. Elisabeth, intelligente, ironica, colta e circondata da artisti, letterati, musicisti, gli fece conoscere i compositori Wagner e Fauré e la celebre compagnia dei balletti russi. Più tardi, Proust conobbe la principessa Hélène Suzzo, che invitava gli amici all'Hotel Ritz. Marcel fu colpito dalla sua grazia e dal suo humor. Soprattutto, l'aristocratica divenne la fonte di gossip e novità sulla moda, che finiranno nel suo capolavoro Alla ricerca del tempo perduto, noto in francese come La Recherche. Nel salotto parigino di Madame Le Maire, Marcel conobbe Reinaldo Hahn, ex enfant prodige del pianoforte. Fra i due nacque nell'estate del 1894 una relazione tormentata, durata relativamente poco a causa della gelosia esasperata di Proust, ma che si trasformò in un'amicizia per la vita. Marcel si invaghì poi del 17enne Lucien Daudet, bello, elegante, sensibile,
dotato di una conversazione brillante. Anche questa relazione finì presto per l'intervento della madre di Marcel. Ebbe altre avventure, finché anni più tardi, nel 1914, Marcel perse davvero la testa. Oggetto del desiderio, Alfred Augustin Lee, 25enne, ex autista. Per accontentare le continue richieste di denaro dell'amante, Marcel fu costretto a vendere parte delle sue azioni e arrivò addirittura, per non perderlo, a comprargli un aeroplano. Ma destino volle che durante una prova di volo, Alfred sbagliò una manovra e il velivolo sprofondò nel mare. Per Proust fu un colpo terribile. Nonostante la sua vocazione di scrittore, Marcel per lungo tempo soffrì di una specie di indolenza, come lui stesso scrisse in una lettera inviata all'amico Robert Billy. «Ho appena il coraggio di scriverti. Mi sento indegno, non concludo niente. Dopo qualche pagina preliminare, la noia mi fa cadere la penna dalle mani». A salvare Proust da questo stato d'animo fu, curiosamente, un dolcetto morbido che, da piccolo, la zia Leonia gli offriva insieme al tè, una Madeleine. Questo ricordo gli scatenò una tempesta emotiva, un flusso inarrestabile di ricordi del passato e il desiderio impellente di riprendere a scrivere La Recherche, che aveva interrotto anni prima. Il risultato fu un lavoro immane, scritto tra il 1909 e il 1922, un capolavoro autobiografico che racconta il grandioso affresco della società francese all'inizio del Novecento, con le debolezze e le ipocrisie che la distinguevano. Ma si tratta anche di un viaggio psicologico a ritroso nel tentativo di ricostruire la propria identità. I protagonisti sono donne e uomini che Proust conosceva bene, ma inseriti con nomi di fantasia per evitare scandali. Eppure molti si riconobbero nel libro e di sicuro Marcel si fece dei nemici. Uno su tutti, quel conte de Montesquieu conosciuto da ragazzo, che lo scrittore fece rivivere con il nome di Barone Charlus, un personaggio ambiguo e affascinante insieme, di cui venivano rivelati l'omosessualità e il masochismo. Marcel era ormai recluso nella sua stanza al numero 44 di Rue Hamelin, con i muri rivestiti di sughero per isolarsi dai rumori, lottando contro l'asma con l'aggiunta di una bronchite che nel frattempo stava logorando i suoi già debolissimi polmoni. Così ricorderà quei giorni Jean Cocteau, scrittore e regista. Era estremamente difficile varcare la soglia della camera di Marcel Proust. C'era tutto un cerimoniale. In anticamera si era fermati da Céleste, la domestica, che mi chiedeva: «Signor Jean, non ha per caso incontrato una signora che avrebbe potuto toccare un fiore?» Marcel, infatti, viveva in una nuvola di polvere antiasmatica per paura delle crisi di soffocazione. Stava coricato, completamente vestito, circondato da una specie di gabbia di sughero che lo proteggeva dai rumori esterni, con i guanti per evitare di mangiarsi le unghie. Assomigliava, con la sua barba lunga, a Capitano Nemo e la sua camera al Nautilus. La sera ascoltavamo qualche brano del suo libro, ma era difficile capire perché rideva leggendo, soffocando il riso sotto la barba e sotto la mano guantata, e interrompeva la lettura dicendo: «È idiota, è idiota!» Marcel dormiva di giorno e scriveva o dettava di notte, perdendo la cognizione del tempo, ma deciso a rivedere nei minimi particolari, prima di morire,
il sesto libro della Recherche, intitolato La fuggitiva. Per questo non accettava le medicine che il fratello e la fidata domestica Céleste Albaret gli consigliavano, voleva rimanere lucido fino in fondo. Proust morì alle 5:30 del 18 novembre 1922, a 51 anni, e fu sepolto nel cimitero parigino di Père Lachaise.

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana, Dante Alighieri e la struttura della Divina Commedia, il Purgatorio. Dante basa la rappresentazione dei regni dell'oltretomba sulla concezione geocentrica, elaborata dall'astronomo Tolomeo, secondo cui la Terra si trova al centro dell'universo ed è suddivisa in due emisferi. Quello a nord, o boreale, limitato a est dal Gange e a ovest dalle colonne di Ercole, è il solo ad essere abitato dall'uomo, mentre quello a sud, o australe, è disabitato perché è interamente ricoperto dalle acque dell'oceano. La montagna del Purgatorio si trova nell'emisfero sud, dove Dante e Virgilio giungono attraverso una natural burella che dal centro della terra conduce in direzione opposta a Gerusalemme. Prima di entrare nel Purgatorio, i due pellegrini passano attraverso la spiaggia, salgono due ripiani rocciosi e attraversano una piccola valle verdeggiante. In questa zona, cioè l'antipurgatorio, si trovano le anime che aspettano di potersi purificare. Poi le anime intraprendono il percorso di purificazione, superando le sette cornici della montagna, che rappresentano i peccati capitali: la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. A differenza di quanto accade nell'inferno, dove Dante osserva la scena dall'esterno, qui il poeta compie assieme alle anime il cammino in salita della purificazione per poter essere degno di raggiungere il paradiso terrestre. Ogni volta che Dante supera una cornice, l'angelo, posto a custodia di essa, gli toglie dalla fronte una P, simbolo del peccato di cui si è purificato. Il paradiso terrestre corrisponde al giardino dell'Eden, descritto dall'Antico Testamento, in cui Dio pose Adamo ed Eva prima della cacciata e si trova sulla cima del monte del Purgatorio. Proprio qui compare Beatrice e scompare Virgilio. Dopo aver rimproverato Dante per i peccati commessi, Beatrice lo fa immergere nelle acque dell'Etè per fargli dimenticare completamente i peccati e poi nelle acque dell'Eunoe, perché gli rimanga impresso nell'anima solo il ricordo delle azioni virtuose. Dopo il rito di purificazione, Dante è veramente puro e disposto a salire alle stelle.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30. 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Spazio alle invenzioni. Andare nello spazio porta vantaggi per tutti. Le tecnologie sviluppate entrano negli oggetti di tutti i giorni e migliorano la nostra vita e la nostra salute. Di Marco Consoli. Quando, qualche anno fa, le TV private iniziarono a popolarsi di vendite dei materassi degli astronauti, i più pensarono alla solita trovata da imbonitori. In realtà, la memory foam, la schiuma plastica che mantiene per un po' la forma del corpo che vi si è adagiato prima di tornare a quella originale, è nata proprio dalle ricerche compiute negli anni 60 dall'ingegner Charles Yost per proteggere gli astronauti dalle alte vibrazioni e dall'impatto del rientro nelle missioni Apollo. La tecnologia, sperimentata dapprima sugli aerei della NASA, è diventata uno dei più celebri spin-off, ovvero quelle invenzioni che dallo spazio arrivano nella vita di tutti i giorni, tanto che questo materiale è entrato, oltre che nei materassi, anche nei sedili degli aerei di linea, nei cuscini per disabili, nei caschi di football americano, nelle auto del circuito NASCAR, nelle protesi mediche. A ben vedere, siamo circondati da oggetti e strumenti che sono stati inizialmente studiati per la ricerca spaziale, dai materiali antigraffio degli occhiali, creati per le visiere dei caschi degli astronauti, ai sensori per le immagini digitali, che hanno permesso di miniaturizzare le fotocamere portate fuori dall'atmosfera e poi hanno cambiato il nostro modo di fotografare anche grazie agli smartphone. Fino alle coperte metalliche riflettenti, usate per mantenere al caldo i feriti e gli atleti, introdotte nelle missioni spaziali fin dal 1964 per proteggere le sonde dal gelo del cosmo. La ricerca spaziale richiede ogni anno investimenti cospicui. Il budget per il 2020 prevede 22 miliardi di dollari per la NASA e 6,68 miliardi di euro per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ma non sono certo fondi a perdere. Vari studi mostrano che per ogni dollaro speso il ritorno economico è pari a circa 7-8 dollari, mentre in Europa per ogni euro investito se ne ricavano circa 6. Naturalmente non tutti i guadagni sono diretti. Una ricerca condotta dall'ente spaziale americano ha verificato che tra il 2000 e il 2012, grazie alle applicazioni provenienti dal suo programma, sono stati creati 14.000 posti di lavoro con un fatturato di 5 miliardi di dollari e una riduzione di costi per 6,2 miliardi. Talvolta l'impatto non solo economico di un ritrovato può essere rivoluzionario. Un esempio è il contributo della ricerca spaziale al GPS, che ha permesso al sistema con cui possiamo individuare la posizione di un oggetto sulla Terra di raggiungere un margine di errore nella localizzazione di 5 cm. Viene utilizzato da così tanti settori: navigazione aerea e marittima, agricoltura di precisione, trivellazione, che nel 2020 il mercato dovrebbe superare il valore globale di 62 miliardi di dollari. Sul fronte dei risparmi, invece, si può pensare a quanto ha contribuito l'invenzione del winglet, ovvero l'appendice che piega all'insù la punta delle ali di molti aerei commerciali. Teorizzata dall'ingegnere britannico Friedrich Lanchester addirittura nel 1897, è stata messa a punto dalla NASA nel 1973 per rispondere alla crisi petrolifera. Ovviando alla resistenza dei vortici che frenano l'aereo causati dalle ali, permette di risparmiare tra il 4 e il 6% di carburante in ciascun volo. Se si considera che nel 2019 gli aerei civili ne hanno consumato circa 3,2 miliardi di tonnellate, il risparmio di cherosene annuo ammonta a 200 milioni di tonnellate, pari a 6 miliardi di dollari. Senza contare che tutto questo si riflette in mancate emissioni di CO2 che giovano alla salute del pianeta.

0: maggior parte dei problemi più pressanti che abbiamo sulla Terra può essere risolta soltanto andando nello spazio, scriveva il celebre autore di fantascienza e visionario Arthur Clarke. E in effetti molte sono le tecnologie sviluppate nel corso degli anni per rispondere alla salvaguardia del pianeta, per monitorare la salute degli oceani, ridurre le conseguenze dei disastri naturali, mappare e arginare gli incendi, costruire edifici a basso impatto ambientale e così via. Al di là dell'effetto sui problemi epocali che ci assillano, a stimolare la nostra immaginazione e la capacità di trasformare qualcosa che è stato sperimentato nello spazio in strumenti della nostra vita quotidiana. Un esempio è il purificatore d'aria, la cui origine è in un esperimento avvenuto nel 1995 a bordo dello Space Shuttle. Lo scopo originale era di rimuovere dalla navicella l'etilene in eccesso rilasciato dalle piante coltivate per produrre cibo in vista delle future missioni di lunga durata, perché questo gas accelera l'avvizzimento dei fiori e la maturazione dei frutti, impedendone dunque la conservazione. Mentre il risultato a cui si è giunti successivamente è stato quello di creare un congegno in grado di rimuovere diversi agenti patogeni dall'aria di una stanza. Un altro caso è quello dell'aspirapolvere portatile, introdotto sul mercato nel 1979, 10 anni dopo che un aggeggio simile era stato usato durante lo sbarco sulla Luna per raccogliere più facilmente campioni di roccia. Invece, nelle nostre canottiere, camicie e lenzuola, è finita la ricerca sui materiali a cambiamento di fase, in grado di assorbire calore o cederlo a determinate temperature, e studiati originariamente per i guanti degli astronauti, per proteggere le loro mani dall'escursione termica tra meno 100 e più 120 gradi che si può avere durante un'attività extraveicolare, cioè una passeggiata spaziale. Quando si parla di ricerca applicata, non si fa riferimento solo ai sistemi di supporto agli astronauti o a quanto viene sperimentato su un velivolo, ma anche a tutti gli studi fatti per strumenti e satelliti. L'Agenzia Spaziale Europea ha un programma che prevede il trasferimento di tecnologie nei più svariati campi. Per esempio, una startup ceca ha impiegato un microchip usato a bordo del satellite Proba Quinto, in orbita per monitorare la vegetazione e studiare la biosfera terrestre, nell'identificazione delle opere d'arte false, mentre un'azienda tedesca ha invece sfruttato gli esperimenti condotti nello spazio per creare un filtro basato sul plasma freddo, in grado di avere un effetto battericida e di rompere le molecole che generano cattivo odore, evitando per esempio il diffondersi della puzza di fritto nei fast food. Un settore che ha beneficiato moltissimo di quanto viene testato fuori dall'atmosfera è quello della salute. Non solo oggi si possono eseguire ecografie a distanza grazie a uno strumento sperimentato per la prima volta a bordo della IS, ma la ricerca ha permesso, per esempio, di sviluppare una tecnologia di tracking usata in chirurgia oftalmica per far sì che il laser sia sempre perfettamente allineato con la posizione dell'occhio. L'idea è nata da una semplice osservazione. Quando siamo sulla Terra, riusciamo a fissare un oggetto con gli occhi, anche quando muoviamo la testa, perché il cervello, insieme all'orecchio interno, garantisce il nostro equilibrio e una visione stabile. Ma quando siamo sottratti alla gravità, il meccanismo fisiologico si inceppa, tanto che gli astronauti devono adattare alla microgravità anche la vista e, rientrati sulla Terra, riprendere confidenza con quanto disimparato in orbita. In questo senso, un vero trasferimento di conoscenza, meno visibile ma estremamente utile, è quello che deriva dall'esposizione degli astronauti a una lunga permanenza in orbita. Ecco perché, appena atterrati e a intervalli regolari per molti mesi, sono sottoposti ad analisi mediche di vario tipo. È tramite esami come la risonanza magnetica che studia l'adattamento del cervello umano alla microgravità e la conseguente percezione dello spazio che si è riusciti a curare persone che soffrono di una forma di vertigine causata dal movimento e che per questo non riescono a camminare in grandi spazi come quelli dei supermercati. Lo stesso principio vale quando si cerca di studiare alcuni effetti che la microgravità ha sull'organismo degli astronauti, quali disfunzioni del sistema immunitario o della circolazione sanguigna, decalcificazione ossea, problemi alla retina e così via. Risolverli sugli organismi sani degli astronauti equivale a trovare cure per i malati sulla Terra. Moltissimi sono i casi in cui l'applicazione segue in maniera prevedibile la ricerca originale, come la pedana di Zibrio, in grado di valutare l'equilibrio di una persona e prevedere il rischio di caduta, nata per gli astronauti nel Johnson Space Center di Houston, o il sensore di pressione usato per allertare i piloti dello Space Shuttle del fatto che uno pneumatico fosse sgonfio e applicato poi a milioni di gomme in tutto il mondo. Ma tra le migliaia di trasferimenti tecnologici eccone apparire talvolta qualcuno inatteso. Il processo di produzione dell'oro, sviluppato nel 1990 dalla NASA per renderlo più durevole e brillante in uno strumento usato nella missione Mars Orbiter e nel telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto per la fine del 2021, è stato poi applicato alla placcatura delle statuette dei premi Oscar. Se le star che lo hanno vinto possono godere per anni della sua lucentezza, e anche grazie alla ricerca di chi è interessato ad ammirare un altro genere di stelle.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Scoperto il primo buco nero vagabondo, è nella Via Lattea. Dalla redazione. Un buco nero errante si aggira nella Via Lattea, si trova a 5.000 anni luce da noi ed è il primo buco nero solitario ad essere mai stato rilevato. L'esistenza di oggetti cosmici del genere era ipotizzata da tempo, ma finora non si era mai riusciti ad avere la conferma della loro esistenza. A trovarla sono stati il telescopio spaziale Hubble e una rete di osservatori a terra, i cui dati sono stati analizzati da un centinaio di ricercatori coordinati dallo Space Telescope Science Institute a Baltimora, i cui risultati sono stati pubblicati sulla piattaforma ARVIX, che accoglie articoli che non hanno ancora superato il vaglio della comunità scientifica, e sottoposto alla rivista Astrophysical Journal. Molti gruppi italiani che hanno contribuito alla ricerca, fra i quali quelli di Università di Salerno, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sapienza di Roma e Istituto Nazionale di Astrofisica. Essendo i residui di alcune grandi stelle, si stima che il numero di buchi neri presenti nella nostra galassia sia altissimo, diversi milioni, ma osservare questi oggetti, molto piccoli e incredibilmente pesanti, è per loro stessa natura una sfida quasi impossibile, in quanto non emettono nessuna forma di luce o radiazione. Gli unici buchi neri identificati finora erano stati visti in forma indiretta solo quando vicino a loro era presente una stella compagna, oppure notando il comportamento anomalo di nubi in gas attratte dal loro campo gravitazionale. Ora, per la prima volta, è stato osservato un buco nero solitario, ossia senza nulla attorno. La scoperta arriva da un lunghissimo lavoro di confronto di dati raccolti in anni da una rete di telescopi su milioni di stelle per cercare tracce di effetti di microlensing, ossia anomalie della luminosità di stelle lontane dovuta al transito tra noi e la sorgente di luce lontana di una qualche massa molto grande. Tra le circa 2.000 anomalie osservate, ogni anno i ricercatori sono sicuri di aver riconosciuto anche la firma di un buco nero, un oggetto con una massa 7 volte quella del Sole, distante poco più di 5.000 anni luce in direzione del centro galattico e in rapido spostamento, 45 km al secondo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli anta. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono una su tre. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sulla emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un batuffolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale, che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Ogni 8 minuti diciamo tutti una bugia. La scienza la chiama sindrome di Pinocchio e distingue tra bugie bianche e nere, cioè tra piccole bugie innocenti e gravi alterazioni della verità, mirate a danneggiare il prossimo. Quanto ai bugiardi, non sono tutti uguali, ma chi è particolarmente incallito non può cambiare, a meno che non vada in terapia. Di Monica Morandi. Tutti qualche volta mentiamo. Secondo lo psicologo Gerald Jellinson della University of Southern California, Los Angeles, lo facciamo in media ogni 8 minuti. Spesso si tratta di bugie bianche, cioè delle innocue bugie quotidiane che diciamo quando la sincerità può nuocere. Come? Non ti trovo affatto male. Ti ho sentito volentieri. La bugia è la prima cosa che imparano i bambini. Quando l'esortazione a fare i bravi è sempre accompagnata da un premio che faccia da rinforzo positivo. Per esempio un gelato dopo aver fatto i compiti. Appreso il meccanismo, il bambino inizia a mentire e a dire di aver fatto i compiti per ottenere quella ricompensa, spiega Serenella Salomoni, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa a Padova. Bugie nere e pericolose. Il discorso si fa serio per le bugie nere e le bugie pericolose. Le prime possono avere vari livelli di gravità e spaziare dalla giustificazione di una mancanza alla calunnia, all'inganno e al danneggiamento mirato di altre persone. Si tratta di bugie dette consapevolmente per raggiungere un obiettivo. Esempi di bugie nere sono la copertura di un tradimento, la falsa testimonianza ai processi e le fake news, diffuse sui social per rovinare la reputazione di qualcuno. Le seconde, cioè le bugie pericolose, sono invece appannaggio dei bugiardi cronici, che se ne servono per mascherare la loro personalità fragile, nascondendola dietro a un'altra fittizia, che ostenti forza e onnipotenza. Il soggetto, costruendosi un'impalcatura di menzogne, finisce per crearsi una dipendenza, che, nei casi più gravi, può giungere alla negazione della realtà. Tale impalcatura si regge su un sistema sadico di prevaricazione che danneggia le persone che gli vivono accanto. Queste ultime, tra conflitti interpersonali e tentativi di assecondarlo, rischiano di essere portate sulla strada della sua realtà inverosimile. Tre tipi di bugiardi. Tutti i bugiardi sono persone deboli e con scarsa autostima, che per rafforzarsi e sfuggire al giudizio altrui hanno bisogno delle bugie, dice Salomoni. Esistono tre tipi di bugiardi: compulsivi, mitomani e patologici. Il bugiardo compulsivo mente perché non può farne a meno. Si sente rassicurato e a suo agio nel dire bugie, ma non manipola le persone né la realtà. Il mitomane, invece, racconta storie inventate che lo vedono protagonista, oppure millanta false conoscenze sui fatti realmente accaduti, ai quali è però estraneo. Il bugiardo patologico, infine, affetto da sindrome di Pinocchio, costituisce la tipologia più grave, spesso associata a una personalità narcisistica o borderline. Un complesso quadro clinico in cui confluiscono più condizioni psicopatologiche. Il soggetto mente per fini specifici ed è fortemente manipolativo, spiega la nostra esperta. È anche poco empatico e incurante del male che arreca a chi gli sta attorno. Le continue bugie diventano un metodo di rielaborazione della realtà. Arriva a negare la realtà e a costruirsi un mondo parallelo, continua Salomoni. Non importa quanto le sue bugie siano inverosimili e smentite dall'evidenza. La caratteristica saliente è il senso di ostentata onnipotenza, che, per fare un esempio, in una splendida giornata di sole, può portarlo ad affermare che fuori piove e crederci davvero, e a volerlo a tutti i costi far credere agli altri. Se contraddetti in base all'evidenza, questi soggetti rimangono irremovibili nelle loro distorsioni, senza provare né vergogna né sensi di colpa. Si tratta di un atteggiamento non esente da sadismo, che fa soffrire le persone vicine, inducendo in loro un costante stato di tensione e confusione. Spiega Salomoni. Il bugiardo patologico è convinto di poter cambiare la visione altrui in rapporto a ciò che afferma e di poter fare degli altri ciò che vuole. Questi soggetti devono sempre sentirsi più forti e vanno dietro la bugia per raggiungere il loro obiettivo, quello di mascherare la loro debolezza, portando avanti un modello di personalità che li faccia sentire più bravi e potenti degli altri e sempre dalla parte della ragione. Come scoprire i bugiardi? Il bugiardo si tradisce nelle parole, nel modo di parlare e nell'atteggiamento corporeo. Il suo racconto inverosimile è sempre poco dettagliato e non viene mai ripetuto esattamente nello stesso modo, dice la nostra esperta. Ecco perché la polizia negli interrogatori pone molte volte la stessa domanda alla ricerca di contraddizioni. Il bugiardo ha sempre ragione e il suo linguaggio, approssimativo e imperativo, è volto a confondere l'interlocutore. Tende a deviare spesso il discorso e a cambiare il tono della voce quando mente. La gestualità, spesso in contrasto con le affermazioni, tradisce nervosismo e impazienza. Di solito la persona si irrigidisce, muove in continuazione le mani e tradisce emozioni contrastanti sul suo viso. A un attento osservatore non sfugge che sorride con la bocca, ma non con gli occhi, dice Salomoni. La persona che mente ostenta sicurezza, ma non è tranquilla. Due indizi caratteristici sono il continuo reiterare che sta dicendo la verità e il fissare negli occhi l'interlocutore per convincerlo di questo. Altri due importanti segni sono le braccia conserte e le gambe accavallate, da considerare posizioni di difesa e copertura, aggiunge la psicologa. Curarli è difficile. Per uscire dalla bugia cronica o patologica, è indispensabile che il soggetto prenda coscienza del suo problema e accetti di farsi curare. Questo avviene molto raramente. Per queste persone la bugia è realtà, dipendenza e parte integrante della personalità. Spiega Salomoni, e uscire da un simile schema mentale comporta grande stress e insicurezza. Implica infatti di andare alla ricerca di un'altra personalità. Anche in fase di terapia, il paziente tende a ricadere nel problema. Viene infatti messo davanti a una realtà psicologica che implica un profondo cambiamento, non accettando il quale torna a dire bugie, perché per lui è molto più facile. Continua la psicologa padovana. I casi più gravi sono di pertinenza dello psichiatra, che a sua discrezione potrà anche prescrivere degli psicofarmaci. La psicoterapia offre vari approcci, a seconda della formazione del terapeuta, che vanno dalla psicanalisi, che scava nel profondo della persona, alla terapia cognitivo-comportamentale, più basata su regole e strategie di comportamento. La scelta è personalizzata e l'iter della cura è solitamente molto lungo. Qualunque sia il modello terapeutico, si dovrà innanzitutto individuare la causa del disturbo, lavorare sulla presa di coscienza e indurre un cambiamento profondo della personalità e del comportamento del soggetto. Un processo radicale che richiede tempo e sofferenza, poiché comporta l'abbandono di uno schema comportamentale di comodo ormai consolidato. A volte non è sbagliato mentire. È sempre sbagliato dire bugie? Dipende, dice la psicologa Serena Salomoni. A volte una bugia bianca può fare del bene, come quando diciamo a un malato giù di morale che tutto sommato ha una bella cera. Riguardo invece alle verità crude, come la confessione di un tradimento, prima di rivelare la verità all'interessato occorre valutare la forza d'animo necessaria a reggerla. Altre volte, per esempio, quando riceviamo un regalo non di nostro gusto, fare buon viso e cattiva sorte è una bugia diplomatica, preferibile alla sincerità assoluta, che offenderebbe chi ce l'ha fatto. I bugiardi possono ingannare la macchina della verità? Il principio della prima macchina della verità si basava sul rilevamento delle alterazioni di parametri corporei, come respiro, battito cardiaco, pressione del sangue, sudorazione, conducibilità della pelle, eccetera, che si possono verificare quando il bugiardo dice bugie che lo agitano. Ma come spiega la psicologa di Padova Serenella Salomoni, questa macchina non è del tutto affidabile. Molte persone sono assai abili a controllare le proprie reazioni corporee, senza contare che per i bugiardi patologici il castello di menzogne che hanno costruito è realtà.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito scienzenotizie.it. Parkinson, sostanza chimica molto comune, potrebbe esserne la causa principale. Di Angelo Petrone. Il tricloroetilene chimico, TCE, in passato ampiamente utilizzato in molti ambiti, dalla produzione di caffè decaffeinato alla pulizia a secco degli abiti, passando per la creazione di fluidi correttivi per macchine da scrivere, è stato indicato in un nuovo studio come potenzialmente causa di molti casi di morbo di Parkinson. Essendo già stato associato ad un aumento dei rischi di cancro e aborti spontanei, il TCE viene impiegato in molti meno ambiti rispetto al passato, ma i ricercatori che hanno realizzato il nuovo rapporto suggeriscono che il suo ruolo nella malattia di Parkinson è stato ampiamente trascurato. Il team di esperti che ha realizzato la nuova ricerca ha indagato su come il TCE è stato utilizzato nei processi industriali, analizzando gli studi precedenti che collegano la sostanza chimica al Parkinson. Il tricloroetilene è una semplice molecola a 6 atomi che può decaffeinare il caffè, sgrassare le parti metalliche e lavare a secco i vestiti, scrivono i ricercatori nel loro articolo. La sostanza chimica incolore è stata collegata per la prima volta al parkinsonismo nel 1969. L'uso del TCE ha raggiunto il picco negli anni 70, quando circa 10 milioni di persone negli Stati Uniti avrebbero avuto contatti con la sostanza chimica ogni giorno. allora veniva usato per fare qualsiasi cosa. Mentre l'uso di TCE è ora molto limitato nell'Unione Europea e in alcuni stati degli Stati Uniti, a livello globale continua ad essere richiesto, in particolare dalla Cina. Anche nelle aree in cui la sostanza chimica è vietata, sostengono i ricercatori, ne siamo ancora esposti a causa della continua contaminazione dell'acqua e del suolo. E poi, come detto, c'è il legame con il Parkinson. I ricercatori indicano diversi studi precedenti, tra cui uno che coinvolge 3 lavoratori di impianti industriali e uno che coinvolge un meccanico di automobili. In uno studio su 198 gemelli condotto nel 2011, quelli esposti al TCE avevano una probabilità 5 volte maggiore di sviluppare il morbo di Parkinson. Nonostante questi studi e altre ricerche che mostrano gli effetti dannosi del TCE sugli animali, l'esatta natura della relazione deve essere ancora confermata. Ciò è dovuto a numerose ragioni, tra cui le persone che non sono consapevoli di ciò con cui sono venute in contatto o che sono esposte contemporaneamente a diverse sostanze chimiche potenzialmente tossiche. Il tempo che intercorre tra l'esposizione e l'insorgenza della malattia può durare anche decenni, scrivono i ricercatori. Coloro che hanno lavorato con il solvente o che vivevano vicino a un sito contaminato potrebbero aver cambiato lavoro o essersi trasferiti, rendendo difficile la valutazione retrospettiva dei potenziali cluster. L'aumento dell'incidenza della malattia indica che qualcosa nella vita moderna ci rende più suscettibili e questa sostanza chimica potrebbe essere una parte della risposta. Il numero di persone con malattia di Parkinson è più che raddoppiato negli ultimi 30 anni e, in assenza di cambiamenti, raddoppierà nuovamente entro il 2040, scrivono i ricercatori. Dati i tassi di crescita della malattia, più di quanto si possa spiegare con il solo invecchiamento, altre cause meno visibili stanno contribuendo al suo aumento.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Da Il Notiziario del FAI. I giganti di Fallistro. Storia e cultura in una riserva di natura. A cura della redazione. Vista da vicino, la Calabria non è come te l'aspetti. Quando si sale da Cosenza e ci si addentra nella Sila Grande, su per i tornanti fino all'altipiano più grande d'Europa, con i laghetti blu e le distese di pini, sembra il Canada o la Svizzera. Passi perfino davanti all'hotel Edelweiss, mangi i funghi porcini e c'è un parco nazionale che arriva quasi a 2000 metri, che è un vanto dell'Italia nel mondo. Nel Parco Nazionale c'è una riserva affidata al FAI dal 2016, i giganti di Fallistro, 5 ettari di paesaggio autentico della Sila, che viene dal latino silva, che significa bosco. La riserva, infatti, è un bosco che custodisce 58 pini larici, alcuni di oltre 350 anni, alti fino a 45 metri, ed ecco perché si chiamano i giganti. È una riserva biogenetica dove si proteggono specie autoctone a rischio di estinzione, come i giganteschi pini. È un residuo del paesaggio autentico della Sila che è sopravvissuto al disboscamento. Si disbosca da secoli qui per lasciare spazio a campi e pascoli, ma nel 1987 a minacciare la riserva era anche una pista da sci o da motocross. Ma immergiamoci nella riserva. Lungo i sentieri ci si sente in un safari, in una specie di parco preistorico dove i tronchi caduti sembrano dinosauri e la natura appare sproporzionata, gigantesca appunto. Sorprende dalle vertigini, risuona di frusci, strepitii. Il bosco respira, vive e pare perfino che due alberi si abbraccino. Ci si sente un po' estranei, alieni in questa natura selvaggia. Il punto è che, visto da vicino, il bosco non è affatto selvaggio. È residuo di un paesaggio autentico, sì, ma non di un paesaggio naturale, ma di un paesaggio culturale. Questo bosco infatti l'hanno piantato circa 400 anni fa i baroni Mollo. Serviva a proteggere il loro casino dai venti gelidi dell'inverno e a riparare le greggi. Coltivare il bosco inoltre dava un'ottima rendita. Diceva già Cicerone che un bosco è meglio di una vigna, basso investimento e rendimento sicuro. I romani furono i primi a sfruttare intensivamente i boschi della Sila. Sottomesse le popolazioni locali, fecero della Sila Grande un pezzo di ager publicus, territorio di proprietà dello Stato, che aveva uso esclusivo di questo patrimonio di risorse naturali. Ma quali risorse? Innanzitutto il legname. Alti fusti come questi sono merce rara da millenni. Veniva dalla Sila, per esempio, l'albero maestro della nave più grande dell'antichità, progettata da Archimede per Gerone II, tiranno di Siracusa nel 240 a.C. Ma erano tronchi della Sila anche le capriate di 33 metri della Basilica di San Pietro a Roma o le travi del tetto della Reggia di Caserta nel 700. E forse anche qualche grattacielo di New York ha avuto uno scheletro dei tronchi della Sila, scelti come uno dei pegni da pagare agli alleati per la liberazione dopo la Seconda Guerra Mondiale. C'era un secondo prodotto di questi boschi su cui i romani avevano fondato un monopolio assai fruttuoso: la pece. I boscaioli silani specializzati usavano incidere profonde e geometriche ferite nelle cortecce, che trasudavano a primavera una resina pingue e odorosa dai mille usi. Scaldata in recipienti di rame e distillata, era servita per imbalsamare le mummie egizie, per pozioni medicamentose contro l'artrite o i morsi dei cani e anche per la cosmesi, ad esempio per la depilazione. Ma soprattutto, pezzi di legno intrisi di questa resina, bruciati al fuoco, producevano la pece nera, che mescolata con l'aceto era fondamentale per impermeabilizzare gli scafi delle navi, per saldare le tubature, per sigillare le botti e le anfore da vino. Appiccicare, del resto, ma anche impicciarsi o spiccicare, sono parole che derivano dal potere elegante della pece. Lo stampo Pix Bruzia, ritrovato sulle anfore a Roma o a Pompei, era il marchio del monopolio romano della pece silana, che poi divenne monopolio regio nel Medioevo. C'è infine un terzo prodotto di questo bosco, oltre al legno e alla pece, che lascia inconfondibili tracce proprio sui giganti di Fallistro. La teda, che in latino significa fiaccola. La resina che impregnava l'anima viva dei tronchi era materiale infiammabile che faceva delle schegge di legno vere e proprie fiaccole e con cui si illuminavano le case. In dialetto, accendere il fuoco si dice appicciare, che viene da pece. Questi tronchi, scavati fino al midollo, che oggi sembrano capanne per gli gnomi dei boschi, hanno dato teda, fiaccole, per secoli. Ecco allora che, visto da vicino, questo bosco svela sorprendenti tracce dell'uomo e più che un safari nella natura ci si accorge di fare un viaggio nella storia. La storia dei boschi della Sila è anche la storia di un'impresa umana e questo bosco adesso, più che natura selvaggia, ci appare produttivo, quasi un'industria. Sembra un paradosso, ma è il bello del paesaggio italiano. La natura e la cultura in Italia, anche in un parco naturale, sono inscindibili.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo. Marco Sant'Agata, tra i maggiori studiosi di Petrarca, è l'autore di questa malinconica fantasia di una giornata nella vecchiaia del Petrarca, ritratto mentre compone un'opera da cui traluce un'immagine di distacco e serenità, ma è assediato dai ricordi, esasperato da una sensualità malsana, roso da un dolore egocentrico per le perdite della sua vita, in un contrasto che spiega l'ambiguo che filtra e dona inquieta modernità alla sua opera. Buon ascolto.
4: E con questo sono 4. 4 giorni che pioveva.

anchilosate. Ogni piccolo movimento gli procurava dolore. Sentiva il peso dei suoi 64 anni. Restò immobile. L'equilibrio era precario. L'ulcera allo stomaco si era risvegliata insieme a lui. Fumi acidi risalivano l'esofago. Uno stimolo al basso ventre. Ecco cosa rimaneva della sua virilità. Per raccogliere il vaso avrebbe dovuto chinarsi. Durante la notte allungava un braccio sotto il letto, afferrava il recipiente e svuotava la vescica, restando sdraiato. A volte un improvviso brivido di freddo si propagava dalla punta dell'organo, segno che il liquido era al colmo. Lì, in piedi, con una mano stringeva la coperta sul petto. Con l'altra palpava l'appendice che aveva estratto dalle mutande. In testa gli ronzava un confuso desiderio di orinare, di dormire rannicchiato in una culla, di versare il seme dentro al corpo di una sconosciuta. Un peto lungo e silenzioso allentò la pressione sulla vescica. L'immediato sollievo in basso lo staccò dal dormiveglia. «E c'è pure la nebbia, paese di merda!» borbottava irritato. La camera era buia, le imposte delle finestre chiuse, l'alba ancora lontana. Il cigolio dei primi sporadici carri tra le case di Padova aveva l'eco inconfondibile delle notti nebbiose. Si era concentrato sul suono chioccio che il suo stentato zampillo produceva, colpendo dall'alto la superficie del vaso pieno fin quasi all'orlo. A tratti una rosa di tiepidi spruzzi sulle caviglie, seguiti da uno scrosciare più vivace, lo avvertiva che stava pisciando sul pavimento. Se non fosse stato per quei segnali, non si sarebbe nemmeno accorto che si stava liberando. E fu proprio il silenzio in cui era di nuovo piombata la stanza a fargli capire che l'operazione era finita. Fece ancora aria, ma con rumore. «Puttana maiala!» si disse. «Mi scappa, e adesso chi ci va in quella ghiacciaia?» Ruttò, grattò con le unghie i peli radi del pube e infine mosse il primo passo verso la porta. Una lama di luce rossiccia filtrava dalla fessura tra l'uscio e il pavimento. Dallo studio, oltre la porta, proveniva un fruscio di passi strascicati. All'improvviso echeggiò il suono secco di un oggetto metallico posato sull'impiantito. Anche quella notte la vecchia Francescona aveva preceduto il padrone. Se la figurava quella vecchia gobbuta, alta poco più di due braccia, piegata fin quasi a toccare terra con il naso, mentre strisciava sotto il tavolo per sistemare lo scaldino davanti allo scranno. E dopo, con i suoi passettini da topo, sarebbe scivolata verso la cucina a bollire il latte. La Francescona, beata lei, non pativa né il caldo né il freddo. C'era nata in quella città di merda. La Francescona, ma chi mai aveva stabilito che lui dovesse passare la vita intera circondato da Franceschi e da Giovanni? Al pensiero dei Giovanni ebbe un mancamento. Era come l'ulcera, quel pensiero, i due compagni della sua vecchiaia. Come con l'ulcera si era abituato a conviverci, tranne quando era debilitato o preda della malinconia. Annaspò nel vuoto, ma non trovò alcun appiglio. Per poco non cadeva. Sebbene il pavimento ballasse sotto i suoi piedi, ritrovò l'equilibrio. Ma i giramenti di testa non erano cessati. «Francesco, fatti chiamare Francesco!» farfugliava a non si sa chi. Giovanni è un nome maledetto.
Ridacchiava come un demente e intanto tirava avanti e indietro quell'arnese insensibile che ancora

pendeva dalle mutande. E così individuò un interlocutore. Vero Franceschino, gli diceva con una voce in falsetto da vecchio che bamboleggia. Vero che ci siamo divertiti. Racconta, dillo, di quanto abbiamo ballato noi due, il mio caro Franceschino, il mio flautino, il poetino prediletto dalle dame. Il cadavere di Franceschino, adagiato in un canestro bianco di fiori e di veli, posato dentro a un cerchio di candele sul tavolo nella casa di Pavia, gli apparve all'improvviso. Lui non l'aveva visto da morto, ma sui racconti ascoltati aveva elaborato una sua scena, che nel tempo, a ogni riapparire dell'immagine, arricchiva di particolari. Era uno scheletrino minuto, sotto i riccioli biondi il viso era ridotto a un piccolo teschio rifilato. Gli occhi incavati, il nasino appuntito, dalla bocca socchiusa spuntavano due incisivi da leprotto, appena accennati. Dio, quanto l'aveva amato quel bambino! Quel sacchettino d'ossa e di peli, quell'involucro bianco, era stato il suo nipotino. Il suo frugolo, il suo ceschino. Retrocedette nel buio e si rimise a sedere sul letto. Nonostante il freddo, sudava, ma sentiva ritornare le forze e con l'energia cresceva la sua irritazione, la sua rabbia contro tutti, contro il mondo. Nessuno aveva capito. Non riuscivano a spiegarsi la sua affezione per un animaletto incapace di camminare e di parlare. Ci scherzavano sopra. L'età, l'età, anche il sommo Francesco s'era rammollito. Passi per i colleghi, quei quattro grammatici convinti di essere pozzi di scienza perché scandivano le sillabe dei versi. Ma gli amici, che delusione. Nessun amico sa leggerti nel cuore. Se lui fosse nato in casa Colonna, in casa Correggio, se soltanto avesse avuto un decimo delle rendite di quegli zotici superbiosi davanti ai quali si era inchinato per tutta la vita, e no, per Dio, che non avrebbe preso i voti. Castità, dite pure solitudine. Sterilità è il suo vero nome, ipocriti. A lui sarebbe piaciuto mettere su famiglia, sì, una bella nidiata di figli e una moglie da esibire in gioiellata alle feste. A questo aveva rinunciato, questo era stato il prezzo della libertà. Ecco quanto pagava lui alla poesia. E quei letterati scodinzolanti inneggiavano la sua suprema serenità. Gli si inumidirono gli occhi, represse un singhiozzo. Era sempre stato facile alle lacrime, ma con l'età si inteneriva alla minima occasione. Franceschino era stato la sua ultima speranza. Quante volte con la fantasia aveva galoppato in avanti nei secoli ad ascoltare i discorsi dei posteri. Il primo virgulto cresciuto all'ombra del grande senior, dell'immensa quercia che da secoli alimenta un bosco frondoso di poeti, di storici, di consiglieri di principi e repubbliche. Questo dicevano i posteri del suo Franceschino. Non si contenne più e scoppiò in un pianto dirotto. E l'aveva voluto lui quel nome, l'aveva praticamente imposto a Francesca. Lei aveva provato a opporsi. Babbo, gli diceva con il suo fare remissivo, pensa che impiccio. Francesca la madre, Francescuolo il padre, Francesco il nonno, non sarebbe meglio un altro nome? Ma lui non aveva sentito ragioni. Doveva essere Francesco. È bello e porta fortuna.
Senza rendersene conto, si era alzato in piedi e aveva lasciato cadere la coperta. In camicia da notte gesticolava nel buio. Ogni tanto si asciugava le lacrime con il dorso di una mano. 2 anni prima, era una limpida mattina di febbraio, un corteo di donne era entrato nel suo studio a Venezia e gli aveva presentato un fagottino che guaiva. La sua reazione era stata quasi scomposta, la gioia che l'aveva invaso era incontenibile. Con le braccia tese aveva sollevato al cielo quell'involucro e lo aveva palleggiato ridendo a bocca aperta. E tra le risa, con voce tonante, che lo udissero i passanti sulla riva, declamava: Francesco, Franceschino, Ceschino! Franciscus Junior, tu sarai il secondo poeta laureato della famiglia. E non dimenticava di gettare qualche occhiata a Giovanni, che dal solito angolo dove stava copiando le sue lettere familiari, osservava con un sorriso indecifrabile la scena. Quella mattina lui voleva bene a tutti e voleva che tutti fossero felici. Così, nel guardare Giovanni, assumeva una fisionomia paternamente rassicurante. Anche tu, sembrava dirgli con gli occhi, anche tu sei un ramo della grande quercia. Rimase con le braccia sollevate, le mani aperte ad afferrare l'aria. Dopo pochi istanti prese coscienza della posizione in cui si trovava. Un tremito di collera lo squassò da capo a piedi. Poeta laureato! Gridò verso la striscia luminosa sotto la porta. Abbassò di scatto le braccia e si colpì i fianchi sino a farsi male. Al di là dell'uscio, la francescona udì un tonfo e un'orribile bestemmia. Si fece il segno della croce. E con un fruscio lieve zampettò verso la cucina a bollire il latte del padrone. Il 13 ottobre del 1368 Francesco Petrarca si era svegliato di pessimo umore. Da molti anni i suoi risvegli si erano fatti difficili. Non era sempre stato così. Anzi, fin verso i 40 anni si destava regolarmente un paio d'ore prima dell'alba, si buttava di slancio giù dal letto, alacre e voglioso si precipitava al tavolo di lavoro. Allora il tempo non gli bastava mai. Lo divorava un desiderio bruciante di rinomanza, di fama, di gloria. Era capace in quegli anni di restare seduto al tavolo da una notte all'altra. Leggeva e rileggeva le opere dei grandi latini fino a sentirle sue. Cicerone, si diceva, mi ha salato il sangue. Il sangue, in quegli anni felici, gli fluiva cantando nelle vene. La poesia ne sgorgava copiosa, fresca, originale. Di quel fervore d'un tempo, ormai da alcuni anni, gli era rimasta solamente l'abitudine di svegliarsi prima che il sole sorgesse. E quel risveglio nel cuore della notte gli costava sempre più fatica. Eppure non desisteva. Era un cordone con una giovinezza carica di aspettativa, con una maturità felicemente operosa, a cui ancora si aggrappava. Reciderlo sarebbe stata l'ultima resa. Sarebbe rimasto sommerso dal gorgo lento, dalla polla di indolenza che anno dopo anno lo stavano risucchiando. Per questo si ostinava ad aprire gli occhi nel buio di una stanza, nel silenzio sinistro di una notte disabitata, dominata dalla natura, dal vento, dalla pioggia, dalle nebbie. I suoi servi avevano l'ordine tassativo di alzarsi prima di lui e di coricarsi dopo di lui. Non sopportava di perdersi nel sonno senza che una presenza umana tenesse in vita la casa, e non avrebbe retto all'impatto del ritorno se altri esseri umani non lo avessero preceduto e non fossero lì,
testimoni muti ma non silenziosi, a certificare che quella nuova vita era la stessa temporaneamente sospesa. I risvegli si erano fatti difficili. Un torpore animalesco gli impediva di aprire gli occhi. La mente, vuota di stimoli, non lo contrastava. Restava nel letto immobile e in attesa. Non provava avversione per la vita attiva, sentiva però un incoercibile desiderio di non uscire dal dormiveglia, di riannodare il filo dei sogni appena spezzato. E a volte ci riusciva ad afferrare il sogno giusto in tempo perché non svanisse. E così, per alcuni periodi, sempre più brevi e confusi, scacciava la coscienza che reclamava i suoi diritti. Lui voleva vivere, ma in quei primi momenti non riusciva a immaginare altra forma di vita che non fosse quella della spugna. Assorbiva le sensazioni del corpo e si imbeveva delle fantasie che trascorrevano labili tra gli occhi e la mente. La corrente dei ricordi lo trascinava in una deriva nella quale si amalgamavano immagini, suoni, parole provenienti da epoche diverse della sua vita passata. Tutti intorno a lui lodavano con ammirazione e stupore la sua straordinaria capacità lavorativa. Il numero delle opere poetiche, storiche, morali, enciclopediche, delle lettere, delle invettive, delle orazioni per sé, per i principi, per le repubbliche, la partecipazione a consigli e assemblee, le ambascerie presso papi, imperatori o semplici signorotti, le mediazioni, in una parola, l'insieme delle sue attività pratiche e intellettuali, non poteva che suscitare invidia. E lui non poteva fare a meno di chiedersi cosa mai avrebbero pensato e detto i suoi tanti ammiratori se avessero saputo quante ore del giorno trascorreva indolente, seduto a guardare nel vuoto, a inseguire fantasmi. Si compiaceva di questo suo segreto. Con il passare degli anni, la pigrizia del risveglio si era dilatata sino a coprire l'intero arco del giorno. Ne misurava il progredire come se fosse una grande chiazza di alghe morte che i flussi subacquei pazientemente allargano sulla superficie di un mare in bonaccia. Eppure la sua produttività non si era affievolita, anzi, era addirittura cresciuta. Ogni sua pagina incontrava un grande favore. I suoi scritti venivano accolti come avvenimenti da commentare, discutere, elogiare in pubblico e in privato. Gli era venuto il sospetto che i suoi estimatori non fossero del tutto sinceri, o quantomeno che nelle nuove opere applaudissero ancora le vecchie. Per deferenza, forse, ma più probabilmente perché lui ormai poteva essere considerato un uomo potente. Troppi indizi, però, confermavano la loro buona fede. Del resto era normale che quanto usciva dalla penna di un Francesco Petrarca fosse apprezzato sin quasi alla venerazione. Gli uomini formano un gregge privo di discernimento, guidato per lo più dalla campanella della fama e del sentito dire, belante dietro ai valori riconosciuti. «Meglio così», si diceva. Benissimo così, perché lui sapeva che le sue pagine non erano più toccate dalla grazia di un tempo ed era consapevole dei piccoli trucchi e dei veri e propri sotterfugi a cui ricorreva per mantenersi sulla cresta dell'onda. Frasi ricucite con abilità, sì, ma rifritte, ritmi e inarcature talmente suoi che gli venivano da soli, senza sforzo, ma senza originalità. Non provava più la voglia di esplorare strade nuove, rifuggiva dalle fatiche dell'invenzione. Riscriveva e riscriveva. Ma quel ruminio era un sostituto, un vizio che lo lasciava insoddisfatto.
Il getto di idee e di immagini che un tempo gli sprizzava dal cuore si era lentamente, ma inesorabilmente, assottigliato. Caro Francesco, si diceva ridacchiando, tu, Petrarcheggi, sei la scimmia di te stesso. Se lo diceva senza amarezza, piuttosto con un fondo di compiaciuto disincanto. Era bravo anche a barare lui, e il barare era un buon mezzo, se non per conquistare la fama, almeno per conservarla. Quanto alla pigrizia, non la contrastava, non che la cullasse, ma l'accettava come uno dei tanti aspetti della realtà con i quali bisogna venire a patti. In cuor suo si era convinto che quelle ore di abbandono alla passività, quel lasciarsi sprofondare nella noia vuota di pensieri e di propositi, quel galleggiare tra sogni e ricordi, fossero indispensabili al suo equilibrio e quel che più conta al suo lavoro. Nient'altro che una pulizia della mente di cui trarre partito. Solo rare volte si chiedeva se quelle che lui percepiva come sottrazioni temporanee di vita non fossero invece le progressive acquisizioni con le quali la morte stava prendendo possesso di lui. Ma su questo pensiero non si fermava a lungo. Verso i 60, alla neghittosità e all'accidia, già da alcuni anni compagni inseparabili dei suoi quotidiani ritorni alla vita, si era aggiunta una nuova disposizione d'animo, oscillante fra il malumore e l'ira. All'usuale resistenza nei confronti della vita operosa, degli impegni del giorno nascente, si era aggiunto e acquistava sempre più vigore il rifiuto di misurarsi con il proprio decadimento fisico. Persino rivoltolare nel letto quel suo corpo dilatato dalla pinguedine gli provocava dolore. Sollevarlo e rimetterlo in piedi era una pena. Nella carne aveva ancora impresso il ricordo dell'agilità di un tempo. Ogni volta che era costretto a piegarsi per infilare le scarpe o anche solo per raccogliere un oggetto caduto, i muscoli e le giunture gli sbattevano in faccia il paragone con il passato e lui era preso da una rabbia impotente. Decideva di rimandare il confronto, di restarsene sdraiato, di sprofondare nuovamente nel sonno. E tuttavia, a ogni risveglio avanti l'alba, l'inesplicabile legame con il passato finiva per prendere il sopravvento. E lui si rassegnava ad affrontare le operazioni penose e umilianti del ritorno alla vita. Era in quei frangenti che tornavano a galla i ricordi cattivi. E allora la sua rabbia esplodeva in imprecazioni o si scioglieva in un pianto silenzioso sulla sorte dei suoi cari, sulla sua nera vecchiaia abbandonata. Aperta la porta, entrò nello studio. Un odore acuto di cera bruciata, di fumo e di carbonella lo colpì piacevolmente. La fiamma delle candele e le braci dello scaldino avevano rotto l'aria ghiacciata quel tanto da allentare la morsa del freddo. Strascicando i piedi raggiunse lo scranno davanti al tavolo. Sedutosi, si piegò con lentezza a sistemare lo scaldino esattamente fra le gambe, coprendo poi il tutto con la palandrana. Sulle spalle mantenne la coperta, in testa teneva ancora la berretta da notte. Un alito buono di calore salì dal basso e gli accarezzò le gambe fino all'inguine. Qualcosa dentro di lui si sciolse. Fece aria. Puzzava, ma il suo puzzo a lui piaceva. L'accenno di un sorriso soddisfatto gli tirò le labbra. Incrociò le braccia sul tavolo e reclinò la testa in avanti sino ad appoggiarvela. Fu svegliato da un rantolo interno,
Aveva ripreso a russare, forse a sognare, ma non ricordava cosa. Dalla cintola in su il freddo era pungente. Prima di afferrare la tazza del latte che fumava da un angolo del tavolo, si infilò un paio di mezzi guanti di lana. Poi beve. Finito il latte, attese con le labbra incollate al bordo della tazza che i grumi di miele depositati sul fondo scivolassero lungo la parete concava fino alla bocca. Schioccò la lingua un paio di volte e si pulì le labbra con il dorso lanoso del guanto. La bevanda calda fece subito effetto. Una successione di crampi all'intestino lo avvisò che non poteva rimandare ancora. E però non se la sentiva di lasciare la sorgente di calore sotto di sé e di andare nel ballatoio esterno sul retro della casa.

0: Avete ascoltato un estratto da Il copista di Marco Sant'Agata, Sellerio Editore 2000, letto da Elsa Securo.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Il troiano Paride ha rapito Elena. È una notte stellata di piena estate. La flotta greca guidata da Agamennone, fratello del marito di Elena, Menelao, sta per salpare dal porto in Aulide per vendicare l'oltraggio subito. Ma Artemide, adirata con i greci, manda una bonaccia e i venti non favoriscono il viaggio della flotta. Si consulta allora l'indovino Calcante, che dichiara che l'unico modo per ingraziarsi la dea e consentire la partenza dei greci sia donarle un sacrificio. Ma ad essere sacrificata deve essere la figlia di Agamennone stesso. Bentornati, questa è Lady B e oggi parliamo di Ifigenia. Agamennone è un padre superstizioso. La profezia di Calcante ha su di lui un'ascendenza addirittura più forte dell'amore che lo legherebbe alla figlia. Accetta di sacrificarla e accetta in un modo innaturale, lavorando al sacrificio della figlia con un piano subdolo. La attira in Aulide con una lettera, facendole credere che Achille l'abbia chiesta in sposa. Nella tragedia di Euripide, Ifigenia in Aulide, andata in scena ad Atene nel teatro di Dioniso in prima assoluta nel 403 a.C., Agamennone ha un momento di pentimento. Fa in modo che alla lettera faccia seguito un messaggio segreto che riveli alla figlia di tornare indietro, ma questo messaggio viene intercettato da Menelao e non arriva a destinazione poiché il fratello di Agamennone è assetato di vendetta e anche in lui questa supera l'amore fraterno. In questa catena di egoismi, superstizioni religiose, rivalse piene d'odio, c'è una vittima, Ifigenia, che è in viaggio convinta di divenire la sposa di uno degli eroi achei più potenti e invece sta andando incontro alla sua morte. Agamennone non ha il coraggio di rivelare a Clitemnestra il terribile piano. Lei lo scopre per bocca di Achille, che vede il suo nome usato per un'azione disumana e difende Ifigenia. Ma la profezia di Artemide pesa sulla sorte degli Achei. E Agamennone non desiste. Decide che il sacrificio deve farsi, per ragion di Stato. A un certo punto della tragedia, Ifigenia stessa si immola per gli Achei e dichiara di andare incontro alla morte in nome del volere del padre. Madre, adesso ascoltate me. Ho deciso di morire e voglio affrontare la morte gloriosamente, rimuovendo da me ogni sentimento meschino. Ecco, valuta insieme con me quanto ragiono bene. La grande Grecia, tutta, ha gli occhi fissi su di me adesso. Da me dipendono la partenza delle navi, la distruzione di Ilio. Non devo amare troppo la vita. Tu mi hai generato non per te sola, ma per il bene comune della Grecia. Ifigenia verso l'altare non incede come Parthenos, vergine che sta per diventare sposa, ma come Hera, vittima sacrificale. Il bianco cede lo spazio scenografico al rosso, non l'abito nuziale, ma il sangue sacrificale. La scrittrice Anilda Ibrahimi, nel romanzo Rosso come una sposa, raccontando la scena di un matrimonio albanese, sembra descrivere l'incedere di Ifigenia. Arriva in una mattina di settembre, in un'arsa stagione dove le piogge tardano a venire, e vestita tutta di rosso, come il sangue, come un sacrificio umano dato agli dei per propiziare la pioggia, come una sposa. Agamennone non mette in salvo ciò che gli è caro, lo sacrifica, e qui sta la dimensione meschina dell'uomo. Per di più non considera l'animo e il cuore di Ifigenia, che nel frattempo ha superato la bassezza del padre, decidendo persino di immolarsi nella piena accettazione della sorte. Cosa significa questo in un'ottica relazionale? Non garantire l'evoluzione di un'anima, non garantirne la crescita, in nome del potere e della vittoria. Scrive Baricco nei Barbari: nella grande corrente mettere in salvo ciò che ci è caro è un gesto difficile, perché non significa mai metterlo in salvo dalla mutazione, ma sempre nella mutazione, perché ciò che si salverà non sarà mai quel che abbiamo tenuto al riparo dai tempi, ma ciò che abbiamo lasciato mutare perché ridiventasse se stesso in un tempo nuovo. Il connubio tra nozze e sacrificio viene ripreso da Lucrezio nel De Rerum Natura. La Virgo si dirige verso un altare con i capelli avvolti da un'infula, una benda di lana candida, utilizzata per ornare la testa delle vittime sacrificali, non delle spose. Agamennone, vittima per primo della paura divina, tanto da divenire nel suo gesto disumano il principale carnefice della figlia, non la guarda in faccia mentre incede verso l'altare. Non ha il coraggio ed è l'emblema della paura, dell'inconsistenza morale. La reazione emotiva del padre è allora un segnale che permette ad Ifigenia di riconoscere il proprio stato di offerta sacrificale, per colpa del quale la giovane mancherà il passaggio da Virgo a donna adulta, diventando direttamente ostia, animale sacrificale. Ifigenia è la prima vittima di una guerra che deve ancora cominciare. È vittima della banalità del male, dell'assurdità del male, della superstizione, della sete di vittoria e di rivalsa. Ha un contrasto con la persona a cui è forse più legata, suo padre, per via di scelte esterne al loro legame. Qualcun altro ha deciso per lei e la sua vita è totalmente condizionata da questa scelta. Questo non può che generare dolore. Ifigenia è la conseguenza del male radicato. Dichiara che la vendetta non può funzionare. Si piega al volere del padre, ma perché muore Ifigenia? Qualcuno potrebbe dire muore per niente, per una superstizione paterna. Qualcuno direbbe muore in nome della collettività, del suo popolo, della patria. Resta il fatto che la morte di Ifigenia è generata da una costrizione, da una libertà negata, da una falsa felicità promessa e poi distrutta, dalla bruttura dell'inganno. E Ifigenia accetta la sorte con una devozione che ci confonde. Per Lucrezio il suo sacrificio rappresenta la crudeltà a cui l'uomo giunge in nome della religione. Quando diviene superstizione e strumento di potere politico, non è una fede rassicurante né pacifica. La morte di Ifigenia è il preambolo della guerra. Quando l'uomo rinuncia all'amore e sposa la disumanità, le conseguenze sono letali. Euripide ci racconta come all'ultimo momento, sull'altare, Artemide sostituì Ifigenia con una cerva. La fanciulla sparì dalla vista degli Achei e fu portata dalla dea Intauride nel Chersoneso, dove divenne sua sacerdotessa. Allora non è Artemide, non è il cielo a volere la guerra. La guerra è una faccenda tutta umana. È il modo sbagliato in cui gli uomini interpretano le sorti del mondo e così generano la morte. C'è un Deinos Eros, un'orrenda passione verso la vendetta, la rivendicazione, la conquista, il possesso, che non si vede più l'altro negli occhi. E il mondo si acceca da solo. Agamennone non ebbe il coraggio di guardare la figlia andare verso l'altare. Cosa si prova nei confronti di un sacrificio? Cosa si prova nello scegliere la morte come garanzia di una vita migliore? Perché l'uomo si presta a questo paradosso? Mariangela Gualtieri, in alcuni versi tratti dalla poesia Caino, scrive: «Ho tinto l'istante d'un sanguigno somigliante al mio, quando gonfiava vicino a me, in me, uno strano oscuro animale. In spinte dalle profondità, un getto in risalita furibonda, da un ignoto di me, da un buio di me, da oscure regioni dal fondo di me, da un dentro del dentro di me. Sua massa d'ombra gonfiava ad una marea potente, fino al trabocco dal petto, in una peste, in uno sbattere contro altra carne e mutilarla e penarla, in un silenzio dove l'ultimo gemito si raggruma in freddo fratello e apre un tacere che non smetterà. Non smetterà di morire questa vita che passa da una carne a quell'altra, non smetterà questa bestia la sua risalita dal petto. Nasce ora, in questa notte, un altro più simile a me. Nasce continuamente e io questa notte, in quest'ora, per lui e per me, ho pietà».
4: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: c'è un solo tipo di successo: quello di fare della propria vita ciò che si desidera. Henry David Thoreau.
1: Oh, don't worry, darling. I brought enough sweetness for everyone.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri. Donne. Carmen. Il libretto della celeberrima opera di Bizet è dovuto a due noti commediografi che lavoravano sempre in coppia, Meillac e Alévi. Ma non è un libretto originale. È tratto da una commedia, Carmen, appunto, che lo scrittore e autore drammatico Prosper Mérimée aveva composto 30 anni prima, circa a metà dell'Ottocento. Se non ricordo male, il prodotto delle fatiche di Bizet doveva essere rappresentato nel tempio della lirica francese, l'opera. Ma nel teatro erano ancora in corso lavori di restauro in seguito all'incendio che l'aveva devastato. Sicché la prima rappresentazione venne spostata in un tempio, diciamo così, minore, l'Opéra Comique. Ma quando il suo direttore, l'austero Monsieur de Levin, diede nel 1873 un'occhiata distratta al libretto di Meillac e Alévi, si sentì letteralmente allibire. Egli espresse forti perplessità sull'opportunità dello spettacolo, sostenendo che una figura femminile così libera e ribelle, anzi, adoperò propriamente l'aggettivo scandalosa, come Carmen,